In questo valore vedo il valore, in questo valore vedo, lo vedo esplicitato con la sua canonizzazione, che è pure un atto che proietta il Papa Wojtyła ora nell'eternità nella dimensione di culto di tutto il mondo cattolico e lo propone come figura significativa, esemplare a tutta l'umanità anche. È un atto la canonizzazione di Giovanni Paolo II in linea con il suo ministero pontificale aperto a tutto il mondo. È quasi una continuazione perenne di questo ministero pontificale. In tutte le chiese del mondo, il 22 di ottobre, all'anniversario di quel non abbiate paura, di quell'aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, pregheremo, invocheremo e ricorderemo Papa Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II. Come veramente l'uomo che ha voluto incarnare, sacrificando se stesso, perché possiamo solo immaginare i sacrifici che egli ha fatto per iniziare non solo, ma poi per tenere il ritmo di questi viaggi, ha voluto essere e dare al suo ministero il significato di una paternità universale, di un riferimento per tutti nel porre e nel risolvere i problemi dell'uomo in chiave umana. Lo ha fatto, dicevo prima, sacrificando se stesso. Questo sacrificio è arrivato all'evidenza nostra sino a una immolazione quotidiana, che non è stata quella dei martiri cruenta, ma è stata quella di un quotidiano portare il peso della croce sulla sua carne. Questo anche ha fatto Giovanni Paolo II e di questo anche ci ha dato un grande esempio. Egli non è disceso dalla croce, ma ha continuato a portarla serenamente fino all'ultimo giorno, quando ormai era quasi impossibile da portarsi questa croce, senza abdicare a se stesso, sorretto dalla sua forza, che è certamente una forza interiore grande, retta dalla sua forte fede, vero? Ha dato un esempio. Qualcuno ha criticato, non era più in grado, eccetera. E gli ha voluto darci l'esempio che ogni stagione della vita ha un significato, che nella malattia, anche nella malattia, noi restiamo persone, noi restiamo uomini, noi siamo sempre i soggetti di quell'amore tenerissimo di Dio, noi siamo sempre soggetti della redenzione di Dio per noi. La redenzione viene per noi, per l'uomo. Ecco, l'uomo quando è ammalato, quando è handicappato, quando è provato da mille problemi, l'uomo che è sempre ed è anzi colui che è amato di più da Dio quando si trova in queste situazioni, perché è più vicino alla croce di Cristo e se sa affidarsi a Cristo crocifisso, può ottenere ancora risultati meravigliosi. Vive non da parassita, vive non da menomato, ma vive nella pienezza, vero? Perché sa di essere il soggetto di un amore preferenziale di Dio. Per questo non si è ritirato Papa Wojtyła. Anche quando gli colavano le bave, voglio dire, dalla bocca, anche quando il movimento non soltanto del corpo, ma persino del labbro, ma persino ecco, non c'era più, no? A causa del progressivo morbo di Parkinson che aveva come immobilizzato il suo corpo. Ecco, non c'erano più i movimenti esterni, ma c'era sempre una lucidità, hanno detto, interna meravigliosa, una capacità di preghiera, un affidarsi completamente a Dio, un abbracciare la croce di Gesù per la salvezza dell'umanità, offrendo se stesso perché l'umanità anche da questo sacrificio avesse a trarne dei benefici. Ecco perché vedo soprattutto in quest'ultima testimonianza da lui data con tanto abbandono alla volontà di Dio, vedo le ragioni a favore della sua canonizzazione che avverrà il 27 di aprile del 2014. Canonizzazione che peraltro avviene dopo un processo sì accelerato, come dicevo all'inizio di questa conversazione, ma però anche
un processo completo, cioè dal quale, dalle cui, dal cui iter non ci sono state abbuoni, non ci sono stati abbuoni, nel senso che prima della beatificazione si è accertata l'eroicità delle sue virtù, poi c'è stato l'accertamento di un primo miracolo avvenuto a beneficio, come ricorderemo, di una suora francese affetta anche lei, come lui, dal morbo di Parkinson. È significativo che il Papa, mi sembra 2 mesi dopo la sua morte, per intercessione sua sia guarita una donna dal Parkinson. Ecco, è significativo, così come è estremamente significativo che oggi la canonizzazione, seguendo ancora le regole della Chiesa, questa canonizzazione e dei processi che la Chiesa ha stabilito per la dichiarazione dei santi, ecco che la sua canonizzazione sia possibile per una seconda guarigione definita miracolosa dalla Chiesa, accertata come miracolosa, che è avvenuta, se la prima è avvenuta in una malata di Parkinson come lo era lui, questa seconda è avvenuta il giorno stesso della sua beatificazione. La legge della Chiesa stabilisce che per la canonizzazione il secondo miracolo avvenga dopo la beatificazione. Guarda te, questa guarigione è avvenuta poche ore dopo la beatificazione, e lo stesso giorno, nella serata del 1 maggio 2011, una signora del Costa Rica, Floribet Mora Diaz, che aveva avuto e si era diagnosticata una malattia terribile che conduce rapidamente alla morte, senza altra speranza, voglio dire, rottura di aneurisma fusiforme dell'arteria cerebrale media destra con emorragia subaracnoidea. Parlare solo di aneurisma ci fa capire la gravità della situazione. Dopo alcuni giorni di ricovero viene dimessa, perché non c'è niente da fare, perché muoia a casa, ed è qui che prega quel 1 maggio di il Papa, che era stato beatificato quel giorno, di intercedere presso Dio, perché dice: non voglio morire, aiutami a guarire. E così avviene, perché una visita neurologica che farà seguito, 2 risonanze magnetiche anche eseguite nel 2011 e nel 2012, hanno rivelato, dice la fonte dalla quale attingo, hanno evidenziato la completa scomparsa spontanea dell'aneurisma, con la ricostituzione addirittura di un albero vascolare normale nel cervello. Cioè, la sofferenza cerebrale e l'ischemia sono completamente scomparse, una completa guarigione della donna, un miracolo che la consulta medica non ha definito tale, ma una guarigione definita inspiegabile, definita poi miracolo dalla Chiesa, dalla consulta dei teologi, dei padri cardinali e vescovi. Ed eccoci qui pronti allora alla canonizzazione di Giovanni Paolo II, che evidentemente lavora e lavora bene in paradiso in virtù non dell'essere papa, come ho detto prima, ma in virtù dei meriti che egli ha acquisito qui sulla terra, pregando molto, offrendo molto. Un aneddoto si racconta di lui, anzi due ne diciamo, di questa sua grande fede e manifesta fede. Il primo, che un giorno il segretario non lo trovava per il pranzo, all'ora consueta delle 12 e un quarto, penso, forse 12:30. Cercalo di qui, cercalo di lì, non lo trovano. Finalmente, andiamo a vedere in cappella. Vanno in cappella e trovano il Papa completamente supino, disteso a terra, pancia in giù, con le mani in forma di aereo, in forma di croce, che prega disteso dietro l'altare. Un secondo episodio è quello che è riportato da un cardinale che lo ha seguito spesso nei suoi viaggi apostolici. Non c'era verso, sebbene le giornate al termine delle giornate fosse stanco, anzi chi non lo sarebbe stato, perché i ritmi dei viaggi di Giovanni Paolo II erano assolutamente insostenibili anche al suo seguito. Ebbene, un giorno, e c'era stata una giornata intensissima, faticosissima, disse: vi saluto, dice, a un certo punto della cena, mi ritiro. Ecco, doveva ritirarsi a fare la Via Crucis perché era venerdì, e credo non abbia saltato nemmeno un venerdì senza recitare la Via Crucis. Caro il Wojtyła, Giovanni Paolo II, quello che doveva essere un aitante atleta e un funambolico attore del teatro rapsodico di Cracovia,
mi dice però tutto questo anche della sua sensibilità, di una sensibilità tanto spiccata verso le persone, era veramente di una grande delicatezza, sapeva intuire ciò che c'era vero nelle persone, aveva una capacità di intuizione dell'animo delle persone veramente grande. Era il fuoco che ardeva dentro di lui, che lo metteva in facile comunione con il fuoco che ci sta dentro di noi. Solo una persona fine, capace di finezze, allenata alle finezze a teatro anche, poteva essere capace di intuizioni grandi come quelle che Giovanni Paolo II ha dato al suo pontificato, cambiando lo stile del Papa. Con lui, già con Giovanni Paolo I, ma con lui in particolare, viene abbandonato il plurale maiestatico, viene abbandonata la sedia gestatoria. Restano sì alcune insegne pontificali, ma egli si fa prossimo a tutti, bacia tutti i bambini, li accarezza e ci scherza sopra. Ed è capace poi anche di rapportarsi con i giovani, cosa che troviamo difficile anche in molti pastori, mi parlano anche molti parroci della loro poca capacità di parlare ai giovani, di accostarsi ai loro linguaggi, di fare corpo con loro. Oggi è molto difficile, un problema molto difficile. Sembrava che Giovanni Paolo II per lui non fosse per niente arduo questo cammino, e si metteva in una sintonia spontanea particolarmente con i giovani. Giovane anche lui, sempre giovane dentro. Ricordiamo con quel bastoncino come lo agitava alla Charlie Chaplin a Tor Vergata in quella giornata mondiale della gioventù del 2000. E lui, e non serve che lo diciamo, vero, l'inventore delle GMG. E lui poi che nel suo afflato anche di essere prossimo, cioè alle persone, è lui che apre la sua cappella alle celebrazioni alla celebrazione quotidiana sua, ammette, vero, la presenza di persone le più diverse. Tutti hanno avuto accesso al Papa. Bastava l'avessimo voluto. Non parliamo poi delle udienze del mercoledì, degli Angelus della domenica. Sono più di 1000, mi sembra, soltanto le udienze da lui fatte al mercoledì. Un globetrotter, un uomo che ha incontrato tutti, che ha voluto essere prossimo a tutti, che si è reso simpatico a tutti quanti, che, di cui noi abbiamo anche nostalgia. Io non entro in discussioni adesso qui sulle sue posizioni dottrinali, che per alcuni sono state rigide, tanto da etichettarlo ancora come un conservatore. Possiamo però essere certi, e ce ne dà certezza la prossima canonizzazione, che Papa Giovanni Paolo II è stato un uomo di Dio autentico, una persona che si è fidata nella sua vita di Dio. Alla morte del padre, perso 21 anni dopo aver perso madre e fratello, disse: era la volontà di Dio. Chinava il capo alla volontà di Dio e si aggrappava a Dio per tutti i problemi dell'umanità. Ha tanto sofferto con l'uomo, ha gioito con l'uomo, ha pianto con l'uomo, ha sofferto con l'uomo, è stato un tutt'uno con l'uomo. L'uomo è stato al centro della sua riflessione. L'umanesimo cristiano lo ha sentito profondamente come una strada maestra da percorrere nel suo ministero pastorale, il Papa Giovanni Paolo II. Una chiesa prossima all'umanità, una chiesa che cammina con l'uomo per redimerlo, per dare all'umanità motivi di speranza, di gioia, di amore. Perché l'amore, la speranza e la gioia non devono mai tramontare sull'umanità. Mi sembra che questa sia in sostanza la lezione del pontificato di Giovanni Paolo II, abbracciante l'intera umanità e fisicamente tutto il mondo. Per cui godiamo della sua esaltazione e ci affidiamo a lui come Chiesa alla quale anche dopo di lui non mancano i problemi. Non è che la superattività di Giovanni Paolo II abbia tolto alla Chiesa definitivamente i suoi problemi. Non è stato miracoloso in questo. Per cui anche dico che non è
non dobbiamo super esaltare la figura del Papa come un nuovo messia, ecco, no, di Papa Giovanni Paolo II c'era qualcuno che lo adorava, no, egli è stato uomo tra gli uomini, anche lui con le sue debolezze senza dubbio, ma certamente ha dato all'umanità tutta, a noi e a ciascuno di noi, un supplemento di speranza, motivi per credere, motivi per confrontarci con questo Dio invisibile e impassibile, ma un Dio che pur parla alla nostra coscienza, che il Papa ha risvegliato con forti discorsi di carattere morale, condannando aborto, divorzio, eutanasia, mettendo in guarda dalle sperimentazioni della biochimica, conservando alla Chiesa la tradizionale sua dottrina, è in questo fedele al deposito della fede, e nello stesso tempo però innovando nei metodi, ecco, cercando quell'approccio alle questioni e soprattutto alle persone, che solo nell'approccio alle persone si può incidere nel loro cuore. Ha insegnato soprattutto ai pastori, oserei dire, ha insegnato soprattutto ai parroci. Facendosi parroco del mondo ha detto: cari amici sacerdoti, cari fratelli, dedichiamoci al regno di Dio. E in questo lo vedo che la sua lezione viene continuata dal Papa Francesco, che desidera che i pastori siano tali, abbiano l'odore delle pecore, ha detto, odore che il Papa Wojtyła è andato ad annusare in tutti gli stati, non tirandosi indietro anche dai luoghi dove salivano odori molto acri. Il Papa Wojtyła è andato nei lebrosari, il Papa Wojtyła è andato addirittura in quella punta d'Africa da dove partivano gli schiavi, vi ricordate? Il Papa Wojtyła è andato a trovare gli uomini là dove loro vivono, soprattutto là dove soffrono, dove pregano certamente, ma soprattutto dove soffrono e dove toccano quindi con mano che Dio c'è, perché nel momento in cui ci fa visita la sofferenza ci viene di affidarci maggiormente a Dio. E il Papa nelle sue stesse carni, il Papa Wojtyła, ci ha detto: ecco, anch'io crocifisso, anch'io eppure avanti, eppure non mollo, eppure continuo perché ho la fede, continuo perché credo e credo fortemente. E questo è stato uno degli insegnamenti più grandi che lui ci ha dato, particolarmente nel grande giubileo del 2000: credo la vita eterna, credo che tu sei il mio redentore e che non mi lasci qua giù, vero? Il mio corpo non vedrà la corruzione, ma mi ammetterai nella visione beatifica. Ed è un pensiero molto consolante, non solo, ma molto vero, che mi sento di lasciarvi a conclusione di questa conversazione sull'anima di Giovanni Paolo II in questi giorni di tutti i santi, ecco, nei quali facciamo visita ai nostri cimiteri e nei quali rinnoviamo la nostra professione di fede nella vita eterna, che comprende, ricordiamolo, anche la risurrezione di questa nostra carne, come dicevano e insegnavano nell'antica chiesa di Aquileia. Ecco, Giovanni Paolo II, le cui carni erano debilitate alla fine della sua vita, con il suo ardore e la sua fede mistica ci ricorda che siamo fatti per il paradiso, che là ci sarà il compimento di tutte le promesse di Cristo che si sono già compiute nella sua persona, che il 27 di aprile verrà canonizzata e quindi ratificata come la sua appartenenza al Regno dei Beati, e da lassù continui, poiché vivo e sempre operoso, continui a proteggere la Chiesa, faccia superare la Chiesa i momenti attuali di difficoltà e doni motivi di speranza a tutti e a ciascun uomo.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: Amici ascoltatori, buongiorno e bentrovati. Siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone all'interno di un nuovo spazio mensile insieme all'Associazione Caritas. Quest'oggi insieme a Lisa Cinto e a Ferruccio Merisi. Diamo quindi subito la parola a Lisa Cinto. Buongiorno e bentrovata.
1: Buongiorno, sono Lisa Cinto, operatrice della Caritas diocesana di Concordia Pordenone e tra le varie mansioni mi occupo anche di organizzazioni di eventi e in particolare oggi vi parliamo della nostra rassegna di teatro e quant'altro, di tutto di più, nel nostro parco di Casa Madonna Pellegrina in questo periodo estivo. Infatti torna questa nostra rassegna nel nostro bellissimo parco ed è giunta alla 11ª edizione. Quest'anno la rassegna si intitola Nel giardino del mondo, spettacoli, laboratori, incontri senza confini. Il titolo proprio vuole sottolineare l'orizzonte di solidarietà e di inclusione in cui si pone questa iniziativa. Da sempre, infatti, la rassegna mira a valorizzare l'incontro delle diversità, creando attraverso lo spettacolo dal vivo occasioni di dialogo e favorendo l'accoglienza, la condivisione e l'inclusione, quindi tutti i valori che come Caritas portiamo avanti da sempre. La rassegna è realizzata dalla Scuola Sperimentale dell'Attore e dalla Caritas diocesana, con il supporto del Comune di Pordenone, assessorato alle politiche sociali, in collaborazione con la cooperativa Nuovi Vicini e con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Fondazione Friuli. Come sempre la direzione artistica e organizzativa della Scuola Sperimentale dell'Attore in sinergia con l'Arlecchino Errante di Pordenone. Quest'anno cambiamo un po' la formula e proponiamo due weekend, ciascuno con uno spettacolo e un laboratorio. Quindi ci sarà il venerdì alle ore 19 lo spettacolo, come sempre nel parco, per valorizzare ogni angolo appunto di questo bellissimo parco e ciascuna compagnia sceglie l'angolo che più si addice allo spettacolo che propone. Il sabato mattina dalle 10 alle 11.30 ci sarà il laboratorio gestito sempre dagli stessi artisti dello spettacolo della sera prima, laboratorio aperto a partecipanti di ogni età. Gli spettacoli e i laboratori sono a ingresso libero. In caso di pioggia abbiamo sempre il piano B e gli appuntamenti si terranno nel chiostro. Quindi due weekend che noi proponiamo sono il weekend del 26 e 27 giugno e il weekend del 3-4 luglio. Si parte con la compagnia Camp Sirago Residenza di Lecco, che appunto venerdì 26 giugno alle ore 19 proporrà lo spettacolo In Naturale, dove uno scienziato molto originale conduce il pubblico alla ricerca di strane creature. Il giorno dopo, sabato 27 giugno, a partire dalle 10, si darà il laboratorio alla ricerca di strane creature, far vivere la fantasia, un'esperienza tattile e poetica per l'invenzione e lo studio di strane creature. Il weekend successivo si prosegue con la compagnia Abraxa Teatro di Roma, quindi venerdì 3 luglio, sempre alle 19, lo spettacolo La Festa dei Colori, una allegrissima processione con musica e trampolieri scandita da stazioni con numeri acrobatici. Il sabato successivo, 4 luglio, sempre alle 10, il laboratorio Come diventare giganti, dai piccoli trampoli all'anima, quindi per provare fisicamente a diventare più grandi, anche di pochi centimetri, con i mini trampoli adatti. Poi Ferruccio Merisi della Scuola Sperimentale dell'Attore scenderà un po' più nel dettaglio degli spettacoli dei laboratori. Per tutti gli appuntamenti il ritrovo è nel chiostro di Casa Madonna Pellegrina, uno spazio di ristoro e di ritrovo per fare due chiacchiere in compagnia prima dei diversi appuntamenti. Per informazioni vi do il numero di telefono da contattare: 351 839 2425. Ecco, quindi dicevo, siamo arrivati all'11ª edizione di questa rassegna, che quindi nasce nel 2016, due anni dopo il trasferimento della Caritas diocesana in questa nuova sede di Casa Madonna Pellegrina. che inizialmente era destinata soprattutto all'accoglienza di richiedenti asilo. E proprio in quel contesto, in quel frangente, abbiamo avvertito la necessità di costruire relazioni positive a livello di quartiere, anche alla luce di alcune difficoltà nei rapporti con parte del vicinato, proprio in riferimento alla presenza di immigrati nella struttura. E quindi il teatro quella volta ci è sembrato un ottimo modo per veicolare messaggi di accoglienza e condivisione, favorire quindi anche la reciproca conoscenza. E per questo nel 2016 abbiamo accolto con entusiasmo la proposta della Scuola Sperimentale dell'Attore di aprire al pubblico il nostro parco e ospitare quindi delle rappresentazioni teatrali, con il coinvolgimento attivo proprio degli ospiti di Casa Madonna Pellegrina, richiedenti asilo provenienti da diversi paesi, sia africani che asiatici. Ecco, all'interno di questi progetti di accoglienza, in particolare la Scuola Sperimentale dell'Attore aveva realizzato dei laboratori di ascolto dedicati alle espressioni artistiche dal vivo, che avevano quindi preparato i richiedenti asilo coinvolti a introdurre ogni spettacolo con canti, musiche, danze, racconti. E a ciò avevamo anche aggiunto un momento conviviale al termine di ciascuno spettacolo con la condivisione di cibo multietnico, quindi proprio tutto all'insegna del favorire la conoscenza reciproca delle altre culture. Questa formula poi è stata riproposta per le prime edizioni della rassegna con una buona risposta di pubblico. Negli anni poi abbiamo introdotto nuovi elementi, sia per dare sempre nuovo slancio alla rassegna, sia perché nel tempo si è modificata anche la tipologia di persone accolte in Casa Madonna Pellegrina. Ma ciò che non cambia è lo spirito della rassegna, quindi avvalersi del potente mezzo del teatro per proporre messaggi di accoglienza, condivisione e inclusione. La scelta poi degli spettacoli e delle compagnie teatrali si pone anch'essa su questa scia, quindi si tratta di performance che valorizzano l'incontro tra culture differenti, la diversità e il dialogo. E quindi tutti gli spettacoli da sempre sono adatti a un pubblico ampio, a partire dai più piccoli, proprio nell'ottica dell'inclusione. Ora lascio la parola a Ferruccio Merisi, che appunto vi illustrerà più nel dettaglio la rassegna di quest'anno. Grazie e ci aspettiamo numerosi.

0: Ecco, e adesso diamo subito la parola a Ferruccio Merisi della Scuola Sperimentale dell'Attore. Buongiorno e bentrovato.
1: Salve, sono Ferruccio Merisi della Scuola Sperimentale dell'Attore. Siamo i responsabili della parte artistica del progetto Nel Giardino del Mondo, e che gestiamo con entusiasmo insieme a Caritas Diocesana e Casa Madonna Pellegrina. Il progetto Nel Giardino del Mondo si riferisce da sempre, da 11 anni, come diceva Lisa, al parco. È come se in controluce volessimo far alludere che il parco rappresenta il giardino del mondo. Il giardino del mondo perché, insomma, non so bene cosa è successo con l'Eden, le mele, i serpenti, eccetera. Di fatto siamo ancora in un giardino, si è complicato, e forse all'uomo e alla sua fede tocca scomplicarlo. Per esempio, certe volte mi trovo ad immaginare con curiosità, no? Cosa succede se insegniamo anche al gelso a non ammazzare il ciliegio per ansia di fame, no? Quindi chi lo sa, un giorno magari ci riusciremo, però quello è il nostro compito. E il parco di Casa Madonna Pellegrina si presta molto bene ad essere il teatro, perdonate il gioco di parole, il teatro delle avventure teatrali che vanno in quella direzione lì. Come diceva Lisa, le compagnie autonomamente scelgono gli angoli in cui rappresentare le loro opere artistiche, le loro piccole opere d'arte, che hanno la qualità importante di essere riferite a tutto il pubblico, non solo in senso etnico, culturale, religioso, ma anche nel senso dell'età. È riferito a tutto il pubblico, non vuol dire che sono spettacoli per bambini per cui ai quali i genitori fanno il favore di essere dei buoni accompagnatori, tutto il contrario. Certe volte sono spettacoli per tutti, in cui i bambini sono degli ottimi guardiani dei genitori, nel senso bello del termine, no? Guardiani della qualità dell'ascolto, eccetera. E quest'anno, insieme alla Caritas, abbiamo deciso di diminuire il numero degli appuntamenti e di puntare sulla qualità e sull'approfondimento. Abbiamo inoltre scelto spettacoli itineranti, in cui ogni compagnia sceglierà più di un luogo del parco in cui ambientare la propria proposta artistica. Portiamo, rispetto alla qualità, due pezzi di storia del teatro italiano indipendente. Questi sono veramente due pezzi di storia. Camp Sirago Residenza, la prima delle compagnie che arriva, è situata in un posto che si chiama Camp Sirago, sulle pendici del Monte Brianza, nel comune di Colle Brianza, che negli anni 80, all'inizio degli anni 80, forse addirittura sulla fine dei 70, all'inizio degli anni 80 di sicuro, una compagnia molto famosa nel teatro per l'handicap ha scoperto questo villaggio che era stato abbandonato, e l'hanno fatto diventare sede di un festival delle differenze, e sono riusciti ad invitare dei contadini biologici a ristabilirsi lì per fare allevamento, formaggi, eccetera. A poco a poco questa cosa si è sviluppata, il comune e la regione Lombardia hanno accettato di investire restaurando le più case possibile, adesso è un centro di residenza.

0: naturale, non c'era lineetta, ma lo stacco l'hanno fatto in maiuscolo, poi naturale minuscolo, ed è una piccola allusione al fatto che utilizzando i luoghi naturali faranno delle proposte non naturali, e cioè ci condurranno attraverso sogni, storie, poesie e canti relativi ad animali di fantasia. Lo laboratorio del giorno dopo, che sottolinea, è sempre dedicato a famiglie e si basa, è un'idea di approfondimento elementare ma che abbiamo visto che funziona, si basa sul fatto che la famiglia partecipa a un gioco di cui poi può portare a casa le regole e farselo da sole o addirittura farselo in condominio se vuole, se ci sono altri bambini. E questo gioco, nel caso della compagnia Camp Sirago Residenza, tra l'altro parentesi, Camp Sirago in antico dialetto celtico lombardo significa campo nel sole, perché era proprio un pascolo circondato dal bosco pulito, era bellissimo. E proporranno ai bambini di inventare i loro animali di fantasia e di portarseli a casa, soltanto che in due ore non è che si riesce a costruire un intero animale e portarlo a casa, e la genialità della compagnia consiste nel fatto che i bambini disegnano l'animale e poi insieme alla compagnia costruiscono l'uovo di questo animale e si porteranno a casa l'uovo. Naturalmente sarà un uovo molto speciale. Il secondo spettacolo, che arriva la settimana successiva, 3 luglio, anche lì è un pezzo di storia. Addirittura questa compagnia è nata a Roma nel 1979, è titolare di un libro che si chiama Il teatro urbano. Adesso il teatro urbano esiste anche a Pordenone, bellissima accezione, che è quella che attraverso proiezioni, una scenografia naturale che è quella di Piazza della Motta, viene fatta transcolorare in fantasie e in scenografie fantastiche. Un'ottima idea. Questi invece facevano teatro urbano per fare uno step in più rispetto al teatro di strada, per cui non solo tanto numeri di cioccoleria, comicità, buon umore negli angoli, ma qualcosa di più, una specie di drammaturgia. Loro sono il rappresentante italiano, nonché l'inventore del teatro urbano, inteso come sviluppo di una drammaturgia itinerante in uno spazio cittadino. Qui trasporteranno la loro proposta all'interno dello spazio del parco. È una proposta semplicissima che si basa sulla animazione con la A maiuscola, cioè loro passano e vogliono lasciare dietro di sé allegria, gioia, collaborazione, senso di comunità, capacità di vedere lo spazio in termini collettivi, eccetera eccetera. Quindi anche di questo spettacolo, di questo invito, siamo molto orgogliosi della sua semplicità. Il laboratorio che proporranno la mattina dopo è ecco, siccome lo spettacolo lavorerà su trampoli in gran parte, il laboratorio che propongono si chiama Come diventare giganti e racconta come si costruiscono i trampoli, anche i casalinghi, farà provare dei trampoli di 20 centimetri ai bambini in modo che non siano pericolosi, e gli farà venire la voglia di provare la responsabilità di sentirsi più grandi, non la competizione di sentirsi più grandi, perché cioè, tu poi diventi un simbolo e poi lo devi gestire. Ecco, mi sembra di aver detto tutto. Veramente chi ci ascolta venga e sparga la voce, perché veramente vale veramente la pena, per scoprire il parco, per scoprire queste compagnie che, come vi dicevo, sono due pezzi di storia importantissimi. Mi sono dimenticato di dire, quelli di Camp Sirago sono nati come compagnie nel 2008, dopo 20 anni di sperimentazione in questo campo al sole, e quindi insomma, da non perdere, veramente, per favore, spargete la voce.
1: E allora ringraziamo Ferruccio Merisi della Scuola Sperimentale dell'Attore e Lisa Cinto della Caritas per averci accompagnato all'interno di questa puntata su Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Grazie anche a voi tutti per averci seguiti fino a qui, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto.

La preghiera, freschezza di una sorgente. Meditazioni di Madre Teresa e Frère Roger, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle edizioni Messaggero Padova. Voce di Monia Parente.

In realtà c'è una sola vera preghiera, una sola sostanziale preghiera, Cristo stesso. Vi è una sola voce che si leva sopra la faccia della terra, la voce di Cristo. La preghiera è essere una cosa sola con Cristo. Quando a volte non possiamo pregare, è molto semplice. Se Gesù è nel mio cuore, lascio che sia Lui a pregare. Lascio che sia Lui a parlare al Padre nel silenzio del mio cuore. Dal momento che io non posso parlare, sarà Lui a parlare. Dal momento che io non posso pregare, sarà Lui a pregare. Ecco perché spesso dovremmo dire: Gesù, nel mio cuore, credo nel tuo amore fedele per me. Quando non abbiamo niente da dare, diamogli quel niente. Chiediamo a Gesù di pregare in noi, perché nessuno conosce il Padre meglio di Lui. Nessuno può pregare meglio di Gesù, che ci manda il suo Spirito per pregare in noi, perché noi non sappiamo pregare come dovremmo. E se il mio cuore è puro, se nel mio cuore Gesù è vivo, se il mio cuore è un tabernacolo del Dio vivente, Gesù e io siamo una cosa sola. Come ha detto San Paolo, io vivo, e tuttavia non più io. Cristo vive in me. Cristo prega in me. Cristo opera in me. Cristo pensa in me. Vede attraverso i miei occhi. Parla attraverso le mie parole. Lavora con le mie mani. Cammina con i miei piedi. Ama con il mio cuore. Come dice la preghiera di San Paolo, io appartengo a Cristo e nulla mi separerà dall'amore di Cristo. Si tratta di quell'essere una cosa sola, identità con Dio nello Spirito Santo. È molto importante per noi avere Cristo vivo in noi, in modo da avere la sua presenza dovunque ci troviamo. Dio ci ama tanto, ci ha dato suo Figlio, Gesù. Ora ci dà il suo amore e dobbiamo lasciargli mano libera con noi. Non rinunciando a tutto, questo non è importante. Ciò che conta è la compassione e la presenza. E più gli permettiamo di vivere la sua vita in noi, più cresciamo nella somiglianza col Cristo. La preghiera non è altro che un abbandonarsi totalmente per essere una cosa sola con Cristo. Ed è ciò che ci rende contemplativi nel cuore del mondo, perché ci troviamo allora per 24 ore al giorno alla sua presenza, negli affamati, negli ignudi, nei senza tetto, nei respinti, in coloro che non sono amati e non sono voluti bene. Perché Gesù ha detto: qualsiasi cosa facciate al più piccolo dei miei fratelli, lo fate a me.

se tu sapessi che Dio ti viene sempre incontro. La cosa più importante è scoprire che ti ama, anche se pensi di non amarlo. In questo nostro secolo, una chiarezza del Vangelo, a lungo rimasta sotto la polvere degli anni, è stata rimessa in luce. Il risorto è presente per ogni essere umano, anche se questi lo ignora. Egli è unito a ogni essere umano, senza eccezioni. Cristo si aspetta di essere accolto da ciascuno. Se non arrivi a dargli una risposta, egli rispetta il tuo silenzio. Quando l'accogli, egli crea dentro di te, mediante lo Spirito Santo, una comunione intima con lui. Nello stupore di una comunione, nelle profondità del tuo animo, il risorto dimora. La sua presenza è chiara quanto la tua esistenza. Ti capita di dubitarne? Forse si scavano dentro di te come dei vuoti di incredulità. Non sei tuttavia senza fedeltà. Il dubbio può essere solo il rovescio della fede. Nella sua invisibile presenza, il risorto potrebbe parlarti in questo modo. So che ti capita di conoscere il grigiore e l'opacità. Conosco le tue tribolazioni e la tua povertà. Eppure sei ricolmo, colmato dalle sorgenti vive, sorgenti della fede nascoste nel più profondo di te. La sorprendente presenza di Gesù, il risorto, crea in te una sorgente di fuoco. Rimane vivo anche quando tutto si copre di oscurità, si infiamma come la brace sotto la cenere. A volte ti dici: il fuoco in me si sta spegnendo. Ma non sei tu ad averlo acceso. Non è la tua fede che crea Dio. Non sono i tuoi dubbi che possono gettarlo nel nulla.

0: Ricordati, il semplice desiderio di Dio è già l'inizio della fede. Aprendosi sulla vita d'eternità, la fiducia della fede ha un inizio, ma non avrà fine. Ed ecco che una comunione con il risorto impegna a vivere il Cristo per gli altri. Lotta e contemplazione si uniscono. Un secolo dopo la morte di Cristo, un credente scriveva: «La vocazione che Dio rivolge ai cristiani è così bella che non è possibile fuggire». Fuggire che cosa? Fuggire le responsabilità per gli altri. Oggi, dove saremmo se delle donne, degli uomini e anche dei bambini non si fossero levati quando l'umanità era votata al peggio? Sono stati attenti alla bella speranza umana e a un'invisibile presenza. Hanno saputo discernere un cammino per superare le opposizioni tra persone e anche per attraversare le mura che separano tra di loro nazioni, famiglie spirituali, razze. Hanno percepito l'aspirazione a una pienezza di vita, ma anche un insondabile lamento degli innocenti che sale dalle profondità dei popoli della terra. E tu ti saresti assopito in una fitta indifferenza? Le tue labbra e il tuo cuore si sarebbero forse ghiacciati nei continui «a che serve? Non possiamo farci nulla, lasciamo perdere». Sprofonderesti nello scoraggiamento come Elia, quel credente dei tempi antichi che, certo di non poter più nulla per il suo popolo, si era lasciato cadere sotto un albero per addormentarsi e dimenticare. Oppure rimarrai sveglio e farai parte di quelle donne, uomini e bambini che si sono levati. Attraverso un'esistenza piena di pace interiore, di condivisione, di solidarietà, le loro vite ci parlano, ci portano in avanti. In loro si trovano delle energie inattese per assumere delle responsabilità. Sanno che la fede permette di resistere ai peggiori tormenti, con l'anima piena di speranza e di amore. La fede permette di uscire dal tempo della diffidenza, dal tempo del sospetto, per entrare in un tempo di fiducia e di riconciliazione. Molto spesso gli uomini della terra, quasi senza mezzi, hanno preparato delle vie. Sono giunti ad accendere la fiamma di una comunione con Cristo e la fiamma di una speranza umana fino nelle notti dei popoli.
1: Monia Parente ha proposto La preghiera, freschezza di una sorgente. Meditazioni di Madre Teresa e Frère Roger, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle edizioni Messaggero Padova.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete, adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: 1 luglio 1937. Nonostante la pace profonda che c'è nella mia anima, debbo continuamente lottare e talvolta in modo accanito per seguire fedelmente la mia strada, cioè quella che il Signore vuole che segua. E la mia strada è la fedeltà alla volontà di Dio in tutto e sempre, ma specialmente nella fedeltà alle ispirazioni interiori. Solo così potrò essere uno strumento docile nelle mani di Dio e portare a termine l'opera della sua insondabile misericordia. 4 luglio 1937, prima domenica del mese. Ritiro spirituale mensile. Frutto della meditazione. Ogni cosa che Gesù ha fatto, l'ha fatta bene. Passò facendo del bene. Il suo modo di comportarsi rivelava bontà e misericordia, e la compassione guidava i suoi passi. Coi nemici ha mostrato bontà, cortesia, comprensione. Agli indigenti ha dato aiuto e conforto. In questo mese ho fatto il proposito di ricopiare fedelmente questi tratti di Gesù, e lo farò anche se ciò dovesse costarmi molto. Durante l'adorazione ho udito una voce nell'anima.
1: Mi sono graditi i tuoi sforzi, figlia mia, delizia del mio cuore. Io osservo sempre nel tuo cuore i palpiti d'amore con i quali mi adori.
0: 9 luglio 1937. Questa sera è venuta da me una delle suore defunte. Mi ha chiesto di offrire per lei un giorno di digiuno e tutte le pratiche di pietà di quel giorno. Le ho risposto di sì. Il giorno dopo, durante la Santa Messa, ho sperimentato per un momento la sua sofferenza. Ho provato nell'anima una nostalgia così grande di Dio che mi sembrava di morire per il desiderio di non potermi unire subito a Lui. La cosa è durata solo un istante, ma ho capito in che cosa consiste la sofferenza delle anime del purgatorio. Subito dopo la Santa Messa, ho chiesto alla Madre Superiora il permesso di fare il digiuno, ma non me l'ha dato perché sono ammalata. Quando più tardi sono entrata in cappella, ho udito queste parole della suora defunta. Se lei, sorella, avesse digiunato, avrei ottenuto il sollievo soltanto questa sera. Ma per l'obbedienza che le ha proibito di digiunare, ho ottenuto il sollievo immediatamente. L'obbedienza ha un grande potere. Poi mi disse: Dio gliene renda merito.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,
1: io ti amo.

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre.

la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.

sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: Signore Dio Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: unido de fé, possamos ver a água e a sacrifício da glória de Jesus, como a sua gente de misericórdia per noi, como unido em te.
1: Ed ora ecco l'invocazione alla divina misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.
2: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

0: I sei giorni della creazione. Un cammino di discernimento spirituale proposto da Don Fabio Rosini. Quinto incontro. La luce della notte.
1: Dal libro della Genesi. Dio disse: ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte, siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni, e siano fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra. E così avvenne. E Dio fece le due fonti di luce grandi, la fonte di luce maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina, quarto giorno.
2: Un caro saluto a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente e benvenuto a Don Fabio Rosini.
3: Bentrovati.
2: Come sempre Don Fabio, un breve riassunto, questa volta non dell'intero percorso compiuto fin qui, ma della puntata precedente, dunque della prima parte di questo quarto giorno della creazione.
3: Sì, noi abbiamo visto in questo quarto giorno la creazione del sole e della luna. Sono luci del firmamento per governare, distinguere, separare. Abbiamo parlato del giorno e della notte, ovvero sia dell'attività e del riposo, del distinguere quando l'uomo deve agire e quando l'uomo si deve fermare, le cose da non fare nella vita, è tanto importante riconoscerle, e le cose da fare. Quante perdite di tempo nella nostra vita, abbiamo bisogno di questa luce per distinguere quello che va fatto da quello che non va fatto, e abbiamo introdotto una distinzione classica nella vita spirituale nei grandi maestri del discernimento come Ignazio e tutti gli altri grandi, meravigliosi dottori di questa arte necessaria per la vita umana, per la vita cristiana, questa distinzione fra ispirazioni e suggestioni. E abbiamo parlato delle ispirazioni come di questa realtà che ha una caratteristica di linearità, di semplicità, di autoevidenza, è un dono, ma come non riconoscere che questa è una cosa importante, ma nello stesso tempo di libertà. Lo Spirito Santo propone, il maligno impone. Le ispirazioni non hanno violenza, non c'è molto da spiegare, sono lineari. Le suggestioni, da questa etimologia che abbiamo visto appunto una settimana fa, suggerire, cioè essere sotto la gestione di un altro, sono domande aggressive che impongono per forza una risposta, coartano, deviano. Questa caratteristica di deviare la vogliamo risottolineare un momento, perché normalmente questo tipo di ispirazioni sbagliate, che non sono appunto ispirazioni ma sono suggestioni, hanno la caratteristica di distoglierci da cose che stiamo facendo, che sono buone, ma che appaiono di colpo minime e secondarie rispetto a delle altre emergenze. Una suggestione, per esempio, ci fa ritardare il tempo della preghiera perché c'è un'altra cosa da fare subito, e quella è una suggestione. O non ci fa fare una cosa che evidentemente sappiamo che dobbiamo fare perché è comparsa tutto un tratto una cosa che se la facciamo è molto meglio, e invece è una trappola. Allora, abbiamo detto che le giustificazioni di queste cose sono cervellotiche, e che mentre normalmente le suggestioni, come veniamo dal dire, lavorano con la stortura, con il cambiamento, le ispirazioni lavorano molto sulla continuità, sul non desistere, sul non scoraggiarsi, sul andare serenamente avanti, sul qualcosa a cui dobbiamo continuare ad essere fedeli e che sentiamo semplicemente sane, buone.
2: Questo è il modo in cui lavorano le ispirazioni, ma come nascono? Ecco, all'origine cos'è che le innesca?
3: Allora, innanzitutto le ispirazioni normalmente mediano fra le indicazioni generali della volontà di Dio, quelle come i 10 comandamenti, i principi fondamentali della vita umana e cristiana, e ci fanno capire come applicarle. Poi fanno anche un'altra cosa, ci aiutano a iniziare a fare il bene che sappiamo che dobbiamo fare. Perché molto spesso ci capita che noi dobbiamo fare una cosa, ma non riusciamo ad iniziarla. Allora molto spesso lavora così e lo Spirito Santo ci dice: adesso comincia, dai, adesso è l'occasione, perché moltissimo del nostro spreco parte dal fatto che rimandiamo, e c'è quel momento in cui uno sa che c'è una cosa buona da fare e profondamente nel cuore viene detto: dai, fallo adesso, e uno si sente profondamente libero di non farlo. Per questo è anche bello obbedire con generosità a quella ispirazione. Quante volte per esempio ci viene in mente: beh, certo, questo sarebbe un buon momento per pregare, ecco, quello è lo Spirito Santo. Oppure, ecco, certo, sarebbe tempo che mi metto a fare quella cosa lì che è tanto importante e che è imprescindibile per la mia vita. Ecco, bene. E una qualità tipica delle ispirazioni è che si chiamano l'un l'altra. Uno obbedisce a una ispirazione, una cosa buona, una cosa serena, una cosa che ci permette di iniziare a entrare nell'obbedienza a Dio, alla vita, alla realtà, e normalmente vengono altre ispirazioni e uno lo capisce dalla fecondità. Una dopo l'altra vengono altre luci, altre intuizioni buone. Bene, come sbocciano le ispirazioni? Logicamente dietro a questo che io dico c'è la sapienza di maestri spirituali, e io adesso faccio una povera sintesi secondo la mia limitatissima cultura nell'ambito spirituale, la mia povera conoscenza biblica, ecco, ma confidando nella bontà degli ascoltatori cerchiamo di vedere come sono conseguenziali i percorsi dell'ispirazione nel nostro cuore. E questa luce del sole che sorge c'ha la sua alba, c'ha il suo meriggio, c'ha il suo tramonto. Ecco, cominciano dalla lode e dalla gratitudine. Le ispirazioni cominciano sempre dalla gratitudine. Per questo quando si prega, quando si fa l'esame di coscienza, quando ci si confessa, quando si entra in qualsiasi atto di relazione con la realtà più bella, più grande, che è l'amore di Dio, partire sempre dalla gratitudine, partire sempre dalla lode. E quindi partono anche dal desiderio, cioè dal voler corrispondere alla grazia. Quindi chiedono disponibilità, pensare di non dire di no a Dio in nessuna maniera, il volergli dare il volante, volergli dare completo la fiducia. E quindi si parte, anche se uno dice: vabbè, ma non ho capito niente di nuovo. Bene, partiamo da quello che già so, partire da quello che già si sa. Il Signore ha già lavorato con tutti noi, ha già messo dentro di noi delle ispirazioni, già possiamo ricordare cose buone che abbiamo fatto. Partiamo da quella realtà che già noi abbiamo conosciuto. Infatti ricordiamo che in questo percorso dell'Hexameron, di questi sei giorni della creazione, siamo partiti dalle prime evidenze, e appunto qui bisogna sempre partire da quello. A questo punto è molto importante, perché lo Spirito Santo possa liberamente parlare in noi, parlare di abbandono, di distacco, di silenzio. Che cos'è l'abbandono? L'abbandono è non essere rigidi, essere disposti a che Dio ci dica qualche cosa che ancora non abbiamo capito. E cos'è il distacco? È la libertà da tutto, non assolutizzare niente, non permettere che niente divenga più importante della novità di Dio, essere non attaccati a nessun progetto. E non è roba semplice, però questo si può chiedere, si può dire: Signore, dammi l'abbandono, dammi il distacco. Già chiederlo e aprirsi, e lo Spirito Santo può lavorare. Per questo si tratta di, come abbiamo già detto prima, desiderare che Dio ci parli, desiderare che Dio si rivolga a noi. E il silenzio, la pace, che non è semplicemente assenza di parola, è un po' di distanza, non vuoto, ma interiorità, stare nella parte più profonda e più bella di noi. Quindi da queste cose non distaccarsi in un minuto, essere regolari in queste cose, nella lode, nel desiderio, nel decidere di non rifiutare a nulla a Dio, nel praticare l'obbedienza alle cose che già sappiamo, nell'abbandono, nel distacco, nel silenzio, e quindi incominciare ad ascoltare il nostro cuore, cominciare a vedere bene, dopo che tutte queste cose qua le ho chieste, vediamo un po' che mi viene dentro al cuore. E è molto sano registrare ciò che sorge dal profondo, e a quel punto arriva l'ultima fase fondamentale: confrontarsi con un maestro, confrontarsi con una guida. Nessuno di noi può andare avanti nella vita spirituale senza il sole di una guida che ci aiuti. Ecco, adesso questo veramente detto in estrema sintesi, senza troppe ripetizioni, sono così alcune strade che andrebbero rispiegate, approfondite una per una. Queste sono cose che richiederebbero molta meditazione, però per capire che c'è una strada fatta di gratitudine, di desiderio, di apertura, di memoria, di abbandono, di distacco, di silenzio, di fedeltà, di esame, di percezione di sé, che va tutta sottoposta alla nostra guida spirituale, e che sono queste cose che, attraverso le quali Dio parla nel nostro cuore. Quando diciamo Dio parla nel nostro cuore, sì, ma di che stiamo parlando? Che cosa è questa roba qui? Ecco, attraverso questo materiale qui. Ma questo è solamente un aspetto di quanto abbiamo detto, ce ne sono anche altri.

0: E veniamo all'argomento di oggi, Don Fabio, la luce della notte, dunque una luce che si contrappone alla luce del giorno. Che cosa simboleggia nel nostro cammino di crescita spirituale?
1: Ecco, c'è la luce nella realtà luminosa, facile da vivere, coltivata bene, e c'è una luce anche quando non si vede. C'è una luce che Dio dona nel momento del benessere e c'è una luce anche nel malessere. Ovvero sia, noi dobbiamo distinguere quelle che Sant'Ignazio chiama consolazioni e desolazioni. Si impara nelle consolazioni, si impara nella luce del giorno, si impara nelle cose buone. Quanto è importante imparare dal bene, quanto è importante imparare dalla luce. Dice il Salmo: alla tua luce vediamo la luce. E allora c'è una sapienza da assimilare nel momento in cui il Dio ci consola, il Dio ci dà cose belle, il Dio ci permette di ricevere grazie, il Dio parla con fluidità nel nostro cuore, ma non sempre Dio ci deve parlare così. C'è il momento in cui veniamo sottratti a certi doni, certe straordinarietà, certe facilità, certi sostegni, quel momento in cui uno non trova più una parola tanto facile. Un esempio classico è quello del profeta Elia, il quale a un dato momento si trova in stato di persecuzione ed è profondamente desolato, è profondamente infelice, non vuole andare più avanti, si ferma. E Dio gli dice: cammina, e gli dà un cibo perché lui cammini 40 giorni e 40 notti e arrivi dove? Fino al monte di Dio, all'Oreb. E Elia è triste, è addolorato, è infelice, è senza una via d'uscita, è perseguitato. Siamo nel primo libro dei Re, siamo nel capitolo 19 e questa situazione è una situazione difficile. E allora lui vede che arriva un terremoto, ma Dio non sta nel terremoto. Viene un vento gagliardo, ma Dio non sta nel vento gagliardo. E così le manifestazioni eclatanti non ci servono più. Ci sta quel momento in cui uno non è più oggetto di grazie patenti, evidenti. Uno sta soffrendo e deve ascoltare, come succede a Elia, una brezza soave, ovvero sia ritrovare il filo nelle cose che non sono patenti, evidenti. Nella desolazione bisogna saper ritrovare il filo, bisogna imparare dai dolori, imparare dai momenti in cui non siamo per nulla consolati, bisogna in un certo senso farsi saggi nei momenti di solitudine, nei momenti difficili, nei momenti in cui puoi cambiare predicatore, puoi cambiare guida, ma non trovi proprio niente. E la realtà è che hai fatto molto male a cambiare i posti. C'è gente che deve continuamente essere consolata, deve avere continuamente soddisfazione spirituale, è una sorta, così viene denominata, così anche forse talvolta a sproposito, una lussuria spirituale, per cui uno ha questa avidità e qui deve avere, forse bisogna non avere. C'è una luce nei problemi, c'è una luce negli abbandoni, c'è da imparare tanto e da crescere tanto nelle sofferenze. Ribadiamo, bisogna crescere nelle cose belle, bisogna saper mangiare le cose buone, bisogna stare attaccati alle grazie, bisogna saper essere fedeli alle cose buone, farsi un bel elenco di cose buone che ci fanno bene, cose che abbiamo già detto altre volte appunto, e essere fruitori sereni, costanti, delle sorgenti di grazia, delle sorgenti di consolazione. Ma viene sempre il momento in cui tutto questo non ci dice più niente. Viene sempre il momento in cui sorgenti di grazia, delle sorgenti di consolazione, ma viene sempre il momento in cui tutto questo non ci dice più niente.

0: uomini ritratti da altri uccelli. Eh sì, renderci conto che la grazia è la grazia, cioè viene da Dio, non è un possesso. E allora certe volte essere sottratti a certi doni spirituali ci serve a dire, beh, vedo che quando ce l'avevo questo dono spirituale era un dono di Dio, era qualcosa che veniva da Lui. Io stupidamente mi sono fissato sul dono, mi dovevo ricordare la relazione col donatore, con il generoso, e questo è già molto importante, ma anche perché dobbiamo saper apprendere la brezza soave in cui parla Dio, quella cosa più piccola, quasi impercettibile, quella linea di fiducia che resta nel fondo del nostro cuore anche quando le cose sono toste, sono difficili, sono croce, uno non ha risposte. Non mollare in quel momento lì. Un matrimonio non può essere sempre consolazione. L'amore verso un coniuge non si esprime nella constatazione, nel godimento di tutto il bello che il coniuge ci dà, e inizia quando è desolante stare accanto a questa persona, ed è lì che cresce qualcosa di più profondo, più serio, più bello, più convincente. Ho motivi per stare accanto a te, ho motivi per continuare a farti da padre se parliamo di paternità, ho motivi per continuare a servirti se parliamo di servizio ecclesiale, ho motivi per continuare a fare il prete anche quando non ho consolazioni, anche quando non ho questi appagamenti, ho motivi, li devo cercare, quelli sono molto importanti, i motivi che si trovano nel deserto, nel deserto della desolazione, nel deserto del dolore. Uno deve sapersi lasciar portare fino a quella luce che sta anche nella notte, quella luna che illumina anche il momento più buio. Dice un salmo: per te la notte è chiara come il giorno. Quando anche la croce diventa il luogo dove Dio ci parla, e quanto ci parla, ma quello che ci dice là vale per sempre, quello che ci dice là è roba sua, è dallo Spirito Santo. Quando siamo in tanta consolazione ci confondiamo anche, ma invece quando le cose appaiono anche nella luce della notte, anche nel momento in cui siamo soli, anche nel momento in cui l'ingiustizia forse sta mordendo la nostra anima e ci sta intristendo, anche lì trovo motivi nel mio cuore per continuare. Stiamo parlando di un cammino spirituale, non stiamo parlando di una passeggiata in carrozza, no, no. Qui si tratta di entrare profondamente nel nostro cuore, come vediamo. Si tratta di trovare motivi nel nostro cuore saggi, importanti, preziosi.
1: Per oggi ci fermiamo qui. Grazie Don Fabio per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: Da Monia Parente è tutto. Buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
2: I sei giorni della creazione. Un cammino di discernimento spirituale proposto da Don Fabio Rosini. Quinto incontro. La luce della notte.

Benvenuti si ascolta Chiars Amis di Moment Furlan. I volins comincia con la storia di Ramacule Fortunat, patrons dall'arcidiocesi di Udin, di Gurissa e dalla regione Friul Vignesia Iulia, che la loro fiesta cola il 12 di lui. Da spo, il in indevan col tributo a un grand artist che ha inciduto un album musicale tutto in genovese. A mostra come che le lingue minoritaris a pod in genera capolavors, ascoltarin una chanson di quest'album. Poi dopo la conta Pai Frus, che non si insegna in Chiano Grains. E poi con Friul Talmont, e Sintarin c'è mutca imparin il furlan che caffevel in inglese. Buona ascolta a tutti!

0: Domenica che ven dodis di lui è la fiesta dei sans Ramacul e Fortunat.
1: Ermacora e Fortunato, partalian, patrons dall'arcidiocesi di Udine e Gurissa e dalla region Friul Vignesia Iulia. Dal catalogo episcopale Aquileies, i vignin a sapè che Ramacul all'era vescul a Aquileia tal tier secul dopo Crist e Fortunat all'era il suo diacum. Iuviodin rappresentas dal Tiepol, dalla cappella dei Sans Patrons, dal Domo di Udin. La conta dall'or martiri adis che l'evangelist Mark, dal team che si chiatava a Roma, al fu mandà dall'apuestol Pieri a evangelizzà la città di Aquileia, che in che volta era una grande metropoli e in puartant puart dall'alta Adriatic. Quanca si svicinà alla quarta orientale della città, Mark all'incontrà un giovine lebros, che il gener di Malas avigni vintignus fuor dall'insediamento abitat par paura dal contagio, e che il savut che Mark all'era miedi e taumaturg lo ha implorato di guarirlo. Il sand lo ha tocchiato e subito man e brach malas son tornati a sans. Ataulfo all'era il nome di quel fantat che all'era un nobile e che alla coruta con tala roba al pari ulfila. Chist all'elata prea al sant di dai al fi la salud di tutto il quart e così al fo. Pari fi e tutta la famea a si convertire in cunghionda sincera al cristianesimo, tanti a imbracciare in la nuova fede e Mark al podè metti ad un la prima comunità cristiana dalla zona. Quanche al tornà a Roma al portà con sé Ramacul, domandante a Pieri di consacrare l'uvescul, pa' la profondità della sua fede e pa' le sue virtù umanis e cristianis. Così all'estate, e Ramacul tornà dalle sue bandis, al predichià, al batià, al fagè miracui, all'ordenà predis e diacons, che all'arin in mission tali città dal territorio a cui le ies. Ma il cleri pagan alviodeva in pericol il suo podè e al pratindè dal rappresentante di Roma a Aquileia, Sebasto, di fermà la mission di Ramacul, parce che con la nuova fede al slontanava la int dai templis e dai dius romans. Sebasto lo facea restà e i comandà di Rinè al Crist e fa un sacrificio ai dius pagans. Ramacul al rifudà e così al fo torturat crudamentri e in public. Il popolo si unì per domandà di salvalo. Sebasto lo si era in prigion e di che ai escivi in luce e profum intanto Mark al continuava a fevelà di Gesù. E tanti alavin ascoltalo e si convertivin e ricevevin tan miracoli. Dalla presonia, il santo al nomenà suo successor il diacon Fortunat. Intant il cleri pagan al continuava a insisti, parche quel che a calcolavin come lor concorint al fossi copat. Dignot, Sebasto al fageta al chiav, se vi è Ramacul che a Fortunat. I lor quarps a forin sepulis dai fedei ta un recint funerari privat, fuor dalla città. Duci malas che alavin a venerà la sepoltura, a voarivi.

En quest temp, si viot pa la campagna e in che paesardins, caela dai arbui moars o malas. Ce sarai malatis, inquinament, ondis elettromagneticis, plois acidis? No sai se il fat al ven studiat, la natura mostra sofferenza, e chist al vares di alertanus. Le specie più fragilis apatiscin, assidi studin, e chist al rischia di strauelgi un ecosistema fat di che grande varietà di plantis che conoscin di simpri tal nostri territori. Tastes mod, tanti ecosistemi culturali van in rovina, quanche si dismentein, si distruggin l'identità local in favor dall'uniformarsi all'anda dominant, cal fas duc compains. Globalizzazione alla clamin. Per esempio, in Italia son tanti i diales, li lenghi minoritaris, che han una storia a esprimin una civiltà, un popol. A son patrimoni cultural di valorizzà, no di pierdi. Grandi artisti e han capit la grandezza di chisti lenghis e han di han fat dai capolavors di poesia, musica, cine e teatri. Fabrizio De André, riconosciuto come straordinari poeta e cantautor, tala fevelada dalla società, Genua, alla cantat Creusa de Ma, Stradella di Mar. A son i pui grains che capresen la cultura dali lor radis e a amin la lor lingua amari come che noi amin il furlan. In chistiant no capin li peraulis, ma distes i podingioldi la bieleccia dalla fevelada genovesa.

Et alla barca d'Alvin, i navigarin sui scois, emigrans dalla ridada, qui claustai voi, fin tramai che la bunora crescerà, di podela raquei, sour dai sclopons e dali giovinis, parona dalla quarda, fraida di aga e di sal, canuslea e anuspuarta, in una stradella di mar. C'è biel se ogni region d'Italia e ogni region dal mondo a fages florì la pluralità di lingue e identitas a si insiorares tut il mondo. Di vueli che a sevin sempre pui artisti e sempre pui int che assintin la bielecia dalla lor cultura.

Il Sintingue è una conta giavada dalle flab italianis, raccolta di Italo Calvino, contada par Furlan. Tala conta, e chi ha ting una peraula chi non sintin adoprata an pui? Parador. Il parador cal deriva di parà, ven astai manda in devant, o in chi controla, condugi. Tal nestri cas, condutor di bestiam, o di mandria. I doi paradors di mui. Erin doi paradors di mui, un ami dal signor e un ami dal diaul. Il prin al diceva, ale Dio caliuda. No, rispondeva che l'atri, aliuda il diaul. Domandin al prin cal passa pa la strada, sano e vera, e scometin un mul che mi dà ragione a me. In quel, al passà un cavalier vestit di neri, all'era il diaul travestut, che alla lor domanda, al sentenzia che non era nessun dubit, ogni aiut al veniva dal diaul. Così il suo amì alla guadagnato un mul, ma che l'atri non era convint, e ans come tu dagnouf, al passà un cavalier vestut di blanc, sempre il diaul travestut, che alla ripetut la sentenza, e alla fat guadagnà un atri mul al suo amì. E così, di scommessa in scommessa, che arrivava sempre il diaul, bardat different ogni volta, il parador bon alla pierdut duci mui. Eppur al diceva, non pos persuadimi che l'aiuto al veni dal diaul, e scometares en chi voi. Benon, al dice che il trist, scometin che se ti dan ragion a ti, ti do in devour duci mui. Se mi dan ragion a mi, tu mi dassi voi. Purtroppo, al tornar al diaul con la solita sentenza, e il mulateir timorà di Dio, alle stat svuarbat di che l'atri trist, e alle restat disperat sulla strada. A Taston, all'arrivata a rifugiarsi in una grotta, e si è inchiantonat in una sfresa fra miec dei sterps. A un cer pont, alla sintuta vignint. In che grotta, a si radunavin i demonis, a rendiconta al lor capo di ciò che avevin combinat. Quando il diaul, che si era travestit di cavalier, alla contat dal parador svuarbat, il capo ridinta la dit, ben fatta, non tornerà poi a viodi, al mancul che non metti tal bus dai voi l'erba che cresce all'entrata di chista caverna, e lui non saverà mai chist segret. Un altro diaul, alla contat di ve fat là par travers una spina di pes, alla fia dal re di Russia, e nessun miedi non arrivava a giavagliela dalla garganta, sebbenché il re aveva prometut ogni richiesta a cui calves rivat, parce che, alla giontat, nessun al sa che par curala abbastaresse in tre gotis di che ua Crispina dalla piercula che è sod dal suo barcon, e neanche nessun lo savarà mai al dice soddisfat. Quanche i demoni sa son partis, il puer vuarp, calveva sin tuddut, alle lat, sempre all'usor di palpa, a chioli l'erba che aveva indit, e alla recuperat subit la vista, come prin. Allora, alle partit pa la Russia, e al palaccio real, alla domanda di cura, la principessa. Alla praticat il rimiedi, calveva sin tud dal diaul, e che subit ai guarida. Par premi, alle stat chiamat di oro, e con quel alle tornata a chiasa dalla sua femmina che lo aspettava. I doi a si son fa su un gran palaccio. Alle passat par là il mulateir trist, che avviò di lo san e scior, aia domandat ce mut calveva fat. Dice lui, e ti hai dit cal il signor caliuda, e ia contat dut. Quel invidios, che stessa gnot, alle late in lui la grotta, par diventà scior. Quanca son vignusi di aui, e han contat che i segres che aveva in ditta che caverna, erin sta ascoltas propri dal warp, che così all'era diventat san e scior. Il diaul capo, dut rabios, alla vosat, maledizion, chi li pieri se an voi
e i sterps e an orelis, din fou cadut. Cusi han fat, e alle lat in cinisa, in chie il lor ami, che in chi smut, alla imparat, c'è mut che il diaul aliuda. Vi ho deso, frus? Sa siete in tas di risolvi i nostri problemi, o di guadagna o conquista alc, col fa mal, col sei prepotens o massa furbos, col calunia, col imbroa, eccetera. Non si ha di scoltà che tentazion. Ae dal diaul. Ma la farina dal diaul, al dice il proverbi, ha vaduta in semula. Al posa mea, che aveva in region ispregiudicas, i disonest, i egoist, i cinics, che non han scrupu i affadam a che iatris. Como cala fat il mulateir trist, cal crodeva di sei furbo e di rigiava domo vantac dalla sua furbetate tristeria, daliesi ami dal diaul. Ma presto tard, in qualche forma, al vignarà san parin, como ca si dice in furlan. Intant, che ca fagin così, non può daran ve pace e serenità dentro di sé, che a son tanto important pal bon sta. E dopo arriverà il timp di raquei c'è che è ansamenat. Mior comportassi sempre secon coscienza, che a dis fas ai atris c'è chi tu vuelis che ti fasin a ti. E esci sempre amis dal ben, come il mulateir bon, che non ha mai tradito i suoi principis. E in chiesa l'ha patit, alla fine l'è stat premiat, e col suo comportamento l'ha mostrat, che a fa ben e a sei coerenze e perseveranze, al po' capità di sei chiapas parfalis, che non valin nuia, che non han success, oppure al po' tocchia di patì, pali tristeris dal mont, ma alla fin, a lei un guadagnà, non pierdi, come che ha tocchiat al bon parador.

0: Friul dal món. In collaborazione con le associazioni dai corregionali all'estero e rimpatriati. L'En Friul Talmont all'insegna al Furlan ai fis nevos dai corregionali all'estero, cafevelin inglese. Difatti sul sito dall'En assicchiate in li pontadis di Blix, Clips of Friulian, Blix di Furlan. E sentimmo qualche dun.
1: Mandy, e benvenuti a Blix. Hi, and welcome to Blix, Clips of Friulian. Today, we are learning how to talk about sports.
0: Voi insegnin a fevelà di sport.
1: The question, do you play any sports? In Friulian is, fazis tu sport? Fazis tu sport? Fazis tu sport? The expression, I like bike riding, in Friulian is, mi plas la in biciclette. Mi plas la in biciclette. Mi plas la in biciclette. The expression I play soccer in Friulian is o giui di ballon. O giui di ballon. O giui di ballon. Very well. Now let's repeat together. Fazis tu sport. Mi plas la in biciclette. O giui di ballon. Thank you very much for being with us.
0: Grazie di stas con no.
1: See you soon. Bye. See you then, Mandy.
2: Mandy, the news of Blix. Hi, welcome to Blix, Clips of Friulian. Today, we're learning to talk about what we do.
0: Voi e Fevelin, ti c'è chi fa ginta la vita.
2: To ask, what do you do? Are you a student? In Friulian we say, Che fazis tu? Studiis tu? Che fazis tu? Studiis tu? Che fazis tu? Studiis tu? To say, I study computer science, in Friulian is, O fas informatiche. O fas informatiche. O fas informatiche. To say, I work at the post office, in Friulian we say o lavori in queste, o lavori in queste, o lavori in queste. Very well, now let's repeat together. Che fazis tu? Studiis tu? O fas informatiche? O lavori in queste? Thank you for being with us.
0: Grazie di se stas con noi.
2: See you soon. Bye. See you then. Mandy.
1: Mandy, a bienvenue a Blix. Hi, and welcome to Blix, Clips of Friulian. Today, we are learning how to ask for information in a store.
0: Ue insegnin ce mod ca si fevela tali botegis.
1: If something is small, in Friulian you may say ale piciul. Al e piciul. Ale piciul. If something is too big, in Friulian you may say ale masse grant. Ale masse grant. Ale masse grant. To ask how much it costs, in Friulian you say ce venial. Ce venial. Ce venial. Very well. Now let's repeat together. Ale piciul. Ale masse grant. Ce venial. Thank you very much for being with us.
0: Grazie di se stas con no.
2: Mandy, benvenuti a Blix. Hi, welcome to Blix, Clips of Friulian. Today, we're learning how to express certain feelings.
0: Voi insegnin, como chi podin di, c'è mod chi stin.
2: To say, I'm hungry, in Friulian is, o hai fan. O hai fan. O hai fan. To say, I'm very thirsty, in Friulian is, o hai tante sete. O hai tante sed. Oh, hai tante sed. To say I'm tired in Friulian is osso strak if you're a boy, osso strake if you're a girl. Osso strak o soy strak. Osso strake o soy strake. Osso strak if you're a boy, osso strake if you're a girl. Very well, now let's repeat together. O hai fan, o hai tante sed, osso strak, osso strake. Thank you for being with us.
0: Grazie di essere stato con noi.
2: See you soon. Bye. Si viodin. Mandi.
1: Blacks, clips of Friulian. Today, we're learning how to ask for something at a cafe.
0: We're enseñing cemu domandalk in un bar.
1: The expression, I'll have a coffee, in Friulian is O tjol un café. O tjol un café. O tjol un café. The expression, a glass of red wine, in Friulian is Un tai di neri. Un tai di neri. Un tai di neri. To ask how much is it, in Friulian you say trop isal. Trop isal. Trop isal. Very well. Now let's repeat together. O tjol un caffè. Un tai di neri. Tropisal. Thank you very much for being with us.
0: Grazie di essere stato con noi.
1: See you soon. Bye. Fiodin. Mandi.
0: E allora se vi imparinchi all'estero che vuoi imparare la nostra lingua, vi potete mandare sul sito dalen al Friul Talmont, che il Furlan Alvadi via Palmont in Tor.

Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente presenta. In ogni cosa. Storie di testimoni dell'amore di Cristo. Un programma scritto da Angelo Paoluzzi. Primo incontro. Nikolaus Gross, un beato dalla prigione.

0: tempo di grazia per prepararmi al ritorno nella casa del padre. Lo scriveva dalla prigione Nikolaus Gross, il primo laico tedesco beatificato come martire del nazismo, impiccato a 47 anni dopo un processo sommario per alto tradimento. Era l'ultima lettera alla moglie, il 21 gennaio 1945, nella quale annunciava di essere stato condannato a morte.
1: Il Signore mi ha chiamato. Dinanzi a me stanno i vostri ritratti e guardo a lungo ognuno dei volti familiari. Quanto ancora avrei voluto fare per voi, il Signore ha deciso altrimenti. Sia lodato il nome del Signore. Non temete che di fronte alla morte ci sia in me tempesta e inquietudine. Ho continuamente pregato, ogni giorno, perché mediante la forza e la grazia il Signore faccia saldi me e voi, affinché prendiamo con pazienza e devozione su di noi tutto ciò che è stato stabilito e deciso. E sento come, attraverso la preghiera, ci sia in me calma e pace.
0: Parla qui un uomo che fa parte di quella foltissima schiera di martiri della Chiesa Cattolica e delle confessioni protestanti che il nazismo, in odio alla fede, ha prodotto dai campi di concentramento e dalle prigioni nei 12 tremendi anni in cui è stato al potere. Una ricerca ha documentato che fra le vittime della dittatura almeno 300 furono i cattolici mandati al patibolo o assassinati senza processo, fra i quali oltre un centinaio di laici e un gruppo di futuri santi. In molti di loro si ritrova la stessa consapevolezza di Gross attorno a un disegno divino al quale corrispondere con fede. Come il gesuita Alfred Delp, di cui è in corso il processo di beatificazione, che alla vigilia dell'esecuzione della condanna nel gennaio 1945 scriveva a un suo figlioccio:
2: l'amore di Dio una volta per tutte in noi ci nobilita e ci trasforma. A causa di ciò noi siamo più che uomini. La forza di Dio sta a nostra disposizione. Dio stesso vive la nostra vita e così deve restare. Da questo dipende anche se un uomo ha o no un valore definitivo e diventerà un uomo prezioso.
0: In modo analogo, Helmut James von Moltke, protestante, ucciso dopo il fallito attentato a Hitler del luglio 1944, si esprimeva in una lettera alla moglie.
3: Noi due avevamo coscienza che forse avremmo dovuto pagare questo prezzo. Non c'è motivo di umana speranza, ma, cuore mio, siamo obbligati a valutare questo evento come un segno che Dio ci ascolta. Sarebbe mancanza di fede non farlo.

0: Ma torniamo al protagonista del nostro incontro, Nicolaus Gross. Gross era nato nel 1898, era di umile famiglia renana, aveva lavorato come operaio e come minatore, allo stesso tempo studiando e diplomandosi alle scuole serali. Militante nel sindacato cattolico, ne aveva organizzato i primi nuclei giovanili, diventando poi segretario dell'Unione Sindacale Cristiana e dirigendone, appena trentenne, il giornale La Westdeutsche Arbeiterzeitung, portato a una tiratura di tutto rispetto di 170.000 copie. Aveva denunciato sin dal principio la natura satanica del nazionalsocialismo che, come scrisse nel 1930, il mondo cattolico del lavoro respingeva, non soltanto per ragioni politiche ed economiche, sono parole sue, ma decisamente anche in nome di una posizione religiosa e culturale. Nella sua azione sociale e politica, Gross rimase sempre uno strenuo difensore delle verità della fede. Si batté contro un movimento pseudo-religioso come quello dei credenti tedeschi, perché
1: mette la fede nel popolo, nella razza, nella patria, sulla stessa scala di valori della fede in Dio, cosa che ci fa dire, con tutto il rispetto per altre sincere convinzioni, che per i cristiani la fede in Dio e le eterne verità della Chiesa sono qualcosa di realmente diverso dalla fede nel popolo, nella razza e nella patria. Così come non si può paragonare l'unità monetaria marco con l'unità di misura metro. Abbiamo inoltre una troppo alta opinione del concetto di popolo per poter credere che mantenga un suo valore supremo, offrendo tacitamente al concetto di Dio una identità subordinata.
0: Nei suoi editoriali non mancava mai di contestare il carattere pagano dell'ideologia hitleriana che, come lui stesso scrive, era il Vangelo dei primitivi dal punto di vista politico ed economico. Il giornale fu chiuso nel 1934, dopo una serie di articoli nei quali Gross ribadiva la necessità di dover essere dei credenti, sostenuto da citazioni del quadragesimo anno. Scriveva:
1: «Pensiero e azione. Le due cose stanno sempre e dovunque insieme. Per il cattolico, cui appartengono il soprannaturale e la natura, lo spirito e il corpo, perché voluti da Dio, non può essere difficile far confluire in unità il suo pensiero e la sua azione».
0: E aveva condensato la filosofia dei doveri quotidiani nella seguente frase che fu ritrovata fra le sue carte: «La maggior parte delle grandi prestazioni nasce dall'adempimento giornaliero del dovere nelle piccole cose quotidiane. E nel far questo, il nostro amore va sempre ai poveri e agli ammalati in modo speciale».

0: Il suo rifiuto del regime comportò difficoltà economiche alla famiglia. Gross aveva 7 figli. La testimonianza di attaccamento ai suoi cari è contenuta in un volumetto dal titolo 7 attorno a un tavolo. Gross non permise che i suoi figli facessero parte della Hitlerjugend, con tutte le conseguenze di natura sociale che derivavano da una tale decisione. Lavorò in associazioni cattoliche, sorvegliato dalla polizia che inviava periodici rapporti sul suo antinazismo. Nel periodo conclusivo della guerra, fu tra coloro che pensavano, dopo l'inevitabile catastrofe, al diverso futuro della Germania e venne imprigionato nel malfamato carcere di Berlino-Plötzensee a seguito del fallito attentato contro Hitler del luglio 1944, al quale peraltro non aveva materialmente partecipato. Era destinato comunque nel governo che sarebbe seguito alla fine del dittatore ad avere importanti incarichi. Il processo, celebrato alla fine del 1944, si concluse con la condanna all'impiccagione. Al momento dell'arresto, uno dei figli gli aveva domandato: «Papà, dove vai?» Dalla reclusione, più tardi, in una delle 29 lettere fatte arrivare clandestinamente alla famiglia, risponderà: «Vado là, dove mi indica la volontà di Dio». Si congedò dalla moglie nell'ultima visita che essa gli rese in carcere, dicendole: «Arrivederci in un mondo migliore». Tempo prima dell'incarcerazione e del processo, nel 1943, aveva scritto quasi come una premonizione.
1: «Qualche volta sembra che il cuore mi diventi pesante e che il compito divenga insuperabile. Se misuro l'imperfezione e l'insufficienza umana alla grandezza dell'impegno e al peso della responsabilità. Se una generazione deve pagare la sua breve vita con il prezzo più alto, la morte, cerchiamo inutilmente la risposta in noi stessi. La troviamo solamente in colui che con la sua mano ci protegge nella vita e nella morte. Non sappiamo mai quali problemi ci aspettano per la forza ed il vigore delle nostre anime. Le vie degli uomini si snodano nell'oscurità, ma anche il buio non è senza luce. La speranza e la fede, che sempre ci precedono, attraverso l'oscurità fanno già presagire l'alba. Se sappiamo che la cosa migliore in noi, l'anima, è immortale, allora sappiamo anche che ci rivedremo».

0: Sempre in quell'anno compose un piccolo catechismo che conteneva, fra l'altro, una sua decisa professione di fede e che spiega la sua partecipazione all'opposizione antinazista. Leggiamo: in primo luogo c'è la sfida che si deve obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Se in noi si cerca qualcosa che va contro Dio o la fede, non soltanto possiamo, ma dobbiamo rifiutare l'obbedienza, perché il comandamento di Dio sta più in alto dei comandamenti degli uomini. Giovanni Paolo II, nel 1987, durante la sua visita in Germania, aveva parlato della eroica testimonianza di fede di Gross contro la rozzezza di un'empia dittatura disprezzatrice degli uomini. E il giorno della canonizzazione, il 7 ottobre del 2001, a Roma, aggiungerà:
1: Wir scharfsinn erkannt er, dass sich die nationalsozialistische Ideologie nicht mit dem christlichen Glauben verbinden lässt.
2: Con acume giudicò che l'ideologia nazionalsocialista non poteva conciliarsi con la fede cattolica. Con coraggio prese la penna per stendere una requisitoria a favore dei diritti dell'uomo. Nikolaus Gross ha molto amato la moglie e i figli, ma neppure una volta lo stretto legame con la famiglia gli consentì di abbandonare la professione di fede in Cristo e nella sua Chiesa. Gli era chiaro: se oggi, dichiarò, non mettiamo a repentaglio la nostra vita, come vorremmo presentarci un giorno dinanzi al nostro Dio e al nostro popolo? Con questa convinzione affrontò il patibolo e così gli si aprì il cielo.
1: Muster an den Galgen, doch dafür öffnete sie ihm den Himmel.

veritis mihi testes, sarete miei testimoni. Così recita l'iscrizione sulla targa dedicata a Nikolaus Gross, posta nel parco di Gelsenkirchen, dinanzi alla quale, sempre nel 1987, Giovanni Paolo II si fermò in preghiera per onorare la memoria del martire.

0: Il cardinale Franz Hengsbach, arcivescovo di Essen, nel proporre per primo la causa di beatificazione di chi era stato definito uno fra noi, a suo tempo aveva affermato: «La diocesi della Ruhr non avrebbe potuto trovare un uomo più credibile di Nikolaus Gross, che ha coperto tutti gli ambiti di questa regione: metalmeccanico, minatore, sindacalista, giornalista, marito, padre di famiglia e uomo della resistenza per cristiane convinzioni di fede. Ognuno si può ritrovare in lui se segue le sue tracce». Anche Monsignor Hubert Luthe, vescovo di Essen al momento della beatificazione, in una appassionata omelia di presentazione del nuovo beato ai suoi concittadini, ne illustrò le caratteristiche di cristiano di fede e di preghiera, definendolo un uomo al patibolo, ma non ridotto al silenzio, e aggiungendo:
1: «Non c'è dubbio che egli era tutt'altro che un attivista privo di spiritualità. Le sue attività professionali e sociali non erano separate dalla sua fede e dalla sua vita spirituale. Nonostante che Nikolaus Gross avesse un indubbio ruolo nel mondo del lavoro, era anche un uomo profondamente devoto. Ci insegna che non si deve necessariamente entrare in convento per conformare e formare la propria vita in unione con Dio».
0: Bernhard Nadorf, preside di una scuola intitolata Nikolaus Gross, così scrive di lui:
2: «Era un minatore che considerava come i suoi doveri vitali stessero nella Chiesa e nella società, nell'interesse di tutti i lavoratori. Le ragioni di fondo erano la sua fede cristiana e i principi della dottrina sociale cattolica: solidarietà, sussidiarietà e rispetto della persona. Per questo si perfezionò e divenne segretario del sindacato e poi, a soli 29 anni, direttore di un grande giornale dei lavoratori. Sicuro del fatto suo e con incredibile coraggio civile, visto da una prospettiva di oggi, difese la Repubblica Democratica di Weimar e i fondamentali diritti cristiani contro il movimento totalitario del suo tempo. Insieme con sua moglie Elisabetta e con i suoi 7 figli fu proscritto e perseguitato durante i 12 anni del nazionalsocialismo».
0: E riguardo ai meriti di Nikolaus Gross, il preside Bernhard Nadorf aggiunge:
2: «La solidarietà con la gente della regione e ancora al di là l'opzione per i poveri, il coraggio della chiarezza politica e la disponibilità a una personale formazione durante tutta la vita, la fermezza civile in ogni tempo e in ogni luogo nel dichiararsi a favore dei diritti degli uomini, la risoluta personale formazione durante tutta la vita, fermezza civile in ogni tempo e in ogni luogo dichiararsi a favore dei diritti degli uomini, la risoluta battaglia

Spiegare la coerenza civica e spirituale e la forza d'animo del martire. Elisabetta fu accanto a lui, fedele, ha condiviso il cammino nella resistenza e lo ha sostenuto nelle difficili ore prima dell'esecuzione.

0: nostro biografo Wolfgang Heimberg ne delinea così il carattere.
1: Ci sono uomini che muoiono dinanzi alla paura. Il timore della vita e della morte sono ancor sempre segni dei tempi. Gross era diverso. Molti esempi nei suoi scritti documentano come in situazioni di estremo pericolo e di minaccia, in momenti di abbandono e di solitudine profondi, imprevedibili forze possono rendere liberi, forze che aiutano a superare la paura che certamente anche Gross ha provato. L'idea per la quale visse, lavorò, combatté e morì era l'idea di una nuova società giusta e socialmente cristiana. Le radici di questa nuova società dovevano nascere dalla fede e dal messaggio sociale cristiano ed essere sostenute da un nuovo tipo di lavoratore. Perciò combatté con il suo sindacato, la CAB, nella società, prese posizione all'interno della Chiesa e assunse responsabilità nella vita di ogni giorno.
0: Una intensa testimonianza viene da Peter Buchholz, il cappellano del carcere nel quale Gross fu detenuto.
2: Uno dei più nobili e migliori fra quanti ho incontrato a Tegel e che in seguito potei più volte regolarmente visitare fu Nikolaus Gross. Quante volte l'ho trovato nella sua cella in ginocchio, dinanzi allo sgabello, quando aprivo la porta senza preavviso. Erano addirittura commoventi la venerazione, la riconoscenza e il fedele abbandono con i quali prendeva la Santa Comunione che potevo portargli in qualche occasione.
0: Lo stesso cappellano, dopo aver assistito di nascosto all'emanazione della sentenza e impartito a Gross l'assoluzione canonica, scriverà di quel momento.
2: Abbassò il capo in silenzio. Il suo viso sembrava già illuminato dallo splendore dal quale stava per venire accolto.
0: In una lettera ai suoi parroci, Monsignor Franz Grave, ausiliare a Essen quando Gross fu proclamato beato, aveva ricordato che
3: i primi e autentici interpreti della Sacra Scrittura non sono i vescovi, né i teologi, ma i santi, gli uomini che danno colore, valore e sangue a quella parola attraverso la vita.

0: E concludiamo con la preghiera pronunciata da Monsignor Lute nella liturgia che in San Pietro nell'ottobre 2001 aveva accompagnato la beatificazione.
1: Dio vivente, tu hai donato al beato Nikolaus Gross la forza di impegnarsi da cristiano nella famiglia, nel lavoro e nella società, e di dare la propria vita nella resistenza contro le potenze diaboliche del suo tempo. Ti preghiamo, rafforza anche noi nella fede, perché riconosciamo il tuo impegno nella nostra vita e con coraggio e perseveranza lo adempiamo attraverso Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e Dio, che nell'unità dello Spirito Santo con te vive e regna per l'eternità.

Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente ha presentato In ogni cosa. Storie di testimoni dell'amore di Cristo. Un programma scritto da Angelo Paoluzzi. Primo incontro. Nicolaus Gross, un beato dalla prigione.

Hanno collaborato al microfono Sergio Centofanti, Fabio Colagrande, Pierpaolo Cuna, Paolo Lombardi, Marco Mete, Stefano Mondini, Stefano Onofri, Rosario Tronnolone. Realizzazione di Monia Parente.

camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécue, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Per quale motivo non comprendete il mio linguaggio? Disse loro Gesù: se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo. Non sono venuto da me stesso, ma Lui mi ha mandato. Per quale motivo non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alla mia parola? Voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli era omicida fin dal principio e non stava saldo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, dice ciò che è suo, perché è menzognero e padre della menzogna. Il Verbo si è fatto carne, ed ecco che la carne parla, ecco che la carne è fatta Verbo. L'esilio di Dio giunge fino a nascondersi nel soffio di una voce. Si fa dipendente dalle nostre parole, Lui, la parola che ha creato il mondo. Egli ci invita a fare del Verbo la nostra tenda, Lui che fa della nostra carne la sua tenda. Abitare il Verbo con colui che è il Verbo fatto carne significa divenire figlio, divenire figlio con il Figlio e lasciare che la carne diventi Verbo, e imparare a parlare. La parola si riceve. Il bambino nasce in una lingua, quella di sua madre, la sua lingua materna. Nasciamo nella lingua di Dio, che è Cristo. Nasciamo nella parola di Dio che crea il mondo, è la nostra dimora. Abitare la fragilità del Verbo, accettare una vulnerabilità che Dio stesso ha accettato. Se la parola ha la forza di creare il mondo ogni giorno, essa può essere anche tradita, distorta, umiliata, negata, imbavagliata. Il primo peccato si commette contro il Verbo. È menzogna, accusa, divisione. Prima della caduta, Adamo abita nel Verbo e domina sugli animali con la dolcezza della sua parola. Dà loro un nome. Dopo la caduta, Adamo domina con la violenza. La parola è stata distorta mediante la menzogna contagiosa del serpente, figura di divisione, diavolo, e di accusa, Satana. Solo dopo aver compreso quanto è grande la misericordia del Signore, possiamo cominciare a comprendere che ne è della torsione della parola, ma non prima. Coloro che fanno del cristianesimo un codice di buona condotta o un rifugio di valori senza parlare di Gesù Cristo, senza farlo incontrare, senza aprire la conversazione che hanno con Lui al di là di se stessi, nella migliore delle ipotesi, procedono alla rovescia. Il peccato è rifiutare il Verbo, voler stare al posto dell'origine, volere la morte del Verbo. La morte del Verbo non è sempre cruenta, comincia nel mutismo, comincia quando ci viene tolta la parola, comincia nella menzogna e nell'accusa, comincia quando si distorce la parola dell'altro, comincia nella calunnia e prosegue nella maldicenza. Maldicenza, dire male, maledire, stessa radice. La torsione del linguaggio, quale che ne sia la forma, rovina il mondo, sia colui che ne è vittima, sia colui che ne è l'autore. Ecco perché Gesù fa notare ai giudei che essi non rimangono nella sua parola. Lo accusano, e ciò basta a fare di loro dei servi dell'accusatore, anziché essere servi del Verbo.
Ecco perché Gesù fa notare ai giudei che essi non rimangono nella sua parola. Lo accusano. E ciò basta a far di loro dei servi dell'accusatore, anziché essere servi del Verbo. L'accusa, come avviene spesso, si riflette nello specchio. Accusiamo l'altro di ciò di cui siamo noi stessi colpevoli. Hai un demonio. Per quale motivo non comprendete il mio linguaggio? Per comprendere questo linguaggio bisogna averlo udito. Gesù si scontra con i capi giudei poiché professano di conoscere questo linguaggio. Sappiamo, dicono, mentre non amano. Ora conosce soltanto colui che ama.

Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza, 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécue, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

0: trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, giovedì della seconda settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Al sorgere della luce, ascolta, o Padre Santo, la preghiera degli umili.
2: Dona un linguaggio mite, che non conosca i fremiti dell'orgoglio e dell'ira.
1: Donaci occhi limpidi, che vincano le torbide suggestioni del male.
2: Donaci un cuore puro, fedele nel servizio, ardente nella lode.
1: A te sia gloria, o Padre, al Figlio e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Risveglia, o Dio, la tua potenza, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Tu, pastore di Israele, ascolta, tu che guidi Giuseppe come un gregge. Assiso sui cherubini rifulgi, davanti a Efraim, Beniamino e Manasse.
2: Risveglia la tua potenza e vieni in nostro soccorso.
1: Rialzaci, Signore nostro Dio, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
2: Signore, Dio degli eserciti, fino a quando fremerai di sdegno contro le preghiere del tuo popolo?
1: Tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza. Ci hai fatto motivo di contesa per i vicini e i nostri nemici ridono di noi.
2: Rialzaci, Dio degli eserciti, fa risplendere il tuo volto e noi saremo salvi.
1: Hai divelto una vite dall'Egitto. Per trapiantarla hai espulso i popoli, le hai preparato il terreno, hai affondato le sue radici e ha riempito la terra.
2: La sua ombra copriva le montagne e i suoi rami i più alti cedri.
1: Ha esteso i suoi tralci fino al mare e arrivavano al fiume i suoi germogli.
2: Perché hai abbattuto la sua cinta e ogni viandante ne fa vendemmia? La devasta il cinghiale del bosco e se ne pasce l'animale selvatico.
1: Dio degli eserciti, volgiti, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, il germoglio che ti sei coltivato.
2: Quelli che l'arsero col fuoco e la recisero periranno alla minaccia del tuo volto. Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte.
1: Da te più non ci allontaneremo, ci farai vivere e invocheremo il tuo nome.
2: Rialzaci, Signore, Dio degli eserciti, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Risveglia, o Dio, la tua potenza, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
2: Grandi cose ha compiuto il Signore, sappiano i popoli le sue imprese. Ti ringrazio, Signore, tu eri con me adirato, ma la tua collera si è calmata e tu mi hai consolato.
1: Ecco, Dio è la mia salvezza. Io confiderò, non avrò mai timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza.
2: Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza.
1: In quel giorno direte: lodate il Signore, invocate il suo nome, manifestate tra i popoli le sue meraviglie. Proclamate che il suo nome è sublime.
2: Cantate inni al Signore, perché ha fatto opere grandi. ciò sia noto in tutta la terra.
1: Cantate giulivi ed esultate, abitanti di Sion, perché grande in mezzo a voi è il Santo di Israele.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Grandi cose ha compiuto il Signore, sappiano i popoli le sue imprese.
1: Esultate in Dio, nostra forza. Esultate, giusti, nel Signore, ai retti si addice la lode. Esultate in Dio, nostra forza, acclamate al Dio di Giacobbe, intonate il canto e suonate il timpano, la cetra melodiosa con l'arpa.
2: Suonate la tromba nel plenilunio, nostro giorno di festa. Questa è una legge per Israele, un decreto del Dio di Giacobbe.
1: Lo ha dato come testimonianza a Giuseppe quando usciva dal paese d'Egitto.
2: Un linguaggio mai inteso io sento. Ho liberato dal peso la sua spalla. Le sue mani hanno deposto la cesta.
1: Hai gridato a me nell'angoscia e io ti ho liberato. Avvolto nella nube ti ho dato risposta. Ti ho messo alla prova alle acque di Meriba.
2: Ascolta, popolo mio, ti voglio ammonire. Israele, se tu mi ascoltassi, non ci sia in mezzo a te un altro Dio e non prostrarti a un Dio straniero.
1: Sono io, il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Apri la tua bocca, la voglio riempire.
2: Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce. Israele non mi ha obbedito, l'ho abbandonato alla durezza del suo cuore che seguisse il proprio consiglio.
1: Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, subito piegherei i suoi nemici e contro i suoi avversari porterei la mia mano.
2: I nemici del Signore gli sarebbero sottomessi e la loro sorte sarebbe segnata per sempre. Li nutrirei con fiore di frumento, li sazierei con miele di roccia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Esultate in Dio, nostra forza. Il regno di Dio non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Chi serve il Cristo in queste cose è bene accetto a Dio, estimato dagli uomini. Diamoci dunque alle opere della pace e alla edificazione vicendevole. Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore.
1: Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore.
2: Tu sei il mio aiuto.
1: Mi ricordo di te, Signore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore.
2: Da al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati.
1: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
2: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo,
2: salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
2: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrà innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Da al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati.
2: Con la libertà dei figli invochiamo Dio Padre, che ci ama e ascolta le nostre preghiere.
3: Illumina i nostri occhi, Signore.
2: Ti ringraziamo di averci illuminati con lo Spirito che procede da te e dal Figlio tuo.
1: Fa che ci saziamo della sua luce per tutta la lunghezza di questa giornata.
2: La tua sapienza ci prenda per mano,
1: perché camminiamo nella via della vita.
2: Insegnaci ad affrontare coraggiosamente ogni avversità,
1: per servirti sempre con animo generoso.
2: Sii tu l'ispiratore dei nostri pensieri e delle nostre azioni,
1: perché collaboriamo docilmente con la tua provvidenza.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: O Dio, vera luce e sorgente della luce, ascolta la nostra preghiera del mattino e fa che, meditando con perseveranza la tua legge, viviamo sempre illuminati dallo splendore della tua verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

Francesco Fogolla nacque a Montereggio di Mulazzo in Lunigiana, allora soggetta al Ducato di Parma da Gioacchino e da Elisabetta Ferrari, il 4 ottobre 1839. Compì i primi studi a Tordenaso di Langhirano, a Pontremoli, e dal 1852 a Parma affidato alle cure del sacerdote Bianchi. Nel 1856 il Fogolla decise di vestire l'abito francescano. Fu ammesso nell'ordine il 1 novembre 1856 a Bologna e un mese dopo partì per il convento di Montiano presso Cesena. Ma il 14 settembre 1857, prima di finire il noviziato, fu costretto a ritornare a casa dei genitori a Parma, ove essi risiedevano dal 1855, a causa di una malattia contagiosa e incurabile. A dispetto dell'infausta diagnosi, si ristabilì presto e riprese il noviziato a Rimini, ove pronunciò i voti semplici il 21 agosto 1859. Il 21 agosto 1862 fece la professione solenne e il 19 settembre 1863, prima di terminare gli studi teologici, fu ordinato sacerdote. Nel 1866, costretto a ritirarsi nella casa paterna a seguito della soppressione delle comunità religiose, chiese di essere inviato nelle missioni. La richiesta venne accolta e il Fogolla in ottobre si trasferì a Roma, ove completò la sua formazione nel convento di San Bartolomeo dell'Isola. Il 13 dicembre 1866 venne esaminato e ritenuto idoneo alle missioni dalla Congregazione de Propaganda Fide.

Nella primavera del 1877 si imbarcò alla volta della Cina, giungendo a Hong Kong il 30 maggio. Da qui, accolto gratuitamente a bordo di un piroscafo americano, salpò per Shanghai, dove giunse il 15 giugno. Quindi raggiunse il 14 luglio il porto di Tianjin, nello Shantung, e infine la missione di Xinan, capoluogo della provincia. Qui incontrò Monsignor Moccagatta da Castellazzo, vicario apostolico dello Shantung ed amministratore apostolico dello Shanxi, in compagnia del quale in novembre si recò a Pechino. In seguito fu inviato per un breve periodo nella missione di Tatong, dove rimase fino al 3 febbraio 1868. Dall'11 febbraio fu a Taiwan, capoluogo dello Shanxi. Qui studiò per 4 mesi la lingua cinese e quindi fu inviato ancora nelle missioni di Tatong al confine con la Mongolia, dove curò una comunità di circa 700 fedeli.

Durante i primi anni di permanenza, la scarsa conoscenza delle consuetudini cinesi fu all'origine di diversi malintesi tra il Fogolla e la popolazione. Anche se in osservanza dei trattati imposti dalle potenze europee, i missionari godevano della protezione delle autorità provinciali. I loro rapporti con la popolazione locale erano tesi. In quegli anni molti contadini emigrarono nella vicina Mongolia a causa di una grave carestia dovuta alla siccità, e tra essi era diffusa l'opinione che la pratica della religione cristiana avesse indispettito le divinità locali. Nonostante la situazione generale suggerisse prudenza, predicò spesso in pubblico, per la qual cosa fu ammonito dalle autorità. All'inizio del 1870 egli venne condannato a 2 giorni di prigione perché considerato responsabile di disordini di piazza. L'episodio indusse i suoi superiori a richiamarlo a Taiwan per qualche tempo e ad assegnarlo alla cura delle missioni di Krisen e Pingjiao. In questi anni il Fogolla acquisì un'ottima padronanza della lingua cinese e studiò approfonditamente la legislazione locale. Nel 1877 Propaganda Fide divise in 2 parti il vicariato dello Shanxi e il Fogolla fu nominato vicario generale della zona meridionale, con sede a Lungan, dove vi sono da 3 a 4.000 cristiani e 3 sacerdoti cinesi in aiuto, essendo l'estensione di tutta la missione come 1/3 d'Italia. Dal 1877 al 1879 un'altra grave siccità colpì lo Shanxi e il principale impegno dei missionari fu tentare di alleviare le sofferenze della popolazione. Nel 1879 il Fogolla si adoperò con l'aiuto finanziario del Louvre, della Propagation de la Foi, a costruire una chiesa dedicata al Sacro Cuore a Lungan. Il procuratore delle missioni non fece mancare il suo sostegno al progetto e altri fondi furono raccolti dai fedeli. All'impegno pastorale si aggiunse in questi anni quello legale. La competenza acquisita dal Fogolla ne fece il difensore dei diritti dei cristiani presso i tribunali cinesi. In particolare, si batté con successo perché venisse rispettato il diritto dei cristiani ad accedere agli studi più elevati che rendevano idonei ad acquisire le più alte cariche nella pubblica amministrazione.

Il 27 aprile 1879, Propaganda e Fide invitò i vicari apostolici a convocare per la prima volta sinodi regionali in Cina. Il Fogolla fu tra i teologi promotori dell'assise e anche in virtù della padronanza della lingua cinese rivestì l'ufficio di predicatore. Tornato all'attività pastorale nella missione di Lung'an, nel febbraio del 1883 fu colpito da una grave forma di febbre tifoide. L'8 settembre 1884, nonostante le precarie condizioni di salute, poté presenziare alla consacrazione della nuova chiesa del Sacro Cuore. Nel maggio 1885 una nuova acutizzazione del male indusse il superiore a far curare il Fogolla nell'ospedale delle Suore della Carità a Tianjin. Il 28 settembre, completamente guarito, tornò a Taiwan, dove rivestì l'incarico di rettore insegnante nel seminario maggiore, che contava allora 20 allievi e contribuì alla realizzazione di un orfanotrofio. Nel 1888 il Fogolla venne eletto vicario generale di Monsignor Gregorio Grassi, successore del Moccagatta, e gli fu affidata la cura degli affari discussi dai tribunali superiori. Nel 1885 prese parte al secondo sinodo regionale. Dal maggio a luglio 1896 compì la visita pastorale delle missioni del Nord. In questa occasione organizzò nella regione l'attività del Louvre de la Sainte-Enfance di Parigi. Il 2 novembre 1897 partì alla volta di Torino per partecipare all'esposizione internazionale organizzata dall'Associazione Nazionale per soccorrere i missionari italiani animata da Ernesto Schiaparelli. Sbarcato a Napoli il 29 gennaio 1898, incontrò a Roma il generale dell'ordine e consegnò a Propaganda Fide una relazione di Monsignor Grassi. Utilizzò la lunga permanenza in Europa per raccogliere fondi e sollecitare nuovi missionari per la Cina. A Parma incontrò Monsignor Guido Maria Conforti, che destinò due missionari del giovane istituto saveriano allo Shanxi. Durante l'esposizione il Fogolla attirò l'attenzione dei cartografi per la dettagliata conoscenza dello Shanxi e quella dei geologi per una collezione di flora fossile che fu acquistata dal Real Museo Geologico di Torino. A Parigi, dove giunse in luglio per incontrare Dupron, seppe di essere stato nominato coadiutore con diritto di successione di Monsignor Grassi e vescovo titolare di Bagi. Il 24 agosto fu consacrato vescovo dal nunzio apostolico a Parigi, Monsignor Clary. Dopo essersi recato a Bruxelles e a Londra alla ricerca di altri aiuti per le missioni e a Lourdes in pellegrinaggio, il Fogolla partì da Marsiglia il 12 marzo 1899 insieme con 8 suore e 9 missionari e rientrò a Taiwan il 4 maggio 1899.

Le notizie giunte dal confinante Shantung all'inizio del 1900 sulle violente uccisioni di europei e cristiani ad opera del movimento xenofobo dei Boxers furono accolte dal Fogol senza eccessiva preoccupazione, in quanto egli, oltre ad avere fiducia nelle leggi e consuetudini cinesi che ben conosceva, confidava anche nel favore mostrato dal governatore della provincia nei confronti dei cristiani. Ma in aprile, proprio a causa della scarsa energia mostrata nei confronti degli europei, questi venne destituito e sostituito dal responsabile dei massacri avvenuti nello Shantung, Yu Yixian. Anche con quest'ultimo il Fogol tentò di stabilire relazioni amichevoli. Si recò da lui il 13 maggio ricevendo vaghe assicurazioni sulla sicurezza dei missionari. Il 27 giugno ebbero inizio violenze e saccheggi nelle missioni protestanti dello Shanxi e il giorno stesso il Fogol tentò inutilmente di incontrare di nuovo il governatore, mentre l'ostilità verso i cristiani cinesi e gli europei si diffondeva nella popolazione. Da aprile a giugno la regione fu colpita da un'ennesima epidemia di tifo. Nella notte tra il 5 e il 6 luglio il Fogol fu tratto in arresto con Monsignor Grassi ed un gruppo di suore catechisti cinesi e tenuto in custodia presso una residenza mandarinale fino al pomeriggio del 9 luglio, quando condotti nel cortile del tribunale vennero tutti trucidati senza alcun processo. Il Fogol e i suoi compagni di martirio furono beatificati da Pio XII il 24 novembre 1946.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

alcune rappresentano semplicemente i termini di un'alleanza operativa. Ci si mette assieme per fare qualcosa. Altre sono più decisive. Si fa qualcosa insieme, ma in vista di un ideale comune. La condivisione in questo caso è ben più profonda che in una semplice collaborazione di lavoro. Ma ci sono presenze ancora più radicali. Quando l'altro viene avvertito, all'inizio quasi sempre in modo confuso ma affascinante, come il vicino indispensabile, come un essere necessario al proprio essere, qualcuno che è legato al pensiero che abbiamo di noi stessi. È quest'ultimo il caso delle amicizie e degli innamoramenti. I fenomeni presentano analogie e anche grandi differenze. Nell'amicizia, quando essa è veramente tale, e cioè una condivisione di cose umane in vista di beni eterni, come la definiva Cicerone, l'altro è visto come un completamento di sé, come il termine di un dialogo continuo in vista del compimento del proprio volto. Non è un caso perciò che l'amicizia sia stata definita di volta in volta come due corpi in una sola anima o come due metà dell'anima in un solo essere. Al di là di queste definizioni, l'amicizia vera è una compagnia preziosa per la vita. È un dono. Non può essere mai pretesa, ma può essere custodita ed è la strada principale della nostra continua rinascita. Per vivere, ha bisogno di rinascere continuamente dalle ceneri della gelosia e dell'invidia che vorrebbero ucciderla.

L'amicizia è estraneo all'erotismo nel senso stretto del termine. Questo invece è una caratteristica dell'innamoramento. Quando un uomo si innamora di una donna o una donna d'un uomo, perché si parli propriamente di innamoramento, occorre che vi sia un'attrazione assieme erotica e spirituale. Nel suo inizio generalmente è un fenomeno piuttosto confuso. Si percepisce un'attrattiva per l'altra persona, l'intuizione di qualcosa di grande, di mai accaduto, di inimitabile, di definitivo, qualcosa senza del quale tutto sembrerebbe morte. Un avvenimento che ci colloca improvvisamente in una prospettiva nuova rispetto a tutto. Incipit vita nova. Qui comincia una vita nuova. È così che il cuore di Dante Alighieri sussurrò a se stesso, incontrando lo sguardo di Beatrice per le strade della Firenze del 200. Per usare un'immagine, è come passare da un film muto a uno parlato, da un film in bianco e nero a uno a colori. Tutto ciò che prima ci sembrava attraente di per sé, adesso ci sembra attraente perché c'è lui o lei. Se il mondo prende colore e vita, lo devo a te, amore, ha scritto Giorgio Caproni. Non è mai soltanto il fascino di un corpo. Certo, possono essere importanti gli occhi, i capelli, il viso o altri aspetti del corpo, ma l'innamoramento vero non si può mai ridurre a questo. E anche il tono della voce. Sono certe parole, certi sguardi, certe frasi. Quelle stesse che su un'altra bocca ci sono sembrate assolutamente insignificanti, ma che dette da quella persona sembrano nuove, irripetibili, profonde. Chesterton così scriveva alla giovane che avrebbe sposato nei primi giorni del loro fidanzamento. Davanti all'uomo che ti scrive stanno quattro lumi votivi di ringraziamento. Il primo è per essere stato creato della stessa terra con una donna come te. Il secondo è che egli, con tutti i suoi difetti, non se n'è andato dietro a donne strane. Non puoi sapere quanto l'autocontrollo d'un uomo

ne sia ricompensato. La terza è che egli ha cercato d'amare ogni cosa vivente, una pallida preparazione ad amare te. E la quarta è, ma le parole non possono esprimerla. Qui termina la mia esistenza di prima. Prendila, mi portava a te. Ho cercato di descrivere la fenomenologia di un inizio, perché questo è soltanto l'inizio, l'intuizione di un'ipotesi, per quanto profonda essa possa apparirci. Potremmo allargare l'orizzonte di osservazione e vedremo che così capita in ogni vocazione. Ciò che succede a noi nell'innamoramento sembra assolutamente unico, è in realtà comune a una serie infinita di unicità. Vengono poi i giorni della normalità. Che fare di questo innamoramento? Come capire se avrà un seguito?

Oggi è assolutamente inusuale parlare di fidanzamento. Forse l'immagine borghese del fidanzamento, il dono dell'anello, le passeggiate assieme sotto il controllo dei genitori o dei parenti, è servita a rendere sorpassata, quasi ridicola, tale esperienza. Ma il suo contenuto centrale non è assolutamente da buttare. Prima di un sì definitivo, occorre conoscersi. Non nascono forse da questa esigenza le convivenze? Mi scrive uno psicologo. Ci sono convivenze di anni tra fidanzati che non costruiscono una relazione solida, né danno una maggiore consapevolezza del proprio desiderio, e che sfociano in deludenti separazioni appena i due traducono il legame in matrimonio, per timore di un impegno che limiti la libertà soggettiva. C'è una paura sempre maggiore di sposarsi, pur nell'innegabile desiderio d'un amore duraturo. Si preferisce vivere in un limitato orizzonte narcisistico che rinchiude i soggetti in un'angusta dimensione, bisognosa di conferme dall'esterno e che non hanno lo spessore di una vera relazione. Sappiamo benissimo che non ci può essere conoscenza esauriente dell'altro e che nessuna conoscenza può esimerci dal rischio della fedeltà. Tutto ciò non toglie la bellissima avventura della conoscenza reciproca. Venire a sapere attraverso il racconto dell'altro la sua similitudine e la sua differenza rispetto alla nostra personalità. Cercare di comprendere quanto egli ci possa integrare, arricchire, non è un atto che ci sostituisce a Dio, ma è una prudente sapienza che nasce da Dio stesso, che ha preso l'iniziativa di farci incontrare e ha messo dentro di noi l'ipotesi di una vita assieme. La conoscenza di sé e dell'altro implica anche la conoscenza della propria e dell'altrui sessualità e l'accettazione di essa. Comprende l'esperienza affascinante dell'attrattiva che la differenza sessuale dell'altra persona provoca in noi. Sembra che oggi non ci siano più misteri per nessuno. I rapporti sono spesso molto precoci e rapidamente consumati. Eppure tutto ciò non vuol dire necessariamente scoperta dell'altro. Essa è invece un lungo, interessante itinerario dell'esistenza. Non ogni innamoramento porta alla scelta del matrimonio. Alcuni amori si riveleranno superficiali, provvisori, ma nessuno sarà stato inutile. Tutti ci avranno aiutato a conoscere aspetti di noi stessi e della vita che non avevamo ancora scoperto. Conoscere l'altro è soprattutto vedere se egli condivide i nostri ideali, o se almeno li rispetta, se è interessato ad essi. È questo un punto importante, spesso sottovalutato. Per questo la Chiesa invita sempre alla prudenza nei matrimoni tra persone che hanno diverse fedi religiose, e perciò di diverse concezioni della vita, diverse gerarchie con cui guardare a ciò che interessa e che determina il concreto tessuto delle ore del giorno.

c'entra Dio? Se Dio è semplicemente colui che ha dato origine al mondo, mettendo in moto un orologio, se è un principio filosofico o anche una persona lontana, indifferente ai casi del mondo, egli non entra a far parte del dialogo fra due futuri sposi. Ma se almeno uno dei due ha sperimentato che questo Dio è una persona presente, che parla attraverso le circostanze della vita, che attrae attraverso coloro che lo hanno seguito, allora tutto ciò non può non entrare nel dialogo fra due fidanzati. È come parlare della concezione dei soldi, della casa, dell'educazione dei figli. Dio è una presenza concreta, un terzo con cui fare i conti. La prospettiva del matrimonio come sacramento non è allora un'ipotesi estrinseca che si aggiunge a piani che sono già perfetti senza di lui, senza Dio. È qualcosa che cambia alla radice tutti i nostri progetti, perché fa poggiare interamente su un altro la possibilità del nostro sì e della nostra fedeltà, l'intelligenza del nostro affronto delle difficoltà e dei problemi. La comunità cristiana oggi, nella maggior parte dei casi, aiuta questa dimensione attraverso i corsi prematrimoniali. Ma la questione è ben più ampia e profonda. Si tratta di decidere se di fronte al matrimonio siamo soli, tutt'al più aiutati dal consiglio dei parenti o degli amici, o se invece tenere in conto la presenza decisiva di colui che ha fatto il nostro cuore e la nostra mente e ci ha fatti incontrare per camminare insieme verso di Lui.

0: 11 ci raggiunge nuovamente al telefono il fondatore superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, Monsignor Massimo Camisasca, che è l'autore delle riflessioni che stiamo leggendo, Amare ancora. Benvenuto, Don Massimo.
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ecco, è sempre per me un grande piacere e anche una grande opportunità. E poi in particolare parlare di questo libro che ho dedicato alla famiglia e alle famiglie, perché quotidianamente ricevo famiglie e sono felice di riceverle. Molte volte però mi portano problemi, difficoltà, come anche logico che sia, e quindi proprio dal dialogo con loro sono nate queste pagine che tra le righe rivelano un'infinità di colloqui e di domande che sono sorte dentro di me, di tentativi di risposte.
0: Oggi abbiamo letto le pagine dedicate al fidanzamento. Lei prima parlava di problemi, di difficoltà. Spesso nascono proprio da quello che lei ha anteposto al titolo, no? Al fidanzamento, lei ha anteposto la parola conoscersi. Probabilmente quelle difficoltà nascono anche da una mancanza di conoscenza profonda durante questo delicato periodo che è il fidanzamento.
1: Beh, certo, poter immaginare di vivere assieme con un'altra persona è una decisione impegnativa, è una decisione che ha bisogno sempre di un terzo, cioè di Dio. E poi io dico nel libro, nelle pagine del libro, l'altro alleato della famiglia, tra parentesi, oltre a Dio, sono gli amici, chiusa parentesi. Forse ritorneremo più avanti su questo, ma certamente c'è bisogno di una conoscenza reciproca. E un tempo si parlava appunto di fidanzamento, cioè di periodo di conoscenza. Al di là dei nomi, al di là delle forme, questo è fondamentale. Certo, non arriveremo mai a esaurire con la nostra conoscenza l'intimità dell'altro, e ci sono anche degli aspetti della personalità dell'altro che forse devono restare riservati, ma se due persone pensano di poter vivere assieme tutta l'esistenza, devono indubbiamente conoscersi. E penso che sia importante una rivelazione del presente all'altro, ma in un certo modo anche una rivelazione del passato. L'altro deve imparare a conoscere ciò che io sono e ciò che sono stato, devi imparare ad amare ciò che sono e ciò che sono stato, e anche devi imparare a perdonare. Io penso che il perdono sia una strada fondamentale se si vuole vivere assieme, sia nel periodo della conoscenza che poi nel periodo del matrimonio.
0: Quando lei parla di innamoramento, parla di qualcosa che un incontro che in qualche modo cambia la vita. L'esperienza dell'incontro che cambia la vita è una cosa che poi è all'origine di molte vicende umane, diciamo, ma nel caso dell'innamoramento questo è proprio evidente. Improvvisamente l'altra persona diventa indispensabile alla vita.
1: Sì, ho voluto dedicare due pagine al tema dell'innamoramento perché è, penso, una delle esperienze fondamentali dell'esistenza e anche una immagine di ciò che di più profondo accade nella vita di ogni uomo. E cioè ci sono degli eventi che rappresentano qualcosa di assolutamente imprevisto, di assolutamente nuovo e possiamo dire, tra virgolette, di rivoluzionario nella vita dell'uomo e della donna. Ci sono delle presenze che entrano nella nostra vita e che la mutano completamente, e di questo si tratta appunto nell'innamoramento, quando una persona irrompe nella nostra esistenza e attrae la nostra attenzione, attrae il nostro sguardo, attrae la nostra mente, il nostro cuore, e vediamo in lei ciò che non abbiamo mai visto in nessuno e capiamo che quella persona può, almeno per ipotesi, essere colei che ci accompagnerà tutta la vita. Ecco, questo è propriamente l'innamoramento e questo è anche la bella immagine degli incontri che l'uomo e la donna possono fare nell'esistenza e da cui ricevere continuamente l'infra.
0: Lei diceva all'inizio della nostra conversazione della necessità di comprendere all'interno di questa coppia che sembra bastare a se stessa, no? Perché nel momento in cui ci si innamora sembra che tutto converga appunto nell'altra persona, che all'interno di questa coppia ci sia un terzo, cioè ci sia la presenza di Dio, non come un accessorio, ma come un elemento fondante.
1: Tutto il mio libro si basa su una esperienza dell'uomo, e io vedo l'uomo e la donna come creature, cioè come realtà che non si giustificano in se stesse, ma che pur avendo una loro dignità assoluta possono vivere in modo autentico, bello, lieto l'esistenza soltanto se riconoscono di essere stati fatti, di essere stati generati. Per me questo è un punto fondamentale nella vita e nella conoscenza dell'uomo. Noi veniamo dal caso o veniamo da una libertà personale che ci ha voluti? E io, per quanto indaghi, per quanto lega nella vita mia e degli altri, non voglio e non posso rendermi al caso. Non mi sembra ragionevole, non mi sembra degno dell'uomo. Io sono profondamente convinto, e tante esperienze nella vita mi danno conto di questo, che noi veniamo da una libertà che ci ha voluti, che ci ama e che conduce la nostra esistenza a un porto di bene. Allora, se noi siamo delle creature, ecco che la presenza di Dio nella nostra vita non è qualcosa di accessorio, non è qualcosa di, tra virgolette, religioso, cioè destinato soltanto ad alcuni partiti del divino o delle religioni, ma è una presenza necessaria a tutti. Fa parte della nostra stessa realtà di uomini riconoscere che noi siamo creature e che noi siamo bisognosi. Perciò la presenza di Dio non è quella di un ospite incomodo che vuole curiosare tra moglie e marito, ma è invece una presenza che vuole aiutare la realtà della famiglia. In questo senso io, lungo tutto il libro, parlo della necessità di rivolgerci a Lui, di pregarlo, di chiedere il suo aiuto, di chiedere la sua luce e di essere il compagno della nostra vita, il compagno di coloro che ci sono compagni. Senza la presenza di Dio è molto difficile vivere assieme.
0: Lo ringrazio molto allora di essere stato in nostra compagnia oggi, quindi grazie a Don Massimo Camisasca, l'autore del volume Amare Ancora, che stiamo leggendo, ed essere stato in nostra compagnia.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio

0: Santo Rosario.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
2: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
1: Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Vieni,
2: tuo Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
1: Regina della pace,
2: prega

0: recitiamo questo Santo Rosario, implorando dalla Vergine Maria, Regina della Pace, la pace del mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimediamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona.

in questa seconda decina. Meditiamo sulla Vergine Maria, Regina della Pace, perché lei è l'Arca dell'Alleanza, è il Tempio dove è scesa la vera pace, dove è sceso il Figlio di Dio, Gesù, che è venuto a distruggere ogni divisione, a togliere la causa di ogni guerra, che è il peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito.

0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Nel terzo mistero, nella terza decina del Rosario, meditiamo l'opera della Vergine Maria a riguardo della pace e soprattutto nella casa di Nazareth, che fu una famiglia di pace. Preghiamo la Vergine Maria perché ci aiuti a custodire e a conservare questa pace nelle nostre famiglie, in modo che vivendo nella grazia di Dio e nell'amore di Gesù e nell'ascolto della sua parola, noi non soltanto custodiamo la pace, ma anche la diffondiamo e la portiamo a tutti i nostri fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito.

Nella quarta decina di questo rosario, preghi alla Vergine Maria che ci aiuti ad abbracciare la nostra croce in pace, a lodare e benedire il Signore per tutte le nostre tribolazioni, però sostenuti dalla fede, perché non è che noi dobbiamo soffrire per soffrire, portare la croce per portare la croce. Noi dobbiamo accettare questo cammino doloroso della nostra vita perché i nostri peccati abbiano da essere superati dalla forza, dalla potenza dell'amore. Ed è nella croce che l'amore diventa potentissimo. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per la persona amata. Allora desideriamo donare tutta la nostra vita a Dio, consacrarla, la nostra vita a Gesù, morto e risorto, e a consacrarla al cuore immacolato di Maria, perché entriamo anche noi in questa unità perfetta di pace da cui il mondo troverà la sorgente e la via per realizzare la pace universale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: guarigi dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Amen.

nell'ultimo mistero del rosario meditiamo e preghiamo anche la Vergine Maria, regina della pace nella Chiesa. Affidiamo la pace del mondo al cuore immacolato di Maria, che lei ha promesso che proprio in questo tempo dovrà trionfare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Figlia prediletta del Padre,
1: prega per noi.
0: Madre del Verbo incarnato,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Vergine scelta da tutta l'eternità,
1: prega per noi.
0: Novella Eva,
1: prega per noi.
0: Figlia di Adamo,
1: prega per noi.
0: Figlia di Sion,
1: prega per noi.
0: Vergine Immacolata,
1: prega per noi.
0: Vergine di Nazareth,
1: prega per noi.
0: Vergine adombrata dallo Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre del Signore,
1: prega per noi.
0: Madre dell'Emanuele,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre di Gesù,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Socia del Redentore,
1: prega per noi.
0: Tu che hai accolto la parola,
1: prega per noi.
0: Tu che hai dato al mondo la vita,
1: prega per noi.
0: Tu che hai presentato Gesù al Tempio,
1: prega per noi.
0: Tu che hai mostrato Gesù ai magi,
1: prega per noi.
0: Tu che hai allietato la mensa di Cana,
1: prega per noi.
0: Tu che hai collaborato all'opera della salvezza,
1: prega per noi.
0: Tu che hai sofferto presso la croce,
1: prega per noi.
0: Tu che hai implorato il dono dello Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre dei viventi,
1: prega per noi.
0: Madre dei fedeli,
1: prega per noi.
0: Madre di tutti gli uomini,
1: prega per noi.
0: Eletta tra i poveri del Signore,
1: prega per noi.
0: Umile ancella del Signore,
1: prega per noi.
0: Serva della redenzione,
1: prega per noi.
0: Pellegrina nel cammino della fede,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'obbedienza,
1: prega per noi.
0: Vergine della speranza,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'amore,
1: prega per noi.
0: Modello di santità,
1: prega per noi.
0: Membro eminente nella Chiesa,
1: prega per noi.
0: Immagine della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Avvocata nostra,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Soccorso dei poveri,
1: prega per noi.
0: Mediatrice di grazia,
1: prega per noi.
0: Assunta alla gloria celeste,
1: prega per noi.
0: Glorificata nel corpo e nell'anima,
1: prega per noi.
0: Esaltata sopra gli angeli e i santi,
1: prega per noi.
0: Regina dell'universo,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Segno di consolazione,
1: prega per noi.
0: Segno di sicura speranza,
1: prega per noi.
0: Segno della gloria futura,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: glorificaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni della promessa di Cristo.
0: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi tuoi figli di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Dolce cuore del mio Gesù,
1: fammi orami sempre
0: la gioia eterna, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Dolce cuore, io Gesù,

0: tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
0: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
1: Amen.
0: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
2: E rinnoviamo la nostra consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo Cuore Immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine. Tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni, ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo Cuore Immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo Cuore Immacolato e io ti amerò così come sono.

Francesco Fogolla nacque a Montereggio di Mulazzo in Lunigiana, allora soggetta al Ducato di Parma da Gioacchino e da Elisabetta Ferrari, il 4 ottobre 1839. Compì i primi studi a Tor de Naso di Langhirano, a Pontremoli, e dal 1852 a Parma affidato alle cure del sacerdote Bianchi. Nel 1856 il Fogolla decise di vestire l'abito francescano. Fu ammesso nell'ordine il 1 novembre 1856 a Bologna e un mese dopo partì per il convento di Montiano presso Cesena. Ma il 14 settembre 1857, prima di finire il noviziato, fu costretto a ritornare a casa dei genitori a Parma, ove essi risiedevano dal 1855, a causa di una malattia contagiosa e incurabile. A dispetto dell'infausta diagnosi, si ristabilì presto e riprese il noviziato a Rimini, ove pronunciò i voti semplici il 21 agosto 1859. Il 21 agosto 1862 fece la professione solenne e il 19 settembre 1863, prima di terminare gli studi teologici, fu ordinato sacerdote. Nel 1866, costretto a ritirarsi nella casa paterna a seguito della soppressione delle comunità religiose, chiese di essere inviato nelle missioni. La richiesta venne accolta e il Fogolla in ottobre si trasferì a Roma, ove completò la sua formazione nel convento di San Bartolomeo dell'Isola. Il 13 dicembre 1866 venne esaminato e ritenuto idoneo alle missioni dalla Congregazione de Propaganda Fide.

Nella primavera del 1877 si imbarcò alla volta della Cina, giungendo a Hong Kong il 30 maggio. Da qui, accolto gratuitamente a bordo di un piroscafo americano, salpò per Shanghai, dove giunse il 15 giugno. Quindi raggiunse il 14 luglio il porto di Tianjin nello Shantung e infine la missione di Xinan, capoluogo della provincia. Qui incontrò Monsignor Moccagatta da Castellazzo, vicario apostolico dello Shantung ed amministratore apostolico dello Shanxi, in compagnia del quale in novembre si recò a Pechino. In seguito fu inviato per un breve periodo nella missione di Tatong, dove rimase fino al 3 febbraio 1868. Dall'11 febbraio fu a Taiwan, capoluogo dello Shanxi. Qui studiò per 4 mesi la lingua cinese e quindi fu inviato ancora nelle missioni di Tatong al confine con la Mongolia, dove curò una comunità di circa 700 fedeli.

Durante i primi anni di permanenza, la scarsa conoscenza delle consuetudini cinesi fu all'origine di diversi malintesi tra il Fogolla e la popolazione. Anche se in osservanza dei trattati imposti dalle potenze europee, i missionari godevano della protezione delle autorità provinciali. I loro rapporti con la popolazione locale erano tesi. In quegli anni molti contadini emigrarono nella vicina Mongolia a causa di una grave carestia dovuta alla siccità, e tra essi era diffusa l'opinione che la pratica della religione cristiana avesse indispettito le divinità locali. Nonostante la situazione generale suggerisse prudenza, predicò spesso in pubblico, per la qual cosa fu ammonito dalle autorità. All'inizio del 1870 egli venne condannato a 2 giorni di prigione perché considerato responsabile di disordini di piazza. L'episodio indusse i suoi superiori a richiamarlo a Taiwan per qualche tempo e ad assegnarlo alla cura delle missioni di Krisen e Pingjiao. In questi anni il Fogolla acquisì un'ottima padronanza della lingua cinese e studiò approfonditamente la legislazione locale. Nel 1877 Propaganda Fide divise in 2 parti il vicariato dello Shanxi e il Fogolla fu nominato vicario generale della zona meridionale, con sede a Lungan, dove vi sono da 3 a 4.000 cristiani e 3 sacerdoti cinesi in aiuto, essendo l'estensione di tutta la missione come 1/3 d'Italia. Dal 1877 al 1879 un'altra grave siccità colpì lo Shanxi e il principale impegno dei missionari fu tentare di alleviare le sofferenze della popolazione. Nel 1879 il Fogolla si adoperò con l'aiuto finanziario del Louvre e della Propagation de la Foi a costruire una chiesa dedicata al Sacro Cuore a Lungan. Il procuratore delle missioni non fece mancare il suo sostegno al progetto e altri fondi furono raccolti dai fedeli. All'impegno pastorale si aggiunse in questi anni quello legale. La competenza acquisita dal Fogolla ne fece il difensore dei diritti dei cristiani presso i tribunali cinesi. In particolare, si batté con successo perché venisse rispettato il diritto dei cristiani ad accedere agli studi più elevati che rendevano idonei ad acquisire le più alte cariche nella pubblica amministrazione.

Il 27 aprile 1879, Propaganda e Fide invitò i vicari apostolici a convocare per la prima volta sinodi regionali in Cina. Il Fogolla fu tra i teologi e promotori dell'assise e anche in virtù della padronanza della lingua cinese rivestì l'ufficio di predicatore. Tornato all'attività pastorale nella missione di Lung'an, nel febbraio del 1883 fu colpito da una grave forma di febbre tifoide. L'8 settembre 1884, nonostante le precarie condizioni di salute, poté presenziare alla consacrazione della nuova chiesa del Sacro Cuore. Nel maggio 1885 una nuova acutizzazione del male indusse il superiore a far curare il Fogolla nell'ospedale delle Suore della Carità a Tianjin. Il 28 settembre, completamente guarito, tornò a Taiwan, dove rivestì l'incarico di rettore insegnante nel seminario maggiore, che contava allora 20 allievi e contribuì alla realizzazione di un orfanotrofio. Nel 1888 il Fogolla venne eletto vicario generale di Monsignor Gregorio Grassi, successore del Moccagatta, e gli fu affidata la cura degli affari discussi dai tribunali superiori. Nel 1885 prese parte al secondo sinodo regionale. Dal maggio a luglio 1896 compì la visita pastorale delle missioni del Nord. In questa occasione organizzò nella regione l'attività del Louvre de la Sainte-Enfance di Parigi. Il 2 novembre 1897 partì alla volta di Torino per partecipare all'esposizione internazionale organizzata dall'Associazione Nazionale per soccorrere i missionari italiani animata da Ernesto Schiaparelli. Sbarcato a Napoli il 29 gennaio 1898, incontrò a Roma il generale dell'ordine e consegnò a Propaganda Fide una relazione di Monsignor Grassi. Utilizzò la lunga permanenza in Europa per raccogliere fondi e sollecitare nuovi missionari per la Cina. A Parma incontrò Monsignor Guido Maria Conforti, che destinò due missionari del giovane istituto saveriano allo Shanxi. Durante l'esposizione il Fogolla attirò l'attenzione dei cartografi per la dettagliata conoscenza dello Shanxi e quella dei geologi per una collezione di flora fossile che fu acquistata dal Real Museo Geologico di Torino. A Parigi, dove giunse in luglio per incontrare Dupron, seppi di essere stato nominato coadiutore con diritto di successione di Monsignor Grassi e vescovo titolare di Bagi. Il 24 agosto fu consacrato vescovo dal nunzio apostolico a Parigi, Monsignor Clary. Dopo essersi recato a Bruxelles e a Londra alla ricerca di altri aiuti per le missioni e a Lourdes in pellegrinaggio, il Fogolla partì da Marsiglia il 12 marzo 1899 insieme con 8 suore e 9 missionari e rientrò a Taiwan il 4 maggio 1899.

Le notizie giunte dal confinante Shantung all'inizio del 1900 sulle violente uccisioni di europei e cristiani ad opera del movimento xenofobo dei Boxers furono accolte dal Fogol senza eccessiva preoccupazione, in quanto egli, oltre ad avere fiducia nelle leggi e consuetudini cinesi che ben conosceva, confidava anche nel favore mostrato dal governatore della provincia nei confronti dei cristiani. Ma in aprile, proprio a causa della scarsa energia mostrata nei confronti degli europei, questi venne destituito e sostituito dal responsabile dei massacri avvenuti nello Shantung, Yu Yixian. Anche con quest'ultimo il Fogol tentò di stabilire relazioni amichevoli. Si recò da lui il 13 maggio ricevendo vaghe assicurazioni sulla sicurezza dei missionari. Il 27 giugno ebbero inizio violenze e saccheggi nelle missioni protestanti dello Shanxi e il giorno stesso il Fogol tentò inutilmente di incontrare di nuovo il governatore, mentre l'ostilità verso i cristiani cinesi e gli europei si diffondeva nella popolazione. Da aprile a giugno la regione fu colpita da un'ennesima epidemia di tifo. Nella notte tra il 5 e il 6 luglio il Fogol fu tratto in arresto con Monsignor Grassi ed un gruppo di suore catechisti cinesi e tenuto in custodia presso una residenza mandarinale fino al pomeriggio del 9 luglio, quando condotti nel cortile del tribunale vennero tutti trucidati senza alcun processo. Il Fogol e i suoi compagni di martirio furono beatificati da Pio XII il 24 novembre 1946.

0: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo questa giornata con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Vogliamo offrire questa giornata che il Signore ci dona con tutto il cuore. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio, nostro Padre.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci affidiamo ora alla Vergine con il Salve Regina. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Rivolgiamo il nostro pensiero, il nostro affetto, la nostra gratitudine verso Gesù, che è vivo e vero in tutti i tabernacoli della terra. E ci rivolgiamo a Lui con questa preghiera, che è di lode, di adorazione, di amore e di ringraziamento. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente nel sacramento dell'Eucarestia. Adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo intero. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo a gloria del Padre. Cuore divino di Gesù, venga il tuo regno nelle famiglie. E con il pensiero fisso a Gesù, che in tutte le ore del giorno e della notte scende su tutti gli altari della terra per rinnovare il suo sacrificio, la sua offerta, la sua presenza in mezzo agli uomini, vogliamo ora fare insieme la comunione spirituale che Gesù tanto raccomanda specialmente ai suoi cari amici, ai suoi discepoli, ai suoi fedeli. E diciamo insieme con tutto il cuore: io credo, Gesù, che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ti amo e ti desidero ardentemente nella mia anima, ma poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti adoro e ti stringo tutto a me. Non permettere che io sia mai separata da te.
1: Ora rivolgiamo la nostra preghiera, il nostro pensiero al protettore a cui il Signore ci ha affidati fin dalla nascita, all'angelo custode. La preghiera è stata formulata da San Francesco di Sales. Santo angelo, tu mi proteggi fin dalla nascita. A te affido il mio cuore. Dallo a Gesù, poiché appartiene a lui solo. Tu sei anche il mio consolatore nella morte. Fortifica la mia fede e la mia speranza. Accendi il mio cuore di amore divino. Fa che la mia vita passata non mi affligga, che la mia vita presente non mi turbi, che la mia vita futura non mi spaventi. Fortifica la mia anima nelle angosce della morte. Insegnami a essere paziente, conservami nella pace. Ottienimi la grazia di gustare come ultimo cibo il pane degli angeli. Fa che le mie ultime parole siano Gesù, Maria e Giuseppe. Che il mio ultimo respiro sia un respiro di amore e che la tua presenza sia il mio ultimo conforto. Amen.
0: Insieme, a voci alterne, vogliamo lodare il Signore con la voce del salmista, pensando che questi salmi li pregavano i nostri fratelli ebrei e ancora oggi pregano così. Ma questi salmi venivano pregati anche da Maria, la madre del Signore, e da Gesù stesso.
1: Sì, benedetto Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre.
0: Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo.
1: Tuo è il regno, Signore. Tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto.
0: Nella tua mano c'è forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso.
1: Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Prostratevi al Signore in santi ornamenti.
0: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore sull'immensità delle acque.
1: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza. Il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
0: Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo.
1: Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Cades e spoglia le foreste.
0: Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace.
1: Nel tempio del Signore tutti dicono gloria.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ricordiamo in questo momento di preghiera tutti i nostri fratelli che sono ammalati che si trovano nelle case assistiti o negli ospedali o nei luoghi di riposo. Per loro vogliamo innalzare una intercessione attraverso il cuore immacolato di Maria, perché oggi sia lei quella che la assiste, che li consola, che li accompagna, insieme a tutti gli operatori sanitari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ricordiamo adesso anche i nostri defunti, in particolare quelli che non hanno nessuno che prega per loro. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, giovedì della seconda settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Al sorgere della luce, ascolta, o Padre Santo, la preghiera degli umili.
2: Dona un linguaggio mite, che non conosca i fremiti dell'orgoglio e dell'ira.
1: Donaci occhi limpidi, che vincano le torbide suggestioni del male.
2: Donaci un cuore puro, fedele nel servizio, ardente nella lode.
1: A te sia gloria, o Padre, al Figlio e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Risveglia, o Dio, la tua potenza, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Tu, pastore di Israele, ascolta, tu che guidi Giuseppe come un gregge, assiso sui cherubini rifulgi davanti a Efraim, Beniamino e Manasse.
2: Risveglia la tua potenza e vieni in nostro soccorso.
1: Rialzaci, Signore nostro Dio, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
2: Signore, Dio degli eserciti, fino a quando fremerai di sdegno contro le preghiere del tuo popolo?
1: Tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza. Ci hai fatto motivo di contesa per i vicini e i nostri nemici ridono di noi.
2: Rialzaci, Dio degli eserciti, fa risplendere il tuo volto e noi saremo salvi.
1: Hai divelto una vite dall'Egitto. Per trapiantarla hai espulso i popoli, le hai preparato il terreno, hai affondato le sue radici e ha riempito la terra.
2: La sua ombra copriva le montagne e i suoi rami i più alti cedri.
1: Ha esteso i suoi tralci fino al mare e arrivavano al fiume i suoi germogli.
2: Perché hai abbattuto la sua cinta e ogni viandante ne fa vendemmia? La devasta il cinghiale del bosco e se ne pasce l'animale selvatico.
1: Dio degli eserciti, volgiti, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, il germoglio che ti sei coltivato.
2: Quelli che l'arsero col fuoco e la recisero periranno alla minaccia del tuo volto. Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte.
1: Da te più non ci allontaneremo, ci farai vivere e invocheremo il tuo nome.
2: Rialzaci, Signore, Dio degli eserciti, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Risveglia, o Dio, la tua potenza, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
2: Grandi cose ha compiuto il Signore, sappiano i popoli le sue imprese. Ti ringrazio, Signore, tu eri con me adirato, ma la tua collera si è calmata e tu mi hai consolato.
1: Ecco, Dio è la mia salvezza. Io confiderò, non avrò mai timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza.
2: Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza.
1: In quel giorno direte: lodate il Signore, invocate il suo nome, manifestate tra i popoli le sue meraviglie. Proclamate che il suo nome è sublime.
2: Cantate inni al Signore, perché ha fatto opere grandi. ciò sia noto in tutta la terra.
1: Cantate giulivi ed esultate, abitanti di Sion, perché grande in mezzo a voi è il Santo di Israele.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Grandi cose ha compiuto il Signore, sappiano i popoli le sue imprese.
1: Esultate in Dio, nostra forza. Esultate, giusti, nel Signore, ai retti si addice la lode. Esultate in Dio, nostra forza, acclamate al Dio di Giacobbe, intonate il canto e suonate il timpano, la cetra melodiosa con l'arpa.
2: Suonate la tromba nel plenilunio, nostro giorno di festa. Questa è una legge per Israele, un decreto del Dio di Giacobbe.
1: Lo ha dato come testimonianza a Giuseppe quando usciva dal paese d'Egitto.
2: Un linguaggio mai inteso io sento. Ho liberato dal peso la sua spalla. Le sue mani hanno deposto la cesta.
1: Hai gridato a me nell'angoscia e io ti ho liberato. Avvolto nella nube ti ho dato risposta. Ti ho messo alla prova alle acque di Meriba.
2: Ascolta, popolo mio, ti voglio ammonire. Israele, se tu mi ascoltassi, non ci sia in mezzo a te un altro Dio e non prostrarti a un Dio straniero.
1: Sono io, il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Apri la tua bocca, la voglio riempire.
2: Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce. Israele non mi ha obbedito, l'ho abbandonato alla durezza del suo cuore che seguisse il proprio consiglio.
1: Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, subito piegherei i suoi nemici e contro i suoi avversari porterei la mia mano.
2: I nemici del Signore gli sarebbero sottomessi e la loro sorte sarebbe segnata per sempre. Li nutrirei con fiore di frumento, li sazierei con miele di roccia.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Esultate in Dio, nostra forza. Il regno di Dio non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Chi serve il Cristo in queste cose è bene accetto a Dio, estimato dagli uomini. Diamoci dunque alle opere della pace e alla edificazione vicendevole. Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore.
1: Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore.
2: Tu sei il mio aiuto.
1: Mi ricordo di te, Signore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore.
2: Da al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati.
1: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
2: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo,
2: salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
2: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrà innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Da al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati.
2: Con la libertà dei figli invochiamo Dio Padre, che ci ama e ascolta le nostre preghiere.
3: Illumina i nostri occhi, Signore.
2: Ti ringraziamo di averci illuminati con lo Spirito che procede da te e dal Figlio tuo.
1: Fa che ci saziamo della sua luce per tutta la lunghezza di questa giornata.
2: La tua sapienza ci prenda per mano,
1: perché camminiamo nella via della vita.
2: Insegnaci ad affrontare coraggiosamente ogni avversità,
1: per servirti sempre con animo generoso.
2: Sii tu l'ispiratore dei nostri pensieri e delle nostre azioni,
1: perché collaboriamo docilmente con la tua provvidenza.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: O Dio, vera luce e sorgente della luce, ascolta la nostra preghiera del mattino e fa che, meditando con perseveranza la tua legge, viviamo sempre illuminati dallo splendore della tua verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

Gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: Gesù lascia Cafarnao e si reca a Nazareth. È il villaggio dove è cresciuto, è diventato uomo, ha imparato a lavorare e dove probabilmente può chiamare tutti con il loro nome. È stato per quasi 30 anni lassù. Non è una visita familiare come avremmo potuto desiderare, ma è l'incontro con la sua gente alla quale annuncia il regno di Dio. Arriva nel villaggio portando con sé la fama, la notorietà. Lungo i villaggi del lago di Tiberiade, soprattutto a Cafarnao, Gesù aveva parlato nelle sinagoghe, aveva guarito alcuni ammalati, liberato degli ossessi. Ricordate domenica scorsa quella donna che perdeva sangue e che con i medici aveva perso tutto il suo capitale, trova la salute e la guarigione toccando il mantello di Gesù. E ricordate la figlia di Gairo di 12 anni risuscitata, risvegliata dal sonno della morte. Possiamo immaginare che questi fatti, anche se non c'erano i mezzi di comunicazione che abbiamo oggi, tutto si vuole comunicare in tempo reale, si dice, ma passassero di bocca in bocca e costituissero ormai motivo di commento tra la povera gente della Galilea. Che accoglienza gli riservano gli abitanti del suo villaggio? Ecco quello che narra l'evangelista Marco. Gesù è accompagnato da alcuni amici, entra con loro di sabato nella sinagoga e insegna. Il modo di parlare di Gesù suscita sempre meraviglia, stupore, quindi anche quella gente semplice si accorge che dalle labbra di quel loro compaesano stanno uscendo parole di speranza che raccontano la grande misericordia di Dio, il suo progetto di salvare tutta l'umanità. Ma poi ecco come si restringe quel campo di accoglienza. Ci pensano su e vengono riferiti qui i commenti della gente presente lì nella sinagoga. Incominciano a dire: ma lui è il falegname, è quello che chiamavamo nelle nostre case per aggiustarci qualche attrezzo. Lui ha qui dei fratelli, delle sorelle, era questo il modo per chiamare i cugini, i parenti, quelli che appartenevano allo stesso clan. Ebbene, incominciano a chiudere il cerchio e non danno più fiducia a Gesù, soprattutto non lo accolgono come l'inviato del Signore. Tentano in qualche maniera di appiattire la novità che lui sta portando in nome di un pesante pregiudizio che li condiziona. Sono incapaci di aprire le braccia alle verità che sta dicendo e soprattutto a quei prodigi di amore che lui avrebbe volentieri distribuito in mezzo a quella popolazione. E sono il segno di tutti noi che tante volte chiudiamo la porta al Signore che vorrebbe stare in nostra compagnia, ma noi non immaginiamo nemmeno che abbia tempo per noi, oppure lo consideriamo un Dio troppo lontano, indaffarato, oppure diciamo non abbiamo bisogno di Lui. Ecco il cuore testardo a cui sono mandati i profeti, come ci diceva Ezechiele nella prima lettura, sicuri di incontrare spesso cuori induriti gente che non ha voglia di ascoltare Dio. Come reagisce Gesù? Anche lui si meraviglia e prima di tutto pensa che quello è il destino di tutti gli inviati di Dio. Come i profeti antichi, commenta, nessun profeta è gradito tra la sua gente. Ma poi resta male e chiama incredulità quell'atteggiamento di chiusura, di estrema saccenza, di sicurezza che dimostrano i nazaretani. Ed è proprio questa incredulità che anche oggi fa soffrire il nostro Dio. Anche noi persone che non accolgono disarmati il suo insegnamento e soprattutto non vogliono lasciarsi cambiare da lui, importunare se volete dalla sua presenza, perché quello che conta è andare avanti. Proviamo a immaginare che cosa gli abitanti di Nazaret avranno pensato. Forse Gesù faceva troppo parlare di sé, forse avrebbero detto quello lì è un folle che viene proprio da Nazaret e a tutti dispiace essere anche la terra dove si presenta un disturbatore della gente, una persona fuori dei ranghi. Oppure avranno pensato questo Gesù è bene che si fermi qui, i miracoli, le guarigioni soprattutto è bene che le eserciti sotto il nostro controllo, allora potremo diventare un centro spirituale importante, come c'erano certe divinità, luoghi antichi anche nelle città pagane. Chissà che cosa è passato per la loro mente. Certamente non danno accoglienza a Gesù, che si trova come impedito, con le mani legate, e non riesce a far uscire dalle sue mani l'energia divina, la forza che tocca i cuori, che risana chi è malato o chi vive nella disperazione, e deve cercare alla periferia, ai margini della città, alcuni ammalati a cui imporre le mani. Probabilmente era gente tanto semplice che si apre con confidenza a Gesù che passa e invoca il suo gesto di guarigione. Domandiamoci oggi: come accolgo il mio Signore? Che rapporto c'è tra me e Lui? Quanta fiducia ripongo nelle sue parole, soprattutto nella sua presenza? Mi lascio davvero leggere il cuore, oppure pretendo un Dio secondo i miei gusti e le mie attese?
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158009300. Lo ripetiamo, 910158009300. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: bentrovati. Oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta delle meraviglie di San Felice Circeo in provincia di Latina. Il comune si trova a 98 metri sul livello del mare e conta poco più di 10.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi San Felice Circeo. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Monia di Cosimo. Allora, ci presenti il comune di San Felice Circeo.
1: Le presento un comune che è bellissimo, un comune che è fatto di cultura, storia, paesaggio. Abbiamo un territorio dal punto di vista naturalistico bellissimo, abbiamo un parco, un lago che si affaccia sulle nostre coste insieme con un mare e con un'industria del turismo che è molto sviluppata. È un territorio che secondo me è stato baciato dalla fortuna, perché insieme alle bellezze del mare si connubiano con quelle dell'entroterra che riguardano quello dell'agricoltura, un territorio fertile che dà sviluppo anche a numerose imprese di tipo agricolo. Di noi si può dire che chi viene su questo territorio può godere delle bellezze soprattutto di tipo naturalistico del nostro paese, ma allo stesso tempo anche poter godere del mare, che per fortuna è un mare pulito, di cui noi ci vantiamo di riuscire a promuovere nella maniera migliore possibile.
0: Poi c'è un centro storico, un borgo antico, sì, veramente bello, con questa torre, no?
1: Sì, sì, il borgo antico è bellissimo, è un borgo antico che abbiamo rivalutato soprattutto attraverso un'attenta azione amministrativa negli ultimi anni e che soprattutto abbiamo ampliato a una bellezza naturalistica, che è quello del parco di Vigna la Corte, dove è rappresentato un giardino che si affaccia all'interno del borgo antico, dove una volta era presente un vecchio asilo mai utilizzato che abbiamo provveduto a far demolire completamente. È diventato un parco bellissimo che si affaccia su tutto il golfo della nostra provincia, quindi abbiamo rivalutato in maniera importante la parte del borgo dove i nostri turisti trascorrono anche buona parte delle loro vacanze, soprattutto la sera.
0: Poi avete una sede comunale molto prestigiosa, sì, con questo palazzo baronale addirittura affrescato.
1: Sì, è un palazzo baronale bello e affascinante, e quando vengono i nostri turisti a lamentarsi magari di qualche piccola pecca che c'è nel paese, rimangono poi affascinati dalla bellezza del nostro palazzo baronale, perché gli affreschi sono affreschi belli, colorati, che richiamano un po' le nostre aree, diciamo, in cui viene espresso, diciamo, il colore e la luminosità che riguarda tutto quel nostro paese durante il periodo estivo.
0: Abbiamo anche tante torri, no?
1: Tante torri, sì, che testimoniano come in realtà il paese veniva difeso attraverso, guarda, tutto quel nostro paese durante il periodo estivo.
0: Abbiamo anche tante torri, no?
1: Tante torri, sì, che testimoniano come in realtà

0: Collaborare attraverso l'attività cantieristica che attraverso il porto stesso ne consente la sopravvivenza.
1: E poi il mare è bandiera blu.
0: Il mare è bandiera blu, nonché bandiera verde. Per fortuna, sono ormai tanti anni che noi riusciamo a prendere la bandiera blu perché facciamo investimenti soprattutto sul territorio, perché i parametri a bandiera blu sono molteplici, quindi oltre la qualità delle acque e l'offerta turistica per il nostro territorio, io parlo delle zone attrezzate al servizio del turista, in realtà molto importanti sono anche gli altri tipi di parametri, quindi lo sviluppo della territorialità per consentire uno sviluppo sostenibile.
1: Chiudiamo allora il nostro incontro con un invito a venire qui a San Felice Circeo?
0: Beh, l'invito io lo faccio a chiunque conosca e anche a chiunque non conosca il paese. È a due passi dalla capitale, ci vuole circa un'ora per venire sul nostro territorio. Offre una serie di bellezze che si collegano anche ai territori circostanti, che sono quelli di Sabaudia, di Terracina, quelli dei Monti Lepini. L'obiettivo è venire sul territorio e verificare nel periodo estivo e nel periodo anche invernale quanto è bello venire qui, godersi una giornata di sole, una giornata di mare o fare una passeggiata sulla montagna o sul lago. Ecco, tutto questo noi riusciamo a offrire a chiunque desideri venire e tutto questo noi continueremo a promuovere per il nostro territorio.
1: All'interno della chiesa di Santa Maria degli Angeli incontriamo Don Carlo Rinaldi, che è il parroco di San Felice Circeo. Allora, ci presenti la comunità cristiana di San Felice Circeo.
2: San Felice Circeo è una comunità ben situazionata sul posto e ama giustamente le sue, possiamo dire, millenarie tradizioni che affondano nel mito di Circe, nell'acropoli delle mura ciclopiche. Poi man mano si è strutturata dal 600 in poi questa comunità che ha tenuto giustamente cara la tradizione di San Felice Martire, poi la Sorresca, poi l'Assunta, poi San Rocco, poi altre piccole, minori, ma sempre sentite festività che la comunità locale giustamente c'ha nel cuore e bisogna sempre alimentarle. Il ricordo anche per i piccoli che crescono.
1: E la chiesa di San Felice l'abbiamo proprio all'interno del centro storico?
2: Sì, sì, sì. È la chiesa del centro storico, la chiesa madre, in cui la struttura della chiesa attuale è relativamente recente, inizia negli anni 60. Prima era una bellissima chiesa con il prono classico a tre navate ed è rimasto poco di quella chiesa, è rimasta il transetto bellissimo che ancora oggi c'è e nasconde sotto l'altare le spoglie di San Felice Martire.
1: Questa religiosità antica la troviamo anche nella chiesa della Madonnella.
2: La chiesa della Madonnella è una chiesa a sé che è uno scrigno anche da un punto di vista degli affreschi che non esiste qui, per cui quelle immagini in affresco sono molto più antiche di tutto il resto come chiese locali e hanno un fascino che la gente dovrebbe conoscere un po' di più.
1: E qui siamo in Santa Maria degli Angeli, dove abbiamo anche la Sindone.
2: La Sindone è il mio predecessore, ha avuto un intuito di portare nelle stesse dimensioni di Torino la Sindone, di cui qui vengono tantissime durante l'anno, i catechisti e i ragazzi della Cresma soprattutto, per poter fare il ritiro spirituale. È un buon bagno di cultura, diciamo, del cristianesimo delle origini, quindi di Gesù, l'uomo della Sindone, di cui noi diciamo mai è vero telo che ha avvolto Gesù, però i dati che abbiamo messo anche nella mostra che c'è qui accanto significano che questo telo è dei tempi di Gesù.
1: In conclusione, qual è il messaggio del parroco ai fedeli?
2: Il messaggio è che continuano imperterriti a poter radicalizzare, a corroborare le loro tradizioni, ma che non si vendano all'attualismo superficiale.

0: adesso con Federico Pagliuca. Percorriamo l'itinerario del gusto, perché anche il gusto merita interesse qui a San Felice Circeo. E quindi, innanzitutto, questo è un locale storico che si tramanda di padre in figlio?
1: Esattamente, io sono la terza generazione, è iniziato mio nonno nel lontano 1961, poi è passato in mano a mio padre e ora è passato in mano a me, che sono la terza generazione.

0: situazione.
1: Qui abbiamo un mare meraviglioso e quindi non potevamo non avere piatti di pesce.
0: Oltre che meraviglioso, è soprattutto ricco, ricco e abbondante. Abbiamo del polpo locale che si trova tra gli scogli. Qui abbiamo una parte che è sia rocciosa che è di sabbia. Infatti abbiamo questo bellissimo polpo, abbiamo dei bellissimi pesci, questa è un'orata locale. Queste qui sono delle alici sempre nostre del territorio, vengono fatte in vari modi, queste qua sono marinate. Qui invece abbiamo delle zucchine, le chiamiamo così alla San Feliciana, perché questo qui, oltre ad essere un posto di pescatori di pesce, era un paese agricolo. Quindi siamo sia ricchi di vegetazione, di agricoltura e di pesce.
1: Quindi qui i pomodorini, le patate, le zucchine arrivano da questi campi.
0: Sì, è tutto quanto locale, diciamo a chilometro zero.
1: E questo piatto lo ricolleghiamo?
0: Lo ricolleghiamo al polpo.
1: Come è fatto questo?
0: Questo è un polpo in guazzetto che viene bollito in acqua calda, circa 18 minuti ogni chilo, e poi viene finito di cuocere con una classica base con aglio e olio, e poi viene fatto cuocere il polpo e viene aggiunto il pomodoro alla fine. Un po' di prezzemolo ed è pronto.
1: E qui che cosa abbiamo?
0: Qui abbiamo delle cozze e delle vongole che sono sempre locali qui dal Lago di Paola, che è anche ricco di cozze e vongole in base alla stagionalità, e viene fatto un piccolo sauté. Sempre aglio, olio e peperoncino, la classica base mediterranea. Vengono messe in padella, sfumate con un goccio di vino bianco, coperte col coperchio 2-3 minuti, ecco qua sono pronte.
1: E un altro piatto che proponete è il baccalà.
0: E il baccalà, sì, perché il baccalà, anche se non è proprio di questo territorio, però ha un'influenza molto forte. Avendo qui un'influenza veneta dalla bonifica, quindi è un piatto che si mangia spesso, in vari modi. Questo qua, in particolare, è fatto fritto con la pastella.
1: Poi anche il pane è del
0: anche
1: luogo.
0: Anche il pane,
1: no?
0: Sì, esatto, anche il pane viene fatto qui nel luogo della San Felice Circeo. Ci sono vari forni che ci forniscono il pane.
1: Qui vedo tante foto storiche e vedo anche la foto di Anna Magnani, che sicuramente avrà mangiato.
0: Beh, certo, è stato un pilastro di San Felice Circeo, diciamo una pioniera dei primi personaggi famosi che hanno aiutato a crescere il nostro territorio.
1: Ma che cos'è San Felice Circeo per lei?
0: È casa. San Felice Circeo è casa, è il posto dove, anche quando sei fuori, che ti rende felice, perché è un posto che comunque ha tutto, ha la montagna, ha il mare, ha il lago, è un posto che è invidiabile secondo me in tutto il mondo.
1: Questo è un lavoro difficile, però c'è suo figlio che ha un anno e porterà avanti la tradizione.
0: Si spera nella quarta generazione, poi non si sa mai la vita, però si spera nella quarta generazione.

0: Potevamo non incontrare Francesco Domenichelli, che è il delegato ai beni storici di San Felice Circeo, e in questo momento ci troviamo all'interno dell'ufficio informazioni e sede della Prologo. E qui già inizia il nostro itinerario nella storia, perché qui siamo nella storia.
1: Qui siamo scesi sotto il livello stradale e nel corso di lavori di sistemazione di un ex magazzino comunale si è scoperto che quello che ci circonda è molto probabilmente la cappella dei Cavalieri Templari, con in più un muro romano di fondo che è il segnale dell'insediamento di Circei fatto dal 393 avanti Cristo.
0: E lì abbiamo un volto che significa tanto.
1: E abbiamo il volto che dovrebbe rappresentare San Felice in ogni occasione, il volto della Maga Circe. È una testa che è stata trovata arrotolata giù dal picco di Circe, che è la vetta più alta, dove c'è un tempio romano dedicato a Venere. Venere figlia del sole, Circe figlia del sole, e quindi c'è un'uguaglianza precisa. E questo ci riporta al mito, all'Odissea, a Ulisse, ai misteri di questo posto, alle erbe del posto, perché Ulisse si difese con l'erba moli dalle insidie di Circe. Il mito che ci circonda poi ovunque, perché quando si va in giro per la montagna e si trovano rovine, cisterne sotterranee, odore di mirto, odore delle piante di questo paese, siamo immersi nella storia ma anche nella leggenda, nel mito.
0: E questa sede e questo ufficio si presta anche nel corso dell'anno a uno spazio per le mostre.
1: Qui sono state fatte mostre, sono fatti convegni, uno degli ultimi fatto dalla Regione Lazio, un workshop sul Parco Nazionale, e la Prologo cerca di essere aperta a tutti gli eventi, a tutte le istanze culturali, anche in fasi di cosiddetta bassa stagione, perché San Felice ha bisogno anche di essere apprezzata per quello che è durante l'autunno, l'inverno, la primavera, che è strepitosa qui, ed è un'occasione da non perdere.
0: A San Felice Circeo sono passate tantissime famiglie e qui abbiamo il Palazzo Baronale.
1: Qui abbiamo il Palazzo Baronale. Qui sono passati dai Frangipane ai Caetani e soprattutto al principe Poniatowski, principe polacco che ai primi dell'Ottocento compra il feudo e si innamora talmente di questo posto da cominciare una serie di trasformazioni e di lavori. Basti immaginare che l'area cosiddetta dei quattro venti, un'area archeologica, lui la trasforma in un enorme giardino pieno di fiori, e dal suo amico architetto Valadier si fa costruire una casettina che si chiama proprio dei quattro venti, che consiste in quattro panchine semplici di pietra, orientate ognuna in modo che ce ne sia una che non prende vento, e dove lui andava a passare i suoi momenti di riflessione, il suo momento per tranquillizzarsi. Lì vicino aveva un'altra casetta che chiamava la casa del piacere. I quattro venti era diventato proprio il suo luogo di meditazione, in un ambiente con rovine romane, con i fiori che aveva fatto mettere. Lui ha fatto creare frutteti sul lungomare, ha investito tantissimo su questo paese, poi l'ha dovuto lasciare per una lite con la reverenda Camera Apostolica, l'ha restituito ma migliorato di mille volte.
0: Nel Palazzo Baronale abbiamo una sala anche con opere di Guttuso.
1: Abbiamo anche il lascito che è stato fatto, non solo opere di Guttuso, a quadri di Carlo Levi, autografi di Edoardo De Filippo. Abbiamo una collezione di libri importantissima, anche lì stiamo lavorando per valorizzarla. Adesso è sull'ultima stanza della torre, dove vale la pena andare sia per la mostra che per la vista.
0: La torre ci riporta anche indietro nel tempo, in uno spazio dove è allestita un'altra mostra.
1: La torre intanto consiste di due parti, la prima dove si vede la merlatura templare e la seconda che fu fatta dalla famiglia Caetani, con una trasformazione notevole. Al piano subito sopra di noi c'è anche il museo della Fondazione Zei. Marcello Zei è stato un palettnologo che ha vissuto a San Felice, veniva da Firenze, e qui ha fatto scoperte importanti che sono legate al Neanderthal, ma a tutta la presenza dell'uomo primitivo a San Felice.
0: Senz'altro nell'itinerario a San Felice Circeo non può mancare una puntatina sull'Acropoli.
1: L'Acropoli, cinta muraria incredibilmente possente, fatta di enormi blocchi incastrati l'uno all'altro in maniera perfetta, ha subito un bombardamento alleato durante la guerra, hanno sbagliato la mira e hanno tirato male, ma ancora si vede in tutta la sua potenza. Anche lì non si è capito se si tratti di una cinta difensiva o di un luogo sacro, che forse era proprio recintato per consacrarlo sempre a Circe, tant'è che c'è un'iscrizione romana a poca distanza dal paese che indica le distanze dal promontorio di Venere. Noi siamo il luogo in cui Venere è era la dea principale e facevamo parte del sistema dei santuari del Basso Lazio. È importantissimo anche per questo, anche perché ci riporta a Ulisse e a Circe.
0: Noi non lo mostriamo per rispetto ai defunti, però tanta gente arriva qui anche per il cimitero.
1: Anche per il cimitero. San Felice negli anni 60 ha ospitato i migliori nomi del cinema italiano e abbiamo l'onore di avere qui seppelliti sia Alberto Lupo con la sua compagna Lila Rò, sia Anna Magnani, che ha una cappella proprio dedicata. Sono due tra i tanti nomi che noi abbiamo visto sfilare a San Felice, da Medeo Nazzari al mondo della musica negli anni 60, ovviamente parlo di Mina, parlo delle Gemelle Gessler e Gianni Morandi. È stato un posto pieno di vita culturale che rappresentava in quel momento il punto di unione di un territorio che stava crescendo, del mito e della cultura del momento.
0: Nel fare un invito, qual è il consiglio che lei dà al turista una volta arrivato qui a San Felice Circeo?
1: Una volta arrivato qui, io come prima cosa consiglierei di andare in uno dei nostri sentieri, chiudere gli occhi, ascoltare e respirare, sentire gli odori. Poi potrebbe aprire gli occhi e trovarsi in un'altra dimensione con persone vestite col peplo.
0: Chiudiamo la nostra passeggiata a San Felice Circeo con Felice Capponi, che è l'assessore allo sport e alla pubblica istruzione, e chiudiamo la nostra passeggiata qui all'interno di questa meraviglia, il Palazzo Baronale.
2: Sì, io vi ringrazio dell'invito. È una perla, il Palazzo Baronale è la chiusura ideale per un paese come San Felice Circeo. Questo è un palazzo, voi siete all'interno della stanza del sindaco, è un palazzo, come vedete, che parla da solo, meraviglioso, è una perla di questo centro storico che è tra i borghi più belli d'Italia, tra l'altro.
0: Noi abbiamo fatto vedere le bellezze di San Felice Circeo, però è anche un paese che vive tutto l'anno con tante manifestazioni e tante sono sportive.
2: Assolutamente, noi abbiamo visto che il turismo sportivo è molto importante, molto ricercato, abbiamo organizzato tante iniziative, io devo ringraziare il sindaco attuale, il sindaco che lo ha preceduto, mi hanno dato la possibilità di organizzare delle manifestazioni molto importanti, noi abbiamo la Maratona Maga Circe, a febbraio quest'anno abbiamo avuto oltre 2000 partecipanti, abbiamo organizzato una manifestazione che ai più sembrava un qualcosa di strano, la Spartan Race, che è un brevetto americano, che in periodo di pandemia ha portato 5000 partecipanti, e quando sei in mezzo a questi atleti, la prima cosa che senti dire quando mi ricapita di correre in un posto così bello, ed è la soddisfazione più grande.
0: E dobbiamo dare un appuntamento, perché poi da quest'anno, ma ci sarà ogni anno, la Corsa del Ricordo, quindi l'appuntamento per gli amanti della corsa è il 24 settembre con la Corsa del Ricordo, 10 chilometri per la competitiva e 5 aperta a tutti.
2: Aperta a tutti. È l'ultima arrivata, è la più piccola. L'abbiamo presa quest'anno con grandissimo onore con il ministro Abodi. È una corsa che ha dietro di sé una storia importante, perché è in ricordo, per non dimenticare, perché la storia non si deve mai dimenticare. In ricordo della strage delle foibe. Andiamo ad unirci a città come Milano, come Roma, San Vito dei Normanni, che è una delle ultime arrivate come noi, e si correrà il 24 di settembre. Siamo veramente orgogliosi di ospitarlo.
0: Una domanda che ho fatto un po' a tutti: ma che cos'è San Felice Circeo per lei, poi, da uno che si chiama Felice?
2: Per me, io non ho altri termini, per me è tutto. Io quando andavo a scuola da ragazzo, le scuole superiori sono a Latina, io litigavo se mi dicevano qualcosa che non andava sul Circeo. Questo per farti capire quanto un cittadino di San Felice è legato a questo luogo. Dicono che d'inverno sia un paese dove magari c'è meno movimento. Il Circeo è bello perché viene goduto 12 mesi l'anno da chi lo vive, sia quando c'è meno gente, sia quando c'è questo caos che adesso avete visto in questi giorni. Però io mi ritengo veramente fortunato a vivere al Circeo.
0: Vogliamo fare un invito?
2: Ma un invito a tutti a venire a visitare le nostre spiagge, la nostra montagna, la nostra storia, i nostri locali, perché abbiamo dei ristoranti bellissimi, accoglienti, una cucina veramente ad hoc. Ripeto, siamo anche tra i borghi più belli d'Italia, quindi vale la pena venire.
3: Borghi d'Italia.

0: americani sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. 3 le vittime. Per la prima volta dal cessate il fuoco sono state attaccate infrastrutture iraniane. In risposta, Teheran ha colpito basi militari americane in Kuwait e in Bahrain con missili e droni. Sentiamo la cronaca di Marina Tomarro.
1: Nuovo ordine da parte del presidente americano Trump per la seconda notte di seguito di un pesante raid sull'Iran per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. La mobilitazione delle forze aeree e navali americane si è tradotta in un massiccio bombardamento che ha preso di mira la fascia costiera dell'Iran e alcune infrastrutture interne. L'attacco è durato diverse ore e ha riguardato una mappa di bersagli estremamente vasti e accurata. Le ripercussioni sul terreno sono state immediate, con forti detonazioni avvertite in numerosi centri urbani e installazioni strategiche del paese. Le forze armate americane hanno dichiarato di aver completato con successo attacchi mirati contro oltre 90 obiettivi militari iraniani, dislocati prevalentemente lungo le province costiere meridionali. Secondo l'agenzia di stampa governativa iraniana IRNA, 3 persone sono rimaste uccise e diverse altre ferite durante l'attacco alla periferia della città di Hawaz. E in risposta agli attacchi USA, Teheran ha colpito basi americane in Kuwait e Bahrain con missili e droni.
0: Dopo la ripresa degli attacchi USA sull'Iran e la risposta di Teheran sui paesi del Golfo, rischiano di saltare i negoziati per l'accordo di pace previsti dal memorandum d'intesa firmato il 17 giugno scorso. Trump ha accusato la leadership iraniana di essere bugiarda e di considerare il cessate il fuoco finito, pur lasciando aperta la possibilità che colloqui proseguano. Su questo scenario Marco Guerra ha sentito Luigi Toninelli del desk Medio Oriente dell'ISPI.
2: Da una parte gli Stati Uniti pensavano che attraverso il memorandum d'intesa sarebbero riusciti a ridurre il controllo degli iraniani sullo stretto di Hormuz e provano a farlo nuovamente con questi bombardamenti. Dall'altra parte l'Iran sa che non potrà prescindere dal controllo dello stretto, quindi la divergenza di posizione su quello che dovrà essere il futuro dello stretto ha portato ancora una volta a questa escalation.
3: Tutto questo avviene mentre sono proprio in corso i negoziati. A questo punto cosa dobbiamo aspettarci?
2: Dobbiamo fare una netta distinzione tra quelle che sono le solite dichiarazioni roboanti di Donald Trump e poi quello che avviene nella realtà. Quindi sicuramente è una nuova fase di tensione molto alta, ma dall'altra parte sappiamo che sono gli attori regionali che stanno continuando a fare tentativi di mediazione, sforzi di mediazione tra le parti. I mediatori probabilmente torneranno ad incontrarsi.
0: Si è chiuso ieri il vertice NATO ad Ankara in Turchia. Il presidente USA Trump, dopo aver attaccato di nuovo i leader europei per non aver sostenuto abbastanza la guerra contro l'Iran e minacciato nuovi dazi contro la Spagna, ha poi firmato una dichiarazione che riafferma l'importanza dell'articolo 5 della NATO, promette nuovi aiuti all'Ucraina e disegna un'alleanza con più responsabilità per l'Europa e meno centralità per l'America. Di spicco un inatteso disgelo con il presidente ucraino Zelensky. Dal summit di Ankara dunque è emerso un certo senso di unità, nonostante le esternazioni polemiche del presidente statunitense Trump avessero fatto prefigurare il contrario. Sull'esito del summit Eugenio Bonanata ha sentito Fabrizio Battistelli, presidente di Archivio Disarmo.
4: Sostanzialmente sono state riconfermate una serie di linee guida, tra cui l'articolo 5 della NATO, per cui qualunque attacco a un membro dell'alleanza verrà difeso da tutti quanti. Quindi diciamo una dimensione politica abbastanza produttiva. Poi per il resto è da vedere se sia produttivo questo rilancio del riarmo che ha preso un ulteriore slancio e conferma.
5: Senta, gli Stati Uniti concederanno all'Ucraina le licenze per la produzione dei missili Patriot. Lei che cosa ne pensa?
4: Questo indubbiamente è un passo verso un'escalation con la Russia, perché in qualche modo fa entrare o ritornare a fianco dell'Ucraina gli Stati Uniti, che invece avevano una posizione alquanto distaccata, se non addirittura più vicina a Putin. Quindi è sicuramente una novità che verrà presa molto male da Mosca e irrigidirà probabilmente la risposta politica e diplomatica.
0: Sale ancora il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno scorso. Le autorità locali parlano di oltre 3.800 morti e 16.700 feriti. Sono 6.462 le persone estratte vive dalle macerie. La presidente ad interim del Venezuela, Rodriguez, ha chiesto al Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione. Ci spostiamo in Vaticano. Siate luce in un'oscurità che può sembrare travolgente. In un videomessaggio per l'Ankawa Youth Meeting Sterling in Iraq, il Papa ha esortato i giovani a scoprire una viva relazione con Dio per illuminare ed essere illuminati. Sentiamo la sua voce nel servizio di Edoardo Giribaldi.
6: Siete giunti da diverse regioni dell'Iraq per ritrovarvi in un clima di fede e di comunione, e prego affinché questo incontro sia per ciascuno di voi un'occasione per crescere nell'amicizia con Gesù e gli uni con gli altri. È questo l'auspicio offerto dal Papa in un videomessaggio per l'evento organizzato dall'Arcieparchia di Arbil, che riunisce i giovani cristiani iracheni. Guardo a voi con fiducia, perché contribuirete a plasmare la Chiesa e il mondo negli anni a venire. Come ho già avuto modo di dire, i giovani non sono soltanto il futuro della Chiesa, ma anche il suo presente. Non è sempre facile portare luce nel mondo, riconosce il Papa, specialmente nella realtà odierna, segnata da guerre e instabilità. Siate la luce di Cristo, in mezzo a un'oscurità che talvolta può sembrare travolgente. Non abbiate paura e non pensate di essere soli in questo compito. Io sono con voi, la Chiesa è con voi. Riponete la vostra fiducia in Gesù, ascoltatelo nella preghiera e attraverso la guida degli altri, e lasciatevi condurre da Lui.
0: Al centro del meeting di Rimini 2026 ci sarà la visita di Papa Leone e la sua partecipazione, fonte di grande gioia. A parlare il presidente della Fondazione Meeting, Bernard Scholz, che ieri all'ambasciata d'Italia presso la Santa Sede ha presentato l'edizione di quest'anno, la 47esima, che si svolgerà dal 21 al 26 agosto prossimi. Sentiamo Alessandro Guaracci.
7: Più di 150 convegni partecipati a circa 500 relatori sia italiani sia internazionali, e poi l'offerta culturale, 13 mostre, 13 spettacoli. Il mondo della politica, dell'economia, esponenti religiosi saranno presenti al meeting di Rimini, ma la vera novità di questa edizione sarà la presenza di Papa Leone, il presidente della Fondazione Meeting di Rimini, Bernard Scholz.
8: Siamo sicuri che questa visita lascerà una traccia profonda nella storia del meeting e anche di tutti i suoi partecipanti. In tanti incontri del meeting riprenderemo la sua grande enciclica Magnifica Humanitas, un testo fondativo molto importante per comprendere la situazione culturale, economica e politica nella quale ci troviamo, che ci invita a custodire l'umano per evitare affidamenti anche illusorici alla tecnocrazia.
7: Forte la presenza istituzionale ma anche della Chiesa. Tra gli esponenti che arriveranno il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della CEI, e il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme.
0: Chiudiamo con la consueta pagina della cultura. L'intelligenza artificiale può rafforzare i nostri errori di giudizio e alimentare la convinzione di sapere ciò che in realtà non conosciamo. È l'analisi di Walter Quattrociocchi, professore ordinario di informatica alla Sapienza Università di Roma, che ai media vaticani commenta l'enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas. Sentiamo Fabio Colagrande.
9: Più che gli errori delle macchine, il pericolo è la nostra crescente tendenza a delegare loro il giudizio. Secondo Walter Quattrociocchi, l'enciclica di Papa Leone XIV richiama l'attenzione su un fenomeno sempre più diffuso, l'epistemia, cioè l'illusione di possedere una conoscenza certa alimentata anche dai chatbot.
10: È aumentato impressionantemente il numero di persone che parlano di argomenti che non conoscono e cadono proprio vittime dell'epistemia, no? La malattia della conoscenza certa.
9: L'intelligenza artificiale, spiega il docente della Sapienza, può inoltre amplificare i nostri bias cognitivi, spingendoci ad accettare come vere certe informazioni solo perché ben confezionate e plausibili.
10: Stiamo rischiando veramente di rendere quasi insignificante la differenza tra conoscere e non conoscere.
9: Perché il rischio, conclude Quattrociocchi, non è soltanto affidarsi all'intelligenza artificiale, ma smettere di esercitare la nostra.
0: Il nostro giornale si chiude qui. Luca Rossi in regia e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per l'ascolto.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

Il coraggio di avere paura. Meditazioni del padre Marie-Dominique Molinier. Voce di Monia Parente.

La vita divina di una creatura comporta due pagine, una storica e una eterna. La creatura viene sottoposta a una prova di fede e di speranza prima di essere bruciata nella pura luce. La prova della fede è l'unico problema della vita, non ce ne sono altri. È sicuro che il pericolo esiste e non deriva dalle complicazioni o dalle difficoltà della vita. Dio ci propone qualcosa di molto semplice. O seguite la vostra idea o la mia. Se seguite la mia, ricevete la beatitudine per mezzo della fede e della speranza. Per superare questa prova basta essere umili o piuttosto restarlo. Malgrado la differenza tra la nostra natura e quella degli angeli, tra il nostro tipo di vita e quello dei nostri progenitori, il problema è in fin dei conti lo stesso per tutti. È la lotta fra l'orgoglio e l'umiltà. È vero che la vita ci mette di fronte a molte altre difficoltà, ma dal punto di vista della salvezza e della santità non ce ne sono rigorosamente altre, perché Dio si incarica di tutto e volge tutto ciò che capita al bene di coloro che sono umili. Niente può separarci dall'amore di Cristo, tranne l'orgoglio. È molto difficile parlare dell'umiltà, perché è una virtù inafferrabile, non la si comprende, e in fondo non la si vuole comprendere. L'umiltà non è l'essere scontenti di sé, non è neanche la confessione della nostra miseria o del nostro peccato, e non è nemmeno, in un certo senso, la confessione della nostra piccolezza. L'umiltà suppone che si guardi Dio prima di guardare se stessi, e che si misuri l'abisso che separa il finito dall'infinito. Più lo si vede, più si accetta di vederlo, più si è umili. Essere illuminati su questo punto è comprendere le verità più profonde, è diventare intelligenti. Gli esseri più intelligenti sono i più umili e viceversa. Dal punto di vista della sola natura, un angelo è più umile dell'uomo perché è più intelligente. Solo uno sguardo acuto sulla trascendenza di Dio ci dona l'umiltà. Ti benedico, Padre, perché hai rivelato queste cose ai piccoli. Gesù non dice gli sciocchi, ma i piccoli, i quali sono, proprio per questo, i più intelligenti. La vera intelligenza deriva dal dono dell'intelletto sul quale soffia lo Spirito. È questa intelligenza che ci rende umili, ed è tutt'altra cosa rispetto al complesso di inferiorità. Anzi, è esattamente il contrario. Il complesso di inferiorità e quello di superiorità sono la stessa cosa. Sono il guardare se stessi soffermandosi su di sé. Questo guardare se stessi non è la semplice e inevitabile coscienza di sé che anche la Madonna aveva, ma il fermarsi su di sé senza staccarsene facilmente. Uno sguardo umile è affascinato da qualcos'altro che se stesso, quindi è liberato da ogni complicazione. Gli uomini di genio sono spesso orgogliosi, ma quando sono afferrati dal loro oggetto diventano umili per forza, perché dimenticano se stessi. Soltanto dopo tornano ad essere orgogliosi, godendo di essere stati inondati da una tale luce. «Non so chi compone la mia musica», diceva Mozart, «ma sicuramente non sono io».

quando si è compresa l'immensità di Dio, a poco non ci si può più occupare di altro e così si viene progressivamente liberati. È l'essere affascinati da Dio che ci rende umili. Alcuni passano il tempo a proclamarsi peccatori, ma non sono umili perché non accettano di essere dimenticati né di dimenticarsi. Non valiamo nemmeno tanto da essere disprezzati. È inutile drammatizzare su quanto ci riguarda, non è interessante. L'interessante è Dio. Man mano che ci interessiamo di Dio, che ci lasciamo portare dalla corrente, peccatori o no, impariamo ad accettare volentieri di essere soprattutto servi inutili e dimenticati. Non sono le umiliazioni che ci renderanno umili, perché possiamo subirle in modo orgoglioso. Se le accettiamo umilmente, possono liberarci dalle illusioni e ricondurci alla coscienza dei nostri limiti. Ma le umiliazioni non sono liberatrici se nello stesso tempo non guardiamo la trascendenza di Dio. Quando siamo soddisfatti di noi stessi, siamo incoscienti. Le umiliazioni ci liberano da questa incoscienza, ma non da noi stessi. Per esserlo bisogna che Egli cresca e che io diminuisca. Il sorgere del sole dissiperà le nostre piccole luci e le farà annegare nella luce. Il culmine dell'umiltà ci verrà dunque dalla visione beatifica. Nell'attesa, più ci si avvicina a Dio, più si è in contatto con Lui, più Egli cresce in noi e noi diminuiamo. Non saremo mai così piccoli quanto lo esigerebbe la verità, se non quando vedremo la verità a viso scoperto. In quanto uomo, Gesù è il modello perfetto di umiltà, perché godeva della visione faccia a faccia. Dio solo può metterci al nostro posto, offrendoci la sua intimità. L'umiltà è a misura dell'intimità. Perciò spesso sono le consolazioni a renderci umili, più delle umiliazioni. Tale è il dono delle lacrime, che ci dà il gusto di Dio insieme a quello del nostro nulla. Il nostro nulla ci sconforta, ma il gusto del nostro niente è la stessa cosa che gustare Dio. Non è il gusto di essere nulla, ma quello di dipendere, qualcosa cioè di positivo e di conseguenza una gioia.

È Dio che concede l'umiltà e quindi non dobbiamo fare altro che rimuovere gli ostacoli, lottando contro l'orgoglio per prepararci a riceverla. Le parole di Sant'Agostino dovrebbero farci tremare per tutta la vita. Gli altri vizi ci portano a commettere opere cattive, ma l'orgoglio si insinua perfino nelle opere buone per farle perire. Come verificare allora se i nostri atti sono esenti da ogni orgoglio? È come uno scirocco che si insinua dappertutto. Non abbiamo nessun mezzo materiale e infallibile per individuarlo. Se per giunta si afferma «io non sono umile», non si favorisce affatto l'umiltà, perché si resta centrati su se stessi. L'unica cosa che possiamo un po' verificare sono i peccati d'orgoglio palese, come un'eccessiva autosoddisfazione o un'esagerata insoddisfazione di sé. Sono la stessa cosa, perché sono un indugiare nel guardare se stessi. Indugiare nel guardare se stessi, sia che lo si faccia per rallegrarsi o per affliggersi. Ciò è un disordine che ha la sua radice nell'orgoglio. Certo, non è facile non pensare più a se stessi. La miglior cosa allora è umiliarsi per questo orgoglio stesso e offrirlo come una miseria. Dall'istante in cui il nostro giudizio lo rinnega, non resta che domandare a Dio di fare il resto e di bruciare questo male in noi. Chi fa questo è liberato dal peggio, perché è liberato dall'ostinazione.

Il coraggio di avere paura. Meditazioni del padre Marie-Dominique Molinier, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle edizioni Parva. Voce di Monia Parente.

Carissimi radioascoltatori e radioascoltatrici, buona giornata. Il Signore sia sempre con voi. La grazia del Signore Gesù, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo vi portino nel cuore e nella vostra giornata la pienezza della grazia e della benevolenza della Santissima Trinità che abita nei nostri cuori se sono liberi da ogni peccato. Sempre più chiediamo anche luce allo Spirito Santo per poter conoscere i doni di grazia che Gesù ha lasciato alla sua Chiesa e che noi possiamo attingere attraverso la liturgia. Continuando nel nostro cammino così di scoperta dei doni di Dio, ci rendiamo sempre più conto di quanta grazia noi corriamo rischio di trascurare per la nostra superficialità, per la nostra ignoranza e anche per il nostro modo di vivere troppo attaccato alle cose di questo mondo e perciò per la mancanza di fede. Io credo proprio che il più grande male che noi dobbiamo vedere di evitare è quello di lasciar morire o infievolire la nostra fede. È la fede che ci salva, è la fede che ci mette in comunione col Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo, è la fede che ci fa possedere la vita eterna. E allora ancora una volta vogliamo dire quanto sia importante, indispensabile l'azione dello Spirito Santo nelle celebrazioni liturgiche. Senza questa azione dello Spirito Santo la celebrazione liturgica resterebbe senza frutto, proprio come un tralcio senza linfa. Ed è questo il concetto che noi dobbiamo continuamente ricordare quando partecipiamo alla liturgia o quando dobbiamo sentirci spinti a partecipare, perché se noi ci vediamo veramente questo tralcio bisognoso di linfa per vivere e per portare frutto, allora non possiamo se non desiderare che questa linfa venga comunicata a noi in maniera molto abbondante. E questa linfa possiamo dire che è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è questa linfa della vigna del Padre che porta il suo frutto nei tralci, così come Gesù ci ha annunciato nel quinto capitolo del Vangelo di Giovanni. Dice Gesù: io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie e ogni tralcio che porta frutto lo pota, perché porti più frutto. Voi siete già mondi per la parola che vi ho annunziato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici se farete ciò che io vi comando.
non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, amatevi gli uni gli altri. Vi ho letto tutto questo capitolo per capire quale deve essere il nostro spirito nel partecipare alle celebrazioni liturgiche, in modo particolare all'Eucaristia. La nostra partecipazione deve essere sempre molto viva e deve coinvolgerci profondamente, per cui uscendo dalla celebrazione liturgica noi dobbiamo sentirci come questi tralci che hanno ricevuto un'abbondanza di linfa e che ora stanno producendo frutto abbondante, e il frutto abbondante è l'amore con cui noi dobbiamo amare Dio e con cui dobbiamo amarci gli uni gli altri. Per cui se il distintivo del cristiano è l'amore, e questo amore deriva dalla nostra partecipazione all'Eucaristia, perché senza di me voi non potete far nulla, resterete tralci infruttuosi o addirittura vi seccate e sarete tagliati, perché il tralcio secco viene gettato nel fuoco, allora noi ci rendiamo conto come la nostra partecipazione alla liturgia deve diventare sempre più viva, deve coinvolgerci in maniera tale che lo Spirito Santo possa trovare in noi la disponibilità ad operare questa grazia di comunione con la Santissima Trinità e con i fratelli. È una stretta collaborazione e cooperazione quella che si compie nella liturgia tra lo Spirito Santo e la Chiesa, cioè tutti noi, perché allora questo spirito di comunione che è presente nella Chiesa opera la trasformazione della Chiesa, di tutti noi che siamo la Chiesa, nel corpo di Cristo, e allora vengono anche abbondantemente portati i frutti dello Spirito. Non c'è dubbio che se la nostra vita cristiana è una vita fredda, tiepida, indifferente, travolta dagli interessi e dalle cose di questo mondo, è proprio perché noi siamo estraniati dalla sorgente della vita. Se vivessimo la nostra liturgia eucaristica almeno una volta alla settimana, perché potrebbe essere quasi un'esigenza il dover trovare il modo, il tempo di partecipare all'Eucaristia anche tutti i giorni, allora la nostra vita verrebbe profondamente trasformata, perché il frutto dello Spirito, dice San Paolo nella lettera ai Galati, è questo: è amore, è gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Ora, se un cristiano potesse possedere in abbondanza questo frutto dello Spirito Santo, e ripeto, qual è questo frutto? Amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Se ognuno di noi possiede in abbondanza questo frutto, la nostra vita diventa una vera luce, una vera testimonianza, una potenza esplosiva che coinvolge tutti quelli che ci incontrano e che noi incontriamo, che ha potere di trasformare non soltanto la nostra vita, ma anche tutte le realtà della nostra storia, della nostra vita quotidiana. Allora diventeremo questa manifestazione dello Spirito Santo che fa di tutti noi questo corpo vivo di Gesù Cristo, che è il regno di Dio già iniziato, già mostrato, attuato in questo mondo. È il Signore che ha voluto riunire la sua Chiesa e che vuole che la sua Chiesa sia questa luce posta sul monte, che faccia luce a tutti quelli che sono nel mondo. Ma tutto questo non è possibile se noi non partecipiamo all'Eucaristia, oppure se partecipando all'Eucaristia non vi partecipiamo in maniera così viva, così cosciente, così responsabile, che non ci acconsenta di poter ricevere i doni
che il Signore ha messo a nostra disposizione. E allora qui si mette anche in evidenza qual è il peccato di omissione. Quando si recita il confesso, noi domandiamo perdono a Dio dei peccati che commettiamo in pensieri, opere e omissioni, cioè trascuriamo la grazia di Dio, restiamo poveri, restiamo miserabili in mezzo a una ricchezza incredibile. Ecco perché il Signore domanderà molto conto a noi cristiani, perché a noi è stato dato molto e a chi è stato dato molto, molto sarà richiesto. Io spero proprio che voi che ascoltate questa parola, anch'io che ve la annuncio, che possiamo attingere con abbondanza alla sorgente della vita eterna, che è la liturgia, nella quale lo Spirito Santo compie i miracoli più straordinari. Sono i miracoli che sono manifestati da questo frutto dello Spirito, che fa della nostra vita una vera vita autentica. Sono i miracoli che sono manifestati da questo frutto dello Spirito, che fa della nostra vita una vera

Chiedo al Signore per me e per voi sempre maggiore luce di Spirito Santo, perché continuando nel nostro cammino di fede, nel nostro cammino di conversione, nel nostro cammino di preghiera, e noi possiamo ottenere questa trasformazione. Perché se lo Spirito non ci cambia, allora noi restiamo un peso morto nella Chiesa. Non diamo al Signore la risposta che Lui aspetta da noi, che non è soltanto quella che noi ci salviamo, ma che è quella che noi operiamo per la salvezza di tutti, perché diventiamo strumenti, tralci quindi capaci di produrre altri tralci che danno vita vera, che danno la gioia piena. Ecco allora come il frutto dello Spirito nella liturgia è inseparabilmente comunione con la Santissima Trinità e comunione fraterna, che è il fine verso il quale tutti dobbiamo tendere come cristiani, perché non basta essere noi in rapporto con Dio. Nella vita cristiana non si può essere isolati, nel corpo un membro non può stare per conto proprio. Ecco che la Chiesa allora si forma proprio attraverso la liturgia, dove lo Spirito Santo fa di tutti un corpo solo. E poi questo corpo unito e animato dallo Spirito Santo diventa il testimone di Gesù Cristo nell'amore. E c'è ancora una parola della prima lettera di San Giovanni, al capitolo primo, dove San Giovanni dice: quello che abbiamo veduto e udito noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. La nostra comunione è col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia perfetta. E questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che ora vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che siamo in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù suo Figlio ci purifica da ogni peccato. In questa parola di Dio viene manifestata tutta l'efficacia dell'azione liturgica attraverso la potenza dello Spirito Santo. Vorrei ancora ricordare una volta che quando noi partecipiamo alle celebrazioni eucaristiche non dobbiamo pensare che venga ripetuto il sacrificio di salvezza di Gesù Cristo, perché questo è unico, è un sacrificio che ha redento tutto il tempo, tutta la realtà umana, tutta la creazione. La celebrazione quindi non è altro che un portare presente, rendere attiva per la nostra salvezza la redenzione compiuta da Gesù Cristo. È un'immagine, se volete, molto inadatta, ma è in fondo l'unico sacrificio di Gesù compiuto sulla croce per la sua passione, morte e resurrezione. È un po' come il sole, che resta sempre attivo, che deve però essere accolto, perché se uno vive chiuso nella sua casa è come se il sole non ci fosse. Ed ecco, questa mi sembra la stoltezza del cristiano, che tenga continuamente le sue finestre del cuore, della vita, chiuse di fronte al sole della salvezza, mentre dovremmo spalancare queste nostre finestre che teniamo chiuse nell'egoismo e nel peccato, e allora riceveremo tutto il sole, che resta sempre unico per tutte le finestre del mondo, per tutte le creature che sono sulla terra. Quindi la celebrazione eucaristica è proprio questa apertura nostra al dono di Dio. Allora vediamo come tutto il tempo è già ormai occupato dalla grazia di Gesù, morto e risorto, che ha salvato tutto e tutti. Unico, sommo, eterno sacerdote Gesù Cristo, e si fa presente nella persona di ogni sacerdote consacrato sull'altare, e là attualizza il mistero, lo applica, lo attua.

È molto importante questo, perché dobbiamo riconoscere l'efficacia del sacrificio che ha compiuto Gesù, l'unico eterno sacrificio. In qualche maniera nella celebrazione eucaristica noi non aggiungiamo nulla a quello che Gesù ha compiuto, solo lo applichiamo. La vite ha in sé ormai tutta la vitalità, solo che questa vitalità deve essere trasmessa ai tralci, perché i tralci portino frutto. Allora vediamo anche quanto diventa indispensabile la nostra adesione, la nostra collaborazione a Gesù Cristo nella chiamata che Lui ha rivolto a ciascuno, e vedremo appunto come noi viviamo e partecipiamo al sacerdozio di Gesù Cristo, tutti battezzati, in un sacerdozio comune per chi è stato soltanto battezzato, un sacerdozio ministeriale per chi è stato ordinato dal sacramento dell'ordine. Ma vediamo allora questa ampiezza di grazia, questa visione universale della salvezza, della redenzione compiuta da Gesù Cristo e che coinvolge tutta la storia umana, che coinvolge tutto il tempo. Noi viviamo in un mondo redento, in un tempo redento, e quindi la salvezza per noi è solo aprirci ad accoglierla. Non è che la nostra salvezza venga dalle nostre opere. La nostra salvezza viene da Gesù Cristo e quindi dal nostro aprirci a Lui per ricevere questa potenza di grazia che lo Spirito Santo rende presente ogni volta che l'Assemblea si riunisce per celebrare l'Eucaristia. È necessario che preghiamo molto il Signore perché ci faccia capire tutte queste verità e ci mette gioia nel cuore tutto questo, perché scopriamo la bontà di Dio, la misericordia di Dio, la tenerezza di Dio, l'attenzione che Dio ha per tutti gli uomini perché siano salvi. E noi che siamo già a conoscenza di questa ricchezza e possiamo appropriarcene, quanto dobbiamo essere preoccupati di annunciarla ai fratelli, come dice San Giovanni che abbiamo letto prima, che noi dobbiamo annunciare a tutti i fratelli la ricchezza della grazia che Gesù ha messo a nostra disposizione nella Chiesa.

Finora vi ho parlato della liturgia in senso generale. Ora dovremo entrare nell'esaminare tutti quanti i sacramenti che costituiscono la vita della Chiesa. Tutta la vita liturgica della Chiesa gravita attorno al sacrificio eucaristico e ai sacramenti. È vero che il sacramento principale resta sempre l'Eucaristia, perché mentre tutti gli altri sacramenti ci comunicano la grazia, il sacramento dell'Eucaristia comunica l'autore della grazia, Gesù Cristo. Comunque nella Chiesa sappiamo che vi sono 7 sacramenti. Innanzitutto il battesimo e la confermazione o cresima, crismazione, l'Eucaristia, la penitenza, l'unzione degli infermi, l'ordine sacro, il matrimonio. Noi dedicheremo ancora del tempo, anche nei successivi incontri che avremo ogni giorno, per quanto riguarda questi sacramenti che costituiscono la vita della Chiesa e anche la vita nostra. Abbiamo già detto e ripetuto, e non mi stancherò di ripetere, che senza la nostra partecipazione alla vita sacramentale della Chiesa noi non possiamo vivere la nostra vita cristiana. Il battesimo ci introduce nella vita cristiana, la cresima ci rende responsabili e riconferma la nostra adesione a Gesù Cristo e ci rende testimoni e missionari nella Chiesa. L'Eucaristia è il centro, il vertice della vita cristiana, poiché lì si compie per noi la pienezza della salvezza, in quanto che la riceviamo dall'unico sacrificio di Gesù Cristo, morto e risorto, reso presente sugli altari in ogni celebrazione, per mezzo del sacerdote consacrato che opera nella persona di Gesù Cristo. Sull'altare il sacerdote è Gesù Cristo. E Gesù Cristo quindi è presente e alimenta la sua Chiesa, il suo corpo, e costituisce questo suo corpo sempre più degno di testimoniare l'amore e di annunciare il Vangelo.

Inoltre, tra i sacramenti c'è la penitenza, l'unzione degli infermi, l'ordine sacro, il matrimonio. E noi questi sacramenti nella vita cristiana li riceviamo tutti, o quasi tutti, perché chi riceve l'ordine sacro ordinariamente non riceve il sacramento del matrimonio. Ma gli altri sacramenti abbiamo tutti la possibilità e la grazia di poterli ricevere per la ricchezza della nostra vita, non soltanto per la nostra salvezza, ma anche per la nostra santificazione. Quindi noi approfondiremo questo argomento dei sacramenti sotto un punto di vista dottrinale, sotto il punto di vista della loro celebrazione e poi per quanto riguarda le particolari caratteristiche di ciascuno di questi sacramenti. E saranno argomenti molto importanti, io penso, attenendoci alla dottrina delle sacre scritture e alle tradizioni apostoliche e all'unanime pensiero dei santi padri della Chiesa. Noi professiamo proprio con fede che i sacramenti della nuova legge sono stati istituiti tutti da Gesù Cristo nostro Signore. Questi sacramenti non sono stati inventati dalla Chiesa, sono doni che noi abbiamo ricevuto e che abbiamo conosciuto proprio dalla rivelazione. La Chiesa li ha ricevuti da Gesù Cristo, perché non poteva se non essere Gesù Cristo che istituiva i sacramenti, lui che è l'autore della grazia. I sacramenti distribuiscono la grazia che Gesù ci ha meritato con il suo mistero pasquale. Le parole e le azioni di Gesù Cristo durante la sua vita nascosta e anche durante e soprattutto nel suo ministero pubblico già erano azioni e parole salvifiche. Tutto quello che Gesù ha compiuto aveva efficacia di salvezza. Gesù poteva averci salvato soltanto che con una parola, venendo al mondo, o solo con la sua venuta al mondo. Queste parole, queste azioni di Gesù Cristo, comunque, che sono durate 33 anni, anticipavano la potenza del suo mistero pasquale, che è la conclusione della missione che Gesù ha avuto dal Padre. E queste parole, queste azioni di Gesù Cristo annunziavano e preparavano ciò che egli avrebbe donato alla Chiesa quando tutto fosse compiuto nella sua vita sulla croce. Tutto è compiuto, e questo compimento era anche il dono di se stesso alla Chiesa, perché la Chiesa attraverso i sacramenti potesse continuare a mantenere viva questa grazia di salvezza che ha ricevuto dal compimento del mistero pasquale di Gesù Cristo. I misteri della vita di Cristo costituiscono i fondamenti di ciò che Cristo Gesù dispensa nei sacramenti mediante i ministri della Chiesa. Per cui possiamo dire che ciò che era visibile nella vita del nostro Signore adesso è passato nei suoi misteri e viene comunicato a noi attraverso i sacramenti. Allora, che cosa sono questi sacramenti? Ecco, questa è la conclusione del discorso che vi faccio oggi. Possiamo dire che i sacramenti sono i capolavori di Dio nella nuova ed eterna alleanza. Sono capolavori di Dio perché sono come le forze che uscivano dal corpo di Cristo, che d'altra parte è sempre vivo e vivificante nella Chiesa. E questi sacramenti sono le azioni dello Spirito Santo che è operante nel corpo di Cristo, che è la Chiesa. Così possiamo ricordare come Gesù durante la sua vita, quando compiva dei prodigi, era una forza che usciva potentemente da lui. Leggiamo in San Luca, quando Gesù ha guarito il paralitico, il Vangelo dice che la potenza del Signore faceva operare queste guarigioni a Gesù. E poi ancora più avanti, quando tutte le folle al suo seguito ascoltavano la parola e chiedevano guarigioni, si dice che tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che sanava tutti. E ancora, quando Gesù si fece toccare dalla emorroissa, Gesù dice: qualcuno mi ha toccato, ho sentito che una forza è uscita da me.
Ecco, vogliamo ricordare i sacramenti con questi riferimenti, proprio perché Gesù è vivo nella Chiesa, chiaro, Gesù è vivo, risorto, e non è morto ma è risorto, ed è vivo e operante nella Chiesa. E nella Chiesa Gesù continua a mettere a nostra disposizione questa sua potenza, questa sua forza, questa forza che guarisce, questa forza che libera, questa forza che dà vita nuova, questa forza che infonde gioia, pace, amore, cioè che dà allo Spirito Santo la possibilità di poter compiere e poter portare a maturazione il suo frutto. E allora ancora una volta lodiamo e benediciamo il Signore per la sua infinita misericordia e bontà. Ancora una volta diamo gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo per aver messo nel mondo la Chiesa, questa sorgente di forza e di vita eterna, di rinnovamento di tutte le realtà macchiate e ferite dal peccato. La liturgia nella Chiesa, con la potenza dello Spirito Santo, per mezzo dei sacramenti, ci prepara al cielo nuovo, alla terra nuova, e già rende attuale il regno di Dio e lo visibilizza. Preghiamo perché il Signore ci dia la sua benedizione, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata, e con voi rimanga sempre. Amen. Buona giornata, nella potenza dello Spirito Santo e nell'abbondanza dei suoi frutti. A risentirci.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Cocchite. Oggi parleremo di unità dei cristiani. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: Buongiorno a tutti. Come anticipato, oggi parleremo di unità, di unione dei cristiani, e lo faremo in compagnia di un graditissimo ospite, Don Norberto Donghi. Don Norberto, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
0: Grazie, grazie ancora di essere con noi stamane. Nella preghiera della crocifissione, Don Norberto, Gesù dice che siano tutti uno, come tu sei in me, Padre, e io in te. Siano anch'essi uno in noi, sicché il mondo creda che tu mi hai mandato. Gesù invoca proprio l'unità dei cristiani, eppure dopo più di 2000 anni essa ancora non avviene, per colpa ovviamente dei cristiani, Don Norberto.
1: È il sogno davvero di Gesù, che proprio nella sera dell'ultima cena ha pregato, ben consapevole che non sarebbe stata facile questa fraternità e questa unità. Però questo è certamente il punto di forza. Ogni volta che le chiese si ritrovano per pregare, tentare di costruire rapporti più fraterni e di camminare verso l'unità, il punto di forza è esattamente questo, la volontà e la preghiera di Gesù. Se Gesù ha pregato, se Gesù ha desiderato così tanto in un momento così particolare della sua esistenza, come era la vigilia della sua passione, l'unità dei suoi discepoli, questo non è solamente un desiderio che la Chiesa di ogni tempo deve rincorrere, ma nello stesso tempo è il punto di forza. Se il Signore ha pregato, è un cammino possibile, sta davanti a noi con le sue difficoltà, ma è certamente possibile.

0: Quante volte, troppe volte, a un cristiano, Don Orbetto, capita di rivolgersi ad un altro cristiano nel nome di Gesù e di non trovare la mano tesa? Questa è la mortificante realtà. Si è perduto in tanti cristiani di nome e non di fatto il senso profondo di Cristo.
1: Sì. Il sogno di Gesù affinché siano una cosa sola, che deve stare al di sopra di tutto. In questi anni, anche grazie al cammino delle chiese, al Concilio Vaticano II e a tutto quello che ne è uscito nei decenni successivi, si è compreso che l'unità dei cristiani non può essere certamente un'unificazione, o perlomeno non lo sarà prossimamente un'unificazione, ma quella capacità tutti di essere ricondotti all'essenziale della fede e nello stesso tempo anche di riconoscere che le diversità che ci caratterizzano sono delle ricchezze. In fondo questo fin dall'inizio la Chiesa lo ha riconosciuto, quando ha ammesso i quattro Vangeli canonici, l'Evangelista Marco, Luca, Matteo e Giovanni, quattro modi diversi di intendere la persona di Gesù, il ministero di Gesù, la figura di Gesù. Tutti sono una cosa sola, tutti raccontano il medesimo evento, ma con delle caratteristiche diverse. Ecco, fin dal principio la Chiesa è una e distinta. Ricordiamo bene come l'Apostolo Paolo dice: lo Spirito Santo è all'origine di carismi diversi, di modalità diverse, ma è anche principio di unità. E quindi ogni volta che noi incontriamo un fratello che appartiene magari a una confessione diversa, a una chiesa diversa, la mano tesa c'è, perché è più quello che ci

0: Quale dialogo è necessario in una società sempre più multiculturale, don Norberto?
1: Questo è importante. Talvolta ricordo Benedetto XVI quando ci raccontava, ci diceva che sulla fede magari si fa un po' più fatica, ma c'è una dimensione invece culturale della fede che può essere maggiormente condivisa, e quindi questo farebbe bene al mondo. Anche Papa Francesco ci ricorda, quando parla dell'ecumenismo anche nell'Evangelii Gaudium, lo fa parlando nello stesso tempo della pace, facendoci comprendere come se davvero i cristiani camminassero di più, ecco, da questo punto di vista, per ricercare un'unità tra di loro. Questo farebbe bene al mondo intero, farebbe bene alla pace anche tra i popoli, tra le culture diverse. Il confronto culturale è necessario ed è un grande cammino che ci sta davanti, e io credo che deve essere fatto agli alti livelli, come viene fatto, ecco, dalla Chiesa Cattolica, con i vari dicasteri, i vari organismi, le conferenze episcopali, ma nello stesso tempo deve nascere anche dal basso. Oramai le nostre città, lo vediamo, sono fatte non più da una cultura sola, ma sono multiculturali, multietniche, multireligiose, quindi una cultura che nasce dal basso, dal rispetto, dalla conoscenza reciproca. Questo non può che fare.

0: Lei citava Benedetto XVI, io vado più indietro, vado a Giovanni Paolo II, che diceva: l'unione può essere soltanto frutto della conoscenza della verità nell'amore, e tutte e due devono operare insieme. L'una separatamente dall'altra ancora non basta, perché la verità senza l'amore non è ancora la piena verità, come l'amore non esiste senza la verità.
1: Verità e misericordia si incontreranno, anticipa il Salmo, ed è una grande verità. Talvolta i nostri scontri nascono proprio perché non ci si conosce, o si ha una conoscenza fredda, gelida, che non è una conoscenza innamorata l'uno dell'altro, che diventa curiosità, che diventa capacità di mettersi in relazione autentica, valorizzando il bene che c'è presente gli uni negli altri. Ma è questa davvero della conoscenza e dell'amore, ha ragione di sottolinearle come un punto unico, come due facce di una medesima medaglia, di una medesima moneta, ma proprio partendo dalla conoscenza, una conoscenza che vuole bene, che con un volto simpatico, che ha voglia di approfondire questo. Poi ognuno è libero giustamente di tenersi le proprie tradizioni, alle quali evidentemente siamo cari, ma quando c'è interesse reciproco nell'altro, conoscenza reciproca nell'altro, quella stima gli uni per gli altri, beh, questo è già un punto di unità. Okay.

0: detto, io la ringrazio, è sempre un piacere ascoltarla. Allora oggi ai piedi della Madonna porti come al solito i nostri malati, i nostri carcerati, quanti sono nel bisogno, li porti tutti lì ai piedi della Vergine.
1: Lo farò senz'altro, grazie.
0: Buona giornata, don Norberto.
1: Buona giornata a voi, buona giornata.
0: Grazie.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Oggi a Vocazioni incontriamo una storia giovane, luminosa e profondamente contemporanea, una vocazione che prende forma tra parole, musica e comunicazione. Lo farò con Samira Rocchetti, che è regia. Formata tra università, librerie paoline, studi teologici, Suor Veronica Bernasconi è figlia di San Paolo, ama i libri, le parole, la musica e ha fatto della comunicazione una strada per annunciare il Vangelo. Aggiungo che, essendo una grande comunicatrice, sono sicura che ascoltarla sarà davvero un piacere. Io almeno sono felicissima di chiacchierare un po' con lei, che è già collegata. Ben arrivata, Suor Veronica.
2: Non esagerare, perché creiamo delle aspettative un po' esagerate, però ti ringrazio, volentieri, chiacchieriamo volentieri.
1: Partendo dall'oggi, dove ti ho raggiunto? Tu cosa fai, Suor Veronica?
2: Allora, guarda, in questo momento mi trovo a Roma e sono appunto una figlia di San Paolo, quindi mi occupo di soprattutto comunicazione. Il mio servizio principale è all'interno dell'area editoriale, quindi mi occupo di tutto ciò che riguarda i libri paoline che escono per quanto riguarda l'area della spiritualità. Quindi, se avete in mano un libro paoline di spiritualità, potrebbe essere passato dalle mie mani. Il libro è un ottimo trampolino di lancio, cioè tu hai presente, no? Ci sono delle grandi sante, io ho in mente soprattutto un paio di sante, penso a Edith Stein, che racconta la sua conversione, il suo avvicinamento a Dio attraverso la lettura di un libro. Allora, io ci credo tantissimo. Noi come paoline abbiamo davvero la possibilità di cambiare la vita di una persona attraverso un libro. Quindi l'altra parte fondamentale che speriamo di vivere nelle librerie è esattamente questa, cioè far trovare il libro giusto al lettore giusto e viceversa.
1: Che bello, complimenti. Invece il tuo avvicinamento a Dio è avvenuto tramite cosa?
2: Allora, guarda, io lo dico sempre, no? Quando qualcuno mi chiede, mi fai una testimonianza vocazionale, io metto sempre un po' la mano avanti. Spesso lo capisco, si cercano magari delle storie un po' sensazionali, no? Quindi di grandi cambiamenti, di grandi conversioni. Ok, nel mio caso non è esattamente così, cioè io sono nata e cresciuta in una famiglia cristiana, educata alla fede, andavamo a messa con i miei genitori, quindi è tutto abbastanza tradizionale e normale, tra virgolette. Certamente però arriva un momento in cui la fede deve diventare un po' personale. Allora posso raccontarti quel momento. Io andavo a messa, quindi ho vissuto la mia vita anche da preadolescente normale. Ho sempre creduto in Dio, non ho mai messo in dubbio, perché se tutta sta cosa di questo mondo enorme c'è, qualcuno dovrà pure averla fatta partire, no? Quindi non ho mai messo in dubbio l'esistenza di Dio in quanto tale. Certo, la questione era, lui vive in chiesa, io vivo la mia settimana a modo mio, poi ci incrociamo la domenica perché vado a messa, e questo era il mio rapporto con Dio, ok? Diciamo che il mio avvicinamento a Dio è dato soprattutto da un'esperienza che ho fatto subito dopo la maturità. Il mio parroco mi aveva chiesto di accompagnare lui e un gruppo di persone della Caritas in un'esperienza in Albania. L'Albania era appena uscita dal regime comunista, con quello che ha voluto dire per la Chiesa Cattolica, la repressione, eccetera, e stavano ricostruendo in qualche modo le parrocchie. Era ancora abbastanza complicata però la situazione, e mi aveva chiesto espressamente di andare a, insieme a un altro gruppo, a fare l'animatrice di un gruppo di giovani e in qualche modo ricreare un po' il tessuto religioso, no? Anche in modo molto semplice, ovviamente. Quindi sono andata in Albania e, nella mia assoluta ignoranza della situazione, ho incontrato giovani che avevano poco meno della mia età, la mia età o poco di più, che mi hanno raccontato che fino a pochi mesi prima loro rischiavano la vita per andare a messa di nascosto. Allora, per me questo è stato un grosso interrogativo, cioè quella cosa che io facevo così, per abitudine, per pagare un obolo a quel Dio creatore che aveva creato tutto e che potevamo incontrarci una volta alla settimana, quella cosa lì loro la facevano a rischio della vita. Ora tu non rischi la vita per una cosa che fai per abitudine. Allora ho incominciato a interrogarmi perché non degli anziani, ma dei miei coetanei erano disposti a rischiare la vita per quella cosa lì. Da questo interrogativo e da questa esperienza poi è nata la mia ricerca più personale, no? Io vengo da una piccola parrocchia, di un piccolo paese di provincia, e quindi ho incominciato a cercare anche una fede un po' più a mia misura, giovane, ma verso l'età adulta. Io ho fatto catechismo, insomma ero arrivata al catechismo dei ragazzi in qualche modo, quindi una fede legata a quell'aspetto lì, no? Ma avevo bisogno di qualcosa che rispondesse un po' di più. Allora ho cercato, appunto, al di fuori del mio paese, ma neanche troppo lontano, gruppi di magari giovani che si incontravano a pregare, a fare degli incontri. Ho cercato una guida spirituale, un'accompagnatrice spirituale a cui sarò sempre grata, perché davvero mi ha aiutato a imparare a pregare, anche la preghiera della Chiesa, quindi le lodi ai Vespri, il loro senso, che cos'è la preghiera, anche come slancio emotivo, come spiritualità profonda. E ecco, da lì ho incominciato tutto un cammino. L'altra cosa che però a me è stata fondamentale è l'attenzione alla parola. Da adolescente ero un po' timidina, anzi forse neanche tanto timida, ero molto riservata. Avevo un grosso problema, diciamo così, che mi attanagliava come adolescente, che era quello di non sapere esprimere le mie emozioni. Siccome dopo il liceo brancolavo nel buio sulla famosa domanda "che cosa vuoi fare da grande", proprio in quel periodo la mia scelta, diciamo così, scolastica fu quella di dire: sai che ti dico, io mi scrivo a lettere, perché tanto se non so cosa fare da grande, ma almeno mi scrivo a lettere, dovrei riuscire a imparare ad usare le parole in modo da potermi esprimere, poi vedremo che cosa succederà. In realtà, come immagini, non è che l'università mi abbia risolto sto problema di trovare le parole per esprimermi, però nel frattempo, nel mio, appunto, ho incominciato questo, diciamo, percorso anche un po' di fede, un po' più personale, e ho incontrato la parola di Dio. Ho incominciato a leggere la Bibbia, soprattutto ovviamente il Nuovo Testamento, il Vangelo, eccetera, e lì piano piano ho scoperto che il Vangelo diceva quello che io volevo dire con determinate parole. Quando io volevo dire qualcosa del tipo "stiamo vivendo una bellissima esperienza, è bella, mi piacerebbe fermarci qui, fissare questo momento", io tiravo fuori il Vangelo, tiravo fuori la trasfigurazione e come Pietro dicevo: "è bello per noi stare qui, facciamo 3 tende. Perché secondo me questa frase diceva esattamente quello che io volevo dire, il come mi sentivo in quel momento lì. I miei amici ancora mi prendono in giro e ogni tanto mi dicono: "l'hai fatte queste 3 tende? Ma questo è solo un esempio per dire che in qualche modo ho scoperto una parola di Dio che leggeva me e che in qualche modo poteva darmi delle parole per esprimere quello che sentivo. Quindi diciamo che queste due esperienze, queste due realtà, che appunto non sono esperienze puntuali, no, ma sono cose che mi hanno aperto tutto un cammino con poi tutta una serie di eventi, però questi due sono le due grosse diciamo attenzioni, le due grosse cose che hanno aperto un po' il mio cammino di fede.
1: Fantastico, ecco. Che puoi sentirti parlare, no? Sembra difficile che tu abbia avuto difficoltà con la parola, ma non mi stupisco che tu abbia scelto proprio di diventare figlia di San Paolo e quindi il microfono della parola di Dio. Suor Veronica, adesso noi ci fermiamo per fare un po' di musica, come si dice in radio, per ascoltare un po' di musica, e come piace fare a me, ho lasciato a te la scelta delle canzoni. Allora, la prima artista che ascoltiamo, poi ci spiegherai perché ti piace così tanto e anche se finalmente sei riuscito ad andare a un concerto di questa artista, ma chi è questa donna meravigliosa che adesso sentiremo cantare?
2: Allora, io c'è una cantante che amo particolarmente, che è Fiorella Mannoia. Mi piace piace la sua capacità di unire dei testi che dicono delle cose, ok, e che sento abbastanza vicine con questa sua musica. Io credo che a volte il linguaggio dice molto, quindi la musica può aiutare anche una parola, un contenuto, un'idea a prendere forza.
1: E allora noi, Fiorella Mannoia, ce l'ascoltiamo con Imparare a essere una donna.

0: Ed è la voce inconfondibile di Fiorella Mannoia, scelta per noi da Suor Veronica Bernasconi, che abbiamo scoperto amare anche molto la musica. E questa artista in particolare, io dicevo, sei riuscita poi ad andare a un concerto di Fiorella Mannoia, perché so che è il regalo che avresti voluto ricevere in occasione della tua professione perpetua.
1: Allora, qui c'è tutta una storia e allora non ti spoilero come è finita, perché prima te la racconto un pochino, se hai un attimo.
0: Certo.
1: Sì, diciamo che ho fatto questo video prima della mia professione perpetua, le mie consorelle mi hanno fatto questo video e giustamente la consorella mi diceva: se dovessi chiedere un regalo, diciamo, fuori dal mondo tra virgolette religioso, così, cosa chiederesti? Dico: guarda, io andrei volentieri a un concerto di Fiorella Mannoia. C'è stato tutto un movimento di rete per cui tutti: ah, Fiorella Mannoia, il concerto, eccetera. Quando sono poi subito dopo la professione perpetua sono andata nel mio paese e ho fatto una celebrazione eucaristica, abbiamo vissuto una messa con la mia realtà parrocchiale, la mia famiglia, i miei amici, no? Quindi questo, e la mia parrocchia mi ha regalato il concerto di Fiorella Mannoia, quindi io contentissima, veramente contentissima, perché era una cosa che appunto mi piaceva molto. Purtroppo c'è stata un'emergenza, diciamo così, di congregazione. Io avrei dovuto essere nel posto vicino a dove c'era il concerto, quindi era tutto pianificato. Se non fosse che appunto c'è stata questa emergenza, sono dovuta andare in aiuto a una libreria che aveva una serie di problemi, che era dall'altra parte dell'Italia.
0: E quindi
1: quel concerto è saltato. Ma io dico, ma che non si sa mai nella vita, insomma, ecco, quindi.
0: Certo. Ma tu prima ci hai raccontato questi momenti che sono stati un po' determinanti, no? Nella tua vita, che era comunque una vita non lontana dalla fede, dal mondo della Chiesa. La tua famiglia come ha accolto la tua scelta?
1: Allora, guarda, sicuramente avrai sentito storie di genitori e familiari entusiasti, avrai sentito storie di chi ha chiuso le porte. Anche tra le mie consorelle ci sono diverse che sono state, se non cacciate di casa quasi, o che hanno avuto poi problemi con la famiglia per diverso tempo. Io mi colloco, direi, anche in una sana via mediana. In realtà quando ho detto questa cosa ai miei, mia mamma l'aveva già mezzo capito. Era un po' che io frequentavo la comunità delle Figlie di San Paolo senza dire esattamente che andavo lì, però appunto una mamma forse lo sa, quindi mia mamma aveva mezzo intuito questa cosa qui. E con papà è stato un pochino più difficile, nel senso, io appunto vivo in una famiglia dove siamo sempre andati a messa, ricordo che da bambina la sera diciamo le preghiere insieme, eccetera. Poi ho incominciato a frequentare anche questi gruppi di giovani della mia realtà, e capitava, no, che poi ho incominciato a frequentare, che ne so, le veglie diocesane, gli incontri di preghiera anche in parrocchia. Le ultime volte portavo anche, magari andavamo con i miei, quindi andavo con i miei genitori in queste veglie, in queste preghiera anche in parrocchia. Le ultime volte portavo anche, magari andavamo con i miei, quindi andavo con

0: una sofferenza, credo, no? Ma una sofferenza non data, secondo me, tanto dalla scelta. Il problema è dalla lontananza, cioè una scelta del genere implica in qualche modo una mia lontananza. Io sapevo che partivo, ma non sapevo per dove. Poi noi giriamo, non è che stiamo sempre nella stessa comunità, poteva essere la comunità della città vicina, come poteva essere la comunità nell'altra parte d'Italia. Quindi diciamo che per lui il grosso problema era la lontananza. E l'altro era questo: io ho studiato, no? Sono laureata, ok, e per la mia famiglia è stata anche una cosa importante. Nessuno dei miei genitori è laureato, no? Ero, diciamo, la prima della famiglia. In qualche modo, forse inconsciamente, i miei l'hanno vissuto un po' come un riscatto, passami questo termine, sto esagerando, ma per farmi capire. E forse mio papà ha sentito un po' di avere, non dico buttato via questa opportunità, ma quasi. Mi ha sempre fatto tante domande, e questo a volte mi pesava, ma altre volte obbligava anche me a chiarirmi delle idee. Perché io dico questo, ed è importante: chi fa questa scelta, ma come tutte le scelte, sa il che cosa vive dentro, sa il perché, sa il che cosa sente. Gli altri la subiscono, nel bene o nel male, e questo, secondo me, merita tutto anche un accompagnamento da parte di chi sta fuori, ok? E ricordo che papà per un periodo mi disse: io ho litigato con Dio. E questo, secondo me, è anche un buon segno, perché comunque è il segno di una fede che in qualche modo è viva, no? Quindi per qualche mese credo che papà qualche domandina con Dio se la facesse. Ovviamente tante delle sue fatiche, secondo me, erano date dai preconcetti che si hanno sulla vita religiosa, in qualche modo, no? Ricordo che la prima volta che venne a trovarmi, noi vivevamo in un appartamento, un normalissimo appartamento di un condominio in quella città. E lui disse: ah, ma allora siete quasi normali. Sì, papi, veramente siamo veramente quasi normali, non proprio tutte, ma quasi normali, sì. Quindi diciamo che piano piano anche lui ha imparato a sfatare qualche mito che aveva nella testa. L'altra cosa invece divertente che ti posso dire è questa, perché la mia mamma, quando poi anche lei un pochino ha digerito, dice: vabbè, senti, se proprio te ne devi andare, fatti mandare nei posti che non ho visto, così ti vengo a trovare. E ok. E mia mamma, in realtà, con questa storia qui, ha indovinato la maggior parte delle mie collocazioni iniziali. Quindi mia mamma dice: guarda, a me piacerebbe tantissimo andare in Sardegna. Ok, io sono entrata, ho fatto la formazione a Roma. Durante il noviziato noi abbiamo un periodo di esperienza in una comunità esterna, dove mi hanno mandato a fare l'esperienza di noviziato a Cagliari. Eravamo ancora in comunità a Cagliari, lei parla con una mia consorella di origine siciliana e le dice: ah, sono contentissima di essere venuta in Sardegna, ho visto Cagliari, ok, cioè, adesso mi piacerebbe vedere l'altra isola che non ho mai visto, la Sicilia, mi piacerebbe molto andare in Sicilia. Ok, io finisco l'esperienza, torno a Roma, finisco il noviziato. Qual è la prima comunità che mi mandano dopo la prima professione? Palermo. Allora, da lì poi ho detto: mamma, per piacere non esprimere altri desideri, perché è pericolosissimo, per piacere non esprimere altro. Ecco, grazie a Dio ho questo rapporto buono con loro, e loro forse non al 100% hanno compreso, ma credo che sia solo normale, proprio perché appunto è difficile capire dall'esterno, però mi accompagnano sempre.
1: Ma sì, ma poi sai, Suor Veronica, noi genitori spesso non capiamo le scelte dei nostri figli, qualunque esse siano, ma siamo sempre al loro fianco, ed è il caso appunto dei tuoi genitori che ti accompagnano.
0: Certo.
1: E senti, ma in quale città, in quale libreria hai conosciuto o quantomeno incontrato il prossimo artista che ascoltiamo? Mi devi raccontare tutto.
0: Allora, questa è un'altra storia stranissima, ma bellissima, perché c'è un altro cantante che amo molto e che ho avuto l'occasione di incontrare esattamente in una libreria paoline, che uno non si aspetterebbe, ma così è andata. ti spoilero chi è Lucio Dalla. Allora, ero a Bologna ed ero ancora postulante, sì, ho fatto il mio momento di postulato, che è uno dei primi momenti iniziali della formazione, nella comunità di Bologna. A Bologna nel mese di maggio c'è il grande evento ecclesiale della discesa dal monte della Madonna di San Luca, okay?

0: che viene in città per questa statua per una settimana e va appunto all'interno della cattedrale. La libreria è esattamente dietro il Duomo. Io ricordo che quel giorno ero in libreria, una mia consorella dice: beh, vado a fare una preghiera alla Madonna in Duomo. Quindi dopo un po' torna, mi chiama la libreria di Bologna a due piani, io ero sopra in quel momento, sento chiamare da sotto dalla porta: Veronica, mi affaccio e vedo questa suora che entra con Lucio Dalla di fianco. Io lancio un urlo e la mia superiora, che era tanto carina, però sai, una di quelle figure un po' più grandi, che probabilmente non sapeva neanche chi fosse Lucio Dalla, si spaventa dal mio urlo: cosa stai urlando? Lucio Dalla? Insomma, sostanza, questa mia consorella ha visto Lucio Dalla in Duomo e mi racconta che siccome sapeva della mia, come dire, del mio entusiasmo per questo autore, l'ha avvicinato e gli ha chiesto se voleva venire in libreria. Lui gli ha risposto: mi confesso e arrivo. Lui infatti è entrato, ha scelto dei libri, posso anche dirti che cosa ha scelto. Ricordo che scelse dei libri di Enzo Bianchi, abbiamo fatto una foto, io ancora ho questa foto con Lucio Dalla in libreria. Alcune delle mie poi sai se si succedono cose esilaranti, perché alcune delle mie suore avevano notato che aveva due scarpe diverse, che insomma sappiamo che è un tipo un po' originale, ma fu un'esperienza interessantissima. Ma io ero legata a lui anche perché ho fatto la maturità nell'anno in cui era uscito Piazza Grande come tema, come prima prova, e io avevo fatto esattamente il tema su questa canzone.
1: E quindi non possiamo che ascoltarla, Piazza Grande.

0: bellissima canzone, grazie Veronica per averci permesso di riascoltarla. Noi sai che siamo già quasi in chiusura, ti toccherà tornare Vocazioni perché abbiamo raccontato tanto, ma tanto altro ci sarebbe da raccontare. Vorrei concludere, perché io che sono un po' impicciona, ma insomma internet aiuta a recuperare tante cose, ho proprio seguito su YouTube quella celebrazione di cui tu ci parlavi, quando appunto dopo la professione perpetua sei tornata nella tua città natale e c'è stato questo momento con la comunità, e tu hai detto che avresti voluto essere il buon profumo di Cristo. Mi è piaciuta tanto questa cosa.
1: Sì, di fatto è la frase che ho scelto come frase di professione, che non è mia, ma è una frase di San Paolo, no? Quindi essere il buon profumo di Cristo, per me essere quella presenza non invadente, delicata e buona, perché poi ci sono anche profumi che sono magari meno buoni, che porta Cristo, che porta Gesù in quella realtà lì. Quindi sappiamo che è un cammino lungo, una vita che fatica, si cade, ci si rialza, è tutto quello che vuoi, però per me questo è l'importante, cioè essere la presenza di Gesù nelle realtà che vivo in qualche modo, con questa delicatezza e attenzione.
0: E mi sembra anche il modo più bello per concludere, Veronica, Suor Veronica Bernasconi, sei veramente una scoperta meravigliosa. Io ti ringrazio.
1: Spero di non avere annoiato i nostri ascoltatori.
0: Tutt'altro, io ti ringrazio tantissimo per questo tempo che hai passato con noi, per le belle canzoni che ci hai fatto ascoltare, per il tuo entusiasmo e la tua energia, che sicuramente cattureremo ancora, quindi a presto, mi auguro.
1: Grazie a te Daniele e buon lavoro.
2: Vocazioni.
0: E noi siamo ovviamente in chiusura, ma vorrei citare ancora una volta Fiorella Mannoia, che ci ha anche accompagnato con la sua musica in questa puntata di Vocazioni. C'è un'altra canzone che sicuramente conoscete di Fiorella, Quello che le donne non dicono, e beh, insomma, la vocazione di Suor Veronica Bernasconi, che è stata con noi questa settimana, forse quando è nata non ha avuto bisogno di grandi parole, ma di un viaggio in Albania, di una presenza silenziosa, di una musica ascoltata nel cuore, di un desiderio semplice e profondo, essere ogni giorno il profumo di Dio nel mondo, un profumo che resta e parla d'amore, un profumo che è arrivato anche a noi. Quindi ringrazio davvero Suor Veronica Bernasconi per essere stata con noi, e naturalmente ne approfitto per ricordarvi che noi torniamo la prossima settimana, ma che sulla piattaforma Play 2000, nella sezione podcast, troverete una pagina dedicata a Vocazioni, dove potete riascoltare questa storia di Suor Veronica Bernasconi, ma anche tutte le storie di vocazione che abbiamo scelto di raccontarvi. Anche sul sito www.inblu2000, stessa cosa, sezione podcast, trovate tutto. Ringrazio Samira Rocchetti, c'era lei in regia, ringrazio ovviamente tutti voi che ci avete seguito, vi do l'appuntamento alla prossima settimana con Vocazioni.
2: Vocazioni, a cura di Daniela Lami.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Seconda notte di raid americani sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Sono stati distrutti 2 ponti ferroviari e 14 persone risultano uccise. In risposta agli attacchi americani, Teheran ha colpito basi militari in Bahrain con missili e droni e in Kuwait. La guerra in Ucraina. Nella notte Kiev ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Foto e video sui social media mostrano fiamme e fumo nero che si alzano da un deposito di proprietà della Lukoil nel territorio di Stavropol. Una nuova esplosione, e siamo in Italia, si è verificata questa mattina intorno alle 8 nello stabilimento della ex Esplodenti Sabino a Casal Bordino, in provincia di Chieti. La deflagrazione è stata violenta, si è sentita a chilometri di distanza. Oltre ai volontari della protezione civile sono presenti sanitari del 118, vigili del fuoco, ci sarebbero un morto e un ferito. La procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento della Bertolini nel quartiere Bovisa a Milano. Secondo le prime informazioni, l'incendio è partito da un container e si è allargato alla struttura. Le autorità sanitarie raccomandano, in via precauzionale anche per oggi, di non stazionare vicino al deposito e tenere le finestre chiuse. È in graduale ripresa dalle 8.20 sulla linea Salerno-Paola, Catanzaro-Lido-Taranto, Sibori-Paola e Cosenza-Paola, precedentemente sospesa per danni alle infrastrutture da parte di ignoti, la linea ferroviaria. Lo rende noto un comunicato di Rete Ferroviaria Italiana. Un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia la cui guida sembra ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto a Zerobranco in provincia di Treviso. Ancora una notizia, gli USA hanno approvato, è uscita poco fa, la vendita alla Germania dei Tomahawk. Lo ha affermato il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Parlando al Bundestag ha riferito di un accordo con gli americani. I Tomahawk, ha detto, potranno essere stazionati in Germania. Chiudiamo un importante bunker nella nostra difesa. E infine, Venezuela, ha salito al 3.811 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno scorso. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha chiesto a re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione dopo il doppio terremoto. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

La parola di vita di luglio 2026 è tratta dal Vangelo di Matteo al capitolo 13, versetto 23, là dove Gesù spiega ai discepoli: quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto. Gesù, dopo aver parlato in parabole a una grande folla in riva al lago Tiberiade, si rivolge ai discepoli e ad essi spiega il significato profondo delle sue parole. Il protagonista del nostro racconto è la parola di Dio, paragonata ad un seme piccolo e fragile. I sassi, le spine, gli uccelli possono impedirgli di germogliare, mettere radici, produrre spighe mature, ma il sapiente seminatore ne conosce la sorprendente vitalità. Attraverso queste immagini, Gesù rivela il rapporto tra l'uomo e la parola che Dio offre abbondantemente. Ma c'è chi la coglie e chi, per vari motivi, la lascia cadere senza che porti frutto. Nel cuore umano, infatti, la superficialità e le eccessive preoccupazioni materiali minacciano il miracolo della vita soprannaturale che Dio stesso desidera accendere nelle sue creature. Anche noi, come i discepoli, siamo invitati da Gesù ad entrare nel mistero umile dell'amore di Dio e allo stesso tempo siamo interpellati personalmente su una decisione. Quale terreno vogliamo essere? Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto. Ascoltare e comprendere. Sembra questo il segreto che fa di noi un terreno accogliente dove il seme della parola può esprimere la sua forza e portare buoni frutti. Quanto è preziosa la disponibilità all'ascolto. È lo spazio spirituale per fare posto alla vita di Dio che sempre ci precede con la sua misericordia, con la pazienza del lavoratore che conosce e rispetta i tempi della maturazione. Le parole di Dio, come scrive Chiara Lubich, illuminano interiormente non solo la mente, ma tutto l'essere, perché sono luce, amore e vita. Danno pace, quella che Gesù chiama sua, la mia pace, anche nei momenti di turbamento e di angoscia. Danno gioia, gioia piena pur in mezzo al dolore che a volte attanaglia l'anima. Danno forza, soprattutto quando sopraggiungono lo sgomento e lo scoraggiamento. Rendono liberi, perché aprono la strada della verità. Anche in noi deve nascere un amore appassionato per la parola di Dio. La accogliamo con attenzione quando ci viene proclamata nelle chiese, la leggiamo, la studiamo, la meditiamo, ma soprattutto siamo chiamati a viverla. Vivendo una parola di Gesù viviamo tutto il Vangelo, perché in ogni sua parola Egli si dona tutto, viene Lui stesso a vivere in noi e sostituisce il nostro modo di pensare, di volere, di agire in tutte le circostanze della vita. Fanville del Messico ci racconta: c'è stato un tempo in cui mi sentivo intrappolato in un buco profondo. Ero in una relazione violenta, cercavo di scappare e sistemare tutto con le mie forze. Influenzato dai social media e dal rumore esterno, spesso inseguivo cose non guidate da Dio. Nonostante tutti i miei sforzi, mi sentivo ancora vuoto e senza scopo. Sapevo che l'amore è un linguaggio universale e quando ho iniziato a fare volontariato, ho trovato una realizzazione che poteva venire solo da Dio. Col tempo ho scoperto un luogo dove ascoltare la sua parola e crescere nella relazione con Lui. Sono profondamente grato. Anche quando ci sentiamo terra arida e sassosa,
È la parola stessa ad essere efficace, come rivela il profeta Isaia. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Sostenuti da questa speranza, in un tempo dominato da paure e tensioni, coltiviamo anche la fiducia nelle donne e negli uomini con cui condividiamo la vita. Crediamo nella loro capacità di dare frutti buoni, creando occasioni di ascolto e di dialogo per camminare insieme verso l'orizzonte della fraternità. Quello seminato nel terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto.

Dalla cittadella internazionale di Loppiano trasmettiamo Gocce di Speranza, una trasmissione frutto dell'anno giubilare 2025. Alla console Pasquale Bernardi conduce

0: ritrovati con gocce di speranza che anche oggi ci portano a Trento. Il 24 maggio scorso si sono tenuti a Trento infatti una serie di eventi sotto il titolo Generare bellezza sociale, eventi legati ai 40 anni del Centro Mariapoli Chiara Lubich. Tra i vari appuntamenti una tavola rotonda con preziosi contributi di varie realtà civili ed ecclesiali del territorio. Accanto al sindaco Franco Ianeselli, Annalisa Pasini, delegata area testimonianza e impegno sociale della Diocesi di Trento, Sara Luani, giornalista, Claudio Bassetti, presidente del Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti del Trentino Alto Adige. Ad aprire la tavola rotonda, Margaret Carran, presidente del Movimento dei Focolari. Da qui ha detto: dalla città di Chiara Lubich guardiamo al futuro. Trento, per posizione, storia e sensibilità, è chiamata al dialogo e non può rinunciare alla sua vocazione di una fraternità che diventa cultura, stile, prassi. Margaret Carran ha risposto a una domanda rivoltale da Lucia Crepaz: quali sono, a suo parere, le principali sfide del nostro tempo? Una domanda rivolta a una donna che è araba, di cittadinanza israeliana, cristiana, di fede. Donna sulla soglia delle identità. Per lei, nata e cresciuta ad Haifa, il conflitto israelo-palestinese ha logicamente un significato e peso molto profondi. Trento, 24 maggio 2026, Generare bellezza sociale, l'intervento di Margaret Carran.
1: Ho scelto di risponderti partendo dalla mia esperienza personale. Per 24 anni ho vissuto a Gerusalemme, una città divisa. La parte est è abitata soprattutto da arabi palestinesi, la parte ovest della città maggioranza ebrei israeliani, ma non solo, perché anche vengono da tante altre parti del mondo. E io parlo entrambe le due lingue, arabo e ebraico, perciò mi adattavo ogni giorno, quasi in alcuni momenti, a quale lingua dovevo parlare, dipendeva in quale angolo della città ero, in quale pullman ero, in quale negozio ero. Perciò quando io andavo nella parte israeliana, parte ebraica della città di Gerusalemme, parlavo sicuramente l'ebraico e la gente mi diceva: ah, lei ha un accento, lei non è ebrea. Certo, poi andavo nella parte araba palestinese della città per fare spese, per incontrare le persone, e quando parlavo con le persone, che l'arabo è la mia lingua madre, loro mi guardavano con stupore e mi dicevano: ah, lei è araba del nord. Allora potete immaginare in quale situazione io mi sentivo, e quasi mentre entrava dentro di me veramente tante domande, ma anche un conflitto anche di identità, di persona, e mi chiedevo: ma io chi sono? È stato un passaggio delicato nella mia vita, perché lì ti accorgi che basta poco perché l'identità diventi un confine e il confine diventa un muro. Ho capito quanto sia facile ridurre l'altro ad una categoria invece che riconoscerlo come persona. Per questo mi sembra che una delle sfide più profonde di oggi sia questa riduzione della nostra umanità. E succede quando le persone che ci sono accanto diventano invisibili, estranei, o quando il contatto è mediato solo da strumenti digitali. E qui mi collego al titolo di questa giornata, La bellezza sociale, che mi ha interrogato questi giorni quando ho avuto le domande e anche sapevo il titolo di questa giornata. Dove troviamo oggi la bellezza nei contesti sociali? Elena ha risposto un po' a queste domande. Che cosa è bello in una famiglia, in una comunità civile, religiosa, lavorativa? che cosa è bello in una scuola o cosa è bello all'università o nello sport. Come hai detto prima, Lucia, io non ho definizione unica da proporre, però sono sempre più convinta di una cosa: il valore più grande ovunque sono le persone, nella loro unicità e diversità. Per me, infatti, la sfida non è solo gestire le differenze, ma abitarle, saperci vivere dentro. E qui vedo un secondo problema profondo del nostro tempo: la frammentazione, la polarizzazione, quel modo di pensare per cui o sei con me o sei contro di me. In tanti paesi che ho visitato in questi ultimi 5 anni, ho visto crescere questo stesso fenomeno. Cambia la lingua, cambiano le culture, ma spesso le ferite si assomigliano. In questi ultimi 2 anni, noi nel Movimento dei Focolari abbiamo approfondito un tema che lo sento molto essenziale, che è la prossimità, che significa avvicinarsi, fare spazio all'altro, ascoltare, ma ascoltare davvero. È un modo di ricucire relazioni ferite, non solo personali, anche sociali e politiche. L'altra parola che spesso viene abusata è la parola dialogo, la sentiamo dappertutto. Per me dialogo non è una tecnica per ottenere qualcosa e neppure una mossa tattica. Il dialogo, quando è vero, è un lavoro del cuore. Comporta di mettere da parte, almeno per un momento o per alcuni secondi, la difesa automatica delle proprie idee per capire chi ho davanti. È faticoso, richiede tempo e non garantisce risultati immediati. Ma quando accade, l'altro smette di essere una categoria e torna a essere appunto umano. Non è a caso che domani esce la prima enciclica di Papa Leone XIV, intitolata Magnifica Humanitas, sul tema della custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il Papa vuole mettere sotto gli occhi di tutti non solo i rischi di una mancata regolamentazione dell'intelligenza artificiale, ma soprattutto la necessità di mettere al centro la dignità della persona, appunto la sua umanità. E voglio chiudere, se ho ancora un secondo, con un fatto che dà anche speranza, pensando anche al mio paese, che alcuni, insomma, stiamo parlando tanto anche di questa situazione politica in questo periodo, no? E vorrei farvi conoscere una realtà che si chiama Neve Shalom, che è una parola in ebraico che vuol dire in arabo Wahat Salam, che significa oasi di pace. È un villaggio che si trova ad ovest di Gerusalemme, dove dagli anni 70 vivono insieme ebrei israeliani e arabi palestinesi. Lì esiste un'esperienza educativa bilingue e un lavoro strutturato di formazione alla pace e alla gestione dei conflitti. Questo anche c'entra con quello che Elena ci ha detto, anche di come anche le nostre città possono anche essere un modo di incontro. È un laboratorio, quindi non è perfetto, ma dice al mondo una cosa potente: che la convivenza non è impossibile se si sceglie di costruire spazi dove ciascuno può restare se stesso e allo stesso tempo imparare la lingua, la storia e la sensibilità dell'altro.

0: quella forza che ci fa restare, che ci fa sperare adesso qui. Bella questa canzone del Gian Rosso, Oltre l'invisibile, interpretata da Michele Sole, accompagnata dal maestro Emanuele Chirco. E grazie a Margaret Carrame, alla sua vibrante e convincente testimonianza sulla universale priorità della persona, creatura di questa magnifica humanitas di Papa Leone, della sua unicità, originalità, diversità, che richiede un ascolto vero, un dialogo sincero, unico atteggiamento che ha il potere di abbattere i muri e farci incontrare. Grazie Margaret. E noi siamo così giunti ai saluti da parte di tutta la redazione, a partire da Pasquale Bernardi da Venezia, da Roma Antonio Olivero, da Loppiano Tamara Pastorelli, Paolo Loriga, Silvana Tresoldi ed Emanuele Chirco, e un saluto anche dal Totrovato Vocal Group di Verona col maestro Carlo Bertoni per la canzone di sigla La tua storia. E noi ci sentiamo il prossimo mese.
1: Nascondimi le cose ormai lontane. Le cose che non...
2: Dalla cittadella internazionale di Loppiano abbiamo trasmesso Gocce di speranza, una trasmissione nata nell'anno giubilare 2025 a cura di Pasquale Bernardi e Maffia.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio Voce.

Nella prima parte del nostro percorso abbiamo cercato di delineare alcune caratteristiche della cultura contemporanea e abbiamo descritto le tendenze estetiche dell'arte e della letteratura. Uno degli aspetti salienti che sono emersi è la netta cesura operata da gran parte della produzione artistica novecentesca con la tradizione precedente occidentale, proprio come se l'artista volesse ripartire da zero, realizzare qualcosa ex nihilo, facendo tabula rasa del passato. Ma per comprendere ciò di cui stiamo parlando e quali siano le radici di questa esperienza artistica plurimillenaria, si rende ora indispensabile al percorso una perlustrazione della tradizione estetica occidentale. L'excursus inizia proprio dalla culla della nostra civiltà, ovvero la Grecia classica. La filosofia e l'arte greca occupano uno spazio di prim'ordine per la crescita della cultura occidentale successiva. La nascita stessa della filosofia ha la sua genesi nel popolo greco. Alcuni dei suoi grandi pensatori, Socrate, Platone, Aristotele, vivono nei secoli V e IV secolo a.C., in cui Roma, invece, si sta espandendo militarmente nel territorio italico, ma dal punto di vista culturale non ha sviluppato neppure una propria letteratura. Nel V secolo a.C., la cultura greca raggiunge l'apogeo partorendo un ideale di bellezza che diverrà poi emblema stesso della classicità. Ad Atene, l'età di Pericle, infatti, assiste allo splendore del genio dello scultore Fidia, dei tragediografi Eschilo, Sofocle, Euripide, degli storiografi Erodoto e Tucidide. Sono questi solo alcuni dei tanti esempi che si potrebbero addurre per descrivere lo splendore dell'epoca aurea greca. Nella guerra del Peloponneso, lo storico greco Tucidide ostenta la superiorità degli ateniesi sulle altre città dell'Ellade e sugli altri popoli conosciuti, superiorità che è indubbiamente dovuta ai principi

tipi di vita che hanno diretto la città a tanta potenza. Lo storiografo riconosce nell'ordine politico-democratico un modello per gli altri stati. Atene ha anche creato occasioni numerose di svago dai quotidiani sacrifici, istituendo giochi e solennità religiose, arredando con eleganza le abitazioni, il cui quotidiano godimento fa svanire giorno per giorno ogni tetro pensiero. Viene così introdotto il tema della bellezza, strettamente connesso alla consolazione delle sofferenze e alla quotidianità. In greco antico, e comunque al tempo di Tucidide, kalos ha una maggiore estensione semantica dell'italiano bello e dei corrispondenti di altre lingue moderne dal Medioevo ad oggi, perché implica un senso di equilibrio etico che è l'aspetto pratico dell'armonia estetica. Insomma, bellezza e prassi si identificano nel senso dell'equilibrio. Scrive infatti Tucidide: «Amiamo il bello senza esagerazione e la cultura senza mollezza». La semplicità e l'equilibrio vengono riconosciuti come tratti distintivi della bellezza greca. Per i greci, il bello non può prescindere dalla virtù pratica e concreta della sanità mentale, che si traduce nell'equilibrio pratico. La dimensione estetica concerne così il piano più ampio dell'educazione integrale della persona, in modo che ad Atene il singolo individuo può essere disponibile e sufficiente alle più svariate attività, con la massima versatilità e disinvoltura. Nell'eroe, modello di esemplarità umana, bello nel corpo, formato dagli esercizi e disposto a morire per la famiglia, si trova questa mescolanza di bellezza esteriore e interiore, modello di esemplarità umana. Non scevra dalla dimensione etica, anzi contraddistinta proprio da essa, la bellezza ha così un legame profondo con la bontà. Nel dialogo Timeo, Platone sintetizza l'ambizione della cultura greca a definire l'ideale di bellezza. Tutto ciò che è buono è bello. E non senza misura è la bellezza. È qui mirabilmente sintetizzato l'ideale del kalos kai agathos, in italiano la kalokagathia, ovvero il bello e il buono. La fondamentale unità del bello e del bene ben si comprende nell'uomo in cui non si può esercitare l'anima senza il corpo, né il corpo senza l'anima, perché si avrebbe una persona squilibrata e non armonica. È un modello di educazione integrale, infatti, quello proposto da Platone. Chi si applica alla scienza pura o a qualsiasi altro faticoso lavoro intellettuale deve praticare anche i movimenti del corpo, dandosi alla ginnastica. Chi, d'altra parte, coltiva con amore il proprio corpo deve a sua volta farvi corrispondere i movimenti dell'anima, dandosi alla musica e alla filosofia nella sua totalità, se vuole essere chiamato, giustamente, bello davvero e buono ad un tempo. Allo stesso modo, l'armonia presuppone che si esercitino tutte le parti del corpo, perché nessuna prevalga sull'altra. Ne deriva quindi la proporzione di tutte le parti. L'intero corpo è però governato da quell'anima che si chiama ragione, ed è necessario che la parte destinata al governo sia bellissima e ottima nell'esercizio di questa sua funzione governativa. Si deve quindi esercitare ed educare la ragione senza abbandonarsi alle passioni in maniera incontrollata. Chi dunque s'abbandona alle passioni e all'orgoglio e a lungo con essi si travagli, si capisce che tutti i suoi pensieri si facciano mortali, non solo, ma nulla trascuri per diventare quanto più è possibile mortale, perché la parte mortale sempre più egli sviluppa. Viceversa, chi dedica tempo all'anima e alle cose immortali giunge in un certo modo alla verità ed è più felice degli altri uomini. Così Platone lo spiega. Chi si è applicato allo studio della scienza e a veraci pensieri, esercitando soprattutto questa parte di se stesso a conoscere cose immortali e divine, se riesce ad attingere la verità, è assolutamente necessario che possa, nella misura in cui a natura umana è dato, partecipare dell'immortalità, interamente gioirne. E come colui che rende un culto alla divinità
perché mantiene sempre in ordine il Dio che ha in sé, è naturale che sia soprattutto felice. Connessa non solo alla bontà, piano morale, ma anche alla verità, piano ontologico, la bellezza diventa quindi fondamentale alla felicità umana.

Rosario Tronolone ha proposto «La bellezza salverà il mondo». Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo in libreria per le edizioni Ares.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi in studio. Seconda notte di raid americani sull'Iran per rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Distrutti 2 ponti ferroviari, 14 persone sono rimaste uccise. Sono state attaccate infrastrutture iraniane. In risposta agli attacchi, Teheran ha colpito basi militari americane in Bahrain e in Kuwait. La guerra in Ucraina. Nella notte Kiev ha portato avanti nuovi attacchi contro infrastrutture petrolifere russe. Fiamme e fumo nero si alzano da un deposito di proprietà della Lukoil vicino alla città di Mikhailovsk nel territorio di Stavropol. Venezuela è salito a 3.811 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha chiesto a Riccardo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione. Una nuova esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 nello stabilimento della ex Esplodenti Sabino a Casalbordino, Chieti. La deflagrazione è stata violenta e si è sentita a chilometri di distanza. Una persona risulta morta e un'altra ferita. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento della Bertolini nel quartiere Buvisa Milano. Secondo le prime informazioni, l'incendio è partito da un container e poi si è allargato nella struttura. Le autorità sanitarie raccomandano in via precauzionale anche per oggi di non stazionare vicino al deposito e di tenere le finestre chiuse. Un bimbo di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia alla cui guida sembra ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto a Zerobranco in provincia di Treviso. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo infatti è sfuggito dalle braccia della mamma senza che il padre riuscisse ad intervenire in tempo. Infine, terza ondata di caldo africano, nessuna tregua prima del 20 di luglio, temperature medie sui 35 gradi Celsius con picchi di 40. La prossima settimana più 10 gradi sulle medie del periodo, estate bollente in tutta Italia, al nord sole caldo intenso fino a 39 gradi, centro e sud soleggiati e caldo, a Milano 27 gradi la minima e alla 37 la massima, a Roma si toccano i 36. Previsti domani temporali al nord sulle Alpi, occasionali in pianura e acquazzoni sui monti. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

Francesco Fogolla nacque a Montereggio di Mulazzo, in Lunigiana, allora soggetta al Ducato di Parma da Gioacchino e da Elisabetta Ferrari, il 4 ottobre 1839. Compì i primi studi a Tor de Naso di Langhirano, a Pontremoli, e dal 1852 a Parma affidato alle cure del sacerdote Bianchi. Nel 1856 il Fogolla decise di vestire l'abito francescano. Fu ammesso nell'ordine il 1 novembre 1856 a Bologna e un mese dopo partì per il convento di Montiano presso Cesena. Ma il 14 settembre 1857, prima di finire il noviziato, fu costretto a ritornare a casa dei genitori a Parma, ove essi risiedevano dal 1855, a causa di una malattia contagiosa e incurabile. A dispetto dell'infausta diagnosi, si ristabilì presto e riprese il noviziato a Rimini, ove pronunciò i voti semplici il 21 agosto 1859. Il 21 agosto 1862 fece la professione solenne e il 19 settembre 1863, prima di terminare gli studi teologici, fu ordinato sacerdote. Nel 1866, costretto a ritirarsi nella casa paterna a seguito della soppressione delle comunità religiose, chiese di essere inviato nelle missioni. La richiesta venne accolta e il Fogolla in ottobre si trasferì a Roma, ove completò la sua formazione nel convento di San Bartolomeo dell'Isola. Il 13 dicembre 1866 venne esaminato e ritenuto idoneo alle missioni dalla Congregazione de Propaganda Fide.

Nella primavera del 1877 si imbarcò alla volta della Cina, giungendo a Hong Kong il 30 maggio. Da qui, accolto gratuitamente a bordo di un piroscafo americano, salpò per Shanghai, dove giunse il 15 giugno. Quindi raggiunse il 14 luglio il porto di Tianjin nello Shantung e infine la missione di Xinan, capoluogo della provincia. Qui incontrò Monsignor Moccagatta da Castellazzo, vicario apostolico dello Shantung ed amministratore apostolico dello Shanxi, in compagnia del quale in novembre si recò a Pechino. In seguito fu inviato per un breve periodo nella missione di Tatong, dove rimase fino al 3 febbraio 1868. Dall'11 febbraio fu a Taiwan, capoluogo dello Shanxi. Qui studiò per 4 mesi la lingua cinese e quindi fu inviato ancora nelle missioni di Tatong al confine con la Mongolia, dove curò una comunità di circa 700 fedeli.

Durante i primi anni di permanenza, la scarsa conoscenza delle consuetudini cinesi fu all'origine di diversi malintesi tra il Fogolla e la popolazione. Anche se in osservanza dei trattati imposti dalle potenze europee, i missionari godevano della protezione delle autorità provinciali. I loro rapporti con la popolazione locale erano tesi. In quegli anni molti contadini emigrarono nella vicina Mongolia a causa di una grave carestia dovuta alla siccità, e tra essi era diffusa l'opinione che la pratica della religione cristiana avesse indispettito le divinità locali. Nonostante la situazione generale suggerisse prudenza, predicò spesso in pubblico, per la qual cosa fu ammonito dalle autorità. All'inizio del 1870 egli venne condannato a 2 giorni di prigione perché considerato responsabile di disordini di piazza. L'episodio indusse i suoi superiori a richiamarlo a Taiwan per qualche tempo e ad assegnarlo alla cura delle missioni di Krisen e Pingjiao. In questi anni il Fogolla acquisì un'ottima padronanza della lingua cinese e studiò approfonditamente la legislazione locale. Nel 1877 Propaganda Fide divise in 2 parti il vicariato dello Shanxi e il Fogolla fu nominato vicario generale della zona meridionale, con sede a Lungan, dove vi sono da 3 a 4.000 cristiani e 3 sacerdoti cinesi in aiuto, essendo l'estensione di tutta la missione come 1/3 d'Italia. Dal 1877 al 1879 un'altra grave siccità colpì lo Shanxi e il principale impegno dei missionari fu tentare di alleviare le sofferenze della popolazione. Nel 1879 il Fogolla si adoperò con l'aiuto finanziario del Louvre, della Propagation de la Foi, a costruire una chiesa dedicata al Sacro Cuore a Lungan. Il procuratore delle missioni non fece mancare il suo sostegno al progetto e altri fondi furono raccolti dai fedeli. All'impegno pastorale si aggiunse in questi anni quello legale. La competenza acquisita dal Fogolla ne fece il difensore dei diritti dei cristiani presso i tribunali cinesi. In particolare, si batté con successo perché venisse rispettato il diritto dei cristiani ad accedere agli studi più elevati che rendevano idonei ad acquisire le più alte cariche nella pubblica amministrazione.

Il 27 aprile 1879, Propaganda e Fide invitò i vicari apostolici a convocare per la prima volta sinodi regionali in Cina. Il Fogolla fu tra i teologi promotori dell'assise e anche in virtù della padronanza della lingua cinese rivestì l'ufficio di predicatore. Tornato all'attività pastorale nella missione di Lung'an, nel febbraio del 1883 fu colpito da una grave forma di febbre tifoide. L'8 settembre 1884, nonostante le precarie condizioni di salute, poté presenziare alla consacrazione della nuova chiesa del Sacro Cuore. Nel maggio 1885 una nuova acutizzazione del male indusse il superiore a far curare il Fogolla nell'ospedale delle Suore della Carità a Tianjin. Il 28 settembre, completamente guarito, tornò a Taiwan, dove rivestì l'incarico di rettore insegnante nel seminario maggiore, che contava allora 20 allievi e contribuì alla realizzazione di un orfanotrofio. Nel 1888 il Fogolla venne eletto vicario generale di Monsignor Gregorio Grassi, successore del Moccagatta, e gli fu affidata la cura degli affari discussi dai tribunali superiori. Nel 1885 prese parte al secondo sinodo regionale. Dal maggio a luglio 1896 compì la visita pastorale delle missioni del Nord. In questa occasione organizzò nella regione l'attività del Louvre de la Sainte-Enfance di Parigi. Il 2 novembre 1897 partì alla volta di Torino per partecipare all'esposizione internazionale organizzata dall'Associazione Nazionale per soccorrere i missionari italiani animata da Ernesto Schiaparelli. Sbarcato a Napoli il 29 gennaio 1898, incontrò a Roma il generale dell'ordine e consegnò a Propaganda Fide una relazione di Monsignor Grassi. Utilizzò la lunga permanenza in Europa per raccogliere fondi e sollecitare nuovi missionari per la Cina. A Parma incontrò Monsignor Guido Maria Conforti, che destinò due missionari del giovane istituto saveriano allo Shanxi. Durante l'esposizione il Fogolla attirò l'attenzione dei cartografi per la dettagliata conoscenza dello Shanxi e quella dei geologi per una collezione di flora fossile che fu acquistata dal Real Museo Geologico di Torino. A Parigi, dove giunse in luglio per incontrare Dupron, seppi di essere stato nominato coadiutore con diritto di successione di Monsignor Grassi e vescovo titolare di Bagi. Il 24 agosto fu consacrato vescovo dal nunzio apostolico a Parigi, Monsignor Clary. Dopo essersi recato a Bruxelles e a Londra alla ricerca di altri aiuti per le missioni e a Lourdes in pellegrinaggio, il Fogolla partì da Marsiglia il 12 marzo 1899 insieme con 8 suore e 9 missionari e rientrò a Taiwan il 4 maggio 1899.

Le notizie giunte dal confinante Shantung all'inizio del 1900 sulle violente uccisioni di europei e cristiani ad opera del movimento xenofobo dei Boxers furono accolte dal Fogol senza eccessiva preoccupazione, in quanto egli, oltre ad avere fiducia nelle leggi e consuetudini cinesi che ben conosceva, confidava anche nel favore mostrato dal governatore della provincia nei confronti dei cristiani. Ma in aprile, proprio a causa della scarsa energia mostrata nei confronti degli europei, questi venne destituito e sostituito dal responsabile dei massacri avvenuti nello Shantung, Yu Yixian. Anche con quest'ultimo il Fogolla tentò di stabilire relazioni amichevoli. Si recò da lui il 13 maggio ricevendo vaghe assicurazioni sulla sicurezza dei missionari. Il 27 giugno ebbero inizio violenze e saccheggi nelle missioni protestanti dello Shanxi e il giorno stesso il Fogolla tentò inutilmente di incontrare di nuovo il governatore, mentre l'ostilità verso i cristiani cinesi e gli europei si diffondeva nella popolazione. Da aprile a giugno la regione fu colpita da un'ennesima epidemia di tifo. Nella notte tra il 5 e il 6 luglio il Fogolla fu tratto in arresto con Monsignor Grassi ed un gruppo di suore catechisti cinesi e tenuto in custodia presso una residenza mandarinale fino al pomeriggio del 9 luglio, quando condotti nel cortile del tribunale vennero tutti trucidati senza alcun processo. Il Fogolla e i suoi compagni di martirio furono beatificati da Pio XII il 24 novembre 1946.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158009300. Lo ripetiamo, 910158009300. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

C'è un altro direttore di circo, fuori dalle pagine di Collodi, che racconta un'altra possibilità. Nel cortometraggio The Butterfly Circus del 2009, il signor Mendez raduna nella sua compagnia uomini e donne scartati dal mondo, persone ferite, disabili, etichettate come fallite, ma non chiede docilità né obbedienza, chiede loro solo la parte migliore. Invita ciascuno a scovare ciò che brilla sotto le macerie. E accade qualcosa di sorprendente. Quei corpi feriti imparano a volare, non perché i limiti spariscano, ma perché qualcuno, finalmente, crede nella loro bellezza. A Will, privo di braccia e gambe, Mendez sussurra parole che dovrebbero essere pronunciate in ogni luogo in cui si educa l'umano. Se tu potessi vedere la bellezza che può nascere dalle ceneri, se tu potessi vedere ciò che di meraviglioso c'è in te, più grande è la lotta e più glorioso sarà il trionfo. Non è importante dove sei ora, è importante dove stai guardando. E allora viene spontaneo pensare che la Chiesa, quella sognata, desiderata, possibile, avrebbe dovuto essere proprio questo, un circo della farfalla, una comunità madre che non chiede maschere, non pretende obbedienza cieca, ma accompagna ogni essere umano nella sua metamorfosi, fino a far emergere le ali che credeva di non avere. La casa preposta ad aiutare i vermi a scoprirsi farfalle. Ma la storia dice altro, purtroppo. Troppo spesso la Chiesa è stata matrigna, non ha liberato, ha frenato, non ha fatto volare, ha tarpato le ali, non ha sciolto sensi di colpa, li ha moltiplicati. E così, invece di camminare erette nella luce, molte persone hanno imparato a strisciare nell'ombra della propria inadeguatezza. Ecco perché la metamorfosi è urgente, per passare dal teatro dei burattini al circo delle farfalle, dal timore alla libertà, dalla recita al volo. E torniamo al nostro burattino. Pinocchio, come ogni creatura ingenua e affamata di senso, si lascia sedurre da chi promette scorciatoie, certezze, sicurezza, e finisce per essere braccato da due assassini, il gatto e la volpe, infagottati in sacchi da carbone, che tentano con ogni inganno di strappargli gli zecchini d'oro. Visto che non cede, lo impiccano a una quercia. E lì, sospeso fra vita e morte, con il cappio al collo, pronuncia le ultime struggenti parole. «Oh, babbo mio, se tu fossi qui!» È significativo che nel 1881 il racconto, pubblicato a puntate sul giornale per i bambini, terminasse proprio così, con una morte, con un grido, con un desiderio di ritorno al padre. Come se Collodi avesse voluto dire la verità più semplice e più dura, che spesso arriviamo alla fine con un cuore pieno di mancanze. Eppure, nonostante tutto, Pinocchio è un buono. Sbaglia molte volte, cade, promette e non mantiene, mente, scappa, ma non si può definire cattivo. È affamato d'amore, assetato di bellezza, irrimediabilmente attratto dal bene. È questo che ha fatto sì che milioni di lettori si riconoscessero in lui. Perché noi siamo così. Non siamo cattivi. Siamo fragili, in divenire. Siamo intenzione, incompiutezza che anela al compimento. Non siamo malvagi, ma povertà in cammino. E a ben vedere, Pinocchio è spesso migliore degli adulti che incontra, più limpido di mangiafuoco, più umano del contadino che lo lega al guinzaglio come un cane, più puro del gatto e della volpe, più vero dell'omino di burro. In lui, come nel Vangelo, si manifesta una verità luminosa. Dentro di noi c'è un luogo abitato da una luce che ci apre al futuro. Gli errori non ci condannano, i fallimenti non ci definiscono.
Esiste uno spazio interiore in cui il male non può toccarci, uno spazio sacro, puro, intatto. Il problema è che raramente ci entriamo. Pinocchio ogni tanto ci riesce. Lo sappiamo, nella nostra vita ci sono momenti che sanno di morte. Una malattia, una delusione d'amore, un'improvvisa ferita. Tutti abbiamo conosciuto o accompagnato un morire. E non di rado ciò che accade fuori risuona dentro come un crollo. Nel Vangelo di Luca un episodio potente illumina questo nostro attraversamento. Una madre vedova accompagna al cimitero il suo unico figlio. Gesù vede il corteo funebre, lo ferma, si avvicina alla bara e pronuncia parole che nessuno aveva mai udito. «Ragazzo, dico a te, alzati». E il ragazzo si pone a sedere, vigile, sulla tavola di legno che lo stava trasportando. Tutti abbiamo bisogno di questa voce. Una voce che ci dica «Dai, alzati, prenditi in mano, ricomincia, credi ancora nella vita che ti porti dentro». Non vivere da morto. Puoi diventare ciò che devi diventare. Fallo adesso. Sii te stesso. Non consegnare ad altri il tuo futuro. Non permettere a un corteo di disperati di condurti nel luogo dei morti. Pablo Dors, commentando questo brano, scrive parole essenziali. Non si attraversano esperienze come queste per rimanere uguali, ma per comprendere che dobbiamo uscire dal guscio e metterci una volta per tutte al servizio dell'umano. La morte, il buio, la crisi sono pugni nello stomaco. Ci svegliano, ci lacerano, ci ricostruiscono. È come se Gesù, anche a noi, ripetesse con dolce fermezza: «Dai, alzati e fallo subito». E così, come il ragazzo del Vangelo, anche Pinocchio, e con lui ciascuno di noi, può sedersi, respirare e cominciare a parlare di nuovo. Rinascere è possibile, ogni volta, ora.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone, questo è il nostro radiogiornale, oggi è giovedì 9 luglio 2026, notizie dalla Chiesa. Siate luce in un'oscurità che può sembrare travolgente, così Leone XIV ha detto ai giovani in un videomessaggio per l'Anka Wayat Meeting in Iraq. Il Papa ha esortato le nuove generazioni a scoprire una relazione viva con Dio per illuminare ed essere illuminati. Forse non riuscirete a controllare la vostra situazione o le sfide che sarete chiamati ad affrontare, ha affermato il Papa, ma potrete sempre scegliere di permettere alla pace di Cristo di regnare nei vostri cuori. Magnifica Humanitas, dall'uso improprio dell'intelligenza artificiale alla ricerca del bene comune. In un messaggio a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, in occasione dell'AI for Good Global Summit 2026, Leone XIV ribadisce la disponibilità della Santa Sede al dialogo in un momento di svolta epocale dettato dalle nuove tecnologie. In tale ambito riafferma inoltre la necessità di individuare nuovi percorsi per il bene comune. Il progresso tecnologico sia al servizio di tutta l'umanità, così ha affermato l'arcivescovo Balestrero intervenendo il 7 luglio a Ginevra al dialogo globale sulla governance dell'intelligenza artificiale. L'arcivescovo, osservatore permanente presso le Nazioni Unite, ha chiesto un uso responsabile e trasparente dell'intelligenza artificiale al fine di salvaguardare la dignità della persona umana. Bisogna sostenere la famiglia per promuovere lo sviluppo umano integrale, così ha affermato la Santa Sede in una dichiarazione alle Nazioni Unite di New York. La missione permanente di osservazione sottolinea come la povertà rappresenti un grave oltraggio alla dignità umana donata da Dio e incoraggia ad affrontare i problemi strutturali dei paesi poveri oltre il breve periodo. Meeting di Rimini. Scholz ha affermato che l'enciclica Magnifica Humanitas è ispirazione per tutti noi. Dal 21 agosto si terrà la Kermesse di CL, che quest'anno vedrà la partecipazione di Leone XIV. Il presidente della fondazione dice: l'affermazione della grandezza dell'uomo e della sua dignità, la consapevolezza che i suoi limiti non lo soffocano ma lo proiettano a un dialogo con l'infinito, le riflessioni sul senso del lavoro e della ricerca, l'urgenza di una comunicazione che favorisca la dimensione relazionale della persona sono i temi che ci riguardano. 140.000 i metri quadrati predisposti alla fiera. La presenza evangelizzatrice delle suore immersa nella cultura digitale. Per 8 mesi le figlie di Maria Ausiliatrice negli Stati Uniti e in Canada accompagnano le donne tra i 20 e i 30 anni attraverso un'esperienza on life, sia online, un terzo spazio, che in alcuni casi in presenza. Questo viaggio offre un discernimento vocazionale guidato, aiutando le partecipanti a esplorare la chiamata al matrimonio, alla vita religiosa o alla verginità consacrata. Carceri e diritti dei detenuti, lo sguardo della Chiesa. A Roma un convegno dedicato al diritto all'esecuzione penale promosso dal Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale e dall'Associazione Italiana Giovani Avvocati. Tra i relatori il prefetto Paolo Ruffini e il cardinale Matteo Maria Zuppi, che hanno sottolineato l'attenzione della Chiesa per il reinserimento e la rieducazione, oltre che per il rispetto della dignità della persona, denunciando il costante sovraffollamento degli istituti penitenziari. Notizie dal mondo. Marine Le Pen si candiderà alle elezioni presidenziali in Francia nonostante sia appena stata condannata. Marine Le Pen è stata condannata l'altro ieri a 3 anni di carcere, ma con la possibilità di candidarsi quindi alle elezioni presidenziali del 2027. La condanna, già arrivata in primo grado, è stata confermata dalla Corte d'Appello di Parigi per appropriazione indebita di fondi europei. La politica francese, ex presidente del Rassemblement National, è stata condannata a 3 anni, uno in meno rispetto al primo grado di giudizio, di cui 2 con pena sospesa e 1 con braccialetto elettronico. Oltre a questo, la Corte ha deciso anche sull'ineggibilità di Le Pen, che da 5 anni è passata a 45 mesi, di cui 30 con pena sospesa. Da 5 anni è passata a 45 mesi, di cui 30 con pena sospesa. In pratica ne restano 15, ma dato che ha cominciato a scontare l'ineleggibilità da marzo 2025, di fatto la sua pena è conclusa. Il problema è il braccialetto voto elettronico, che di fatto limiterebbe molto gli spostamenti della politica in vista di una lunga campagna elettorale. Si è parlato a lungo dell'intenzione di Le Pen di correre o meno, considerando che è forse il momento più propizio per lei dal punto di vista del consenso elettorale. Alla fine è stata lei stessa ad annunciarlo: sarò candidata alle presidenziali e lo sarò senza braccialetto elettronico perché ricorrerò in Cassazione. Donald Trump ha cambiato ancora idea su Giorgia Meloni. Il presidente degli Stati Uniti ad Ankara per il vertice NATO ha ammorbidito la sua posizione nei confronti della presidente del Consiglio italiana. Mi piace, ha detto Trump, è una brava persona, ma non c'è stata per noi. Io non le ho messo pressione, ma ha rifiutato di essere coinvolta sullo stretto di Hormuz, ha rifiutato di essere coinvolta sull'Iran, ha guastato il nostro rapporto, ha detto Trump. Mi piace, è una brava persona, ma penso che abbia fatto un errore. Lei non c'è stata per noi e non ne sono stato felice. Tra le altre cose, Trump ha minacciato di ritirare le truppe degli Stati Uniti dall'Europa, ha ribadito che gli interessa la Groenlandia e ha attaccato anche Germania, Francia e Regno Unito, oltre ovviamente all'Italia, per non aver aiutato nella guerra in Iran. La Groenlandia, ha detto, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Così ha detto Trump più volte. Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia di Gaza dal 2007, nell'immediato però il personale tecnico e amministrativo rimarrà al proprio posto e continuerà a svolgere il proprio lavoro anche per la nuova amministrazione. Nei giorni scorsi tutte le fazioni palestinesi si erano riunite al Cairo per negoziare il futuro governo della striscia. Secondo il portavoce ufficiale di Hamas, questa decisione faciliterà la transizione amministrativa e governativa al Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, previsto dal Board of Peace voluto da Donald Trump. Si tratta di un importante passaggio politico per Hamas, anche se il gruppo rimarrà nella striscia e non ha accettato di disarmarsi. Il Parlamento europeo ha approvato un'indagine sul gruppo di estrema destra europea delle Nazioni Sovrane, di cui fa parte anche Vannacci. L'Eurocamera ha autorizzato l'autorità per i partiti politici a verificare che il partito di estrema destra Europe of Sovereign Nations sia conforme ai valori dell'Europa, quali democrazia, Stato di diritto, rispetto dei diritti umani. In caso contrario potrebbe essere sciolto. Vannacci ha parlato di banale e vile attacco politico. L'indagine è partita dopo che l'autorità europea che si occupa della registrazione dei finanziamenti ai partiti europei ha sollevato dubbi sul rispetto dei valori europei da parte del partito. La verifica è stata fortemente sostenuta dal gruppo europeo di sinistra The Left, che ha rivendicato la necessità di impedire che il bilancio comunitario finanzi forze pubbliche su cui ricadono accuse di razzismo, antisemitismo e omofobia. Donald Trump ha detto che la risoluzione del conflitto in Ucraina è più vicina di quanto crediamo, dopo aver parlato con Zelensky e Putin. Trump ha rilasciato queste dichiarazioni dopo aver parlato nel fine settimana sia col presidente russo che con quello ucraino. Non ha fornito però alcuna motivazione specifica a sostegno della sua affermazione. E durante la notte di lunedì la Russia ha bombardato Kiev e la regione circostante con missili e droni, uccidendo almeno 28 persone. In un'intervista al Financial Times Zelensky ha detto di credere che il presidente degli Stati Uniti stia vedendo il conflitto sotto una nuova luce dopo i recenti successi ucraini.
4: Notizie dall'Italia. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento della BRT nel quartiere di Bovisa, Milano, di fronte ad uno studentato a poche centinaia di metri dal campus del Politecnico. Secondo le prime informazioni, l'incendio è partito da un container e si è allargato nella grande struttura, in particolare in un capannone dove era custodito il materiale da consegnare. Finestre chiuse anche quest'oggi, invito a non stazionare vicino al deposito, per i bambini a non giocare o sostare all'aperto e in generale a non consumare frutta e verdura raccolta nelle vicinanze. Sono queste le misure precauzionali decise dall'autorità sanitaria dopo le prime rilevazioni della qualità dell'aria effettuate dall'ARPA. È stata danneggiata in diversi punti la linea ferroviaria in Calabria, è il dato che emerge dai primi accertamenti, e si tratterebbe quindi di un atto volontario e doloso che ha bloccato la circolazione dei treni da Battipaglia a Salerno, a Paola, a Cosenza, portando alla sospensione del traffico ferroviario in tutta la regione, con ripercussioni come possibili ritardi, cancellazioni e limitazioni della percorrenza. In particolare, i danni da taglio dei cavi sono stati rilevati in Calabria, sulla linea tirrenica tra San Lucido e Longobardo, e sempre in Calabria sulla tratta ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. assicura di non pentirsi di nulla nel rapporto con Donald Trump e di essersi mossa nell'interesse nazionale, lo stesso nel nome del quale Giorgia Meloni al vertice NATO conferma l'impegno italiano ad aumentare le spese per la difesa, ma in modo sostenibile, stabilendo noi tempi, modi e priorità, e gli investimenti devono restare in patria. È la narrativa per affrontare una necessità impopolare ma cruciale per la sovranità. La lunga campagna elettorale così partita, in cima alle priorità la Premier ora ha messo dossier e impegni nazionali. Dal male può nascere il bene, dal dramma la speranza e la fiducia nella vita. E questo è il messaggio che darò davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a 50 anni esatti dall'incidente di Seveso. Giuseppe Cassina rivendica quanto è stato fatto dopo quella che è considerata una delle più grandi tragedie ambientali al mondo, per evitare che cose simili possano ripetersi. Erano le 12.37 del 10 luglio del 1976, quando un guasto in un reattore nello stabilimento Icmesa di Meda al confine con Seveso causò una fuoriuscita di diossina. Questa tragedia non solo ha provocato male a tanti, ma è servita anche per creare una coscienza ambientale e una legislazione conseguente, a partire proprio dalla direttiva Seveso. In città è nata l'Accademia Marzali di Musica, Danza e Teatro, dove oggi imparano anche ragazzi dello spettro autistico, ed è arrivata la casa d'accoglienza di Fratello Ettore, ed è stato creato il parco. È cresciuta nella popolazione dal dramma una maggior consapevolezza dal punto di vista ambientale e anche sociale. Nel mio messaggio annuncio al sindaco Giuseppe Cassina, dirò che dal male può nascere il bene, dal dramma la speranza e la fiducia nella vita, e la realtà attuale di Seveso lo dimostra. Ben 700.000 studenti rappresentati dalle consulte provinciali del Veneto hanno approvato all'unanimità la proposta di vietare per legge l'accesso ai social media ai minori di 14 anni. A raccontarlo è scuola.net. La proposta di legge si articola su due fronti: il blocco dell'accesso fino ai 14 anni per tutelare la crescita psicologica e relazionale dei bambini, e un percorso formativo obbligatorio che parta fin dalle scuole elementari e prosegue alle medie, insegnando un uso critico e consapevole dei media digitali. L'obiettivo non è demonizzare la tecnologia riconosciuta come una risorsa fondamentale, ma rimetterla al suo posto, un utile strumento di supporto che non può e non deve diventare il centro assoluto della vita. Il super favorito Michele Mari supera le polemiche e vince con 190 voti il premio Strega 2026. L'acceso dibattito seguito alla Fair Pulmino non ha pesato sulla vittoria dei I Convivati di Pietra di Einaudi, con cui lo scrittore, la sua prima volta al più ambito riconoscimento letterario italiano, aveva già incassato il premio Strega Giovani. Al secondo posto finisce Nucci, terza Pizzorno. Greta Scarano e Nicolas Maupas aprono e chiudono la Mostra del Cinema di Venezia di quest'anno, al Palazzo del Cinema Lido, il 2 e 12 settembre. Iniziano così ufficialmente i preparativi per l'83esima mostra. Notizie locali. Nel nuovo ospedale di Pordenone si è svolta una delle fasi più delicate del trasloco, con il completamento del trasferimento del blocco operatorio e delle degenze. Un passaggio che per dimensioni e complessità segna uno snodo importante per la sanità del territorio e che riguarda 120 posti letto dell'area chirurgica, oltre ai 22 dedicati a pneumologia e nefrologia. Il cambiamento non riguarda solo il blocco operatorio, ma anche l'organizzazione delle degenze. Tale blocco rappresenta un salto di qualità che può allineare Pordenone a molte altre strutture avanzate del paese, come sottolinea Lorenzo Burato, responsabile dell'organizzazione dei blocchi operatori, che parla di un passaggio netto dall'analogico al digitale. Preoccupazione al Bronx di Pordenone, dove questa notte ha ceduto una parte della struttura che sostiene l'illuminazione dell'ingresso del centro per l'impiego, il analogico al digitale. Preoccupazione al Bronx di Pordenone, dove questa notte ha ceduto una parte della struttura che sostiene l'illuminazione

tutti una puntuale verifica sulla tenuta della struttura, sia all'interno che all'esterno. Ponte Bana, i lavori notturni per l'asfalto antirumore tengono svegli i residenti a Casarsa. Non abbiamo chiuso occhi, affermano. E paradossalmente a creare rumore sono proprio i lavori volti a limitarlo in futuro. È infatti in corso la posa della pavimentazione fonoassorbente, che mira ad arginare l'impatto acustico del traffico pesante che interessa quotidianamente la strada statale 13. Cimolai fa girare il gigante dell'astronomia. Test superato per l'ELT in Cile. Il super telescopio entra ufficialmente in funzione. Nel deserto di Atacama in Cile, a oltre 3.000 metri di altitudine, l'Extremely Large Telescope ELT ha compiuto uno dei passaggi più delicati e simbolici della sua costruzione. L'azienda pordenonese Cimolai ha guidato la realizzazione di tutte le parti metalliche, circa 13.500 tonnellate, oltre ai meccanismi, impianti e opere civili che compongono l'infrastruttura del telescopio. Presso qualsiasi supermercato Mega d'Italia e anche di Pordenone, dal 9 all'11 luglio si può ottenere un coupon sconto scaricando l'app Mega, disponibile sia su iOS che Android, creare il codice personale e attivare subito il coupon sconto. L'iniziativa è pensata per rendere il risparmio ancora più semplice e immediato. Con pochi clic si accede ad un vantaggio concreto. Tutto questo appunto all'interno dei supermercati Mega, anche a Pordenone. Notizia dal Bellunese, 99 milioni di euro per il territorio Veneto, con una quota significativa destinata al Bellunese. È risultato annunciato dalla Regione Veneto al termine di una trattativa con Enel, riguardante le grandi derivazioni idroelettriche e l'applicazione delle norme regionali che prevedono la fornitura di energia gratuita e la sua monetizzazione. A fare il punto sono stati il presidente della Regione Stefani, l'assessore regionale alla montagna Bond e l'assessore allo sviluppo economico Bitonci, che hanno illustrato l'esito delle interlocuzioni avviate con il principale concessionario e il percorso che la regione intende seguire sul fronte dell'autonomia energetica. Resta intanto aperto anche il tema delle future concessioni idroelettriche. 11 nuovi professionisti pronti ad entrare nel mondo dell'occhialeria. Si è concluso a Belluno il biennio dell'ITS Eyewear Product Manager, il percorso di alta specializzazione coordinato e gestito da Ablogos, Concertottica Group e Fondazione ITS Cosmo Fashion Academy. Gli studenti, provenienti da diverse regioni italiane, hanno sostenuto gli esami finali e ricevuto il diploma nel corso del Graduation Day, ospitato a Palazzo Bembo. Da Trieste a Venezia per arrivare a Roma, si riaccende il dibattito sul ripristino dell'elettività delle province. I provvedimenti e le indicazioni dei consigli regionali di Friuli Venezia Giulia e Veneto riportano sotto i riflettori uno dei temi cari alla politica bellunese. In Friuli Venezia Giulia dal 2027 province di nuovo al voto, il Bard si inizi dalla montagna, dal Veneto una mozione per la riforma delle province. Con la fine del PNRR alle porte, per Belluno si apre una fase decisiva. Ora serve pianificare il futuro della città, avverte il laboratorio politico Siamo Belluno. Il portavoce Biagio Giannone, già assessore ai lavori pubblici dal 2017 al 2022, richiama il comune ad una programmazione immediata, capace di intercettare i fondi che nei prossimi anni arriveranno da bandi regionali, nazionali ed europei. Il contesto economico attuale non sta aiutando, bilanci comunali sempre più stretti, costi delle materie prime e dell'energia in crescita. Giannone, proprio per questo il cofinanziamento degli enti superiori e la partecipazione ai bandi saranno la chiave per realizzare nuove opere. Canale d'Agordo si prepara ad accogliere la 48esima edizione dell'appuntamento estivo con Papa Luciani, la tradizionale rassegna promossa dal MUSAL, Museo Albino Luciani, un'edizione particolarmente significativa perché coincide con i 10 anni dalla nascita del museo dedicato al beato Giovanni Paolo I e con il 5° anniversario dell'Ecomuseo della Valle del Bioys. L'apertura è in programma domani, 10 luglio, con un doppio appuntamento che intreccia sport, territorio e cultura. L'esposizione assume anche un significato particolare nell'anno di giochi olimpici invernali di Milano Cortina e ripercorre le storie di numerosi protagonisti dello sport locale. Viene poi sottolineato che c'è ancora molto da dire su Albino Luciani, in quanto la sua figura rappresenta ancora oggi una pagina affascinante in parte da riscoprire della storia della Chiesa. Notizie dal mondo dello sport, mondiali di calcio 2026. Dopo lo stop di ieri riprendono questa sera le partite. Alle 22 ore italiane i fari si accendono sul Gillette Stadium di Foxborough a Boston per Francia contro Marocco. Domani alle 21 italiane giocherà Spagna contro Belgio, sabato alle 23 italiane Norvegia contro Inghilterra, domenica alle 2 del mattino italiane Argentina-Svizzera.
E dal tennis, Paolini si ferma e Cobolli crolla, Wimbledon delusioni italiane, niente semifinali per i due, l'azzurro.

numero 9 al mondo va KO con Ferri e discute col padre. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi giovedì 9 luglio avremo tempo stabile con cielo in prevalenza sereno. Sul Carso e sulla costa soffierà borino, in giornata i venti ruoteranno a brezza. Domani venerdì 10 luglio su pianure costa cielo in prevalenza sereno. Sulla zona montana poco nuvoloso con maggior variabilità dal pomeriggio, quando non si esclude qualche rovescio temporale verso il confine con il Veneto. Di notte primo mattino soffierà borino sul Carso e a Trieste, poi in giornata i venti ruoteranno a brezza. Tendenza per dopodomani sabato 11 luglio, nella prima parte della giornata, cielo in genere poco nuvoloso, dal pomeriggio peggioramento con possibili rovesci temporali e ancora venti di brezza. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 19 gradi e una massima di 33. Bene amici ascoltatori, allora concludiamo qui un'altra edizione quotidiana del radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo così appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una serena giornata e un buon proseguimento di ascolto, sempre in nostra compagnia. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin e conoscere la storia di Radio Voce nel Deserto, ti consigliamo il libro Il coraggio dell'annuncio, edizione Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenel deserto@libero.it.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Il Vangelo della liturgia odierna ci invita a condividere la lode che Gesù eleva al Padre, Signore del cielo e della terra. Il Figlio di Dio, fatto uomo, manifesta il suo amore coinvolgendo ogni creatura in questo rendimento di grazie. La semplicità di un gesto così spontaneo e gioioso corrisponde allo stile di Dio, che ama rivelarsi ai piccoli, mentre resta nascosto ai sapienti e ai dotti. Costoro, infatti, sono talmente pieni delle proprie idee che non riconoscono la presenza di Cristo, il Messia, che visita il suo popolo. L'umana sapienza diventa allora arroganza e la dottrina degrada in superbia. La vera sapienza di Dio si rivela invece nell'umiltà della carne e il suo insegnamento si rivolge a quanti fanno più fatica. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, dice il Signore. Andare da Gesù significa corrispondere al suo amore e condividere la sua vita fino alla croce, come ci ha spiegato egli stesso. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Proprio il dono di sé per amore è il giogo di Gesù, cioè la sintesi del suo insegnamento, il cuore della sua sapienza ardente di carità verso tutti. Fratelli e sorelle, come può essere leggero e dolce il peso della croce? Per una sola ragione, perché il Signore lo porta per primo e con tutti noi, senza mai lasciarci soli in ciò che ci abbatte. Da autentico maestro, Gesù si fa carico dell'umanità ferita dal male per prendersene cura. La sapienza che egli ci dona è allora un annuncio di salvezza e il suo giogo ci solleva da ogni caduta. Alla sequela di Cristo, il nostro cammino non è dunque un'ascesa che mortifica, è una scuola di libertà che prende sul serio il dramma della storia e ne illumina sempre il senso, soprattutto nei momenti più oscuri. Difatti, solo nella croce di Gesù il male viene redento. Solo nella sua passione la nostra stanchezza mortale trova conforto e riscatto. Nella schiavitù Cristo è liberazione. Sotto il flagello della guerra Cristo è speranza. Nell'ora del peccato Cristo è perdono. Questa è la vera sapienza, cioè la via che vogliamo percorrere insieme, uniti come discepoli nel suo nome. Gesù ce la insegna da figlio, diventando nostro fratello. Con la forza dello Spirito Santo, egli stesso manifesta alla Chiesa la verità di Dio e dell'uomo, perché nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Carissimi, mentre ringraziamo il Signore per questa sua confidenza piena d'amore, chiediamo l'intercessione di Maria, Regina della Pace, per il bene della Chiesa e del mondo intero. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: nunc et pro missionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domini, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi, Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sic erat in principio, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sic erat in principio, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sic erat in principio, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine.
1: Et lux perpetua lucet eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sed nomen Domini benedictum.
1: Et hoc nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Fecit in caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen. Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. Buon ascolto.
1: In questi giorni ancora ci accompagna nella riflessione la storia del patriarca Giuseppe, il quale, come ci insegnano i Santi Padri, prefigura la figura di nostro Signore Gesù Cristo. E quindi è un personaggio importante nella storia della salvezza, perché Giuseppe si è fatto condurre da Dio. E guardate che la storia di Giuseppe può essere la storia della nostra vita personale. Dio ci conduce attraverso diverse situazioni, attraverso le gioie, ma anche attraverso i dolori, le prove. Pensiamo alla prova così lunghissima che ha dovuto sopportare il patriarca Giuseppe, invidiato dai suoi fratelli, buttato in un pozzo, venduto poi come schiavo, e in Egitto ha fatto veramente lo schiavo presso la casa di un alto ufficiale del faraone, poi in prigione per calunnia. E non erano le prigioni di oggi, quelle dell'Egitto, erano terribili, come tutte le antiche prigioni. Ma Giuseppe non perde mai la fede, rimane sempre incrollabile davanti al suo Dio. Non mormora, come dice la Scrittura, ma si fa condurre dalla mano di Dio anche quando gli eventi umani erano sicuramente avversi e contrari, ma anche nella contrarietà rimane fedele al Signore. E dopo questa lunghissima prova, il Signore lo premia e da schiavo diventa viceré dell'Egitto. E Giuseppe, infatti, quando morirà, si farà giurare che lo avrebbero riportato nella terra promessa. E infatti, quando Mosè lasciò l'Egitto, portò dietro le ceneri di Giuseppe per riportarlo nella terra santa. Chiediamo allora anche noi al Signore di non mormorare mai contro di Lui, di essere sempre docili alla Sua volontà, alla Sua provvidenza, di farci guidare da Lui, di fidarci di Dio come lo ha fatto il patriarca Giuseppe, che appunto prefigura nell'Antico Testamento la figura del Cristo venturo. Sia lodato Gesù Cristo.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. A voi tutti un buon proseguimento di ascolto.

0: Buongiorno amici ascoltatori, ancora voi tutti ben trovati su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, giovedì 9 luglio 2026 ed è mezzogiorno e 28 minuti in questo momento. Vi lasciamo in compagnia di un po' di musica prima di ascoltare insieme alle 12.30 Amare Ancora, genitori e figli. A seguire alle 13.12 appuntamento con Vite di Beati e Santi, alle 13.35 il Santo del Giorno curato dalla nostra redazione, alle 14 il Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto. Alle 14.35 meditazioni, alle 14.50 Coroncina la Divina Misericordia a seguire Orizzonti Cristiani, alle 15.30 Santo Rosario della Luce, alle 16.15 il commento al Vangelo del Giorno a seguire i Vespri del Giorno, alle 16.30 In Cammino, alle 17 Catechesi di Don Angelo Pandin, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.25 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18.30 Santo Rosario a seguire la Santa Messa alle ore 19, alle 19.35 servizi di informazione. Alle 20.05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin. Alle 20.20 Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma. Alle 21 interviste, alle 22 catechesi di Don Angelo Pandin e alle 23.30 la compieta meditazioni e attualità. E quindi ringraziamo voi tutti per l'ascolto e vi auguriamo una buona continuazione di giornata sempre in nostra compagnia.
1: Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

certi momenti della vita entrano improvvisamente nei nostri pensieri e progetti altre persone. Alcune resteranno solo per poco tempo al nostro fianco, altre si collocheranno invece nella nostra esistenza come presenze durevoli che potranno seguirci per anni o addirittura per tutta la vita. Esiste una gamma infinita di sfumature tra queste presenze. Alcune rappresentano semplicemente i termini di un'alleanza operativa, ci si mette assieme per fare qualcosa. Altre sono più decisive. Si fa qualcosa insieme, ma in vista di un ideale comune. La condivisione in questo caso è ben più profonda che in una semplice collaborazione di lavoro. Ma ci sono presenze ancora più radicali. Quando l'altro viene avvertito, all'inizio quasi sempre in modo confuso ma affascinante, come il vicino indispensabile, come un essere necessario al proprio essere, qualcuno che è legato al pensiero che abbiamo di noi stessi. È quest'ultimo il caso delle amicizie e degli innamoramenti. I fenomeni presentano analogie e anche grandi differenze. Nell'amicizia, quando essa è veramente tale, e cioè una condivisione di cose umane in vista di beni eterni, come la definiva Cicerone, l'altro è visto come un completamento di sé, come il termine di un dialogo continuo in vista del compimento del proprio volto. Non è un caso perciò che l'amicizia sia stata definita di volta in volta come due corpi in una sola anima, o come due metà dell'anima in un solo essere. Al di là di queste definizioni, l'amicizia vera è una compagnia preziosa per la vita. È un dono. Non può essere mai pretesa, ma può essere custodita ed è la strada principale della nostra continua rinascita. Per vivere, ha bisogno di rinascere continuamente dalle ceneri della gelosia e dell'invidia che vorrebbero ucciderla.

L'amicizia è estraneo all'erotismo nel senso stretto del termine. Questo invece è una caratteristica dell'innamoramento. Quando un uomo si innamora di una donna o una donna d'un uomo, perché si parli propriamente di innamoramento, occorre che vi sia un'attrazione assieme erotica e spirituale. Nel suo inizio generalmente è un fenomeno piuttosto confuso. Si percepisce un'attrattiva per l'altra persona, l'intuizione di qualcosa di grande, di mai accaduto, di inimitabile, di definitivo, qualcosa senza del quale tutto sembrerebbe morte. Un avvenimento che ci colloca improvvisamente in una prospettiva nuova rispetto a tutto. Incipit vita nova. Qui comincia una vita nuova. È così che il cuore di Dante Alighieri sussurrò a se stesso, incontrando lo sguardo di Beatrice per le strade della Firenze del 200. Per usare un'immagine, è come passare da un film muto a uno parlato, da un film in bianco e nero a uno a colori. Tutto ciò che prima ci sembrava attraente di per sé, adesso ci sembra attraente perché c'è lui o lei. Se il mondo prende colore e vita, lo devo a te, amore, ha scritto Giorgio Caproni. Non è mai soltanto il fascino di un corpo. Certo, possono essere importanti gli occhi, i capelli, il viso o altri aspetti del corpo, ma l'innamoramento vero non si può mai ridurre a questo. E anche il tono della voce. Sono certe parole, certi sguardi, certe frasi. Quelle stesse che su un'altra bocca ci sono sembrate assolutamente insignificanti, ma che dette da quella persona sembrano nuove, irripetibili, profonde. Chesterton così scriveva alla giovane che avrebbe sposato nei primi giorni del loro fidanzamento. Davanti all'uomo che ti scrive stanno quattro lumi votivi di ringraziamento. Il primo è per essere stato creato della stessa terra con una donna come te. Il secondo è che egli, con tutti i suoi difetti, non se n'è andato dietro a donne strane. Non puoi sapere quanto l'autocontrollo d'un uomo ne sia ricompensato. La terza è che egli ha cercato d'amare ogni cosa vivente, una pallida preparazione ad amare te. E la quarta è... ma le parole non possono esprimerla. Qui termina la mia esistenza di prima. Prendila. Mi portava a te. Ho cercato di descrivere la fenomenologia di un inizio, perché questo è soltanto l'inizio, l'intuizione di un'ipotesi, per quanto profonda essa possa apparirci. Potremmo allargare l'orizzonte di osservazione e vedremmo che così capita in ogni vocazione. Ciò che succede a noi nell'innamoramento sembra assolutamente unico, è in realtà comune a una serie infinita di unicità. Vengono poi i giorni della normalità. Che fare di questo innamoramento? Come capire se avrà un seguito?

Oggi è assolutamente inusuale parlare di fidanzamento. Forse l'immagine borghese del fidanzamento, il dono dell'anello, le passeggiate assieme sotto il controllo dei genitori o dei parenti, è servita a rendere sorpassata, quasi ridicola, tale esperienza. Ma il suo contenuto centrale non è assolutamente da buttare. Prima di un sì definitivo, occorre conoscersi. Non nascono forse da questa esigenza le convivenze? Mi scrive uno psicologo. Ci sono convivenze di anni tra fidanzati che non costruiscono una relazione solida, né danno una maggiore consapevolezza del proprio desiderio, e che sfociano in deludenti separazioni appena i due traducono il legame in matrimonio, per timore di un impegno che limiti la libertà soggettiva. C'è una paura sempre maggiore di sposarsi, pur nell'innegabile desiderio d'un amore duraturo. Si preferisce vivere in un limitato orizzonte narcisistico che rinchiude i soggetti in un'angusta dimensione, bisognosa di conferme dall'esterno e che non hanno lo spessore di una vera relazione. Sappiamo benissimo che non ci può essere conoscenza esauriente dell'altro e che nessuna conoscenza può esimerci dal rischio della fedeltà. Tutto ciò non toglie la bellissima avventura della conoscenza reciproca. Venire a sapere attraverso il racconto dell'altro la sua similitudine e la sua differenza rispetto alla nostra personalità. Cercare di comprendere quanto egli ci possa integrare, arricchire, non è un atto che ci sostituisce a Dio, ma è una prudente sapienza che nasce da Dio stesso, che ha preso l'iniziativa di farci incontrare e ha messo dentro di noi l'ipotesi di una vita assieme. La conoscenza di sé e dell'altro implica anche la conoscenza della propria e dell'altrui sessualità e l'accettazione di essa. Comprende l'esperienza affascinante dell'attrattiva che la differenza sessuale dell'altra persona provoca in noi. Sembra che oggi non ci siano più misteri per nessuno. I rapporti sono spesso molto precoci e rapidamente consumati. Eppure tutto ciò non vuol dire necessariamente scoperta dell'altro. Essa è invece un lungo, interessante itinerario dell'esistenza. Non ogni innamoramento porta alla scelta del matrimonio. Alcuni amori si riveleranno superficiali, provvisori, ma nessuno sarà stato inutile. Tutti ci avranno aiutato a conoscere aspetti di noi stessi e della vita che non avevamo ancora scoperto. Conoscere l'altro è soprattutto vedere se egli condivide i nostri ideali o se almeno li rispetta, se è interessato ad essi. È questo un punto importante, spesso sottovalutato. Per questo la Chiesa invita sempre alla prudenza nei matrimoni tra persone che hanno diverse fedi religiose e perciò di diverse concezioni della vita, diverse gerarchie con cui guardare a ciò che interessa e che determina il concreto tessuto delle ore del giorno.

cosa c'entra Dio? Se Dio è semplicemente colui che ha dato origine al mondo, mettendo in moto un orologio, se è un principio filosofico o anche una persona lontana, indifferente ai casi del mondo, egli non entra a far parte del dialogo fra due futuri sposi. Ma se almeno uno dei due ha sperimentato che questo Dio è una persona presente, che parla attraverso le circostanze della vita, che attrae attraverso coloro che lo hanno seguito, allora tutto ciò non può non entrare nel dialogo fra due fidanzati. È come parlare della concezione dei soldi, della casa, dell'educazione dei figli. Dio è una presenza concreta, un terzo con cui fare i conti. La prospettiva del matrimonio come sacramento non è allora un'ipotesi estrinseca che si aggiunge a piani che sono già perfetti senza di lui, senza Dio. È qualcosa che cambia alla radice tutti i nostri progetti, perché fa poggiare interamente su un altro la possibilità del nostro sì e della nostra fedeltà, l'intelligenza del nostro affronto delle difficoltà e dei problemi. La comunità cristiana oggi, nella maggior parte dei casi, aiuta questa dimensione attraverso i corsi prematrimoniali. Ma la questione è ben più ampia e profonda. Si tratta di decidere se di fronte al matrimonio siamo soli, tutt'al più aiutati dal consiglio dei parenti o degli amici, o se invece tenere in conto la presenza decisiva di colui che ha fatto il nostro cuore e la nostra mente e ci ha fatti incontrare per camminare insieme verso di Lui.

0: amici, ci raggiunge nuovamente al telefono il fondatore superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, Monsignor Massimo Camisasca, che è l'autore delle riflessioni che stiamo leggendo Amare ancora. Benvenuto Don Massimo.
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ecco, è sempre per me un grande piacere e anche una grande opportunità. E poi in particolare parlare di questo libro che ho dedicato alla famiglia e alle famiglie, perché quotidianamente ricevo famiglie e sono felice di riceverle. Molte volte però mi portano problemi, difficoltà, come è anche logico che sia, e quindi proprio dal dialogo con loro sono nate queste pagine che tra le righe rivelano un'infinità di colloqui e di domande che sono sorte dentro di me.

0: poter immaginare di vivere assieme con un'altra persona è una decisione impegnativa, è una decisione che ha bisogno sempre di un terzo, cioè di Dio. E poi io dico nel libro, nelle pagine del libro, l'altro alleato della famiglia, tra parentesi, oltre a Dio, sono gli amici, chiusa parentesi, forse ritorneremo più avanti su questo, ma certamente c'è bisogno di una conoscenza reciproca. E un tempo si parlava appunto di fidanzamento, cioè di periodo di conoscenza. Al di là dei nomi, al di là delle forme, questo è fondamentale. Certo, non arriveremo mai a esaurire con la nostra conoscenza l'intimità dell'altro, e ci sono anche degli aspetti della personalità dell'altro che forse devono restare riservati, ma se due persone pensano di poter vivere assieme tutta l'esistenza, devono indubbiamente conoscersi. E penso che sia importante una rivelazione del presente all'altro, ma in un certo modo anche una rivelazione del passato. L'altro deve imparare a conoscere ciò che io sono e ciò che sono stato, deve imparare ad amare ciò che sono e ciò che sono stato, e anche deve imparare a perdonare. Io penso che il perdono sia una strada fondamentale se si vuole vivere assieme, sia nel periodo della conoscenza che poi nel periodo del matrimonio.
1: Quando lei parla di innamoramento, parla di qualcosa che un incontro che in qualche modo cambia la vita. L'esperienza dell'incontro che cambia la vita è una cosa che poi è all'origine di molte vicende umane, diciamo, ma nel caso dell'innamoramento questo è proprio evidente. Improvvisamente l'altra persona diventa indispensabile alla vita.
0: Sì, ho voluto dedicare due pagine al tema dell'innamoramento perché è, penso, una delle esperienze fondamentali dell'esistenza e anche una immagine di ciò che di più profondo accade nella vita di ogni uomo. E cioè ci sono degli eventi che rappresentano qualcosa di assolutamente imprevisto, di assolutamente nuovo e possiamo dire, tra virgolette, di rivoluzionario nella vita dell'uomo, della donna. Ci sono delle presenze che entrano nella nostra vita e che la mutano completamente, e di questo si tratta appunto nell'innamoramento, quando una persona irrompe nella nostra esistenza e attrae la nostra attenzione, attrae il nostro sguardo, attrae la nostra mente, il nostro cuore, e vediamo in lei ciò che non abbiamo mai visto in nessuno e capiamo che quella persona può, almeno per ipotesi, essere colei che ci accompagnerà tutta la vita. Ecco, questo è propriamente l'innamoramento e questo è anche la bella immagine degli incontri che l'uomo e la donna possono fare nell'esistenza e da cui ricevere continuamente l'infa.
1: Lei diceva all'inizio della nostra conversazione della necessità di comprendere all'interno di questa coppia che sembra bastare a se stessa, no? Perché nel momento in cui ci si innamora sembra che tutto converga appunto nell'altra persona, che all'interno di questa coppia ci sia un terzo, cioè ci sia la presenza di Dio, non come un accessorio, ma come un elemento fondante.
0: E tutto il mio libro si basa su una esperienza dell'uomo, e io vedo l'uomo e la donna come creature, cioè come realtà che non si giustificano in se stesse, ma che pur avendo una loro dignità assoluta possono vivere in modo autentico, bello, lieto l'esistenza soltanto se riconoscono di essere stati fatti, di essere stati generati. Per me questo è un punto fondamentale nella vita e nella conoscenza dell'uomo. Noi veniamo dal caso o veniamo da una libertà personale che ci ha voluti? E io, per quanto indaghi, per quanto legga nella vita mia e degli altri, non voglio e non posso rendermi al caso. Non mi sembra ragionevole, non mi sembra degno dell'uomo. Io sono profondamente convinto, e tante esperienze nella vita mi danno conto di questo, che noi veniamo da una libertà che ci ha voluto.

0: elementi che ci ama e che conduce la nostra esistenza a un porto di bene. Allora, se noi siamo delle creature, ecco che la presenza di Dio nella nostra vita non è qualcosa di accessorio, non è qualcosa di, tra virgolette, religioso, cioè destinato soltanto ad alcuni partiti del divino o delle religioni, ma è una presenza necessaria a tutti. Fa parte della nostra stessa realtà di uomini riconoscere che noi siamo creature e che noi siamo bisognosi. Perciò la presenza di Dio non è quella di un ospite incomodo che vuole curiosare tra moglie e marito, ma è invece una presenza che vuole aiutare la realtà della famiglia. In questo senso io, lungo tutto il libro, parlo della necessità di rivolgerci a lui, di pregarlo, di chiedere il suo aiuto, di chiedere la sua luce e di essere il compagno della nostra vita, il compagno di coloro che ci sono compagni. Senza la presenza di Dio è molto difficile vivere assieme.
1: Lo ringrazio molto allora di essere stato in nostra compagnia oggi, quindi grazie a Don Massimo Camisasca, l'autore del volume Amare Ancora, che stiamo leggendo, ed essere stato in nostra compagnia.

Mario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Aprila News.
1: Seconda notte di raid americani sull'Iran, distrutti due ponti, 14 persone uccise, 78 ferite. Teheran colpisce con missili e droni basi militari americane in Bahrain, Kuwait e Qatar. La guerra in Ucraina, nella notte Kiev attacca le infrastrutture petrolifere russe prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. 4 morti ieri sera a Odessa per missili balistici russi. Domato il vasto incendio a Milano, da ieri sera divampato nel deposito Bovisa della Bertolini, la Procura di Milano apre un'inchiesta, precauzioni suggerite dal Comune per chi abita nel raggio di 500 metri. Buongiorno da Franco Rossi al microfono e da Davide Dedè alla regia. Seconda notte, come avete sentito, di raid americani sull'Iran, insomma è ancora guerra tra Stati Uniti e Iran. 14 le persone che sarebbero rimaste uccise secondo il Ministero della Salute iraniano, e l'Iran risponde attaccando basi militari in Bahrain, Kuwait e Qatar. Ce ne parla Massimiliano Cocchi.
2: Abbiamo ridotto la capacità militare iraniana di minacciare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano giustifica così in una nota i raid aerei che in due notti hanno colpito decine di obiettivi nelle città costiere del sud e fatto, secondo il Ministero della Salute, 14 morti e 78 feriti. Se colpite, sarete colpiti, aveva scritto sui social il presidente del Parlamento Ghalibaf poco prima che Pasdaran sparassero i loro missili contro le basi americane in Bahrain e in Kuwait. Non è chiaro però se abbiano centrato i bersagli e siano stati abbattuti. Ora bisognerà capire se quella che seguirà sarà una nuova escalation alla fine di ogni negoziato di pace come minacciato da Trump, o se invece la diplomazia prevarrà e i negoziatori torneranno a trattare. Questo mentre nella città santa di Mashhad, dopo un funerale durato 6 giorni, è stato sepolto il corpo dell'Ayatollah Ali Khamenei. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo della guerra in Ucraina. Nella notte Kiev ha attaccato infrastrutture petrolifere russe, mentre ieri sera a Odessa 4 sono rimasti uccisi per un attacco missilistico russo. Ce ne parla Marco Burini.
3: La scorsa notte l'esercito di Kiev ha preso di mira raffinerie e depositi di carburante nelle regioni russe di Tver e Stavropol. Invece i comandi militari di Mosca bombardano le città. Ieri sera almeno 4 morti e 6 feriti a Odessa per un attacco con missili balistici, per difendersi dai quali Zelensky chiede agli alleati sistemi antimissile Patriot. Vi concederemo la licenza per produrli, gli ha detto ieri Trump al vertice NATO. Vi mostreremo come si fanno, così non potrete lamentarvi, ha aggiunto il boss della Casa Bianca, che continua a oscillare tra il leader ucraino e il boss del Cremlino. Sono come due bambini al parco che non si piacciono e cominciano a fare a botte. Ad Ankara Trump ha sfoderato il solito repertorio di battute e banalità, ma la realtà della guerra in Ucraina è complicata. Certo, l'infornata di aiuti miliardari a Kiev decisa dalla NATO non è piaciuta a Mosca. Sono decisioni irresponsabili. L'Europa si prepara a un conflitto armato con la Russia, ma invece di mettersi seriamente a negoziare, tutti si mettono ad armare gli eserciti, le coscienze. Marco Burini, linea allo studio.
1: Il governo italiano ha deciso di espellere 2 addetti militari russi responsabili di attività di spionaggio emerse dalle indagini della Procura di Roma. Lo scrive sul social X il vice premier e ministro degli esteri Tajani, che denuncia: Mosca continua a utilizzare le sue armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia, è un'ingerenza inaccettabile. Ed ora la pagina politica. Dopo il vertice NATO di Ankara, Palazzo Chigi, rimangono vivi temi legati ai dossier esteri. Ieri sera anche manifestazione a Napoli dei leader del campo largo, in diretta da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
4: Buongiorno Franco, lo strappo sull'Ucraina resta il punto centrale del disaccordo tra Washington e Roma. La Presidente del Consiglio Meloni, in linea con quanto detto dal Ministro della Difesa Crosetto nel vertice NATO, ha ribadito la posizione italiana. Le armi che verranno inviate a Kiev saranno prodotte in Italia e Francia e non negli Stati Uniti. La distanza tra Roma e Washington resta evidente, come emerge anche dalle parole della Premier Meloni. Effetti di politica estera che si incrociano con quelli di politica interna, le spese per il riarmo diverso entro materia di confronto anche nel centro-sinistra. La manifestazione del Campo Largo a Napoli non è andata troppo bene, anche per le contestazioni subite dai leader da parte di Potere al Popolo, che tuttavia rilancia una battaglia per il salario minimo. Sullo sfondo resta la nuova legge elettorale, attesa in aula alla Camera la prossima settimana, tra divisioni anche all'interno della stessa maggioranza. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Facciamo un passo indietro, vediamo com'è andato il vertice NATO ad Ankara. Secondo l'ambasciatore Gabriele Checchia, già ambasciatore alla NATO, intervistato questa mattina da Chiara Placenti, il vertice è andato bene, ascoltiamolo.
0: Nel complesso mi è sembrato un vertice positivo, anche se è partito con un'atmosfera non incoraggiante. No. Le prime esternazioni del presidente Trump all'arrivo ad Ankara non lasciavano spazio a particolare ottimismo. Invece poi nel corso della giornata la situazione è migliorata, c'è stato l'atteggiamento, diciamo, del vertice dell'amministrazione americana di apprezzamento per l'alleanza in quanto tale, un ribadito impegno americano a restare nell'alleanza. Questo vertice si è andato bene per l'impegno congiunto di tutti gli alleati, ovviamente per il ruolo, diciamo, di facilitatore che ha svolto il segretario generale Rutte.
1: Questa è l'opinione dell'ambasciatore Checchia sul vertice NATO. Chiudiamo questa pagina, apriamo la pagina della cronaca. Non risultano persone coinvolte nel vasto rogo che si è sviluppato ieri in un centro smistamento a Milano. Precauzioni per la popolazione ancora in un'area di 500 metri intorno allo stabilimento andato in fiamme. Elena Seno.
5: È di fatto domato il vasto incendio divampato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovisa Milano. Sono in corso operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area interessata dal rogo. Due mezzi carichi di bici elettriche bruciano ancora, fanno sapere i vigili del fuoco, ma vengono tenuti sotto controllo. Dai primi rilevamenti sulla qualità dell'aria effettuati da ARPA Lombardia sul posto non si evidenziano valori critici per gli inquinanti e dopo ulteriori analisi il Comune di Milano nell'ultimo aggiornamento ha ristretto da 2 km a 500 metri l'area interessata da precauzioni. Si chiede di non utilizzare spazi verdi pubblici, di evitare attività fisica all'aperto, di non consumare verdura coltivata su balconi negli orti e per le scuole di evitare l'utilizzo di spazi all'aperto. La procura ha intanto aperto un'inchiesta da chiarire le cause delle fiamme che secondo le prime informazioni sarebbero partite da un container e si sarebbero poi propagate alla struttura. Elena Seno, linea allo studio.
1: Un'esplosione si è verificata in una fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. È morta una persona e un'altra è rimasta ferita. È accaduto a Casal Bordino in provincia di Chieti. Danni in diversi punti alla linea ferroviaria in Calabria. Rete Ferroviaria Italiana informa comunque che la circolazione sta gradualmente riprendendo da questa mattina. Treni fermi comunque da Battipaglia, provincia di Salerno, a Paola in provincia di Cosenza. Sospeso il traffico ferroviario in tutta la regione con ritardi, cancellazioni e limitazioni della percorrenza. Dai primi accertamenti emerge l'ipotesi che si sia trattato di un atto doloso. La Corte d'Assise del Tribunale di Latina ha condannato ieri a 16 anni di carcere Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di Satnam Singh avvenuta nell'estate del 2024 dopo un incidente sul lavoro nelle campagne pontine. Ieri c'è stato un presidio davanti al Tribunale della CGIL. Sentiamo il segretario Maurizio Landini.
6: Siamo costituiti parti civili nel processo proprio perché pensiamo che sia assolutamente necessario non solo che si faccia giustizia, ma che emerga con chiarezza che non siamo di fronte a un caso individuale. Siamo di fronte ad un sistema, ad un modello di fare impresa che secondo noi va contrastato e va contrastato applicando le leggi che nel nostro paese esistono, a partire dalla legge contro il caporalato, e soprattutto c'è bisogno che anche sul piano politico e culturale molta ipocrisia venga sia superata, perché che esista il lavoro nero, che esiste il caporalato, lo sanno tutti. E tutti sanno che purtroppo in molti casi questa è la condizione per poter far funzionare il nostro paese. Quindi bisogna che ognuno, per la parte, per la responsabilità che ha, la faccia fino in fondo. Esserti costituiti parte civile vuol proprio dire che quello che è avvenuto non è solo un danno verso una persona, ma è un danno verso tutti i lavoratori, tutte le lavoratrici del nostro paese e, per quello che ci riguarda, anche contro i valori e i principi della nostra Costituzione.
1: Un'ultima notizia: la presidenza della CEI, profondamente vicina alle sofferenze della popolazione del Venezuela, colpito il 24 giugno da terremoti di vaste proporzioni, ha deciso di indire attraverso Caritas Italiana una colletta nazionale in tutte le chiese italiane domenica 26 luglio. Lo rende noto una nota diffusa questa mattina. È tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.

Santa Paolina Wiesentainer, 1865-1942. Il mattino del 9 luglio 1942 moriva a Ipiranga, un colle alla periferia di Sao Paulo, in Brasile, una vecchia suora di 76 anni. Aveva fondato, al tempo della sua giovinezza, la prima congregazione religiosa brasiliana, inventandola quasi dal nulla e trasfondendo in essa tutta la sua anima. Ma benché fosse stata eletta superiore a vita e benché fosse venerata dalle sue suore, negli ultimi 33 anni di vita era stata messa ingiustamente in disparte. In fondo era soltanto, e lo era sempre rimasta, una contadinella trentina, giunta in Brasile a 10 anni, che sapeva appena scrivere in un italiano molto scorretto, che non era mai riuscita a imparare il portoghese e non aveva la figura autorevole e prestante che alcuni avrebbero desiderato vedere in una superiora generale. Certo, ufficialmente non l'avevano messa in disparte per la sua scarsa cultura ed avvenenza, ma la mancanza di queste doti umane aveva influito più del dovuto quando l'arcivescovo di Sao Paulo aveva deciso di toglierle ogni autorità senza molto curarsi né dei sentimenti né dei diritti di quella che, tutto sommato, restava ai suoi occhi una contadina e una straniera. Così, quando madre Paolina Wiesentainer aveva appena 44 anni ed era nel pieno delle sue forze e della sua attività di fondatrice, l'arcivescovo aveva deciso di sbarazzarsi di lei, decretando d'autorità che fosse esclusa da ogni carica di governo, vivesse e morisse nella sua congregazione, ma sempre come suddita. Paolina, in effetti, era rimasta vittima della sua rude semplicità. Viveva nella foresta, veniva dalla foresta brasiliana, dove aveva fondato quasi per caso quel suo istituto dedito a opere di carità tra i poveri emigrati, è giunta in quella grande città dove i ricchi e i potenti stavano di fronte a masse di miserabili, non aveva saputo destreggiarsi. Da un lato c'era la ricca vedova di un industriale, molto gradita all'arcivescovo, disposta a finanziare l'orfanatrofio e l'asilo di mendicità, ma a patto di spadroneggiare perfino sulla vita delle suore. Dall'altro c'era una di quelle giovani suore molto intelligenti, molto intraprendente, che voleva già modernizzare l'istituto. Le due avevano dapprima fatto alleanza, poi avevano litigato, e Paolina, cercando di mettere ordine, era rimasta schiacciata da quella contesa di donne che sapevano coinvolgere nei loro intrighi vescovi e preti. In più, la madre, su questioni economiche, era di una ingenuità disarmante, con quel suo affidare sempre tutto alla provvidenza, e poi non sapeva proprio stare in società. L'arcivescovo non sapeva darsi pace che ella un giorno si fosse presentata a palazzo per parlargli senza nemmeno aver chiesto udienza ed in ora indebita. A lui quella madre non sembrava né molto virtuosa né molto obbediente. Le avrebbe fatto bene, diceva Sua Eccellenza, fare un nuovo noviziato. Si riferiva al fatto che Paolina aveva contravvenuto a qualche suo ordine, senza curarsi del fatto che quel certo ordine non le era stato nemmeno trasmesso. Quando il prelato
le annunciò bruscamente le sue intenzioni, Paolina rispose soltanto che accettava di vivere come suddita sotto qualsiasi superiora fino alla morte, purché la congregazione da lei fondata andasse avanti e che per mezzo di essa nostro Signore fosse amato da tutte le anime in tutto il mondo. Così un esiguo gruppetto di suore, frettolosamente radunato in capitolo, evidentemente manovrato dall'arcivescovo, elesse una nuova superiore generale a lui gradita e la fondatrice fu mandata nel più povero convento della congregazione ad assistere malati e vecchietti. Ma le suore, che erano obbedienti ma non stupide, cominciarono ad osservare con nuova venerazione quella loro madre che le aveva accolte come novizie e che ora insegnava con l'esempio, col silenzio e con la sua sconfinata umiltà. Anche l'arcivescovo molti anni dopo firmerà una dichiarazione ufficiale in cui testimonierà: la madre fondatrice dette esempio ammirabile di umiltà e di ubbidienza con l'esempio di una vita edificante, di orazione e di lavoro incessante. Sembra anzi che questo giudizio l'avesse anche mentre la maltrattava, ma fu irremovibile nel ritenere che la congregazione avesse bisogno di una guida più capace. Dalla nuova sede, in cui aveva a disposizione, non aveva a disposizione neanche una tavola da poter scrivere, madre Paolina faceva sapere, è tutto in dialetto molto scorretto, infine io sto contenta, ho molto da soffrire in questa casa, ma tutto è raddolcito dalla presenza di Gesù sacramentato, lui è con me. Non ci sono né apostrofi, i verbi sono tutti senza l'H, mancano tutte le maiuscole. Scriveva umilmente, con la sua grafia faticosa, con la punteggiatura sbagliata, con le maiuscole e le docche inesistenti, i verbi errati, ma con un giudizio sicuro. Sono molto contenta di stare là dove la santa obbedienza mi ha mandato. E si rallegrava delle buone notizie e dei successi altrui. Che gli altri riescano, mio Dio, e io rimanga all'ombra. Solo al confessore rivelava la tempesta che le agitava dentro. In quanto a me di salute sto bene, ma sto soffrendo moltissimo di spirito. Sento solo questo pensiero: tu sei dannata, e questo pensiero mi accompagna ovunque io vada, in chiesa, in casa, nelle mie faccende, quando faccio la lettura. La notte la passo con molte agitazioni, nel tempo della meditazione non ho nemmeno di muovermi, non sono capace neanche di un buon pensiero, che questo solo pensiero sei dannata. Infine di più non mi so esprimere, solo Dio sa come mi trovo. Gli autori mistici hanno chiamato questa esperienza notte oscura. La creatura che ama intensamente Dio viene chiamata a partecipare intimamente alla passione di Cristo, anche se per ottenere quest'altissima esperienza Dio spesso si serve dell'abbandono e delle persecuzioni inflitte dagli uomini, a volte anche dagli stessi uomini di chiesa. L'esperienza spirituale di Paolina si radicava nella ingiustizia che aveva subito. Era una creatura semplice ed umilissima, ed il rifiuto del vescovo si tramutò facilmente nel pensiero che Dio poteva essere sdegnato con lei. Per fortuna il confessore, che aveva contribuito a sacrificarla, peraltro, aveva mantenuto una forte capacità pedagogica e aveva prevenuto Paolina aiutandola ad interpretare i segni posti nella sua esistenza. Negli anni della giovinezza, quando si era decisa a consacrarsi a Dio, così senza neanche ben sapere che cosa significasse, Paolina aveva scelto di istinto di prendersi un nome religioso piuttosto inusuale e aveva voluto chiamarsi,
Suor Paolina del cuore agonizzante di Gesù. Siete il cuore della vostra congregazione, le disse dunque il confessore, e questo cuore deve ora agonizzare. Era una ricetta forse troppo facile per chi la prescriveva, ma Paolina assimilò pian piano la certezza che si stava realizzando nella sua vita la profezia d'amore da lei stessa intuita. Perciò decise di percorrere fedelmente la sua via crucis, ravvolgendosi tutta in un semplicissimo atteggiamento di umiltà. In quanto a me, vado avanti alla buona da povera tapinella. Suor Paolina del cuore agonizzante di Gesù, era dunque questo il nome sacro e profetico che si era scelta in giovinezza, quando aveva deciso di consacrarsi a Dio e ai poveri. Ma il suo nome di battesimo era Amabile Wiesentainer. Nata a Vigolo Vattaro, Trento, nel 1865, quando il Trentino apparteneva all'impero austro-ungarico. Amabile era la secondogenita di una famiglia numerosa, di modeste condizioni. Il papà scalpellino e muratore era costretto a lunghi periodi di assenza in cerca di lavoro. La mamma coltivava un piccolo campo e lavorava di cucito. La piccola doveva accudire i fratellini più piccoli che nascevano in rapida successione, badare alla vecchia nonna invalida e lavorare in filanda, addetta alla cernita dei bozzoli. Niente di speciale, dati i tempi, anche se aveva soltanto 8 anni e doveva stare per ore davanti ai catini bollenti. Tutti dicevano che la bambina era amabile davvero, soprattutto quando si privava spesso della sua povera colazione perché non riusciva a mangiare, vedendo il visino afflitto di altre fanciulline ancora più piccole di lei, che non avevano potuto portarsi nulla da casa. Così lei dimagriva a vista d'occhio, anche se la sua anima era nutrita dall'abitudine che la mamma aveva di leggere ai suoi bambini delle storie di santi. Ancora più dura divenne la vita quando si ammalarono i gersi, che davano la materia prima per le 5 filande del paese, ed emigrare divenne allora una necessità. Proprio in quegli anni il Sud America aveva dato il via ad una massiccia propaganda per favorire l'immigrazione. Erano state create apposite compagnie di reclutamento che operavano in tutta Europa, le quali promettevano tanta terra quanta se ne poteva coltivare. Dalla Lombardia, dal Veneto, dal Tirolo, partirono in quegli anni per il Brasile circa 14.000 contadini. Nel 1875, da Vigolo Vattaro, un paese trentino di circa 1.000 abitanti, ne partirono in una sola volta 135, e tra essi c'era tutto il nucleo familiare dei Wiesentainer, completo di figli, nonni, zii e rispettivi familiari. La piccola Amabile non aveva ancora 10 anni. In treno gli emigranti viaggiarono carichi di povere masserizie e di tanta nostalgia. Viaggiarono per lunghi giorni verso il porto francese di Le Havre, dove dovettero però attendere un mese, con disagi e stenti per noi inimmaginabili, prima di imbarcarsi su una nave che portava il nome di Saint-Martin. E certo non sapevano che in quei paraggi già viveva una bambina di 2 anni che si chiamava Teresa Martin, che aveva iniziato la sua travolgente piccola via verso la santità. Anche Amabile aveva iniziato il suo viaggio verso la santità, ma esso la portava al di là dell'oceano, nella foresta brasiliana. E la piccola viaggiava, conservando nel cuore le parole profetiche che la vecchia nonna le aveva rivolto prima di morire, quando già in famiglia si parlava di emigrare. Come tu sei stata generosa e dolce con me, così lo sarai con tanti altri là nel paese dove andrai, e molti ti ricorderanno come me, con riconoscenza e amore. Quando i trentini giunsero al porto di Itajaí, nello stato di Santa Catarina, e sbarcarono in quella terra brasiliana che avevano sognato,
non trovarono né l'accoglienza sperata né i mezzi che erano stati promessi. Avevano solo foresta da disboscare con le proprie mani e i pochi attrezzi faticosamente portati dall'Italia. Potevano contare soltanto sulla propria abilità manuale, e quella di papà Wiesentainer fu particolarmente utile per costruire le prime case, i primi focolari, ed ebbero solo il conforto di qualche buona parola detta da un missionario di passaggio. Cominciarono dando forma ai propri ricordi e alla comune nostalgia. Sulle rive del rio Alferes alcuni fondarono la colonia più grande, chiamandola Nova Trento, e la prima cappella costruita fu dedicata evidentemente a San Vigilio. Un gruppo di famiglie attorno ai Wiesentainer si spinse più addentro alla foresta e si costruì un villaggio chiamato Vigolo, con una cappellina evidentemente dedicata a San Giorgio, il santo del paese di origine. Allo stesso modo poi vennero riprodotti nei dintorni Mattarello, Besanello, Serravalle, Valsugana e tutti gli altri paesini. Ogni tanto giungeva qualche missionario di passaggio. Dopo 4 anni a Nova Trento venne finalmente stabilita una residenza di missionari gesuiti italiani e poté essere garantito a tutti i coloni dei villaggi un minimo di assistenza religiosa. Tra gli emigranti di Vigolo c'era per fortuna una maestra. Le costruirono una scuoletta e i bambini poterono avere almeno la prima istruzione elementare. Amabile però, non riusciva proprio ad imparare a leggere e scrivere, tanto che dubitarono perfino che possedesse una normale intelligenza. Né si sapeva come farle studiare in quelle condizioni il catechismo necessario per la prima comunione. La ammisero ugualmente per la eccezionale bontà, ma il giorno della grande festa la piccola reggeva inutilmente tra le mani il suo libretto di massime eterne distribuito dal missionario. Che cosa accadde tra la bambina e il suo Gesù nel loro primo incontro noi non potremmo dirlo, ma le testimonianze sono concordi. La bambina corse dalla mamma: guarda, le disse, so leggere. La storia della piccola amabile, divenuta improvvisamente la catechista degli altri bambini più piccoli, cominciò così. E qualcuno dice che oggi che ella non fu altro che questo, sempre una catechista a vita. Fatto sta che la ragazza, assieme ad un'amica, si trovò a coltivare sogni di apostolato. Lavoravano ambedue al mulino, il primo costruito dai rispettivi genitori, e si chiedevano come fare per convincere le famiglie a lasciar loro seguire una vocazione che esse stesse non sapevano nemmeno formulare. Era tutto da inventare, non c'era nemmeno un prete ad aiutarle. Amabile però sognava, e a volte i sogni rassomigliavano tanto a delle visioni, come se la Madonna le mostrasse un avvenire predestinato. Il primo missionario che giunse, ospitato dalla famiglia Wiesentainer, trovò normale affidare alle due ragazze l'insegnamento di catechismo ai bambini, la cura della piccola cappella, l'assistenza ai malati. Allora non si parlava di ministeri laicali, ma di fatto il prete se le scelse come collaboratrici, anche se alle ragazze un impegno così generico non bastava. Pensare ad altro però era impossibile, ed ancora più lo divenne quando la mamma di Amabile morì a soli 47 anni, lasciando alla primogenita la cura della numerosissima famiglia. Per fortuna, dopo poco tempo il papà si risposò e la ragazza poté nuovamente respirare. Aveva ormai 25 anni, voleva consacrarsi a Dio ad ogni costo e non sapeva come fare. Che arrivassero delle suore missionarie in quel luogo sperduto era inimmaginabile. E il miracolo accadde. Era giunta in paese una vecchia donna, in cattive condizioni di salute. Era venuta a trovare la figlia sposata e il male, un cancro all'ultimo stadio, l'aveva prostrata. Ad assisterla non c'era nessuno. Figlio e genero dovevano stare tutto il giorno al lavoro nei campi, se volevano mantenersi. Inoltre la malata emanava un odore nauseabondo. Così alcuni dissero, con una spontaneità interessata, che era però anche un riconoscimento, che toccava ad Amabile e alla sua amica prendersi cura dell'inferma. Ed esse colsero a volo l'occasione.
Un missionario di passaggio ottenne per loro da un benefattore una baracca abbandonata di 6 metri per 4, con 1 metro di terreno intorno, e subito le ragazze si trasferirono lì assieme alla malata. Era nato l'ospedaletto San Vigilio. Ma la comunità degli emigranti, legata da ferree tradizioni, non vedeva comunque di buon occhio che 2 ragazze abitassero lontano dalle rispettive famiglie. I parenti si preoccupavano, i ben pensanti storcevano il naso, i maligni calunniavano, e c'era chi le chiamava befane, streghe, indemoniate. Se all'esterno della baracca c'era ostilità, all'interno non era meglio, dato che anche la malata si rivelava scorbutica, piena di pretese, arrabbiata con Dio e con gli uomini. Eppure, nell'ospedaletto era stato acceso un inestinguibile fuoco di carità. È bello qui leggere la memoria di quei primi giorni che Virginia Nicolodi, la compagna, scriverà in seguito per obbedienza. La povertà del nostro locale era completa. Non c'era letto, eccetto il pagliericcio dell'inferma trasportata con il carro. Non c'erano né sedie né tavola. Alcune persone pietose ci regalarono alcune scodelle e altre cose necessarie per servire l'ammalata. Ma noi due, dove avremmo dormito? Sul pavimento, senza coperte, senza niente. E ciò per 2 intere settimane. Finalmente i nostri parenti ebbero pietà di noi. Vedendo che non tornavamo a casa, cominciarono a mandarci un po' di cibo, dicendo però che se fossimo tornate a casa, almeno all'ora dei pasti ci avrebbero preparato il necessario. Ma noi non abbiamo accettato, per non rischiare di infrangere a poco la nostra risoluzione. Quanto all'ammalata, i suoi parenti le mandavano il cibo, ma essendo poveri non era sufficiente, e per di più non era adatto alle condizioni della povera infelice. Così fu necessario comprare alcune cose che riuscivamo a pagare con i piccoli lavori che ci affidavano. Più tardi questi lavori si ridussero a niente, e dal momento che ci eravamo ritirate nella casetta ci lasciarono nel più completo abbandono, e non avendo vicino nemmeno un piccolo cortile non potevamo uscire per prendere un po' d'aria. Ma tutto ciò per noi non contava niente, anzi era gioia, perché eravamo convinte che il Signore permettesse questo per arrivare allo scopo da noi desiderato. Perciò consideravamo il nostro miserabile tugurio come un vero paradiso. E il diavolo, vedendo che tante gravi difficoltà e tanta povertà non riuscivano ad abbatterci, anzi per grazia di Dio erano motivo di consolazione, architettò altri piani per raggiungere il suo scopo. C'era per noi un indicibile tormento per l'odore indescrivibile che emanava dalla malata, e a questo si aggiunse, avendola noi quasi viziata, un suo modo di fare privo di ogni sentimento di gratitudine, anzi si rivolgeva a noi sempre con ingiurie più gravi. Poverina persona senza religione, abituata da molto a una vita licenziosa, adesso presa dal castigo di Dio si ribellava diabolicamente, ed era sufficiente che noi le rivolgessimo una buona parola per richiamarla a migliori sentimenti, per farle vomitare contro ogni genere di bestemmia. Povera infelice, parlava sempre come se non credesse in Dio, ma ciò che maggiormente la faceva infuriare erano le parole sulla passione di Cristo, o quando noi leggevamo i punti di meditazione sulla passione. La pazienza, la mansuetudine, la sofferenza che il Signore ci donava, e più di tutto le preghiere, erano offerte per ottenere il cambiamento del suo cuore ribelle. E noi chiedevamo che dopo tante perversità e bestemmie Dio le aprisse le braccia e le concedesse il pentimento e la conversione. E un bel giorno chiese di confessarsi. Quella creatura cambiata e aveva un cuore mansueto e visse ancora 2 mesi e mezzo. Noi l'assistevamo continuamente perché ciò era necessario. Ci voleva sempre vicino, ci chiedeva di pregare con lei, di parlarle della passione di Gesù, e intanto la gente ci aveva abbandonate per paura del contagio. Soltanto 2 buone vedove ci aiutavano. Noi eravamo quasi distrutte. Giorni e notti furono per noi una vera, rigorosa quaresima,
Oltre all'assistenza che richiedeva, lei voleva sempre stringere le mani di Amabile e richiedeva che l'infermiera stesse continuamente in piedi. È un giorno che la buona Amabile, non potendo più resistere per la stanchezza, le chiese con tanta bontà: «Mi dai il permesso di sedermi qui vicino a te?» L'ammalata rispose: «Ma non vedi in che condizioni sono?» E Amabile rimase subito in piedi fino alla morte di quella poverina, e quando lei morì anche Amabile quasi crollò, vicina a morte anche lei. È una pagina scritta da un testimone oculare, ma più che una pagina di diario è il racconto sacro di un carisma specifico che lo Spirito infonde nel cuore di due ragazzi. È impressionante, una vocazione che nasce tutta dal di dentro del cuore. Fu in quella stanzetta maleodorante che nacque dal nulla la prima congregazione religiosa brasiliana, iniziata da due povere emigrate trentine. Quando la malata morì, tutti pensarono che lo strano esperimento si fosse finalmente concluso. Erano molti a non considerare decoroso che due ragazze vivessero da sole, lontane dalle famiglie, ma le due si erano offerte a Dio e l'ospedaletto restò aperto, pronto all'accoglienza di qualche altra malata che non tardò a giungere. Nell'attesa, le due ragazze continuarono a vivere in quel loro piccolo convento improvvisato, dedicandosi alla preghiera e alla loro prima formazione spirituale, anche se dovettero subire quella caratteristica malvagità di chi non può vedere il bene e la purezza senza essere afferrato dalla voglia diabolica di profanarli. La nostra vita era quella di due eremite, però sempre allegre, nonostante la nostra povertà, e l'allegria non diminuiva neanche durante le persecuzioni che ci venivano da persone dissolute, che giravano intorno alla nostra piccola abitazione durante la notte, cantando canzoni oscene, battendo sulle nostre finestre e gettando ogni sorta di immondizia contro la porta. Questo non accadeva tutte le notti, ma due o tre volte la settimana, per due anni consecutivi. Alla fine il bene trionfò. La gente si abituò a vedersi attorno le sue infermiere, così le chiamava, ed era piuttosto anche fiera. Qualcuno usava dire le nostre suorine. Alla baracca primitiva poi venne aggiunto un cortiletto coperto che serviva per accogliere i bambini del catechismo e per insegnare alle ragazzine più grandi i mestieri di casa, soprattutto cucina e cucito. I missionari passavano periodicamente, cambiavano frequentemente, ma cominciavano a guardare quel gruppetto di giovani donne che da sola avevano inventato e realizzato la propria consacrazione, pur senza averne alcun riconoscimento ecclesiale. Uno di essi anzi le convinse ad aprire un secondo ospedaletto a Nova Trento, il centro maggiore. Poi, aiutate da qualche benefattore, poterono aprire una nuova casetta con un dispensario e una piccola cappella. Poi si aggiunse un piccolo orfanotrofio per i bimbi abbandonati e la gente chiamò tutto il complesso il conventino, il conventino, ma erano solo ragazze. Finalmente giunse in maniera stabile un missionario gesuita italiano, osservò quelle ragazze di campagna, semi analfabete, col grembiule e il fazzoletto in testa, così intraprendenti, e sentenziò: un impiastro in più. Ma era un uomo di Dio e non tardò a commuoversi per quella generosità innocente e radicale, a volte anche un po' scriteriata, se si guardava alle pratiche spirituali e alle penitenze che facevano, nel tentativo di imitare quello che ricordavano delle vite dei santi ascoltati nell'infanzia o che leggevano in qualche testo spirituale che erano riusciti a procurarsi. La stessa reazione l'ebbe il vescovo diocesano quando finalmente giunse in visita pastorale a quella sperduta comunità. Dapprima si propose di disfare quella pseudo comunità religiosa nata senza permessi e senza regole. Poi ne restò affascinato, al punto da riconoscere ufficialmente il gruppo come prima congregazione brasiliana. Fu così che Amabile, a 30 anni, divenne Madre Paolina del cuore agonizzante di Gesù, superiora generale a vita della congregazione delle figlie dell'Immacolata Concezione. Il nome
derivava dalla profonda devozione che Amabile aveva sempre coltivato verso la Santa Vergine apparsa a Lourdes. Basta pensare che la sua prima impresa brasiliana a 20 anni era stata quella di coltivare con alcune amiche un campo di mandioca per poter costruire con i proventi una cappella che riproduceva la Santa Grotta di Massabiel. Ogni responsabilità di conduzione e di educazione della comunità era stata affidata a Paolina, che da parte sua aveva soltanto una grande fede e una umiltà altrettanto grande. A tutte ella chiedeva ciò di cui dava costante esempio: preghiera, penitenza, disponibilità verso tutti, lavoro. La preghiera era necessaria per tenere acceso l'amore, la penitenza era necessaria per accettare con gioia i disagi di una vita tutta dedicata ad addossarsi le miserie altrui, e il lavoro era necessario per mantenersi e per mantenere in vita decine di orfani, di malati, di diseredati che non avevano nessun'altra forma di assistenza se non quella che il conventino poteva offrire. Paolina faceva e insegnava quello che sapeva fare. Che meraviglia, dunque, se quel genere di suorine si dedicava a imprese perlomeno originali. Cominciarono col reimpiantare in Brasile l'industria della seta. La ragazzina che aveva lavorato nelle filande del Trentino comprò 3 telai e mandò le sue suore nella città vicina per apprendere l'arte della seta. Alla stagione dei bachi tutte le suore a gruppetti si spargevano per la campagna a raccogliere foglie di gelso e iniziavano l'intero ciclo di produzione della seta fino a confezionare splendidi tessuti. In una decina d'anni dall'improvvisato atelier usciranno paramenti e gonfaloni di seta così ben lavorati da ottenere diplomi nelle esposizioni nazionali e perfino una medaglia all'esposizione internazionale di St. Louis negli Stati Uniti. Altre suore invece, assieme alle novizie e alle postulanti, lavoravano i campi a mezzadria, levata alle 3 del mattino, un giusto tempo dedicato alla preghiera, poi sui campi, portando con sé la colazione di polenta, frutta e verdure. Alla sera, ritorno in noviziato per la cena, si mangiava quello che gli orfani avevano eventualmente avanzato. E tanta felicità di abitare nella casa di Dio. Le vocazioni aumentavano, aumentavano le opere, tutte votate all'assistenza dei fanciulli, dei malati e dei vecchi. Nel 1903 Madre Paolina, come abbiamo visto, venne eletta superiore generale a vita, ma proprio allora iniziava la sua agonia. Tutto cominciò quando il confessore, in quello stesso anno, le ingiunse di dare uno sbocco ampio alla congregazione. Lui era stato trasferito nella grande città di San Paolo, dove vedeva bisogni immensi in paragone a quello dei villaggi della foresta,

18.000. Alle suore contadine venne dapprima offerta la gestione di un asilo di mendicità per ex schiavi, poi una casa di misericordia, nome che si usava per gli ospedali dei poveri, poi dovettero obbedire al vescovo che voleva un ospizio per malati mentali, poi altre case di misericordia. Furono 6 anni di carità sfibrante, dopo i quali iniziarono, come abbiamo visto, i 33 anni di passione, di silenzio, quando l'umile contadina trentina, a cui tutti riconoscevano santità ma non sufficiente prestigio, dovette cedere il passo e diventare il cuore segreto, sofferente ma anche gioioso della sua congregazione. Passò i primi 10 anni dopo la deposizione nel convento più povero e disagiato. Nei successivi 20 anni la richiamarono nella casa madre perché ritennero che la sua presenza e il suo esempio fossero utili alle giovani che dovevano imparare l'obbedienza e l'amore. E anche se per volontà dell'arcivescovo decisionista e aristocratico non era più superiore, Paolina restava la fondatrice che tutte guardavano e veneravano. Quando non le chiedevano niente di particolare, tornava negli scantinati della casa, dove continuava a coltivare bachi da seta e a confezionare corone del rosario e fiori artificiali, ed era sempre pronta a rigovernare la cucina o a dedicarsi alle pulizie della casa. E così la congregazione prosperava. Sul finire della vita della madre le case erano già 40 con più di 300 suore. È tutto nato da 2 ragazze che non sapevano nemmeno cosa fosse la vita religiosa. Ormai Paolina era fortemente invecchiata e il suo male di sempre, il diabete cronico, si era aggravato. Nel 1938 aveva 72 anni, dovette essere ricoverata tra i suoi malati perché un dito le era andato in cancrena. Le amputarono il dito, ma l'infezione si estese alla mano e al braccio e si dovette intervenire ancora chirurgicamente. A chi la compiangeva per la sua sventura rispondeva candidamente, non senza un sottile umorismo, che Dio prima si era preso un dito e poi tutto il braccio, e concludeva: ma io gli ho dato tutto da tanto tempo e lui sa di potermi chiedere tutto quello che vuole. Volontà di Dio, paradiso mio. Così negli ultimi 4 anni di vita continuò il suo umile lavoro di confezionare rosari e fiori artificiali aiutandosi con la bocca. Stringeva lo stelo metallico tra le labbra e con la mano sinistra lo ricopriva di verde, applicava i petali e le foglie, oppure chiudeva con i denti le catenine del rosario. Perché tutto è possibile a chi ama. Morì nel 1942 in seguito a una nuova crisi diabetica con complicazioni polmonari, e durante la lunga agonia l'udirono ripetere per ore con dolce umiltà: misericordia Signore, misericordia. L'umile emigrata trentina, divenuta sorella e madre di tutti i poveri del Brasile, fu beatificata nel 1991 nella Baia Sul, sulla spiaggia di Florianopolis, capitale dello Stato di Santa Caterina, davanti a una popolazione immensa, dal Papa. La canonizzazione avvenne a San Pietro nel 2002. Veniva così glorificata una donna umilissima che aveva chiesto nelle sue più intense preghiere: io voglio essere vostra per sempre, Signore, l'ultima delle vostre figlie che vuole essere sempre l'ultima, ma per poter essere più vicina a voi, mio caro Gesù.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio Voce.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone, questo è il nostro radiogiornale. Oggi è giovedì 9 luglio 2026, notizie dalla Chiesa. Siate luce in un'oscurità che può sembrare travolgente, così Leone XIV ha detto ai giovani in un videomessaggio per l'Anka Wayat Meeting in Iraq. Il Papa ha esortato le nuove generazioni a scoprire una relazione viva con Dio per illuminare ed essere illuminati. Forse non riuscirete a controllare la vostra situazione o le sfide che sarete chiamati ad affrontare, ha affermato il Papa, ma potrete sempre scegliere di permettere alla pace di Cristo di regnare nei vostri cuori. Magnifica Humanitas, dall'uso improprio dell'intelligenza artificiale alla ricerca del bene comune, in un messaggio a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, in occasione dell'AI for Good Global Summit 2026, Leone XIV ribadisce la disponibilità della Santa Sede al dialogo in un momento di svolta epocale dettato dalle nuove tecnologie. In tale ambito riafferma inoltre la necessità di individuare nuovi percorsi per il bene comune. Il progresso tecnologico sia al servizio di tutta l'umanità, così ha affermato l'arcivescovo Balestrero intervenendo il 7 luglio a Ginevra al dialogo globale sulla governance dell'intelligenza artificiale. L'arcivescovo, osservatore permanente presso le Nazioni Unite, ha chiesto un uso responsabile e trasparente dell'intelligenza artificiale al fine di salvaguardare la dignità della persona umana. Bisogna sostenere la famiglia per promuovere lo sviluppo umano integrale, così ha affermato la Santa Sede in una dichiarazione alle Nazioni Unite di New York. La missione permanente di osservazione sottolinea come la povertà rappresenti un grave oltraggio alla dignità umana donata da Dio e incoraggia ad affrontare i problemi strutturali dei paesi poveri oltre il breve periodo. Meeting di Rimini. Scholz ha affermato che l'enciclica Magnifica Humanitas è ispirazione per tutti noi. Dal 21 agosto si terrà la Kermesse di CL, che quest'anno vedrà la partecipazione di Leone XIV. Il presidente della fondazione dice: l'affermazione della grandezza dell'uomo e della sua dignità, la consapevolezza che i suoi limiti non lo soffocano ma lo proiettano a un dialogo con l'infinito, le riflessioni sul senso del lavoro e della ricerca, l'urgenza di una comunicazione che favorisca la dimensione relazionale della persona sono i temi che ci riguardano. 140.000 i metri quadrati predisposti alla fiera. La presenza evangelizzatrice delle suore immersa nella cultura digitale. Per 8 mesi le figlie di Maria Ausiliatrice negli Stati Uniti e in Canada accompagnano le donne tra i 20 e i 30 anni attraverso un'esperienza on life, sia online, un terzo spazio, che in alcuni casi in presenza. Questo viaggio offre un discernimento vocazionale guidato, aiutando le partecipanti a esplorare la chiamata al matrimonio, alla vita religiosa o alla verginità consacrata. Carceri e diritti dei detenuti, lo sguardo della Chiesa. A Roma un convegno dedicato al diritto all'esecuzione penale promosso dal Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale e dall'Associazione Italiana Giovani Avvocati. Tra i relatori il prefetto Paolo Ruffini e il cardinale Matteo Maria Zuppi, che hanno sottolineato l'attenzione della Chiesa per il reinserimento e la rieducazione, oltre che per il rispetto della dignità della persona, denunciando il costante sovraffollamento degli istituti penitenziari. Notizie dal mondo. Marine Le Pen si candiderà alle elezioni presidenziali in Francia nonostante sia appena stata condannata. Marine Le Pen è stata condannata l'altro ieri a 3 anni di carcere, ma con la possibilità di candidarsi quindi alle elezioni presidenziali del 2027. La condanna, già arrivata in primo grado, è stata confermata dalla Corte d'Appello di Parigi per appropriazione indebita di fondi europei. La politica francese, ex presidente del Rassemblement National, è stata condannata a 3 anni, uno in meno rispetto al primo grado di giudizio, di cui 2 con pena sospesa e 1 con braccialetto elettronico. Oltre a questo, la Corte ha deciso anche sull'ineggibilità di Le Pen, che da 5 anni è passata a 45 mesi, di cui 30 con pena sospesa. Da 5 anni è passata a 45 mesi, di cui 30 con pena sospesa. In pratica ne restano 15, ma dato che ha cominciato a scontare l'ineleggibilità da marzo 2025, di fatto la sua pena è conclusa. Il problema è il braccialetto elettronico che di fatto limiterebbe molto gli spostamenti della politica in vista di una lunga campagna elettorale. Si è parlato a lungo dell'intenzione di Le Pen di correre o meno, considerando che è forse il momento più propizio per lei dal punto di vista del consenso elettorale. Alla fine è stata lei stessa ad annunciarlo: sarò candidata alle presidenziali e lo sarò senza braccialetto elettronico perché ricorrerò in Cassazione. Donald Trump ha cambiato ancora idea su Giorgia Meloni. Il presidente degli Stati Uniti ad Ankara per il vertice NATO ha ammorbidito la sua posizione nei confronti della presidente del Consiglio italiana. Mi piace, ha detto Trump, è una brava persona, ma non c'è stata per noi. Io non le ho messo pressione, ma ha rifiutato di essere coinvolta sullo stretto di Hormuz, ha rifiutato di essere coinvolta sull'Iran. Ha guastato il nostro rapporto, ha detto Trump. Mi piace, è una brava persona, ma penso che abbia fatto un errore. Lei non c'è stata per noi e non ne sono stato felice. Tra le altre cose, Trump ha minacciato di ritirare le truppe degli Stati Uniti dall'Europa, ha ribadito che gli interessa la Groenlandia e ha attaccato anche Germania, Francia e Regno Unito, oltre ovviamente all'Italia, per non aver aiutato nella guerra in Iran. La Groenlandia, ha detto, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Così ha detto Trump più volte. Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia di Gaza dal 2007. Nell'immediato però il personale tecnico e amministrativo rimarrà al proprio posto e continuerà a svolgere il proprio lavoro anche per la nuova amministrazione. Nei giorni scorsi tutte le fazioni palestinesi si erano riunite al Cairo per negoziare il futuro governo della striscia. Secondo il portavoce ufficiale di Hamas, questa decisione faciliterà la transizione amministrativa e governativa al Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, previsto dal Board of Peace voluto da Donald Trump. Si tratta di un importante passaggio politico per Hamas, anche se il gruppo rimarrà nella striscia e non ha accettato di disarmarsi. Il Parlamento europeo ha approvato un'indagine sul gruppo di estrema destra europea delle Nazioni Sovrane, di cui fa parte anche Vannacci. L'Eurocamera ha autorizzato l'autorità per i partiti politici a verificare che il partito di estrema destra Europe of Sovereign Nations sia conforme ai valori dell'Europa, quali democrazia, Stato di diritto, rispetto dei diritti umani. In caso contrario potrebbe essere sciolto. Vannacci ha parlato di banale e vile attacco politico. L'indagine è partita dopo che l'autorità europea che si occupa della registrazione dei finanziamenti ai partiti europei ha sollevato dubbi sul rispetto dei valori europei da parte del partito. La verifica è stata fortemente sostenuta dal gruppo europeo di sinistra The Left, che ha rivendicato la necessità di impedire che il bilancio comunitario finanzi forze pubbliche su cui ricadono accuse di razzismo, antisemitismo e omofobia. Donald Trump ha detto che la risoluzione del conflitto in Ucraina è più vicina di quanto crediamo, dopo aver parlato con Zelensky e Putin. Trump ha rilasciato queste dichiarazioni dopo aver parlato nel fine settimana sia col presidente russo che con quello ucraino. Non ha fornito però alcuna motivazione specifica a sostegno della sua affermazione. E durante la notte di lunedì la Russia ha bombardato Kiev e la regione circostante con missili e droni, uccidendo almeno 28 persone. In un'intervista al Financial Times Zelensky ha detto di credere che il presidente degli Stati Uniti stia vedendo il conflitto sotto una nuova luce dopo i recenti successi ucraini.
4: Notizie dall'Italia. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento della BRT nel quartiere di Bovisa, Milano, di fronte ad uno studentato a poche centinaia di metri dal campus del Politecnico. Secondo le prime informazioni, l'incendio è partito da un container e si è allargato nella grande struttura, in particolare in un capannone dove era custodito il materiale da consegnare. Finestre chiuse anche quest'oggi, invito a non stazionare vicino al deposito, per i bambini a non giocare o sostare all'aperto e in generale a non consumare frutta e verdura raccolta nelle vicinanze. Sono queste le misure precauzionali decise dall'autorità sanitaria dopo le prime rilevazioni della qualità dell'aria effettuate dall'ARPA. È stata danneggiata in diversi punti la linea ferroviaria in Calabria, è il dato che emerge dai primi accertamenti, e si tratterebbe quindi di un atto volontario e doloso che ha bloccato la circolazione dei treni da Battipaglia a Salerno, a Paola, a Cosenza, portando alla sospensione del traffico ferroviario in tutta la regione, con ripercussioni come possibili ritardi, cancellazioni e limitazioni della percorrenza. In particolare i danni da taglio dei cavi sono stati rilevati in Calabria, sulla linea tirrenica tra San Lucido e Longobardo e sempre in Calabria sulla tratta ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. assicura di non pentirsi di nulla nel rapporto con Donald Trump e di essersi mossa nell'interesse nazionale, lo stesso nel nome del quale Giorgia Meloni al vertice NATO conferma l'impegno italiano ad aumentare le spese per la difesa, ma in modo sostenibile, stabilendo noi tempi, modi e priorità, e gli investimenti devono restare in patria. È la narrativa per affrontare una necessità impopolare ma cruciale per la sovranità. La lunga campagna elettorale così partita, in cima alle priorità, la Premier ora ha messo dossier e impegni nazionali. Dal male può nascere il bene, dal dramma la speranza e la fiducia nella vita. E questo è il messaggio che darò davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a 50 anni esatti dall'incidente di Seveso. Giuseppe Cassina rivendica quanto è stato fatto dopo quella che è considerata una delle più grandi tragedie ambientali al mondo, per evitare che cose simili possano ripetersi. Erano le 12.37 del 10 luglio del 1976, quando un guasto in un reattore nello stabilimento Icmesa di Meda, al confine con Seveso, causò una fuoriuscita di diossina. Questa tragedia non solo ha provocato male a tanti, ma è servita anche per creare una coscienza ambientale e una legislazione conseguente, a partire proprio dalla direttiva Seveso. In città è nata l'Accademia Marzali di Musica, Danza e Teatro, dove oggi imparano anche ragazzi dello spettro autistico, ed è arrivata la casa d'accoglienza di Fratello Ettore, ed è stato creato il parco. È cresciuta nella popolazione, dal dramma, una maggior consapevolezza dal punto di vista ambientale e anche sociale. Nel mio messaggio annuncio al sindaco Giuseppe Cassina, dirò che dal male può nascere il bene, dal dramma la speranza e la fiducia nella vita, e la realtà attuale di Seveso lo dimostra. Ben 700.000 studenti, rappresentati dalle consulte provinciali del Veneto, hanno approvato all'unanimità la proposta di vietare per legge l'accesso ai social media ai minori di 14 anni. A raccontarlo è scuola.net. La proposta di legge si articola su due fronti: il blocco dell'accesso fino ai 14 anni per tutelare la crescita psicologica e relazionale dei bambini, e un percorso formativo obbligatorio che parta fin dalle scuole elementari e prosegua alle medie, insegnando un uso critico e consapevole dei media digitali. L'obiettivo non è demonizzare la tecnologia riconosciuta come una risorsa fondamentale, ma rimetterla al suo posto, un utile strumento di supporto che non può e non deve diventare il centro assoluto della vita. Il super favorito Michele Mari supera le polemiche e vince con 190 voti il premio Strega 2026. L'acceso dibattito seguito all'affair Pulmino non ha pesato sulla vittoria dei I Convivati di Pietra di Einaudi, con cui lo scrittore, alla sua prima volta al più ambito riconoscimento letterario italiano, aveva già incassato il premio Strega Giovani. Al secondo posto finisce Nucci, terza Pizzorno. Greta Scarano e Nicolas Maupas aprono e chiudono la Mostra del Cinema di Venezia di quest'anno, al Palazzo del Cinema Lido, il 2 e 12 settembre. Iniziano così ufficialmente i preparativi per l'83esima mostra. Notizie locali. Nel nuovo ospedale di Pordenone si è svolta una delle fasi più delicate del trasloco, con il completamento del trasferimento del blocco operatorio delle degenze, un passaggio che per dimensioni e complessità segna uno snodo importante per la sanità del territorio e che riguarda 120 posti letto dell'area chirurgica, oltre ai 22 dedicati a pneumologia e nefrologia. Il cambiamento non riguarda solo il blocco operatorio, ma anche l'organizzazione delle degenze. Tale blocco rappresenta un salto di qualità che può allineare Pordenone a molte altre strutture avanzate del paese, come sottolinea Lorenzo Burato, responsabile dell'organizzazione dei blocchi operatori, che parla di un passaggio netto dall'analogico al digitale. Preoccupazione al Bronx di Pordenone, dove questa notte ha ceduto una parte della struttura che sostiene l'illuminazione dell'ingresso del centro per l'impiego. Il fatto si è verificato quando l'edificio era chiuso al pubblico, evitando in questo modo delle gravi conseguenze per le persone. Da quanto si apprende, infatti, non si registrano feriti. I consiglieri democratici Conficoni e Marcon hanno denunciato l'accaduto, riportando le preoccupazioni di chi lavora all'interno del centro per l'impiego. Si tratta di una quarantina di dipendenti, ma si deve registrare pure un costante afflusso di persone che frequentano gli uffici. Si rende quindi necessaria, affermano, proprio per tutelare l'incolumità di tutti, una puntuale verifica sulla tenuta della struttura, sia all'interno che all'esterno. Ponte Bana, i lavori notturni per l'asfalto antirumore tengono svegli i residenti a Casarsa. Non abbiamo chiuso occhio, affermano, e paradossalmente a creare rumore sono proprio i lavori volti a limitarlo in futuro. È infatti in corso la posa della pavimentazione fonoassorbente, che mira ad arginare l'impatto acustico del traffico pesante che interessa quotidianamente la strada statale 13. Chimolai fa girare il gigante dell'astronomia, test superato per l'ELT in Cile, il super telescopio entra ufficialmente in funzione. Nel deserto di Atacama in Cile, a oltre 3.000 metri di altitudine, l'Extremely Large Telescope, ELT, ha compiuto uno dei passaggi più delicati e simbolici della sua costruzione. L'azienda pordenonese Chimolai ha guidato la realizzazione di tutte le parti metalliche, circa 13.500 tonnellate, oltre ai meccanismi, impianti e opere civili che compongono l'infrastruttura del telescopio. Presso qualsiasi supermercato Mega d'Italia e anche di Pordenone, dal 9 all'11 luglio si può ottenere un coupon sconto scaricando l'app Mega, disponibile sia su iOS che Android, creare il codice personale e attivare subito il coupon sconto. L'iniziativa è pensata per rendere il risparmio ancora più semplice e immediato, con pochi clic si accede ad un vantaggio concreto. Tutto questo appunto all'interno dei supermercati Mega, anche a Pordenone. Notizia dal Bellunese, 99 milioni di euro per il territorio Veneto, con una quota significativa destinata al Bellunese. È risultato annunciato dalla Regione Veneto al termine di una trattativa con Enel, riguardante le grandi derivazioni idroelettriche e l'applicazione delle norme regionali che prevedono la fornitura di energia gratuita e la sua monetizzazione. A fare il punto sono stati il presidente della Regione Stefani, l'assessore regionale alla montagna Bond e l'assessore allo sviluppo economico Bitonci, che hanno illustrato l'esito delle interlocuzioni avviate con il principale concessionario e il percorso che la Regione intende seguire sul fronte dell'autonomia energetica. Resta intanto aperto anche il tema delle future concessioni idroelettriche. 11 nuovi professionisti pronti ad entrare nel mondo dell'occhialeria. Si è concluso a Belluno il biennio dell'ITS Eyewear Product Manager, il percorso di alta specializzazione coordinato e gestito da Ablogos, Concertottica Group e Fondazione ITS Cosmo Fashion Academy. Gli studenti, provenienti da diverse regioni italiane, hanno sostenuto gli esami finali e ricevuto il diploma nel corso del Graduation Day, ospitato a Palazzo Bembo. Da Trieste a Venezia per arrivare a Roma si riaccende il dibattito sul ripristino dell'elettività delle province. I provvedimenti e le indicazioni dei consigli regionali di Friuli Venezia Giulia e Veneto riportano sotto i riflettori uno dei temi cari alla politica bellunese. In Friuli Venezia Giulia dal 2027 province di nuovo al voto. Il Bard si inizi dalla montagna. Dal Veneto una mozione per la riforma delle province. Con la fine del PNRR alle porte, per Belluno si apre una fase decisiva. Ora serve pianificare il futuro della città, avverte il laboratorio politico Siamo Belluno. Il portavoce Biagio Giannone, già assessore ai lavori pubblici dal 2017 al 2022, richiama il comune ad una programmazione immediata, capace di intercettare i fondi che nei prossimi anni arriveranno da bandi regionali, nazionali ed europei. Il contesto economico attuale non sta aiutando, bilanci comunali sempre più stretti, costi delle materie prime e dell'energia in crescita. Giannone, proprio per questo il cofinanziamento degli enti superiori e la partecipazione ai bandi saranno la chiave per realizzare nuove opere. Canale d'Agordo si prepara ad accogliere la 48esima edizione dell'appuntamento estivo con Papa Luciani, la tradizionale rassegna promossa dal MUSAL, Museo Albino Luciani, un'edizione particolarmente significativa perché coincide con i 10 anni dalla nascita del museo dedicato al Beato Giovanni Paolo I e con il 5° anniversario dell'Ecomuseo della Valle del Bioise. L'apertura è in programma domani, 10 luglio, con un doppio appuntamento che intreccia sport, territorio e cultura. L'esposizione assume anche un significato particolare nell'anno di giochi olimpici invernali di Milano Cortina e ripercorre le storie di numerosi protagonisti dello sport locale. Viene poi sottolineato che c'è ancora molto da dire su Albino Luciani, in quanto la sua figura rappresenta ancora oggi una pagina affascinante in parte da riscoprire della storia della Chiesa. Notizie dal mondo dello sport, mondiali di calcio 2026, dopo lo stop di ieri riprendono questa sera le partite. Alle 22 ore italiane i fari si accendono sul Gillette Stadium di Foxborough a Boston per Francia contro Marocco. Domani alle 21 italiane giocherà Spagna contro Belgio, sabato alle 23 italiane Norvegia contro Inghilterra, domenica alle 2 del mattino italiane Argentina-Svizzera. E dal tennis, Paolini si ferma e Cobolli crolla, Wimbledon delusioni italiane, niente semifinali per i due. L'azzurro numero 9 al mondo va KO con Ferri e discute col padre. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi giovedì 9 luglio avremo tempo stabile con cielo in prevalenza sereno. Sul Carso e sulla costa soffierà borino, in giornata i venti ruoteranno a brezza. Domani venerdì 10 luglio su pianure costa cielo in prevalenza sereno. Sulla zona montana poco nuvoloso con maggior variabilità dal pomeriggio, quando non si esclude qualche rovescio temporale verso il confine con il Veneto. Di notte primo mattino soffierà borino sul Carso e a Trieste. Poi in giornata i venti ruoteranno a brezza. Tendenza per dopodomani sabato 11 luglio. Nella prima parte della giornata cielo in genere poco nuvoloso. Dal pomeriggio peggioramento con possibili rovesci temporali e ancora venti di brezza. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 19 gradi e una massima di 33. Bene amici ascoltatori, allora concludiamo qui un'altra edizione quotidiana del radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo così appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una serena giornata e un buon proseguimento di ascolto, sempre in nostra compagnia. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

Ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

Solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, edizioni paoline, proposte al microfono da Mara Miceli.

Un giorno alcuni uomini portano da Gesù un paralitico su una lettiga perché lo guarisca, ma non potendo raggiungere il maestro a causa della folla, scoperchiano il tetto di una casa e calano giù il malato nel punto in cui egli si trovava. Vedendo la loro fede, Gesù si rivolge all'uomo e gli dice: «Coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati». Gesù gioca a provocare una maggiore apertura mentale, sapendo che tra i presenti ci sono molti farisei. Poi, rivolgendosi a tutti, aggiunge: «Che cos'è più facile dire? Ti sono perdonati i peccati? Oppure dire: alzati e cammina? Ma perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati». «Alzati», disse allora al paralitico, «prendi il tuo letto e va a casa tua». Ed egli si alzò e andò a casa sua. Il paralitico è costretto all'immobilità da molti anni. Non sa più muoversi da quando ha subito il trauma che gli ha paralizzato le gambe e atrofizzato i muscoli. È un malato cronico, portato sul lettino da alcune persone. In certi casi c'è poco da fare. Il malato va condotto, trascinato amorevolmente verso la guarigione da altri che se ne fanno carico. È quello che dico ai familiari di un soggetto in stato di grave sofferenza emotiva. Verrà il momento in cui si rialzerà e comincerà a camminare da solo. Dobbiamo crederlo e sperarlo. Ma in questo momento dobbiamo essere disponibili, pazienti e comprensivi. Dobbiamo condurlo in braccio. Nel Vangelo di Marco si dice che a portare la lettiga sono 4 uomini, probabilmente uno per ogni lato, quasi a voler significare un totale sostegno. È anche una questione di equa distribuzione del peso da reggere. La famiglia del sofferente deve essere abile a fare quadrato attorno a lui, sostenendolo e promuovendo intelligentemente le condizioni favorevoli alla cura, anche a costo di scoperchiare i tetti, ovvero rimuovere le situazioni di ostacolo. Gesù manifesta al paralitico tutta la sua compassione e coraggio, figlio. In tanti casi i malati sono persone rimaste indietro, ultime, prive di speranza, sole e abbandonate. La solitudine è il destino inevitabile di chi non sa più andare avanti. Per molti fermarsi è una perdita di tempo molto costosa. Il tempo è denaro, si dice. Arrestare la propria corsa a causa del malato, come fa in un altro ben noto brano evangelico il Buon Samaritano, è troppo pesante e oneroso. Meglio passare oltre e fare finta di niente. La paralisi psichica è una grave sofferenza. Chi ne soffre è spesso incapace di procedere e progettare il futuro, preda dell'ansia, dell'angoscia e della paura. Non sa agire per cambiare le cose che non vanno e non riesce più ad avere quella spinta creativa e volitiva per inventare soluzioni nuove ed efficaci ai suoi problemi. Il malato cronico rimane fermo, immobile, a elemosinare aiuto dai passanti, nella speranza che qualcuno possa accorgersi di lui. Chi decide di fermarsi e prestare attenzione alla sua richiesta prova un misto di pietà e turbamento. Mi fa pena vedere un mio simile ridotto alla paralisi mentale, ma al tempo stesso mi nuoce l'idea che ci si possa ridurre così, senza poterne uscire. Desiderio di curare il malato e senso di impotenza sono due sentimenti che si agitano nella mente del terapeuta. L'intervento terapeutico di Gesù sembra svolgersi in 7 distinte fasi. Comprensione empatica. Gesù comunica subito al malato i propri sentimenti di compassione, manifestandoli con l'espressione «coraggio, figlio». L'atteggiamento di fondo di uno psicoterapeuta, secondo quanto affermato da Rogers, è l'empatia. Se non riesci a sentire dentro la sofferenza di chi ti sta di fronte, non potrai nemmeno curarlo. Chi soffre si sente solo, incompreso, alienato, diverso. Vedersi accolti e compresi è sollevante,
confortante come l'olio su una ferita aperta. Incoraggiamento. Incoraggiare è infondere la speranza in un cambiamento futuro, auspicando il superamento di un problema. Promuovere la consapevolezza. Attraverso l'espressione «ti sono perdonati i peccati», Gesù afferma una verità personale al paralitico. È necessario che tu riconosca di aver commesso degli errori. Non si tratta di dare o darsi delle colpe, bensì di fare chiarezza. Dirsi la verità ha un potere liberante. Perdono. Ricevere il perdono dalla persona che abbiamo offeso rigenera l'energia emotiva prodotta dalle emozioni positive, perché riabilita la fiducia personale e guarisce dal senso di colpa che blocca l'intera vita affettiva. Riacquistare equilibrio emotivo e fiducia. La quinta fase consiste nell'incoraggiare il malato ad alzarsi da solo, perché riacquisti fiducia in sé e nelle proprie risorse. L'imperativo «alzati» rivela che è possibile sbloccarsi, acquisire fiducia e andare avanti. Sviluppare una progettualità. Immaginiamo se alle parole di Gesù il paralitico si fosse rifiutato di alzarsi, per incredulità o per paura di soffrire dolori articolari. Tutto il progetto terapeutico sarebbe sfumato. Alzati e va è espressione del movimento in avanti che è conquista e crescita, presuppone un percorso, una destinazione, una direzione. Anche qui un assunto fondamentale. È possibile che tu vada avanti. Integrare il negativo. Il lettuccio è una reliquia, ricordo della paralisi. Perché portarselo a casa? Il vero terapeuta non usa mai toni drammatici per definire la sofferenza e il dolore e cerca sempre di trasmettere l'idea della loro normalità. Il lettuccio è memoria del dolore passato e va portato nella propria casa interiore. Questa è il luogo dove si è inevitabilmente se stessi. Si appare in tanti differenti modi quando ci si trova fuori casa, ma quando si è dentro non ci sono più maschere. La casa è il luogo della verità per ogni uomo. Le sue mura sanno chi sei veramente. Va a casa tua. Sei guarito. Adesso sei libero. Resta tale.

Avete ascoltato? Solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, Edizioni Paoline, proposte al microfono. Avete ascoltato? Solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, Edizioni

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radiovoce nel deserto.

0: 15 luglio 1937. Perché in certi momenti, Gesù, mi lasci sola e non sento la tua presenza?
1: Figlia mia, anche se non mi senti presente nelle più nascoste profondità del tuo cuore, non pensare che io non ci sia. Tolgo soltanto la percezione di me stesso, ma questo non deve essere per te un impedimento ad eseguire la mia volontà. Faccio questo per i miei imperscrutabili disegni che conoscerai solo in seguito. Figlia mia, sappi una volta per tutte che solo il peccato grave mi scaccia dall'anima e nient'altro.
0: Oggi il Signore mi ha detto:
1: figlia mia delizia e predilezione, nulla potrà trattenermi dal concederti le mie grazie. La tua miseria non ostacola la mia misericordia. Scrivi, figlia mia, che quanto più grande è la miseria di un'anima, tanto maggiore è il diritto che ella ha alla mia misericordia, perché io desidero salvare tutti. La sorgente della mia misericordia è stata spalancata dalla lancia sulla croce per tutte le anime. Non ho escluso nessuno.
0: Oh Gesù, io desidero vivere il momento presente. Vivere come se questo giorno fosse l'ultimo della mia vita. Vivere con diligenza, ogni minuto, per la maggior gloria di Dio e trarre da ogni circostanza profitto per la mia anima. Guardando tutto con la convinzione che nulla avviene senza la volontà di Dio. Verso sera ho visto Gesù crocifisso. Dalle sue mani, dai suoi piedi e dal suo costato colava il sacratissimo sangue. Dopo un momento Gesù mi ha detto:
1: tutto questo per la salvezza delle mie anime. Rifletti, figlia mia, su quello che fai tu per la loro salvezza.
0: Risposi: se guardo, Gesù, la tua passione, io non faccio quasi nulla per salvare le anime. E il Signore ha continuato:
1: sappi, figlia mia, che il tuo quotidiano silenzioso martirio, nella totale sottomissione alla mia volontà, conduce molte anime in paradiso. E quando ti sembra che le sofferenze oltrepassi le tue forze, guarda le mie piaghe e ti innalzerai al di sopra del disprezzo e dei giudizi degli uomini. La meditazione della mia passione ti aiuterà a sollevarti al di sopra di tutto.
0: Allora compresi molte cose che prima non ero riuscita a capire.

Ave María, piena di grazia, il Signore è con te.

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,
1: io ti amo.

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.

0: la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: al cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, con figlio di te, o sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, con figlio di te.
1: Ed ora ecco l'invocazione alla divina misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converte i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza. Amen.

perché il cuore possa cantare. I Salmi della Consolazione, dall'omonimo libro del cardinale Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle edizioni PM. Conducono Franca Salerno e Stefano Mondini.

0: Come la cerva sospira ai corsi d'acqua, così l'anima mia sospira a te, o Dio. L'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? Le lacrime sono mio pane giorno e notte, mentre tutto il giorno mi dicono: dov'è il tuo Dio? Perché ti abbatti, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio. Ancora lo loderò, salvezza del mio volto e mio Dio. Tu sei il Dio della mia forza. Perché mi respingi? Perché triste me ne devo andare, oppresso dal nemico?
1: Questa celebre preghiera del Salmo 42, una delle più belle del Salterio, non è la storia di una malattia fisiologica, ma di una profonda sofferenza interiore che deborda anche nell'organismo e nell'esistenza intera. Essa nasce da un fatto che ha attraversato e spezzato la vita dell'orante.
2: Egli era probabilmente un sacerdote del Tempio di Gerusalemme. Un giorno, a causa forse di una calunnia, era stato scomunicato, esiliato dal suo ambiente e mandato nel nord della terra di Israele, alle sorgenti del Giordano. Là, in mezzo a gente straniere che ironizzavano sulla sua sorte, dov'è il tuo Dio? In mezzo a un'aspra solitudine esteriore e interiore, in mezzo alle acque travolgenti delle cateratte del Giordano, lancia al cielo il suo lamento lacerante.
1: La stupenda immagine d'avvio della cerva che bramisce per la sete davanti a un torrente asciutto diventa il simbolo della sete di un'anima che soffre, che si sente lontana dalla stessa sorgente della vita. Le lacrime sono diventate ormai l'unico cibo e l'unica bevanda che non possono certo saziare e dissetare.
2: In questa immagine si racchiude l'esperienza di tanti sofferenti, il cui unico sfogo è il pianto. Ma per il salmista, questo cielo oscuro e muto, questa sete non placata, questa amarezza da fiele, sono striati da un filo di luce, da un rivolo d'acqua pura, da un pizzico di dolcezza. Infatti la supplica è tutta attraversata dalla speranza.
1: Al perché che gli fa salire al cielo, al gemito dell'anima, si accompagna anche un appello alla fiducia che l'orante rivolge a se stesso e alla sua anima. Spera in Dio, salvezza del mio volto e mio Dio.
2: Il grido indirizzato al Signore, muto e indifferente, perché mi respingi? È percorso allora da un sottile fremito di speranza. La sete verrà cancellata, il dolore sarà allontanato, la gioia riapparirà all'orizzonte. Il salmo, infatti, si conclude con la certezza del ritorno al tempio e alla gioia.
3: Padre, vogliamo in questa supplica raccogliere la voce di tutti gli assetati, degli infelici, di coloro che cercano un senso alla vita, dei vivi e dei morti che chiedono refrigerio alla loro arsura. Ogni sete rivela che non ci bastano le cose, ma che sei tu, Signore, la nostra suprema necessità. Donaci te stesso, Signore, e avremo tutto. Solo in te sono le fonti della vita. Donaci l'acqua viva che zampilla per la vita eterna.

0: All'inizio del 397, Sant'Ambrogio, ormai debole e malato, dettò il commento al Salmo 44. Giunto al versetto 24 scrisse: «È duro trascinare così lungamente un corpo già avvolto nelle ombre della morte. Sorgi, Signore, perché dormi? Mi respingerai per sempre?» Queste parole furono le ultime righe che egli scrisse. Di per sé il Salmo 44, di cui ora ascolteremo il finale, è una supplica di tutta la nazione ebraica oppressa dal nemico. Tuttavia, essa può diventare anche la preghiera personale di chi si sente umiliato dai fratelli, trattato malamente come carne da macello, inutile, da non curare più, da scartare.
1: È la triste esperienza di molti malati, spesso abbandonati dai parenti, dimenticati in ospedali non sempre attenti ai sofferenti, affidati a cure frettolose e meccaniche, prive di un soffio di umanità. Ascoltiamo dunque il Salmo 44.
2: È per te, Signore, che ogni giorno siamo messi a morte. Siamo trattati come pecore da macello. Svegliati, perché dormi, Signore? Destati, non ci respingere per sempre. Perché nascondi il tuo volto? Dimentichi la nostra afflizione e oppressione. La nostra gola è prostrata nella polvere, il nostro ventre è incollato a terra. Sorgi, Signore, vieni in nostro aiuto. Liberaci per il tuo amore.
1: Questo sentirsi pecora da macello fa affiorare una preghiera drammatica e intensa, magari pronunciata in una delle squallide camerate di un ospedale o nell'abbandono di una casa non segnata da alcuna presenza. La preghiera ha una forza e un coraggio simili a quelli che traspaiono continuamente nelle suppliche e nelle proteste di Giobbe.
0: C'è però nella preghiera un'altra immagine. Dio sembra una persona che ha girato le spalle. Nel linguaggio dei salmi, nascondere il volto significa dimenticare, rifiutare, respingere. Quando è Dio che allontana da noi il suo volto, allora piomba su di noi la tenebra e la sciagura.
1: Il sofferente grida a Dio di ritornare a guardarlo, perché egli sa cosa afferma la celebre benedizione dei sacerdoti. Il Signore faccia brillare il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga su di te il suo volto e ti conceda pace.
0: Il fedele che è prostrato a terra, umiliato e schiacciato dal peso della sofferenza, è certo che l'amore di Dio non si spegnerà e aiuterà chi in lui confida a sollevarsi dalla polvere. Per ora, mentre si sente oppresso e calpestato dal male, leva la sua supplica a Dio nel nome del Figlio, che come noi ha patito e ha gridato, ha pianto e ha sperato.
3: Tu, o Cristo, hai conosciuto il terrore della sofferenza e della morte. Aiutaci a credere e a vivere, a pregare e a cantare il tuo amore che non dimentica. Aiutaci a pregare e ad attenderti anche quando, senza speranze umane, rimetteremo al Padre lo Spirito.

Perché il cuore possa cantare. I salmi della consolazione. Dall'omonimo libro del cardinale Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle edizioni PM. Con Franca Salerno e Stefano Mondini, al microfono Raffaella Castelli, Simona De Santis, Pierpaolo Cuna, Gabriele Parrillo. Tecnico del suono Roberto Colangeli. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, salvaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mare delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre di grazia, prega per noi. Gesù predica.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci
1: dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente
0: le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù sopra un monte si trasfigurò.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.

0: salvezza
1: le più bisognose della tua misericordia.
0: Delle grazie.
1: Prega per noi.
0: Gesù nella cima il pane spezzò, è il mio corpo.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: Vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo la Chiesa di figli di Eva, a te sospiriamo gemente e piangente in questa valle dell'acqua. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo indigno Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. Clemente, o Pia, o dolce Vergine Maria.

Tempio di tutte le grazie.

0: Neyman Bini. Sai giorni dei giovani,
1: difesa
0: per la fede dei

Madonna delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre primorosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo figlio, per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio, parroco di Moscufo, Pescara. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. La gloria del Signore, dice il salmista, riempie l'universo. Questa gloria circonda l'uomo. La vita dell'uomo si svolge nell'ambito di questa manifestazione della gloria di Dio. La gloria di Dio è proprio la sua manifestazione e la partecipazione dei suoi beni alle sue creature. Infatti Dio ci ha creati per renderci partecipi della sua vita, non per metterci su questa terra a sconfiggerci l'un l'altro, a contrastarci, tutt'altro. Siamo messi su questa terra perché la nostra vita sia una crescita continua verso la piena realizzazione della nostra chiamata, cioè quella di vivere da figli di Dio. Oggi troviamo nella prima lettura della liturgia dal libro del profeta Osea un passo stupendo dove il Signore raffigura se stesso a un padre amoroso, premuroso, attento, pieno di misericordia verso i suoi figli. Dice infatti: quando Israele era giovinetto, io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Dio raffigura se stesso a un padre amoroso. Ma noi perché non riusciamo a percepire questa paternità? Perché spesso in noi trionfano i sensi, che sono piuttosto egoisti, sensi che non sempre sono educati e formati. Allora noi facciamo prevalere il nostro comodo, il nostro interesse, ma il Signore non ci ritira questo amore. Infatti dice: ma più li chiamavo, più si allontanavano da me, immolavano vittime ai Baal, agli idoli bruciavano incensi, il paganesimo, la seduzione. Sì, perché anche ai nostri giorni, vedete, questa strada della seduzione affettiva è stata usata in tanti modi, anche nella pubblicità per vendere i prodotti, perché si è piuttosto sensibile a certi richiami e allora l'anima si offusca, come dice il libro della Sapienza, che i sensi offuscano la luce dell'anima. Quindi quando uno si fa dominare dai sensi, dalle passioni, l'anima non ha la sua libertà di aprirsi alla gloria di Dio. Sentite cosa dice: a Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, come fa un papà che insegna a camminare il suo bambino. A cosa si riferisce il Signore? Quando Israele uscì dall'Egitto era un popolo pagano a tutti gli effetti. Non solo adorava i Baal, le varie divinità pagane, ma i costumi erano ispirati a queste convinzioni. Quindi c'erano delle pratiche non accettabili e il Signore si è dimostrato paziente. Io a Efraim gli insegnavo a camminare. Ricordate la parabola della zizzania, dove Gesù dice che nel campo era stato seminato un buon seme, però l'avversario vi aveva poi seminato la zizzania e i servi volevano estirpare la zizzania con il rischio di estirpare anche il buon grano. E il Signore dice: no, che non succeda questo, pazienta, da tempo, perché uno si ravveda, perché uno esca dal suo stato, dallo stato in cui si trova e accetti la vita nuova. È la pazienza di Dio. Anche con noi il Signore è paziente, non ci chiede tutto subito, ma giorno per giorno ci fa crescere nella vita nuova, e questo spirito nuovo allora ha le sue esigenze, bisogno di amore. Ieri abbiamo qui comunità celebrato un 25esimo di matrimonio di una coppia che aveva messo se stessa sotto la protezione della Madonna da fidanzati e hanno voluto percorrere tutta la strada della fede. è stato qualcosa di stupendo e di commovente. La gente felice che ha potuto partecipare, felice nel vedere come al mondo esistono di queste famiglie, dove marito e moglie sono un cuor solo e un'anima sola, i figli una cosa sola con loro, dove risplende la pace, la serenità, la comunicativa. È questo che Dio vuole da noi, non il castigo, ma vuole tutt'altro, la pienezza del bene. E allora terminiamo un attimino lettore questo passo che è stupendo. A Efraim io insegnai a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con legame di bontà, con vincolo di amore, ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Guardate che immagine stupenda, papà che si stringe bambino alla guancia. Dio dice tratta il suo popolo così e tratta tutti noi così. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare, e di fronte alla durezza del cuore di questo popolo il Signore come reagisce? Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Dio ha compassione del peccatore, Dio ha compassione del peccatore, del figlio peccatore. Non vuole la sua rovina, infatti dice: non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim. Efraim era la tribù più rappresentativa del popolo ebreo, perché sono Dio, non un uomo, sono il santo in mezzo a te. Io sono Dio, non un uomo, cioè non mi arrabbio, non mi faccio saltare i nervi, sono il santo in mezzo a te e non verrò da te nella mia ira. Ora, fratelli, noi potremmo dividere l'umanità peccatrice in due categorie. Siamo nati tutti peccatori. San Paolo nella lettera romana lo ripete più volte: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, perché nella nostra natura ce lo troviamo. Il peccato si è inserito dentro di noi come un qualcosa che in qualche modo ha alterato la nostra natura interiore. Ma quando noi percepiamo il dono di Dio, allora si va avanti una luce, viene a galla un qualcosa che non conoscevamo prima. Vi ricordo negli anni 70, quando si iniziò il movimento del rinnovamento nello spirito e si parlava di questo grande amore di Dio, la gente sgranava gli occhi, perché la maggior parte non aveva mai sentito parlare di questo amore, come tanti anche ai nostri giorni non ne ha mai sentito parlare, tantomeno l'ha sperimentato. Ma guarda che cose belle esistono e noi non sapevamo queste cose, tanti dicevano. Però vedete, c'è la tutti siamo nati peccatori, ma c'è chi avverte il disordine che c'è e grida a Dio per essere aiutato a uscirne fuori, quindi ha una sincerità d'animo disponibile, quindi alla grazia di Dio. C'è chi invece fa del peccato la regola della sua vita, e pur vedendo gli errori, non si tira indietro. Lo ci spiega San Paolo nel primo capitolo della lettera ai Romani, dove dice apertamente che l'uomo, pur avendo conosciuto la verità di Dio e la sua potenza, la sua onnipotenza, via dicendo, non gli ha reso gloria come a Dio, ma verità ha vaneggiato nei suoi ragionamenti e si è ottenebrato la sua mente ottusa. Sì, da scambiare la gloria di Dio con l'immagine di animali, di rettili, e anziché adorare Dio benedetto nei secoli, si è soggettata alle passioni, alla ricchezza, alla gloria, tutte cose futili che hanno pure il loro tempo. Allora c'è il peccatore che prende coscienza e si piega davanti a Dio, cerca aiuto, c'è quell'altro che gli resiste invece, anzi lo combatte, fa del peccato la sua regola. Allora la soluzione non è la stessa. Dio vuole la salvezza dell'uno e dell'altro, ma la risposta al dono di Dio non è unica, perché ognuno reagisce alla grazia, alla chiamata del Signore in modo differenziato. E nel Vangelo Gesù, quando manda i suoi discepoli ad annunciare il Vangelo dicendo: è in mezzo a voi il regno di Dio, Aggiunge poi, se vi accosta, se accettano, rimanete in quella città o in quella casa, altrimenti scuotete la polvere dai vostri calzari, perché ci sono di quelli che sono disponibili perché cercano il regno di Dio. Altri invece hanno avvalorato il peccato originale con le proprie scelte personali, ma con convinzione. Ci sono di quelli che hanno scelto anche il peccato senza saperlo, fratelli. Dio ha misericordia di tutti. Dio ha misericordia di tutti e vuole la salvezza di tutti. Allora, guardiamo anche Gesù che manda i suoi discepoli dando loro ordine di guarire i malati, risuscitare i morti, di mondare i lebbrosi, perché ha tenerezza verso il suo popolo. E lui anche oggi vuole operare con potenza anche la liberazione da malattie, ne succedono tanti. Sapeste quante persone testimoniano di aver scoperto dei mali o incurabili o in condizioni pericolose? È arrivata la preghiera in famiglia e tanti a un certo punto non trovano più la malattia, ma ci siamo sbagliati. A volte anche la scienza si sbaglia, ma in tanti casi c'è la mano del Signore che provvede, magari all'insaputo, perché non sempre le opere di Dio sono appariscenti. Ecco allora oggi, fratelli, guardiamo questo amore tenero del Signore che si è manifestato a noi in Gesù, e in questo momento questo amore sta su di voi, questa benevolenza, questa tenerezza divina sta su di voi e attorno a voi, vi sta avvolgendo in questa grazia. Allora apriamo gli occhi, come ci dice il Salmo di oggi. Signore, fa risplendere il tuo volto e noi saremo salvi. Signore, questo ti chiediamo, insieme al salmista, fa risplendere il tuo volto e noi saremo salvi. E ti chiediamo, Signore, di poter rispondere alla tua chiamata senza legami che ci trattengono, ma di perderci tra le tue braccia e accogliere il tuo spirito che tu ci doni in abbondanza. Vergine Santissima, tu sei il modello di ogni salvato, in te la salvezza, la gloria di Dio si è manifestata in pienezza. Per questo tu ci ami come madre e ci guidi verso il Figlio tuo Gesù Cristo. Accompagnaci con tuo tenero amore verso Gesù, tuo Figlio nostro Signore, a cui vogliamo arrenderci, a cui vogliamo consacrarci, appartenere. A lui la lode e la gloria per i secoli. Amen. E che questo amore oggi, fratelli, avvolga tutta la vostra vita e ogni dettaglio della vostra giornata. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio, parroco di Moscufo, Pescara. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Dopo aver santificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente di vero cuore gli uni gli altri, essendo stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma immortale, cioè dalla parola di Dio, viva ed eterna.

Ricordiamo con gioia che il nostro Salvatore ha benedetto il suo popolo con ogni benedizione spirituale e pieni di speranza chiediamo.

0: Convoca i tuoi figli intorno alla tua mensa.
1: Fa che anime buone e generose ti seguano nella via della castità, povertà e obbedienza.

0: Accogli, Signore misericordioso, la nostra lode della sera. Fa che il nostro cuore non si stanchi mai di meditare la tua legge, perché otteniamo il premio promesso ai suoi fedeli nella vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Roots and Boopsy, Max Brigante featuring Papa Winnie, 2006.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: It's summertime, Morshiba 2018.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Waterfront, Simple Minds, 1983.
0: Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Waterfront, Simple Minds, 1983.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Vamos alla playa. Righeira, 1983.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

Sia lodato il nome di Gesù e di Maria. Iniziamo la celebrazione eucaristica ponendoci in comunione. Abbiamo recitato il rosario, ci siamo posti sotto la protezione della Vergine Maria, che era presente al sacrificio di Gesù sulla croce ed è presente questa sera accanto anche a noi sacerdoti che concelebriamo qui sull'altare. Questa sera siamo quattro sacerdoti, con padre Bruno, c'è padre Pier Giorgio del santuario della Madonna delle Grazie a Udine, padre dei servi di Maria, e poi c'è padre Ettore Ruiz, che è messicano e che fa il missionario in Italia. Quindi si è invertita la direzione, noi siamo andati a fare i missionari in Messico, adesso i messicani vengono a evangelizzare noi italiani della congregazione dei legionari di Cristo. E poi ci sono i nostri due diaconi permanenti, stasera siamo felici di avere con il nostro Mauro anche il nostro carissimo Paolo. Ecco, siamo in comunione con gli altri sacerdoti che confessano, una grande, bella, semplice ma fervorosa assemblea di figli di Dio che insieme con la Vergine Maria vogliono vivere l'esperienza del Cenacolo con Gesù che compie il suo sacrificio di passione, morte e resurrezione. Poniamoci nella disponibilità di accogliere lo Spirito Santo, lo invochiamo con la solita forza, col solito fervore, la solita fede, il canto solenne, spirito di santità.

0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù parlava, giunse uno dei capi che gli si prostrò innanzi e gli disse: «Mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, imponi la tua mano sopra di lei ed essa vivrà». Alzatosi, Gesù lo seguiva con i suoi discepoli. Ed ecco una donna che soffriva d'emorragia da 12 anni, gli si accostò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Pensava infatti: se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita. Gesù, voltatosi, la vide e disse: «Coraggio, figliola, la tua fede ti ha guarita». E in quell'istante la donna guarì. Arrivato poi Gesù nella casa del capo e veduto i flautisti e la gente in agitazione, disse: «Ritiratevi, perché la fanciulla non è morta, ma dorme». Quelli si misero a deriderlo. Ma dopo che fu cacciata via la gente, egli entrò, le prese la mano e la fanciulla si alzò. E se ne sparse la fama in tutta quella regione. Parola del Signore.
1: Questa sera desidero invitarvi tutti al ringraziamento. Il ringraziamento è un aspetto fondamentale della preghiera, perché noi non possediamo nulla di nostro ad esclusione del peccato. Solo il peccato viene da noi, dalla nostra cattiva volontà, dalle nostre scelte sbagliate. Solo il peccato è opera nostra, frutto del nostro egoismo e della nostra superbia. Tutto ciò che esiste di male in noi non viene da Dio, mentre tutto il resto viene esclusivamente da Dio. Che cosa possiedi di bene e di buono tu o uomo che non l'abbia ricevuto da Dio? Gesù ci dice: senza di me voi non potete far nulla. Tutto dunque noi abbiamo ricevuto e continuiamo a ricevere gratuitamente da Dio. Gesù lo dice: gratuitamente avete ricevuto. Tutto quello che possediamo è grazia, cioè tutto è dono gratuito di Dio. L'atteggiamento più spontaneo ed immediato che nasce dentro di noi quando riceviamo un dono è evidentemente dire grazie, cioè ringraziare. Chi deve essere ringraziato più di tutti, non c'è dubbio, che è Dio. È Dio che ci ricolma continuamente di doni. Ecco allora perché il ringraziamento è uno degli aspetti fondamentali della preghiera. Il primo aspetto della preghiera resta l'adorazione, di cui abbiamo già anche parlato, cioè il riconoscere Dio come il nostro unico e sommo Signore, Creatore e Padre. Ed è il primo comandamento che se lo ricorda: io sono il Signore, il Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di me. Noi adoriamo Dio non solo quando siamo in adorazione qui davanti al Santissimo Sacramento, ma sempre, ogni volta che noi esprimiamo la nostra volontà, il nostro desiderio, la nostra scelta di amare Dio sopra ogni cosa e sopra ogni creatura, e ripetiamo questa nostra ferma convinzione anche solo con il cuore. Questa del cuore è la preghiera più perfetta. E se mi capita di peccare, con il cuore posso fare un atto di amore perfetto e di pentimento perfetto, con il quale posso ottenere subito il perdono anche del peccato mortale, purché unisca il proposito di confessarmi appena possibile. Signore, tu sei il mio Dio, tu sei il mio Padre, tu mi ami infinitamente, tu sei infinitamente grande, potente, buono. È così che esprimiamo l'atto di amore perfetto, di pentimento perfetto. Tu, Signore, sei degno di ogni onore, di ogni lode, di ogni gloria, di ogni benedizione. Tu sei il mio tutto. Mi dispiace di aver rinnegato il tuo amore con il mio peccato, che ho commesso perché ho preferito il mio egoismo al tuo amore. Tu non meriti, Signore, che mi comporti così da figlio ingrato. Ti chiedo perdono, perché riconosco che tu continui a volermi bene, anche se ho disprezzato e non ho riconosciuto il tuo amore. Tu mi vuoi bene sempre. Non mi giudichi secondo il mio peccato, ma secondo il tuo amore di Padre. Ti amo, Signore, perché tu sei grande, infinito. Tu sei nel tuo amore. Ecco l'adorazione del cuore, l'atto di amore perfetto, il pentimento perfetto. Ed è la preghiera che deve diventare comune per noi, usuale, come respiro. Perché il giusto pecca 7 volte al giorno. Noi che non siamo giusti pecchiamo in continuazione. Allora bisogna che restituiamo al Signore l'amore che Lui ha per noi. Dopo l'adorazione viene la preghiera di ringraziamento, che è la conseguenza dell'adorazione. Tu, Signore, sei infinitamente buono, sei grande nell'amore, perché mi ricolmi di doni gratuitamente, senza chiedermi nulla, solo perché mi vuoi bene. E allora chi non ringrazia Dio, evidentemente non lo ama, non lo adora, non lo riconosce come unico Signore. E state ben attenti che chi non ringrazia Dio pecca. Perché noi siamo abituati a pensare al peccato soltanto come atti cattivi, ma non ringraziare chi ci ricolma di doni è un peccato. E chi non ringrazia Dio pecca di ingratitudine e talvolta anche di superbia, o perché pensa che Dio sia obbligato a dargli tutti quei doni e quindi di avere dei meriti lui personali davanti a Dio, e quindi non sente nessun bisogno di ringraziare perché considera tutto dovuto. E oggi questo atteggiamento lo vediamo un po' nei nostri figli, che considerano tutto dovuto, per cui la parola grazie è sparita dalle nostre famiglie. La parola voglio, pretendo, quella sì, ma grazie sparita. Davanti a Dio dobbiamo recuperarlo. È evidentemente sparito il senso della gratitudine tra gli uomini, perché noi non ringraziamo mai Dio. Oppure non ringraziamo Dio perché qualcuno attribuisce a sé il merito e la gloria di quello che fa, come fosse frutto delle sue capacità. Ci capita spesso magari di poter dire: io faccio questo, io faccio quello. Dicendo o pensando, Dio non può non ascoltarmi e non darmi il merito con tutto quello che io faccio per Lui. E questo atteggiamento non si esprime solo con le parole, ma anche solo con il comportamento, magari un comportamento di tristezza, di scoraggiamento, di mormorazione e di risentimento contro Dio. Noi sacerdoti troviamo spesso delle persone risentite contro Dio, le quali pensano e dicono: non è giusto che Dio mi tratti proprio così, dopo tante opere buone che compio continuamente, dopo tante preghiere che recito. Che da vedere poi se quelle preghiere le recitiamo col cuore. Attribuirsi dei meriti davanti al Signore, avere pretese davanti al Signore, costituisce un peccato, perché è rubare la gloria a Dio per attribuirla a se stessi. Il rendimento di grazie deve essere dunque sempre espresso con molta umiltà e piena incondizionata riconoscenza verso il Signore, riconoscendo che per noi sarebbe già molto se il Signore ci avesse anche regalato solo il battesimo e perdonati tante volte i nostri peccati, e poter essere ancora qua a pregare, mentre potremmo essere degli sbandati nel mondo come tanti nostri fratelli lontani da Dio e senza pace. Ecco, questa sera vorrei che scoprissimo tutti ancora meglio la preziosità e la bellezza della preghiera di ringraziamento. Dopo verrà anche la preghiera di pentimento e alla fine quella di domanda, perché in realtà non sarebbe sincero il nostro chiedere perdono dei peccati se non fosse preceduto da questo atteggiamento di umiltà. Signore, io non sono capace proprio di far niente senza di te, sono debole, sono miserabile, sono incapace, Signore, sono impotente. Allora dopo è facile andare con umiltà a chiedere perdono dei peccati, se no andiamo sempre anche a chiedere perdono con pretesa oppure con tante scuse per dire sì, ho peccato, ma non è colpa mia, come Adamo ed Eva. Prima si adora Dio, dopo lo si ringrazia, dopo ancora si chiede perdono dei peccati e infine si domandano grazie. Noi spesso dimentichiamo questo ordine di importanza e ci limitiamo solo a chiedere, magari appunto con pretese, con malcontento, sempre insoddisfatti davanti al Signore, come non avessimo mai ricevuto niente da Lui. E così partecipiamo senza frutto anche alla Santa Messa, non pensando che Eucaristia significa proprio rendere grazie a Dio per averci dato suo figlio Gesù, il quale qui, anche questa sera, su questo altare, compie il suo sacrificio di amore e di salvezza per tutti, offrendo in sacrificio per noi il suo corpo, presente nel pane consacrato, e versando il suo sangue, presente nel vino consacrato, per la nuova ed eterna alleanza, per noi e per tutti, in remissione dei peccati. Basterebbe questo dono di salvezza eterna per impegnare ogni istante di tutta la nostra vita nel ringraziare il Signore unicamente per questo dono infinito e gratuito di salvezza da tutti i nostri peccati. Invece ci capita spesso di dimenticare tutto questo e di impoverire o addirittura strumentalizzare la Santa Messa, riducendola ad un semplice rito, magari per ricordare un nostro morto o per chiedere una grazia materiale. La messa è certamente il più grande avvenimento di salvezza anche per suffragare i morti, e la preghiera eucaristica li ricorda sempre tutti in ogni messa, e anche per chiedere grazie. Ma l'Eucaristia è essenzialmente un infinito rendimento di grazie al Padre per mezzo di Gesù Cristo e la potenza dello Spirito Santo che si compie nella Chiesa qui presente attorno all'altare per la salvezza di tutti. E non dimentichiamo che alla messa è strettamente legato il sacerdozio. Gesù difatti continua ad essere vivo, presente, operante nel ministro consacrato, cioè nel vescovo, nel presbitero e nel diacono. Ne abbiamo due qui questa sera, diaconi permanenti, fanno parte del

Ringraziate Dio per questo amore, che la vostra vita sia totalmente un ringraziamento verso chi vi ama e vi dà la vita eterna. Vi amo sempre e non potrete mai rompere il mio amore per voi. Non sapete quanto vi amo e quanto grande sia il mio desiderio che voi possiate essere totalmente miei. Figli cari, non potete impedirmi di amarvi perché siete miei, e io aspetto che voi diate a mio figlio tutto il vostro amore e tutto il vostro rendimento di grazie. Vi avvolgo tutti per questo nel mio manto e vi tengo nel mio cuore. Figli miei, vi benedico con il mio amore, e questo mio amore datelo tutto al mio Gesù. E ancora la Madonna ci ricorda che il nostro ringraziamento non deve essere fatto di parole, troppo poco. È la nostra vita che deve diventare un ringraziamento a Dio, una vita piena di amore, è una lode, una benedizione, un rendimento di grazie a Dio, un'Eucaristia vivente. Dopo che l'abbiamo celebrata, dobbiamo viverla. Figli cari, amate Dio sopra ogni cosa, amatelo più di ogni altra cosa. L'amore è la cosa più bella che Dio gradisce da voi. Date, date, ma non pretendete. La cosa che voi dovete chiedere a Dio è solo amore, è ciò che vi spetta fin dal principio, perché Dio ci ha creati per amore. Ma vi dico che tutti voi siete amati da Dio. Il suo amore è infinito e durerà in eterno. Chi non ama non ha nel cuore Dio. Se non chiedete l'amore a Dio, e Lui non potrà ricolmarvi dei suoi doni. E allora riconoscete quanto grande è il suo amore e ringraziate sempre la Divina Sapienza per questo grande amore eterno, immensamente grande. Ringraziate e date a chiunque vi chieda questo amore, a chiunque vi chiede di scoprire l'infinita sapienza di Dio. Vedete come la nostra vita deve diventare questa accoglienza dell'amore e questa donazione di amore. Solo qui si concretizza fino in fondo il nostro essere figli di Dio. E poi alla fine la Madonna ancora ci dice che il nostro ringraziamento deve essere costituito dalla nostra missione. Guai se non diventiamo missionari. Siamo felici che ci sia qui un missionario messicano che viene a fare il missionario in Italia e viene a dirci: voi cristiani qui in Italia siete tutti addormentati, cosa fate? La vostra preghiera che vi serve? La nostra missione deve diventare l'espressione viva della nostra fede, del nostro amore. È un ringraziamento coerente al dono dell'amore di Dio. Se Dio vi ha tanto amati, dimostrate ed esprimete la vostra riconoscenza amandovi tra di voi e donando anche voi la vostra vita ai fratelli. Figli cari, vi amo infinitamente, la Madonna non può altro che amarci, Dio non può altro che amarci, e noi non dobbiamo che riconoscere l'amore in questo tempo di gioia, e di gioia il tempo della preghiera. Vi invito, dice la Madonna, alla missione quotidiana. Tutti dobbiamo essere missionari, mica perché andiamo lontani. Nostra missione quotidiana in famiglia, per la strada, al lavoro, a scuola, in vacanza, dovunque, vi invito alla missione quotidiana. Questo ringraziamento che dobbiamo offrire a Dio. Ognuno di voi chieda a Dio la forza e lo spirito per poter testimoniare nel mondo e trasmettere a tutte le creature questo messaggio di vita. Parlate e testimoniate di giorno in giorno le meraviglie che Dio opera tra di voi. Ma se queste meraviglie non le vediamo, come possiamo ringraziare e fare i missionari? Ecco da dove parte il nostro spirito che dobbiamo avere nella preghiera: riconoscere l'opera di Dio e entrare nello stupore, nella meraviglia, nell'entusiasmo, nella gioia. Dio sarà sempre con voi e sarà in missione con voi, che noi senza di Lui non facciamo niente. Perché voi non abbiate paura del pericolo e delle prove che fanno parte del disegno di salvezza. La croce è la nostra protezione, la nostra difesa, e non dobbiamo vedere la croce come un ostacolo. È la nostra spada, la nostra arma potente. E il

ringraziamento più vivo deve passare attraverso la croce. Ecco quello che stasera io desideravo di dirvi, anche come ringraziamento a voi per la grande festa che avete fatto a noi sacerdoti per l'anniversario del nostro sacerdozio. E allora adesso con i nostri giovani innalziamo al Signore un canto di ringraziamento, perché poi questo canto non finisca più, che le nostre parole non conoscano più se non questa espressione: grazie Signore, grazie Signore, grazie. Grazie di che? Che mi ami, che sei mio Padre, che sei mio Salvatore, che mi hai dato Maria, che mi hai dato la Chiesa, che mi hai dato la famiglia, la vita, che mi dai la croce, che è l'espressione più grande dell'amore. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per la persona amata. E allora ecco il canto 306. Ti rendiamo grazie, Signore, per tanta tenerezza. E da dove viene questa tenerezza? Dal tuo cuore trafitto, un cuore spezzato è fonte di tenerezza e di amore, e da lì ci doni l'acqua viva. E perciò ti benediciamo, perché ringraziare vuol dire benedire, dir bene per tante meraviglie, e dammi le grazie di vederle tutte, ce ne sono tante. Dammi la vista, quella vera, autentica, e donami lo spirito, Signore, e ti rendiamo grazie proprio come fossimo qui questa sera un cuor solo ed un'anima sola, e che questo rendimento di grazie sia espressivo di tutto l'amore che Dio ha per tutti i nostri fratelli, soprattutto per i più lontani, per i peccatori, per quelli che il Signore sta aspettando con tanta pazienza, bontà e misericordia, perché Dio non vuole che nessuno dei suoi figli vada perduto, ma che tutti si salvino ed entrino nel suo amore.

Gentili radioascoltatori, vi annunciamo che è disponibile l'ultimo libro edito da Radio Voce nel Deserto dal titolo Angelo Pandin, Sacerdoti di Gesù e di Maria. Lo puoi trovare anche nella nostra pagina Facebook Radio Voce nel Deserto PN. Basta inviarci un messaggio privato su Facebook oppure scriverci alla nostra mail vocenaldeserto@libro.it.

Perché il cuore possa cantare. I Salmi della Consolazione, dall'omonimo libro del cardinale Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle edizioni PM. Conducono Franca Salerno e Stefano Mondini.

0: Questo è il destino di coloro che sono nel benessere. Come pecore sono avviati agli inferi. Il loro pastore è la morte. Vi scenderanno a precipizio. All'alba la loro persona svanirà. Dio invece potrà riscattarmi e strapparmi dalla mano della morte. Non temere se vedi un uomo arricchirsi e se aumenta lo splendore della sua casa. Quando morirà, non prenderà nulla con sé, né con lui scenderà il suo splendore. Ma l'uomo, nella ricchezza, non capisce. È come le bestie che periscono.
1: Questo Salmo, il 49, è come un oratorio sulla morte. Una grande ballata sul destino terreno che attende poveri e ricchi, potenti e uomini del popolo, stolti e sapienti. La morte diventa la vera unità di misura delle cose e della stessa vita.
2: Come è uscito dal grembo di sua madre, così l'uomo se ne andrà di nuovo come era venuto, e dalle sue fatiche non ricaverà nulla da portare con sé.
1: Queste parole le leggiamo nel Coelet, mentre un poeta latino, Properzio, ammoniva: non porterai nessuna delle tue ricchezze alle sponde infernali. Velocemente te ne andrai, o stolto, nudo, alla tomba.
2: E lo stesso Gesù ci ricorda: guardatevi e tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende dai suoi beni.
1: La malattia dovrebbe diventare quasi una maestra della vita, insegnandoci la nostra fragilità. Ci mostra il vero valore, la genuina consistenza della realtà. Insegnandoci il distacco dal possesso, ci mostra la strada della libertà dalle cose e dall'egoismo. Insegnandoci la relatività di questo mondo, ci mostra la gioia della donazione e dell'amore.
2: Il giusto, ci dice il nostro salmista, giunge a mani vuote alla frontiera della morte, ma col cuore pieno di bene. Ed ecco a quel punto la grande sorpresa. Dio stesso versa il riscatto e strappa il giusto alla morte, introducendolo alla vita piena di lui. Per il fedele la morte non è più un baratto, ma una soglia aperta. Cesare Pavese ha scritto un verso bellissimo: «Verrà la morte e avrà i tuoi occhi». Per il credente la morte non è un mostro, ma agli occhi stessi di Dio. E allora, quando siamo tentati dalla paura della morte, preghiamo così il Signore:
3: «Non ci seducano, Padre, né i beni terreni, né i facili successi, né i legami possessivi, né la ricerca spasmodica della salute. Non ci impaurisca la morte, ma il tuo Santo Spirito illumini i nostri occhi per discernere l'effimero e l'eterno, ciò che è illusorio e ciò che permane. Solo così potremo avere parte con te, Signore, al tuo banchetto della vita senza fine».

0: Il Miserere è uno dei salmi più celebri, amati, pregati, studiati dalla comunità cristiana. La tradizione l'ha messo in bocca a Davide, pentito dopo l'adulterio con Betsabea e l'omicidio di suo marito Uria. Noi ora lo riprendiamo come canto del malato. Si tratta di una malattia tutta particolare che colpisce la coscienza. È il male del peccato. In questa supplica il senso della colpa è vivissimo. Il cuore poetico e spirituale è tutto in quell'appassionato e sincero «Contro te, contro te solo ho peccato».
1: Eppure la coscienza viva del peccato e della colpa non genera disperazione. La confessione del proprio male non fa precipitare nelle infelicità e nell'impotenza. La preghiera infatti vuole celebrare soprattutto il perdono, la novità dello spirito, la gioia che il misericordioso Dio effonde sul peccatore pentito. Perciò più che un canto penitenziale, il Salmo 51 è l'esaltazione della risurrezione attraverso l'assoluzione. Più che la supplica di un malato interiore, è l'invocazione di un guarito nell'anima. Più che la storia di un tradimento, è la descrizione di un ritorno, come quello descritto dalla parabola del figlio prodigo. Ascoltiamo.
2: Pietà di me, oh Dio, secondo la tua bontà, secondo l'immensa tua misericordia, cancella il mio peccato. Lavami totalmente dalla mia colpa, mondami dal mio peccato. Contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi l'ho commesso. Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e allegria. Esulteranno le ossa che hai spezzato. Crea in me, oh Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito fermo.
1: Le ossa spezzate si risanano. Il cuore batte di nuovo con gioia. Attraverso il corpo, segno dell'esistere e dell'agire, si rappresenta la nuova vita che il peccatore pentito e perdonato sperimenta.
0: Il commento a queste immagini ci viene offerto dal profeta Ezechiele. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo. Metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne.
1: Riprendiamo con amore il Miserere, preghiera di pentimento e di speranza. Padre Charles de Foucault, il fondatore dei Piccoli Fratelli di Gesù, ha scritto: «Grazie, oh Dio, per averci dato questa divina preghiera del Miserere, che è la nostra preghiera quotidiana, compendio di ogni altra preghiera». E con Girolamo Savonarola, un altro innamorato di questa supplica, preghiamo.
3: Signore, la paura dei peccati che scopro in me stesso mi dispera, ma la speranza della tua misericordia mi sostiene. Signore, la tua misericordia è più grande della mia miseria. Per questo io non cesserò mai di sperare, per quanto grande sia il mio destino e oscura la mia colpa.

perché il cuore possa cantare. I Salmi della Consolazione. Dall'omonimo libro del cardinale Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle edizioni PM. Con Franca Salerno e Stefano Mondini, al microfono Raffaella Castelli, Alessandro Rossi, Aldo Russo, Stefano Valli. Tecnico del suono Leopoldo D'Angelo. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Malo in provincia di Vicenza. Malo è il paese natale dello scrittore Luigi Meneghello. Il comune si trova a 116 metri sul livello del mare e conta circa 14.700 abitanti. Malo si contraddistingue per la sua vocazione culturale. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Malo.

0: E siamo all'incontro con il sindaco Moreno Marsetti. Allora, sindaco, ci presenti il comune di Malo.
1: Grazie, benvenuti a Malo. Malo è un paese di circa 15.000 abitanti, 14.700 circa, ricco di tradizioni, cultura e sport. Non da poco è stato nominato come Malo città dello sport. Cultura perché? Perché Malo ha una tradizione culturale, lo denota anche sui suoi libri lo scrittore Luigi Meneghello. Un paese ricco di tradizioni e cultura proprio a livello territoriale. Abbiamo il percorso Fugazzaro Roi, il Beato Claudio, la Romea Stratta, tutti percorsi che permettono di valorizzare e beneficiare di un territorio spettacolare, collinare e pianeggiante. Un territorio che nella storia ha visto anche tracce romane. E questo ci ha permesso negli anni di svilupparci anche nella cultura. Nell'ambito del carnevale abbiamo il Museo Mondo Nuovo Maschere dell'artista Guerino Leovato, la scuola di cartapesta degli amici del carnevale e poi abbiamo come manifestazione storica il Carnevale di Malo, che è un carnevale che ha una storicità. Proprio l'anno prossimo ci sarà il centenario del Carnevale di Malo e che vedrà sfilare i più grandi caristi di tutto il Veneto e sono i caristi maladensi. Poi si fa quello che è un po' le tradizioni rurali e quindi lì abbiamo il Museo della Sarica Laterizia, Malo è stato un paese che si è sviluppato sul mondo rurale. Abbiamo il Museo dell'Arte Moderna, il Museo Casa Bianca, e che ci ha fatto conoscere in tutta Europa grazie al geometra Giovatta Meneguzzo. Malo è ricca anche di ville storiche, abbiamo Villa da Porto che è una rappresentanza dell'architettura del Palladio, Villa Clementi proprio qui in centro a Malo, toccata da un festival che è stato proposto da questa amministrazione proprio da poco. Abbiamo Villa Ghellini e Checozzi a Santo Mio e Villa Fancon sempre qui a Malo.
0: Si parla sempre di spopolamento dei piccoli paesi, no? Ecco, lei che è anche un giovane, facciamo un invito ai giovani a restare nei paesi nativi e anche a prestarsi poi per le amministrazioni.
1: Beh, Malo è una bellissima città, un bellissimo paese che mi ha permesso di crescere e che ha permesso di valorizzare quello che è anche la forza dei giovani. Da poco sono stato eletto come sindaco e questo devo dare merito ai cittadini maladensi e questo è un invito anche ai giovani a partecipare ed aiutare quello che è la vita del paese in modo da migliorarlo e da valorizzarlo.
0: Vogliamo fare un invito?
1: Beh, sicuramente invito tutti quanti a venire a visitarci il nostro bel paese e siete tutti benvenuti.

0: Ecco, Don Giampaolo Barause, che è l'arciprete di Malo, andiamo a conoscere la comunità cristiana di questa bella cittadina. Qui siamo all'interno del maestoso Duomo. Allora, ci presenti la comunità cristiana?
1: Beh, la comunità cristiana è specchio di questo Duomo. Questo è splendente, è possente e certamente ti eleva l'animo verso il cielo. Lei entra qui e vede che cosa? Il crocifisso che attira, che attrae. Credo che questa comunità cristiana abbia nei secoli assorbito la bellezza e il clima di questa chiesa stessa. È una comunità molto attenta al rapporto con Dio, e lo vediamo anche nella cura con cui nei secoli hanno abbellito questa bella chiesa.
0: Un Duomo addirittura dedicato a tre santi.
1: Sì, perché noi adesso calpestiamo il pavimento della terza chiesa parrocchiale. La prima era in Castello, il colle qui sopra, dove attualmente c'è il santuario Santa Maria, e lì la comunità degli inizi ha edificato a Santa Maria la prima chiesa parrocchiale. Poi siamo cresciuti e i benedettini, che bonificavano le terre attorno a questa bella realtà, hanno costruito la chiesa San Benedetto, loro patrono. Poi nel 1840 la comunità è cresciuta e ha detto: chi siamo noi per una vera chiesa ancora più grande? E hanno costruito questo bellissimo Duomo, per cui abbiamo mantenuto i titoli Santa Maria, memoria della prima parrocchia, San Benedetto, patrono dei benedettini, per diventare San Gaetano, perché qui fu parroco il grande San Gaetano, celebrato a Napoli e celebrato in tante terre venete, un uomo di cultura e di grande attenzione verso i poveri.
0: E parlando dei vari periodi, questo lo vediamo anche nei battisteri?
1: Sì, infatti abbiamo tre battisteri. Il primo, quello più antico, che certamente è del 1461, poi il secondo nasce con questo tempio nell'Ottocento, e poi c'è il terzo, quello mobile, che usiamo la domenica perché non possiamo raccogliere l'assemblea in fondo alla chiesa, quindi esponiamo un battistero mobile davanti all'assemblea, così tutti vedono il momento dell'iniziazione cristiana.
0: Una cittadina che è sovrastata proprio da questi alti campanili.
1: Sì, e non solo campanili, anche tantissimi luoghi di culto. Oltre il Duomo abbiamo San Bernardino, abbiamo San Francesco, abbiamo San Nicola, abbiamo il santuario di Madonna Santa Libera, abbiamo una bella chiesa alla Pisa, abbiamo la chiesa di casa San Michele, e anche qualche oratorio privato in qualche residenza nobile, c'è qualche oratorio privato. Quindi un terreno disseminato di campanili, di chiese e di capitelli, che sono un po' come le dita puntate verso il cielo per ricordarci che dobbiamo ricordare anche il trascendente ogni tanto. Quindi una terra benedetta anche dal punto di vista artistico e anche di luoghi.
0: E la fede è evidente anche dalle tante opere presenti anche qui in Duomo.
1: Sì, da subito i parroci si sono adoperati per sensibilizzare anche dei benefattori, per rendere visibile una fede attraverso l'icona sacra. E per cui le tele sono meravigliose, è quella più venerata, e lo calco dal numero delle candele accese davanti, è quella della Immacolata, perché la Madonna qui a Malo è mamma. Malo vuol dire Maria Liberatrice, Malo vuol dire Maria, e quindi Malo vuol dire anche la grande novena che faremo a settembre, 9 giorni, in cui ogni mattina alle 5:30 in diretta radio trasmettiamo la preghiera a Santa Messa. Quindi è la più grande, la più venerata, questa icona bellissima dell'Immacolata. Poi abbiamo successivamente la venerazione per San Gaetano, che è davanti proprio all'Immacolata, e poi Sant'Antonio, perché siamo vicini a Padova, e dopo noi comprendiamo questo grande predicatore che ha fatto moltissimi miracoli anche nelle terre venete, e poi San Giuseppe, sposo di Maria, come immagini. Ma c'è un particolare unico che non tutti colgono in questa chiesa: è un crocifisso che il cardinal nativo di Malo ha ricevuto in dono da San Pio X e dai vescovi boemi. È un bellissimo crocifisso d'argento di un grande scultore contemporaneo di Praga, è lì prima di andare in sacrestia, è bellissimo. E io mi sono accorto che Venerdì Santo la gente si ferma e va a pregare questo crocifisso.
0: E lei mi ha anticipato, perché anche la sacrestia conserva dei grandissimi tesori.
1: Eh sì, perché i nostri parroci e la comunità di Malo ha fatto una scelta intelligente, possiamo dire. Cosa conserviamo delle chiese precedenti che ci hanno raccolto per secoli nella fede? E conserviamo alcuni preziosi, però non li mettiamo in Duomo. Qui facciamo tutto nuovo. Hanno fatto nuovo tutto, le tele, gli altari e anche l'organo del Battista De Lorenzi, scuola vicentina. E mettiamo in sacrestia ciò che è traccia del passato. Le abbiamo le tele degli altari laterali della chiesa di San Benedetto e le tele di tutte le cappelle che prima ho citato, da San Bernardino a San Francesco e San Nicola. Lì c'è uno scrigno meraviglioso che amiamo pensare un piccolo museo di cose straordinarie. Domina la scena i carpioni con tele meravigliose che si possono ammirare, non tutti le ammirano perché sono in sacrestia, ma abbiamo l'accesso ogni tanto a queste bellezze.
0: Il patrono di Malo è la Natività di Maria?
1: Sì, Natività di Maria, che è celebrata l'8 settembre. Poi andiamo a luglio, l'11 luglio San Benedetto, patrono d'Europa, e poi finalmente il 7 agosto San Gaetano tiene.
0: Poi ci sono anche le varie frazioni che hanno le loro chiese.
1: Sì, noi abbiamo allora Molina di Malo, e che a qualche chilometro dal capoluogo, e che anche lei ha scelto come patrona la Madonna in nome di Maria. Poi qui abbiamo un'altra frazione Case che ha scelto un santo patrono potente, Michele Arcangelo. E quindi capite, Michele e la Madonna e San Gaetano e Benedetto, santi di un certo spessore, insomma, ecco, no? Molto vicini comunque alla nostra realtà, alla nostra comunità.
0: In conclusione, qual è il messaggio dell'arciprete alla cittadinanza?
1: Il messaggio è quello che spesso rivolgo ai miei amici, che amo fratelli e sorelle: guardare la facciata di questo bellissimo monumento e cogliervi sopra, nel triangolo della facciata, le tre cose fondamentali per la vita felice. Ci sono le tre virtù teologali. Quindi il messaggio che rivolgo alla comunità è: alzate gli occhi al cielo, vedete la speranza che vi manda un po' più avanti, pregate con un po' di fede, ma soprattutto vivete la carità. E penso che dall'alto queste tre virtù diventano anche una benedizione per noi che stiamo qua giù. Quindi è questo l'augurio che faccio: alzate gli occhi, anche se non entriamo in Duomo, almeno dalla facciata ispiratevi al buon Dio. Questo è un po' il messaggio.

0: e per l'itinerario del gusto ci siamo spostati nella frazione di Molina di Malo e andiamo a presentare alcuni piatti della tradizione con Angelo Lupatini. Tra l'altro qui ci troviamo in un posto storico.
1: Sì, è una casa del 1600 e appartenente inizialmente al conte Thiene e poi ha avuto vari passaggi. Noi l'abbiamo acquistata nel 91, l'abbiamo ristrutturata completamente e siamo partiti con la nostra avventura di ristorazione, anche se prima avevamo già un altro ristorante in zona di Valdagno.
0: Questa era un'antica fattoria, no?
1: Una fattoria che nel 1800 è stata incendiata, è stata ristrutturata e poi praticamente i contadini della zona di Molina hanno portato avanti con il bestiame finché non siamo arrivati noi con un ristorante.
0: E voi siete qui da 28 anni?
1: Sì. Ormai siamo a 40 anni di ristorazione, fra 3 anni siamo al 40esimo.
0: Andiamo a presentare questi piatti.
1: Sì, parliamo un po' di piatti di quelli che sono la tradizione veneta in particolare e iniziamo con quelli che sono i bigoli all'anitra che noi facciamo con anche un impasto con la farina di mais marano, perché cerchiamo sempre di valorizzare quelli che sono i prodotti del posto. Quindi abbiamo un tre quarti di farina bianca, un quarto di farina di mais marano e l'anitra che noi cuciniamo direttamente, quindi non è un sugo preparato ma facciamo tutto noi come tutta la pasta in genere nel nostro ristorante. Poi a seguire ci sono i bigoli in olio al baccalà, questi sono un nostro piatto tipico, è un bigolo, quindi uno spaghetto fatto con farina integrale, una salsa di baccalà e un sugo di baccalà che riscontra molto il gusto della nostra clientela. Poi passiamo a due piatti che hanno un'origine con la rassegna enogastronomica che era partita negli anni 80 nella parte scledense con un'associazione di ristoratori. Qua abbiamo due piatti proprio con anche la serigrafia adatta al piatto, quindi abbiamo il gargato che è un maccherone pieno di pasta che viene fatto con un misto di carni tritate grossolanamente a cui viene aggiunta la verdura che è di stagione. In questo momento, come potete vedere qui, abbiamo delle zucchine che oltretutto queste sono del nostro orto. Poi abbiamo il coniglio alla valleugrina, è un coniglio un po' particolare, come vedete accompagnato da una salsa agrodolce che contiene sia dell'aceto, dei pinoli, dell'uvetta ed è molto particolare e proprio della Valleura, quindi siamo in queste zone. Poi passare a quello che è un piatto principe, la polenta al baccalà e il baccalà alla vicentina che noi abbiamo sempre in carta, questi piatti sono sempre nel nostro menù, poi ci sono molti altri piatti che portiamo avanti, ma questo io vado un po' in controtendenza, abbiamo cercato in questo momento in cui la cucina sta correndo a velocità impressionanti di tenere molto viva la tradizione e anche nella mia pagina Facebook e Instagram faccio dei video tutorial per far capire quelli che sono i piatti di tradizione e spiego le ricette in particolare. E poi abbiamo sempre il nostro pane fatto in casa che facciamo tutti i giorni.
0: Che cos'è Malo per lei?
1: Beh, per noi è un paese che ci ha adottato perché siamo di origine valdagnese, io mi sono trasferito qua che avevo 20 anni, siamo stati accolti molto bene qui e abbiamo cercato di creare anche uno spazio per quello che era il paese, ce l'abbiamo messa tutta e vedo che insomma le persone sono contente e ci troviamo molto bene in questo paese con tutte le cose che si stanno facendo anche e le migliorie per questo paese, quindi possiamo solo parlare bene.

0: E adesso con Laura Weingerl andiamo a scoprire uno dei gioielli di Malo, la chiesa di Santa Maria Liberatrice. Tra l'altro lei è la restauratrice, perché ultimamente sono stati fatti importanti lavori e sicuramente questo è uno dei gioielli di Malo.
1: Certo, sì, questa è una chiesa che ha un aspetto settecentesco, che è quello che vediamo, ma in realtà, almeno all'interno, perché vediamo le decorazioni e gli stucchi barocchi, in realtà l'origine della chiesa è molto più antica e ha subito nel corso dei secoli diverse modifiche e ampliamenti. Infatti siamo partiti da un primo nucleo iniziale che poteva corrispondere circa a quello che adesso è l'abside, poi con l'allungamento e l'ampliamento con le cappelle laterali.
0: E all'interno della chiesa abbiamo questo bellissimo affresco della Madonna, addirittura datato 1300.
1: Sì, è un affresco datato verso la fine del 300, di scuola giottesca. Potrebbe essere attribuito a un seguace di Tommaso da Modena e raffigura una Madonna incinta, che è un'immagine molto molto particolare, della quale ne esistono veramente poche in tutta Italia.
0: E c'è questa forte devozione, vediamo gli ex voto e vediamo anche tutti i fiori con carta rosa o azzurra, c'è un
1: certo
0: motivo?
1: Sì, allora tutta la popolazione di Malo, e non solo qui del nostro paese, si reca a pregare questa Madonna nell'attesa di qualche miracolo, guarigione, però in particolar modo questa Madonna incinta viene proprio pregata dalle persone o che desiderano una gravidanza oppure che chiedono una protezione per la gravidanza in atto. I fiori rosa e azzurri sono proprio il ringraziamento per le nascite avvenute.
0: Abbiamo l'abside, abbiamo la cappella della Madonna, poi di fronte abbiamo il crocifisso.
1: Esatto, sì, è un crocifisso ligneo molto bello, è una chiesa ricca di varie opere, sia come epoche ma anche proprio di natura artistica differente. Quindi abbiamo affreschi, sculture in legno, sculture in pietra, è una via crucis in terracotta e anche delle tele.
0: Una chiesa che si annuncia maestosa fin dall'esterno con tante statue.
1: Sì, all'esterno noi abbiamo, che corona tutto il tetto della chiesa, 14 statue lapidee. Al culmine c'è l'effigie della Madonna Assunta in cielo, perché questa chiesa per un breve periodo fu proprio dedicata alla Madonna Assunta in cielo, ma questa nomina durò poco perché poi ritornò a essere quella che è per tutti Santa Maria Liberatrice, ma per noi di Malo Santa Libera. E poi al suo fianco abbiamo Sant'Anna, San Gioacchino e San Zaccaria e Santa Elisabetta. All'altro lato alcuni profeti ed evangelisti.
0: E con Don Raimondo Sinibaldi andiamo a presentare il tratto della Romea Strada che attraversava e attraversa Malo.
2: Certamente la Romea Strada è un grande itinerario di cultura e di fede, molto grande, perché parte dal Mar Baltico e arriva fino a Roma, per questo chiaramente si chiama Romea. Ci sono vari tratti, vari percorsi qui nel nord-est d'Italia. Noi ci troviamo in particolare nel tratto che proveniva dalla Germania, dalla zona teutonica noi diremo, e quindi i pellegrini entravano dal passo del Brennero e poi entravano dal passo Resia, facevano una bella parte della Val d'Adige, poi a Rovereto cominciavano a salire le montagne collinari che noi abbiamo qui nel territorio vicentino, zona del Pasubio, e chiaramente i pellegrini arrivavano salendo al Pian delle Fugazze e poi cominciavano a discendere e arrivavano nella pianura vicentina e transitavano chiaramente per Malo. Questa appunto era chiamata la via Vicezia, la via Romea Vicezia.
0: E qui c'è ancora la chiesa che riceveva i pellegrini.
2: Abbiamo qui le memorie di un antico ospitale, si chiama attualmente chiesa di San Bernardino, oggi è adibita a sala consiliare comunale, ma la struttura esiste ancora adesso e chiaramente il percorso della Romea Strada transitava per l'attuale strada principale centrale del paese di Malo, e quindi i pellegrini trovavano il ristoro fisico, perché chiaramente uno aveva bisogno di cure, di attenzioni, di cibarsi, di alimentarsi e anche di lavarsi, proprio in questo antico ospitale, ospizio per i pellegrini.

Francesco Fogolla nacque a Montereggio di Mulazzo in Lunigiana, allora soggetta al Ducato di Parma da Gioacchino e da Elisabetta Ferrari, il 4 ottobre 1839. Compì i primi studi a Tordenaso di Langhirano, a Pontremoli, e dal 1852 a Parma affidato alle cure del sacerdote Bianchi. Nel 1856 il Fogolla decise di vestire l'abito francescano. Fu ammesso nell'ordine il 1 novembre 1856 a Bologna e un mese dopo partì per il convento di Montiano presso Cesena. Ma il 14 settembre 1857, prima di finire il noviziato, fu costretto a ritornare a casa dei genitori a Parma, ove essi risiedevano dal 1855, a causa di una malattia contagiosa e incurabile. A dispetto dell'infausta diagnosi, si ristabilì presto e riprese il noviziato a Rimini, ove pronunciò i voti semplici il 21 agosto 1859. Il 21 agosto 1862 fece la professione solenne e il 19 settembre 1863, prima di terminare gli studi teologici, fu ordinato sacerdote. Nel 1866, costretto a ritirarsi nella casa paterna a seguito della soppressione delle comunità religiose, chiese di essere inviato nelle missioni. La richiesta venne accolta e il Fogolla in ottobre si trasferì a Roma, ove completò la sua formazione nel convento di San Bartolomeo dell'Isola. Il 13 dicembre 1866 venne esaminato e ritenuto idoneo alle missioni dalla Congregazione de Propaganda Fide.

Nella primavera del 1877 si imbarcò alla volta della Cina, giungendo a Hong Kong il 30 maggio. Da qui, accolto gratuitamente a bordo di un piroscafo americano, salpò per Shanghai, dove giunse il 15 giugno. Quindi raggiunse il 14 luglio il porto di Tianjin nello Shantung e infine la missione di Xinan, capoluogo della provincia. Qui incontrò Monsignor Moccagatta da Castellazzo, vicario apostolico dello Shantung ed amministratore apostolico dello Shanxi, in compagnia del quale in novembre si recò a Pechino. In seguito fu inviato per un breve periodo nella missione di Tatong, dove rimase fino al 3 febbraio 1868. Dall'11 febbraio fu a Taiwan, capoluogo dello Shanxi. Qui studiò per 4 mesi la lingua cinese e quindi fu inviato ancora nelle missioni di Tatong al confine con la Mongolia, dove curò una comunità di circa 700 fedeli.

Durante i primi anni di permanenza, la scarsa conoscenza delle consuetudini cinesi fu all'origine di diversi malintesi tra il Fogolla e la popolazione. Anche se in osservanza dei trattati imposti dalle potenze europee, i missionari godevano della protezione delle autorità provinciali. I loro rapporti con la popolazione locale erano tesi. In quegli anni molti contadini emigrarono nella vicina Mongolia a causa di una grave carestia dovuta alla siccità, e tra essi era diffusa l'opinione che la pratica della religione cristiana avesse indispettito le divinità locali. Nonostante la situazione generale suggerisse prudenza, predicò spesso in pubblico, per la qual cosa fu ammonito dalle autorità. All'inizio del 1870 egli venne condannato a 2 giorni di prigione perché considerato responsabile di disordini di piazza. L'episodio indusse i suoi superiori a richiamarlo a Taiwan per qualche tempo e ad assegnarlo alla cura delle missioni di Krisen e Pingjiao. In questi anni il Fogolla acquisì un'ottima padronanza della lingua cinese e studiò approfonditamente la legislazione locale. Nel 1877 Propaganda Fide divise in 2 parti il vicariato dello Shanxi e il Fogolla fu nominato vicario generale della zona meridionale, con sede a Lungan, dove vi sono da 3 a 4.000 cristiani e 3 sacerdoti cinesi in aiuto, essendo l'estensione di tutta la missione come 1/3 d'Italia. Dal 1877 al 1879 un'altra grave siccità colpì lo Shanxi e il principale impegno dei missionari fu tentare di alleviare le sofferenze della popolazione. Nel 1879 il Fogolla si adoperò con l'aiuto finanziario del Louvre, della Propagation de la Foi, a costruire una chiesa dedicata al Sacro Cuore a Lungan. Il procuratore delle missioni non fece mancare il suo sostegno al progetto e altri fondi furono raccolti dai fedeli. All'impegno pastorale si aggiunse in questi anni quello legale. La competenza acquisita dal Fogolla ne fece il difensore dei diritti dei cristiani presso i tribunali cinesi. In particolare, si batté con successo perché venisse rispettato il diritto dei cristiani ad accedere agli studi più elevati che rendevano idonei ad acquisire le più alte cariche nella pubblica amministrazione.

Il 27 aprile 1879, Propaganda e Fide invitò i vicari apostolici a convocare per la prima volta sinodi regionali in Cina. Il Fogolla fu tra i teologi e promotori dell'assise e anche in virtù della padronanza della lingua cinese rivestì l'ufficio di predicatore. Tornato all'attività pastorale nella missione di Lung'an, nel febbraio del 1883 fu colpito da una grave forma di febbre tifoide. L'8 settembre 1884, nonostante le precarie condizioni di salute, poté presenziare alla consacrazione della nuova chiesa del Sacro Cuore. Nel maggio 1885 una nuova acutizzazione del male indusse il superiore a far curare il Fogolla nell'ospedale delle Suore della Carità a Tianjin. Il 28 settembre, completamente guarito, tornò a Taiwan, dove rivestì l'incarico di rettore insegnante nel seminario maggiore, che contava allora 20 allievi e contribuì alla realizzazione di un orfanotrofio. Nel 1888 il Fogolla venne eletto vicario generale di Monsignor Gregorio Grassi, successore del Moccagatta, e gli fu affidata la cura degli affari discussi dai tribunali superiori. Nel 1885 prese parte al secondo sinodo regionale. Dal maggio a luglio 1896 compì la visita ai tribunali superiori. Nel 1885 prese parte al secondo sinodo regionale. Dal maggio a luglio 1885

incontrò a Roma il generale dell'ordine e consegnò a Propaganda Fide una relazione di Monsignor Grassi. Utilizzò la lunga permanenza in Europa per raccogliere fondi e sollecitare nuovi missionari per la Cina. A Parma incontrò Monsignor Guido Maria Conforti, che destinò due missionari del giovane istituto saveriano allo Shanxi. Durante l'esposizione il Fogol attirò l'attenzione dei cartografi per la dettagliata conoscenza dello Shanxi e quella dei geologi per una collezione di flora fossile che fu acquistata dal Real Museo Geologico di Torino. A Parigi, dove giunse in luglio per incontrare Dupron, seppi di essere stato nominato coadiutore con diritto di successione di Monsignor Grassi e vescovo titolare di Bagi. Il 24 agosto fu consacrato vescovo dal nunzio apostolico a Parigi, Monsignor Clary. Dopo essersi recato a Bruxelles e a Londra alla ricerca di altri aiuti per le missioni e a Lourdes in pellegrinaggio, il Fogolla partì da Marsiglia il 12 marzo 1899 insieme con 8 suore e 9 missionari e rientrò a Taiwan il 4 maggio 1899.

Le notizie giunte dal confinante Shantung all'inizio del 1900 sulle violente uccisioni di europei e cristiani ad opera del movimento xenofobo dei Boxers furono accolte dal Fogol senza eccessiva preoccupazione, in quanto egli, oltre ad avere fiducia nelle leggi e consuetudini cinesi che ben conosceva, confidava anche nel favore mostrato dal governatore della provincia nei confronti dei cristiani. Ma in aprile, proprio a causa della scarsa energia mostrata nei confronti degli europei, questi venne destituito e sostituito dal responsabile dei massacri avvenuti nello Shantung, Yu Yixian. Anche con quest'ultimo il Fogolla tentò di stabilire relazioni amichevoli. Si recò da lui il 13 maggio ricevendo vaghe assicurazioni sulla sicurezza dei missionari. Il 27 giugno ebbero inizio violenze e saccheggi nelle missioni protestanti dello Shanxi e il giorno stesso il Fogolla tentò inutilmente di incontrare di nuovo il governatore, mentre l'ostilità verso i cristiani cinesi e gli europei si diffondeva nella popolazione. Da aprile a giugno la regione fu colpita da un'ennesima epidemia di tifo. Nella notte tra il 5 e il 6 luglio il Fogolla fu tratto in arresto con Monsignor Grassi ed un gruppo di suore catechisti cinesi e tenuto in custodia presso una residenza mandarinale fino al pomeriggio del 9 luglio, quando condotti nel cortile del tribunale vennero tutti trucidati senza alcun processo. Il Fogolla e i suoi compagni di martirio furono beatificati da Pio XII il 24 novembre 1946.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Carissimi, preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e missionari sparsi nel mondo, finché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove si è detta essere l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo di sostenere i sacerdoti nelle

0: Essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero luminoso, il battesimo di Gesù al Giordano. Gesù al battesimo si immerge fin nei più profondi abissi delle nostre umane fragilità per assumerle e redimerle dal di dentro. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria perché non ci scoraggiamo sotto il peso dei nostri limiti e il male non abbia mai l'ultima parola nella nostra vita.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero luminoso, il miracolo delle nozze di Cana. Alle nozze di Cana Gesù cambia la tristezza in gioia, il disonore in felicità, e col suo intervento riporta la festa a pienezza. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché sappiamo riconoscere anche le piccole gioie della vita di ogni giorno, e la disperazione non abbia mai l'ultima parola nella nostra vita.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Terzo mistero luminoso, l'annuncio del regno e l'invito alla conversione. Annunciando il regno di Dio come vicino, Gesù ci fa sentire concretamente la prossimità del Padre che si prende cura di tutti i suoi figli. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché siamo capaci anche noi di farci prossimi l'uno dell'altro, affinché nessuno dei nostri fratelli si senta mai solo e sconfortato.
4: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quarto mistero luminoso, la trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor. Sul Monte Tabor Gesù manifesta la sua gloria, spalancando sui discepoli la luce del paradiso. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché non perdiamo mai di vista la meta alla quale siamo chiamati e la morte non abbia l'ultima parola sulla nostra vita.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano
5: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
5: morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quinto mistero luminoso, l'istituzione dell'Eucarestia. Con l'Eucarestia Gesù ci dà tutto se stesso e prolunga la sua presenza reale nella storia. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché la Chiesa, custode di un dono così grande, sia sempre madre di compassione, mensa di fraternità e pane spezzato per tutti.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Signore, aiutami a dire sì. Ho paura, Signore, di dirti sì. Non so ancora che cosa vuoi e dove mi vuoi portare. Ho paura che tu mi voglia condurre proprio là dove io non voglio andare. Ho paura che tu mi spinga per strade a me non gradite, di firmare una carta in bianco, di dirti un sì che poi reclama altri sì. Mi fai paura, Signore, anche se sento di amarti. Ho paura del tuo sguardo, perché esso è irresistibile. Ho paura della tua esistenza, perché sei un Dio geloso. Ho paura del tuo amore, perché sei troppo misterioso e impegnativo. E con queste paure mi dibatto in contraddizioni e in angoscia a non finire. Sono incerto sulle mie scelte, insicuro nelle mie decisioni e sempre più insoddisfatto di ciò che sono e di ciò che faccio. Ma che cosa vuoi da me, Signore? Mio Dio, che cosa vuoi ancora? E Dio mi rispose: fidati di me. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Siamo tutti qui riuniti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, oggi celebriamo la memoria dei santi martiri Nicola Pic, Villaldo e compagni, che per la loro intercessione chiediamo a Dio la grazia e la forza di testimoniare di Gesù nonostante le prove. Preghiamo anche per tutti i frati minori della nostra parrocchia affinché la loro missione sia realmente quella di salvare le anime. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso
1: a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo il Signore. O Padre buono, che hai premiato con la gloria eterna il martirio dei santi Nicola, Villaldo e compagni, donaci di imitare l'invita costanza nella fede per essere partecipi della loro sorte beata. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: quando Israele era fanciullo, io l'ho amato, e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me, immolavano vittime ai Baal, agli idoli bruciavano incensi. A Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo, sono il Santo in mezzo a te e non verrò da te nella mia ira. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.
1: Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.
2: Tu, pastore di Israele, ascolta, seduto sui cherubini, risplendi. Risveglia la tua potenza e vieni a salvarci.
1: Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.
2: Dio degli eserciti, ritorna, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte.
1: Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: strada facendo predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro, né argento, né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa. Ma se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. Se qualcuno poi non vi accoglie e non dà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dei vostri piedi. In verità, io vi dico, nel giorno del giudizio, la terra di Sodoma e Gomorra sarà trattata meno duramente di quella città. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Fratelli e sorelle, il Vangelo che abbiamo ascoltato suona come un manifesto di crisi per il nostro tempo. Gesù manda i suoi discepoli in missione con istruzione radicale: non prendete nulla, né argento, né denaro, né borsa, né vestiti di ricambio. A noi oggi, che viviamo in una cultura di previdenza, assicurazione e pianificazione, questa chiamata alla privazione totale può sembrare irresponsabile. Eppure, è proprio in questa indigenza che risiede la forza del Vangelo. La prima chiave di lettura di questo brano evangelico è racchiusa in una frase: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Nella nostra vita quotidiana tutto è governato dalla logica del dare e avere, dare e ricevere, dalla logica del profitto. Contiamo le ore, calcoliamo i nostri sforzi, ci aspettiamo un riconoscimento. Gesù tuttavia ci invita a rompere questo ciclo, perché il regno di Dio non è in vendita ma in condivisione. Carissimi in Cristo, in missione Gesù proibisce di portare provviste. Ma perché? Perché non per amore della povertà, ma per amore della relazione. Chi viaggia con le proprie provviste non ha bisogno di nessuno. Si chiude in se stesso, intrappolato nell'autosufficienza. Al contrario, Partendo a mani vuote, i discepoli sono obbligati a bussare alle porte, a dipendere dall'ospitalità altrui. La povertà evangelica non è mancanza, ma apertura. Crea uno spazio vuoto che altri possono riempire. Infine, Gesù parla del rifiuto. Non tutti accoglieranno la nostra fede, i nostri valori o la nostra gentilezza. E l'esortazione è sorprendente. Scuotete la polvere dai vostri piedi. Questo gesto di scuotere i piedi non è un gesto di disprezzo, ma piuttosto un gesto di liberazione. Gesù ci chiede di non covare amarezza, rabbia o delusione nei nostri cuori perché il nostro messaggio non viene accolto. Se qualcuno rifiuta il vostro amore o il vostro perdono, dice il Signore, non andatevene appesantiti dal risentimento. Scuotete via la polvere che vi opprime. Fratelli e sorelle, questa Eucaristia è proprio il luogo del dono gratuito di Gesù. Veniamo qui per ricevere Cristo senza alcun merito da parte nostra. Chiediamo la grazia di tornare a casa arricchiti nella fiducia nella provvidenza e pronti a donare senza misura ciò che abbiamo ricevuto affinché tutta la nostra vita diventi un dono. Sia lodato Gesù Cristo. Invochiamo il Signore per poter gustare la sua misericordia e la sua compassione. Insieme diciamo:
2: mostraci, o Dio, la strada della salvezza.
1: Mostraci, o Dio, la strada della salvezza.
2: Per la Santa Chiesa, svolga la sua missione con gratuità di spirito, confidando nella provvidenza divina che conosce le necessità di ogni suo membro. Preghiamo.
1: Mostraci, o Dio, la strada della salvezza.
2: Per coloro che dipendono da sostanze stupefacenti e in generale per tutti coloro che fuggono in vario modo dalla realtà, possa il Signore aprire i loro occhi e far vedere con quanta cura e amore li ha accompagnati nel corso della vita. Preghiamo.
1: Mostraci, o Dio, la strada della salvezza.
2: Per le donne vittime di violenze, possano trovare nella protezione e nella cura delle comunità cristiane il volto di Dio che viene, visita e ricostruisce ciò che è stato devastato. Preghiamo.
1: Mostraci, o Dio, la strada della salvezza.
2: Per tutti noi qui riuniti, il Signore ci doni acutezza di spirito per avere capacità di discernimento e infonda in noi la necessità d'utilità nella verità, la necessaria d'utilità nella verità per relazionarci alle situazioni della vita. Preghiamo.
1: Mostraci, o Dio, la strada della salvezza.
0: O Dio onnipotente eterno, Signore dei vivi e dei morti, pieno di misericordia verso tutte le tue creature, concedi il perdono e la pace ai nostri fratelli Ines e Mario e a tutti i nostri fratelli defunti, perché immersi nella tua beatitudine ti lodino senza fine. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle mie mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Signore, il sacrificio di riconciliazione che ti offriamo nel ricordo dei tuoi martiri ci ottenga la vittoria sul peccato e renda preziosa ai tuoi occhi la nostra preghiera, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente e Eterno, e magnificarti nella lode dei tuoi santi. La loro passione fa risplendere le opere mirabili della tua potenza. Sei tu che infondi l'ardore della fede, concedi la fermezza della perseveranza e doni nel combattimento la vittoria per Cristo Signore nostro. Per questo dono della tua benevolenza, i cieli e la terra innalzano a te un cantico nuovo di adorazione, e noi, con tutti gli angeli del cielo, proclamiamo senza fine la tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

stesso modo dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuliano, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, San Paolo e compagni martiri, Serafico Padre Francesco, la Madre Chiara, Antonio di Padova e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo,
1: che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci un dono di pace.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
4: Comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te.

Preghiamo. Nutriti alla mensa del corpo e del sangue del tuo figlio. Preghiamo. Nutriti alla mensa del corpo e del

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: In Blu 2000, news.
2: Tra raid e speranze, mi ha chiamato Teheran, vogliono l'accordo. Il presidente americano Trump parla così dopo la ripresa degli attacchi statunitensi sull'Iran. Non si è fatta attendere la risposta del regime. Espulse le spie, l'Italia caccia due addetti militari dell'ambasciata russa colpevoli di attività di spionaggio. La replica di Mosca, risponderemo, l'ambasciatore attacca, l'Italia non ha esponenti della levatura di Putin. Una colletta per il Venezuela, la conferenza episcopale italiana indice per domenica 26 luglio una raccolta fondi da destinare alle popolazioni colpite dal terremoto, solidarietà e preghiera, dice il cardinale Zuppi. Torna il caldo, riprende vigore l'anticiclone africano sull'Italia, termometri di nuovo in salita con un primo picco nel fine settimana, AFOE sul Leone almeno fino al 20 luglio. Buonasera da Pier Achille Dolfini. Mi ha chiamato l'Iran, vogliono fortemente un accordo, dice il presidente americano Trump dall'Air Force One che lo riporta negli Stati Uniti dal vertice NATO di Ankara. Dichiarazioni che arrivano dopo la seconda giornata di attacchi degli Stati Uniti sull'Iran, ai quali Teheran non ha esitato a rispondere. Resta chiuso lo stretto di Hormuz. Antonio Soviero.
3: 14 morti, tra cui 3 pasdaran e almeno 70 feriti. È il bilancio provvisorio della seconda notte di attacchi statunitensi all'Iran ordinati da Trump dopo i raid di Teheran su 3 mercantili nello stretto di Hormuz. Colpiti circa 90 obiettivi militari e ponti civili in 5 province. Il regime ha risposto lanciando missili e droni contro le basi americane in Bahrain, Giordania e Kuwait, minacciando il blocco totale delle rotte petrolifere. E secondo l'agenzia di stampa Bloomberg, dopo i raid statunitensi, il traffico navale a Hormuz è quasi fermo, come lo è il processo di pace. Il presidente USA ha dichiarato che l'intesa è finita, ma nonostante la retorica bellica è confermato il bilaterale di mercoledì prossimo in Pakistan. La ripresa della guerra non ha fermato gli iraniani. Grande folla a Mashhad nel nord-est per la tumulazione nel santuario dell'imam Reza, luogo sciita più sacro del paese, della bara col corpo di Ali Khamenei, ucciso nel primo giorno di guerra lo scorso 28 febbraio. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: E resta sempre tesa la situazione in Medio Oriente, nuovi attacchi di Tel Aviv su Gaza, mentre il presidente Mahmoud Abbas ha convocato per il 28 novembre

0: Le elezioni palestinesi, le prime dopo 20 anni. Maurizio Di Schino.
1: Si continua a morire nella striscia di Gaza nonostante il cessate il fuoco entrato in vigore il 10 ottobre 2025. 3 i palestinesi uccisi oggi durante attacchi israeliani messi a segno con i droni. 2 a Khan Yunis e 1 a Gaza City durante un raid contro un veicolo, ha riferito l'agenzia palestinese Wafa. Dai territori palestinesi oggi è arrivato anche un segnale politico importante. L'agenzia Wafa ha riferito che il presidente Mahmoud Abbas ha emesso un decreto presidenziale che fissa sabato 28 novembre 2026 come data per le elezioni legislative a Gerusalemme Est, in Cisgiordania, nella striscia di Gaza. Altro fronte caldo è Libano. Non abbiamo chiesto l'approvazione di nessuno per entrare in Libano e non abbiamo bisogno dell'approvazione per rimanervi, ha dichiarato oggi il ministro israeliano della difesa Israel Katz, rispondendo al presidente americano Donald Trump, secondo il quale i militari di Tel Aviv sono in fase di ritiro dal Libano. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
0: La guerra in Ucraina, nel mirino di Kiev ancora infrastrutture energetiche russe, intanto si continua a discutere sull'esito del vertice NATO di Ankara. Vito De Torre.
2: Il vertice NATO potrebbe aver aperto una nuova fase della guerra tra Russia e Ucraina, sempre più legata alla difesa aerea. Donald Trump ha annunciato il via libera alla produzione in Ucraina dei missili Patriot, una decisione che rafforza le capacità di Kiev contro i missili balistici russi, ma restano molte incognite. Non è chiaro quali intercettori potranno essere prodotti né quando inizierà la fabbricazione. Il presidente americano ha inoltre escluso l'invio di missili dai depositi statunitensi, spiegando che anche gli Stati Uniti hanno scorte limitate. Da Mosca il Cremlino conferma che Washington continua a fornire armi a Kiev, ma sostiene che stia ancora cercando una soluzione negoziale. Intanto l'Ucraina rivendica un attacco nel Mar d'Azov contro 12 petroliere russe e altre navi utilizzate per il rifornimento delle truppe e per il trasporto di petrolio. Vito De Torre, linea allo studio.
0: La politica ad accendere il dibattito è la crisi tra Mosca e Roma dopo l'espulsione dall'Italia di 2 addetti militari dell'ambasciata russa sospettati di spionaggio. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
3: Buonasera Pierachille, nuova crisi diplomatica tra Roma e Mosca con l'ambasciatore russo convocato ancora una volta alla Farnesina. In questo caso si è di fronte ad una vera e propria spy story con l'ordine di espulsione arrivato dal governo per 2 addetti militari dell'ambasciata russa in Italia che dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. L'accusa è quella di ingerenza grave e inaccettabile, ma immediata è giunta la reazione di Mosca che si dice pronta ad espellere a sua volta funzionari italiani, una vera e propria ritorsione per il ministro degli esteri italiani. Rapporti con Mosca che continuano a peggiorare anche per il rinnovato sostegno del governo a Kiev con emerso nel vertice NATO. La questione ucraina sarebbe anche una delle ragioni del disaccordo tra Trump e Meloni. Il governo avrebbe sottolineato come le armi da inviare a Kiev sarebbero prodotte in Italia e Francia e non dagli Stati Uniti. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, in linea allo studio.
0: Pier Silvio Berlusconi difende la premier Meloni dagli attacchi di Trump. Mi sono sentito offeso da italiano, ha detto alla presentazione della programmazione Mediaset. Per quanto riguarda invece l'ascesa di Futuro Nazionale, sostiene in coerenza con il mio pensiero di ciò che deve essere il centrodestra. Per la sua propaganda direi no a Vannacci, ma un conto è la propaganda, un conto sono i programmi, aspettiamo di vederli. La conferenza episcopale italiana ha indetto per domenica 26 luglio una colletta nazionale per raccogliere fondi da destinare tramite Caritas alle popolazioni del Venezuela colpite dal terremoto del 24 giugno. Intanto i morti sono oltre 3.800. Clara Iatosti.
4: I soccorritori, giunti da tutto il mondo e ostacolati sin dalla prima ora dal regime chavista, continuano ad aiutare chi ha perso tutto nelle oltre 1.000 scosse di assestamento. Quasi 18.000 sfollati, oltre 16.700 i feriti, in un paese che, pur ricchissimo di oro e petrolio, era già alla fame. La Chiesa italiana ha disposto un primo stanziamento di 500.000 euro ed ora lancia una raccolta fondi nazionale per domenica 26 luglio nelle nostre parrocchie attraverso Caritas Italiana. Nelle prossime settimane, evidenzia il direttore Don Marco Pagnello, una nostra delegazione sarà in Venezuela per distribuire acqua, cibo e supporto sanitario, psicosociale e spirituale. Notizie ed aggiornamenti sulla situazione e sulle donazioni sul sito www.caritas.it. Clara Iatosti, linea allo studio.
0: Tornata lentamente alla normalità, la circolazione ferroviaria in Calabria dopo gli stop forzati dovuti a danni alle infrastrutture riconducibili ad un atto doloso. Problemi che arrivano mentre il nodo di Firenze è ancora interessato dai lavori che allungano e modificano le tratte dei treni. Beatrice Bossi.
5: Sono partito da Lamezia a mezzanotte con l'Intercity, a Sapri c'è stato un blocco, ci siamo fermati alle 7 di mattina, siamo ripartiti cambiando treno, passando sull'Intercity per Torino 794, dovevo essere al lavoro, sono qui sparso per l'Italia, con 40 gradi, nessuna assistenza.
6: L'odissea di un pendolare nell'ennesima giornata di disagi ferroviari, stavolta ad essere stata colpita è la Calabria. La rete regionale sarebbe stata danneggiata in diversi punti, sia sul versante ionico che su quello tirrenico, costringendo alla cancellazione di numerose corse e all'accumulo fino anche a 9 ore di ritardo. Dai primi accertamenti prevale l'ipotesi di un atto doloso. Quasi un quarto dei disagi ferroviari è causato da un attentato, ha detto il ministro Salvini commentando la giornata di caos e annunciando per lunedì una nuova squadra a capo delle Ferrovie dello Stato. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: Volkswagen chiuderà 4 fabbriche in Germania nei prossimi anni, lo scrive lo Spiegel. Secondo il magazine, entro il 2034 chiuderanno i battenti 4 impianti dove lavorano 40.000 dipendenti. L'amministratore delegato Bume vorrebbe anche tagliare fino a 50.000 posti entro il 2030. Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando l'1,09% a quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Riprende vigore l'anticiclone africano sull'Italia, termometri di nuovo in salita con un primo picco di caldo nel fine settimana, afa e solleone almeno fino al 20 luglio. Federico Plotti.
7: Siamo nel pieno di un'altra ondata di caldo torrido di questo inizio estate, la terza nelle ultime settimane, con temperature che sono schizzate vicine e anche oltre i 40 gradi in diverse città italiane. 41 quelli registrati oggi nella provincia di Cremona, con la Lombardia che resta al momento tra le regioni italiane più bollenti insieme al Veneto. Temporali che arriveranno soprattutto nel nord e nel nord-est, ma che non dureranno molto, soprattutto l'effetto mitigatore sulle temperature destinate a rialzarsi all'inizio della prossima settimana, il capitano Valentina Rosati del servizio meteorologico dell'aeronautica militare.
8: Temporali nel pomeriggio sui monti che saranno più diffusi tra venerdì notte e sabato per le regioni settentrionali, consentendo un ribasso delle temperature. Sarà però una diminuzione temporanea prossima settimana, attesa un'onda di calore che interesserà soprattutto le zone interne delle due isole maggiori della Sardegna, con temperature al di sopra dei 40 gradi.
7: Federico Plotti, linea allo studio.
0: Presentato alla Camera dei Deputati il rapporto annuale dell'INPS, stabile in Italia il numero dei pensionati, sono oltre 16 milioni. Elena Sena.
9: Si allunga ancora l'età media per andare in pensione, dal 1995 ad oggi aumentata di 7 anni e 3 mesi per i dipendenti privati, salendo 64 anni e 10 mesi. Lo rileva il 25esimo rapporto annuale dell'INPS, che fotografa un numero complessivo di pensionati sostanzialmente stabile in Italia, sono 16,4 milioni, 1.906 euro l'assegno mensile medio lordo. E non manca nell'indagine presentata a Montecitorio un'attenzione al lavoro femminile, alle misure per la cura dei figli. Gli incentivi alle famiglie come l'assegno unico universale e altri bonus alla natalità possono favorire un aumento delle nascite, seppur contenuto, evidenzia l'Istituto di Previdenza Nazionale, ma avverte ancora l'INPS, rischiano di ridurre la partecipazione delle madri al mercato del lavoro. Al contrario, strumenti come il bonus per l'asilo nido e lo smart working si rivelano particolarmente efficaci nel sostenere l'occupazione femminile, riducendo i costi e le difficoltà legate alla gestione dei figli. Elena Seno, linea allo studio.
0: Custodire l'umano nella trasformazione tecnologica, la CISL dedica una giornata di studio alla Magnifica Humanitas di Papa Leone a Roma, un convegno incentrato sull'enciclica del Pontefice per riflettere sul protagonismo della persona nel lavoro e nella società. Paolo Fucili.
10: L'intelligenza artificiale è una rivoluzione con potenziali innovazioni positive sul lavoro, purché non subita con paura. Riflessioni del seminario organizzato a Roma dalla CISL sull'enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV, custodire l'umano nella trasformazione tecnologica. La segretaria generale Daniela Fumarola.
11: A noi che cosa viene chiesto? Viene chiesto intanto di leggere i nuovi bisogni del mercato del lavoro alla luce di questa nuova sfida, ma ci viene anche richiesto un impegno non solo dal punto di vista contrattuale e della partecipazione, ma anche della formazione, perché le competenze aiutano a gestire meglio questa transizione.
10: L'economista Leonardo Becchetti spiega le ragioni del suo ottimismo.
12: Ogni volta che c'è un'innovazione tecnologica, questa rende possibile nuovi beni e nuovi servizi che prima non potevamo neanche immaginare. Già adesso il lavoro sta aumentando, il problema è un altro, è la qualità del lavoro. C'è tanto lavoro povero, tanto lavoro precario.
10: Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Lo sport e il calcio: iniziano i quarti di finale dei mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Oggi in campo Francia, Marocco. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro Radio Giornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona serata.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto, attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, edizioni Paoline, proposte al microfono da Mara Miceli.

giorno alcuni uomini portano da Gesù un paralitico su una lettiga perché lo guarisca, ma non potendo raggiungere il maestro a causa della folla, scoperchiano il tetto di una casa e calano giù il malato nel punto in cui egli si trovava. Vedendo la loro fede, Gesù si rivolge all'uomo e gli dice: «Coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati». Gesù gioca a provocare una maggiore apertura mentale, sapendo che tra i presenti ci sono molti farisei. Poi, rivolgendosi a tutti, aggiunge: «Che cos'è più facile dire? Ti sono perdonati i peccati?» Oppure dire: «Alzati e cammina». Ma perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati. «Alzati», disse allora al paralitico, «prendi il tuo letto e va a casa tua». Ed egli si alzò e andò a casa sua. Il paralitico è costretto all'immobilità da molti anni. Non sa più muoversi da quando ha subito il trauma che gli ha paralizzato le gambe e atrofizzato i muscoli. È un malato cronico, portato sul lettino da alcune persone. In certi casi c'è poco da fare. Il malato va condotto, trascinato amorevolmente verso la guarigione da altri che se ne fanno carico. È quello che dico ai familiari di un soggetto in stato di grave sofferenza emotiva. Verrà il momento in cui si rialzerà e comincerà a camminare da solo. Dobbiamo crederlo e sperarlo. Ma in questo momento dobbiamo essere disponibili, pazienti e comprensivi. Dobbiamo condurlo in braccio. Nel Vangelo di Marco si dice che a portare la lettiga sono quattro uomini, probabilmente uno per ogni lato, quasi a voler significare un totale sostegno. È anche una questione di equa distribuzione del peso da reggere. La famiglia del sofferente deve essere abile a fare quadrato attorno a lui, sostenendolo e promuovendo intelligentemente le condizioni favorevoli alla cura, anche a costo di scoperchiare i tetti, ovvero rimuovere le situazioni di ostacolo. Gesù manifesta al paralitico tutta la sua compassione e coraggio, figlio. In tanti casi i malati sono persone rimaste indietro, ultime, prive di speranza, sole e abbandonate. La solitudine è il destino inevitabile di chi non sa più andare avanti. Per molti fermarsi è una perdita di tempo molto costosa. Il tempo è denaro, si dice. Arrestare la propria corsa a causa del malato, come fa in un altro ben noto brano evangelico il buon samaritano, è troppo pesante e oneroso. Meglio passare oltre e fare finta di niente. La paralisi psichica è una grave sofferenza. Chi ne soffre è spesso incapace di procedere e progettare il futuro, preda dell'ansia, dell'angoscia e della paura. Non sa agire per cambiare le cose che non vanno e non riesce più ad avere quella spinta creativa e volitiva per inventare soluzioni nuove ed efficaci ai suoi problemi. Il malato cronico rimane fermo, immobile, a elemosinare aiuto dai passanti, nella speranza che qualcuno possa accorgersi di lui. Chi decide di fermarsi e prestare attenzione alla sua richiesta prova un misto di pietà e turbamento. Mi fa pena vedere un mio simile ridotto alla paralisi mentale, ma al tempo stesso mi nuoce l'idea che ci si possa ridurre così senza poterne uscire. Desiderio di curare il malato e senso di impotenza sono due sentimenti che si agitano nella mente del terapeuta. L'intervento terapeutico di Gesù sembra svolgersi in sette distinte fasi. Comprensione empatica. Gesù comunica subito al malato i propri sentimenti di compassione, manifestandoli con l'espressione «coraggio, figlio». L'atteggiamento di fondo di uno psicoterapeuta, secondo quanto affermato da Rogers, è l'empatia. Se non riesci a sentire dentro la sofferenza di chi ti sta di fronte, non potrai nemmeno curarlo. Chi soffre si sente solo, incompreso, alienato, diverso. Vedersi accolti e compresi è sollevante,
confortante come l'olio su una ferita aperta. Incoraggiamento. Incoraggiare è infondere la speranza in un cambiamento futuro, auspicando il superamento di un problema. Promuovere la consapevolezza. Attraverso l'espressione «ti sono perdonati i peccati», Gesù afferma una verità personale al paralitico. È necessario che tu riconosca di aver commesso degli errori. Non si tratta di dare o darsi delle colpe, bensì di fare chiarezza. Dirsi la verità ha un potere liberante. Perdono. Ricevere il perdono dalla persona che abbiamo offeso rigenera l'energia emotiva prodotta dalle emozioni positive, perché riabilita la fiducia personale e guarisce dal senso di colpa che blocca l'intera vita affettiva. Riacquistare equilibrio emotivo e fiducia. La quinta fase consiste nell'incoraggiare il malato ad alzarsi da solo, perché riacquisti fiducia in sé e nelle proprie risorse. L'imperativo alzati rivela che è possibile sbloccarsi, acquisire fiducia e andare avanti. Sviluppare una progettualità. Immaginiamo se alle parole di Gesù il paralitico si fosse rifiutato di alzarsi, per incredulità o per paura di soffrire dolori articolari. Tutto il progetto terapeutico sarebbe sfumato. Alzati e va è espressione del movimento in avanti che è conquista e crescita, presuppone un percorso e una destinazione, una direzione. Anche qui un assunto fondamentale. È possibile che tu vada avanti. Integrare il negativo. Il lettuccio è una reliquia, ricordo della paralisi. Perché portarselo a casa? Il vero terapeuta non usa mai toni drammatici per definire la sofferenza e il dolore e cerca sempre di trasmettere l'idea della loro normalità. Il lettuccio è memoria del dolore passato e va portato nella propria casa interiore. Questa è il luogo dove si è inevitabilmente se stessi. Si appare in tanti e differenti modi quando ci si trova fuori casa, ma quando si è dentro non ci sono più maschere. La casa è il luogo della verità per ogni uomo. Le sue mura sanno chi sei veramente. Va a casa tua. Sei guarito. Adesso sei libero. Resta tale.

Avete ascoltato? Solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, edizioni paoline, proposte al microfono da Mara Miceli.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: dato oggi di fotografare il cuore di Gesù, di avvertire i suoi sentimenti più intimi. Ci è dato di ascoltare una sua preghiera che nasce spontanea, rivolto al Padre suo, in un momento molto difficile. Molti che prima lo avevano seguito in Galilea, adesso lo hanno abbandonato, soprattutto le persone che conoscevano le scritture, i più esperti nella Bibbia, ormai hanno preso le distanze da lui. E proprio in questo clima, potremmo dire di fallimento, Gesù trova le parole più semplici per dire grazie a Dio. Ha uno sguardo di ottimismo, non si lascia prendere dalla tristezza e dal pessimismo, perché vede che ancora alcune persone umili, semplici, gli stanno vicino e si aprono all'annuncio del regno. E dice: tu hai scelto proprio questi per fare la storia nuova, per accogliere quella speranza che tu vuoi donare al mondo. Quante volte noi, presi in un momento di tristezza, non riusciamo a sollevare lo sguardo, ad aprirci a una preghiera confidenziale con Dio, a vedere che ci sono tante cose buone. Purtroppo siamo abituati a fermarci là dove regnano le tenebre e non apprezziamo le piccole luci. Gesù ci insegna ad avere questo sguardo positivo, ad avere speranza, perché proprio i semplici, i piccoli, fanno largo nel cuore al suo insegnamento, alla sua presenza. Gesù poi invita a stare con lui alla sua scuola. Vedendo la nostra condotta, dice a tutti: venite a me, imparate da me che sono mite e umile di cuore. Che cosa vedeva Gesù? Che ogni persona umana tende all'orgoglio, diventa prepotente nei confronti degli altri. Basta a volte stare un po' bene che ci dimentichiamo, cadiamo nell'indifferenza, non sappiamo avere un cuore compassionevole. E allora propone due caratteristiche importanti: essere miti ed essere umili. Che cos'è la mitezza? È il contrario dell'arrabbiarci, dell'adirarci nei confronti degli altri, come quando perdiamo il controllo di noi stessi e ci opponiamo, non sappiamo vivere nei conflitti, oppure accendiamo continuamente delle tensioni. Una vita così, dice Gesù, è una vita impossibile. Tu vedi i nemici dappertutto e vuoi avere ragione nei loro confronti. È un po' lo stile che ci accompagna. Mi impressionava una mia cugina che lavora in uno studio legale e diceva che il 90% delle cause civili che lei sta seguendo sono liti coniugali o familiari. Il 10% sono liti, baruffe, che nascono per confini o per motivi di eredità. Davvero l'uomo ha dentro di sé l'inimicizia. Gesù oggi invita a imparare da lui, che non risponde al male ricevuto con altrettanto male, che non attacca nessuno, ma si fida, si abbandona al Padre suo. È superiore a queste meschinità che accompagnano la nostra esistenza e la rendono carica di inquietudine, di ansia, di tensione, gli uni contro gli altri. anche il profeta aveva descritto l'avvento di Dio in mezzo a noi quasi in una maniera ridicola. È un re, dice, ma che non viene a cavallo, circondato dalla guardia del corpo, con carri che lo difendono, con armi da guerra, ma è un re che cavalca un umile asinello e arriva in mezzo a noi e diventerà il re dei cuori di tutte le persone, anche dei popoli vicini ad Israele. Un'immagine questa del Messia che si fa debole con i deboli, ma la forza la nasconde dentro, perché è la forza dell'amore che si dona, che si offre agli altri. E questo il segreto della nostra mitezza. Quando Dio ci abita nel cuore, non avremmo mai sentimenti di rivendicazione o di rancore nei confronti di chi che sia. Quando siamo forti della preghiera di Dio, allora ci sentiremo pienamente liberi. Mi ha impressionato la signora liberata dai guerriglieri colombiani proprio in questi giorni, che nelle sue prime parole ringraziava il Signore e la Vergine Maria perché le avevano dato di perseverare nella speranza di essere liberata. Quasi 7 anni schiava in mezzo alla foresta di quanti l'avevano rapita. Dove ha trovato la forza? Ce l'ha detto lei stessa, nella preghiera. Si era fatta una corona del rosario con una cordicella, con i grani lei si univa in preghiera con quanti desideravano la sua liberazione e si abbandonava alla volontà di Dio e continuava a tenere accesa la speranza. Che cos'è questa forza se non la nuova libertà che ci ha dato il Signore? Sembrava schiava degli altri, prigioniera, limitata dagli altri. In effetti era completamente libera nel cuore, piena della presenza di Dio e ricca di speranza e di attesa di una liberazione completa. E questa la forza dei miti. Chi trova nel Signore la sua garanzia e la sua forza saprà sciogliere ogni battaglia, ogni conflitto che potrebbe accendersi tra di noi. E Gesù usa la parola umile, non è uno che tiene il collo storto, piuttosto l'umiltà è stare con i piedi per terra e capire quanto è limitata nei giorni, nella resistenza, nelle forze, la nostra vita. Imparare da Gesù che si è fatto ultimo, che ha preso l'ultimo posto per poter arrivare vicino a tutti noi, che è sceso nella scala. Lui che era Dio ha voluto diventare servo, si è fatto vittima per amore nostro. Imparate da me, allora, dice Gesù. Ecco la scuola alla quale vogliamo restare, nonostante oggi molti siano presi dal capriccio di valere più degli altri, si sentono superiori, pensano di avere la possibilità di giudicare tutti e umiliano gli altri piuttosto che farsi umili nelle relazioni. Questa è la scuola del Signore e oggi con tanta fiducia vogliamo dire: mettici sulle spalle il tuo giogo, che è la tua parola, il tuo insegnamento. Non è qualcosa di impossibile all'uomo, ma tu lo chiami giogo leggero perché libera l'uomo dalle sue fantasie sbagliate e rendendolo più mite e più umile lo rende più umano, più figlio di Dio. È su questa strada che vorremmo rimetterci, rispondendo all'invito di Gesù: venite, venite alla mia scuola. Il Signore non si circonda di quelli che sanno tutto, di quelli che contano sulle loro forze, sulla loro sapienza, sulla loro conoscenza, di quelli che contano sui loro conti in banca, ma vicino a sé persone semplici e umili di cuore che vivono nella mitezza come Lui è sempre vissuto. Ci accompagni il Signore in questa scuola di vera umanità e l'Eucarestia che celebriamo diventi per noi la medicina per guarirci dai mali che portiamo dentro di noi, quell'idea di essere grandi, di bastare da soli, di farci giustizia con le nostre mani e di non abbandonarci con fiducia come Gesù alla volontà del Padre suo.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Vangelo secondo Marco al capo decimo. Mentre andava per la strada, un tale corse incontro a Gesù e gettandosi in ginocchio gli domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Egli allora gli disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla giovinezza. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: Una cosa sola ti manca, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo, e vieni, seguimi. A queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti. Vieni, seguimi. A queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato.

passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Essi erano ancora più stupiti e dicevano tra loro: e chi può essere salvato? Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Evangelo del Signore.

Il Vangelo di Marco ci mostra Pietro e i dodici che, allontanandosi dalla Galilea, sono ora in prossimità di Gerusalemme in compagnia del Signore. Sono perplessi perché Gesù ha appena fissato lo sguardo su di un uomo inquieto e alla ricerca della vita eterna. L'uomo si legge. Ed è stato ricambiato Gesù con un rifiuto pieno di tristezza e vuoto di parole. Quel tale non aveva voluto separarsi dai suoi beni ed aveva perso il bene più grande, la possibilità di camminare con Gesù e seguire Lui che gli aveva offerto addirittura un tesoro in cielo. Non aveva risposto, non aveva parlato ed aveva perduto la parola, le parole di Gesù. Aveva ricevuto affetto e lo aveva disperso nell'afflizione. Ora, il disorientamento dei discepoli era cresciuto dal fatto che tutti loro avrebbero voluto essere quell'uomo, protetto dalle sue ricchezze, certo di essere sulla via giusta, sicuro dei suoi sentimenti, anche se al fondo gli mancava sempre qualche cosa. Era infatti un ricco davanti a cui tutti si sentivano probabilmente poveri oppure meno garantiti. I dodici, avvicinandosi alla città santa, avevano intuito che forse qualcosa sarebbe accaduto a loro e a Gesù. A queste ansie dei suoi, il Signore risponde con un colloquio pieno di amore. Sa che i discepoli ambirebbero a maggiori garanzie, meno terremoti nella loro vita, e poco più tardi li chiama figlioli, e come un padre che parla con loro prima ancora che siano in grado di capire tutto, cerca di trasmettergli una conoscenza vera della vita. Com'è difficile che un ricco entri nel regno di Dio. Infatti, nel regno di Dio entrano i miti, entrano gli operatori di pace, entrano i poveri in spirito, gli affamati, gli assetati di giustizia. Quanti, senza saperlo, avranno incontrato e servito il Signore, povero, malato e carcerato. Ma il Signore trasmette ai dodici anche una vera conoscenza di Dio. Ciò che è impossibile presso gli uomini è possibile a Dio. In realtà i discepoli, che erano preoccupati, non sapevano, non capivano di essere immensamente ricchi, più ricchi di quel tale. Ciò che con enfasi Pietro dopo affermerà, io ho lasciato tutto per te, quel tutto valeva immensamente meno di ciò che essi ricevevano. Se davvero i dodici nel nome del Vangelo avevano lasciato qualcosa di loro stessi, è nel nome del Vangelo che Gesù svela, ricevono già al presente il centuplo in fratelli, sorelle, madri, figli e campi. È il valore unico e straordinario di una vita ricolma dell'amore della comunità, della Chiesa, della fraternità.

che li raccoglierà sino ad oggi con innumerevoli sorelle e fratelli nel mondo, e il dono di campi da seminare e da arare, da rendere fertili. E così il colloquio con il Signore e la nostra preghiera, mentre ci mettiamo in ascolto di Lui, risveglia la coscienza dei discepoli e accresce la loro e la nostra gratitudine, li libera da ogni timore e da un confronto stolto con il mondo. Il colloquio con il Signore risveglia in noi la gratitudine mentre preghiamo con Maria, imparando da lei cosa veramente significhi la gratitudine. Il Signore ha operato i miracoli della sua guarigione, ha riversato in noi il Vangelo della pace per sradicare male e violenza. È la gratitudine che cresce mentre guardiamo anche alla testimonianza di tanti cristiani resi forti da questa parola anche nella persecuzione, come aveva avvertito il Signore. Con tutti loro impariamo a vivere non solo il nostro presente, ma viviamo per la vita che non finisce, sapendo che Dio ci ama già oggi con un amore senza limiti. E così, in un mondo in cui i primi restano tali e gli ultimi vengono sprofondati in fondo, noi invece sappiamo che nella gratitudine gli ultimi diventeranno primi, i ricchi avranno bisogno di misericordia, i poveri sono prediletti e noi siamo più ricchi di amore di qualunque altro, perché riceviamo parola, gesti, prossimità di Dio in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen.

per i giovani, perché possano essere ricchi nel Vangelo, ricchi di passione per i piccoli e deboli, ricchi di amore per gli altri, preghiamo. Per gli anziani, perché possono essere consolati nella loro fragilità, ricolmi di speranza per l'affetto della Chiesa e della comunità, testimoni di tenerezza, preghiamo. Per questo nostro mondo infiammato dai conflitti e dalle armi, perché ritrovi la sua umanità, perché la pace abbia cittadinanza nella ricerca del dialogo, dell'incontro, perché siano disarmati i progetti di male, preghiamo. Per i profughi, i migranti, perché non siano respinti dall'indifferenza, dall'odio, dalla cecità, mentre tutti viviamo un comune destino e la ricerca della salvezza, perché si aprono approdi di certezza, di accoglienza, di integrazione, preghiamo. Perché il Signore che ci invita a seguirlo, ad amarlo, ci trovi pronti a abbandonare qualcosa di noi stessi, ciò che è di vecchio, ciò che non è fruttuoso e fertile, ma possiamo essere fecondati dal Vangelo e dare frutti di bene, preghiamo. Per Papa Leone, testimone di pace, per l'unità della Chiesa, per ogni nostra comunità, preghiamo. O Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La pace e la benedizione di Dio siano con tutti.

0: Bentrovati a tutti voi carissimi amici da Marco Cardinali per questo appuntamento con Tu per Tu, gli orizzonti cristiani della Radio Vaticana. Ecco, ci aiuta un po' ad approfondire alcune tematiche. Come annunciato la scorsa settimana, oggi continuiamo a parlare di San Benedetto con un altro approfondimento un po' della regola di alcune tematiche. Lo facciamo con un altro ospite. La scorsa settimana abbiamo intervistato l'abate Edmund Power, appunto abate di San Paolo, dell'abbazia di San Paolo fuori le mura a Roma, e oggi intervistiamo il priore della stessa abbazia benedettina annessa alla basilica di San Paolo fuori le mura. I monaci benedettini da tantissimi secoli, quasi dall'inizio dell'era cristiana, in qualche modo così venerano il corpo di San Paolo e compiono le liturgie sul luogo appunto dove è sepolto l'apostolo delle genti. Grazie al padre priore dunque del monastero di San Paolo fuori le mura a Roma, il priore e padre Giovanni Paolo Abramovic, con il quale iniziamo a parlare appunto di uno degli aspetti della regola già accennati la scorsa settimana, che è l'aspetto della stabilità. Cosa vuol dire la stabilità nel mondo monastico, ma anche per il cristiano in genere?
1: Stabilità è uno dei voti benedettini. Sappiamo che gli altri hanno questi voti, che sono quelli che normalmente si conoscono: l'obbedienza, la castità, la povertà. San Benedetto include la povertà e la castità in un voto che chiama la conversione dei costumi, conversatio morum o conversio morum. L'altro invece è l'obbedienza, si lo dice espressamente, e poi la stabilità, perché al tempo di San Benedetto c'erano abbastanza questi tipi che venivano per qualche giorno in monastero, che poi lui li chiama girovaghi, perché vengono come pellegrini, oppure dicono di essere pellegrini. Poi dopo un po' di tempo, quando vedono che le cose stanno diventando un po' più scottanti, passano, se ne vanno, e così vanno da uno monastero all'altro, con l'effetto che non hanno mai l'opportunità di confrontarsi e di scoprire quali sono le proprie qualità che potrebbero sviluppare di più, oppure anche le mancanze sulle quali potrebbero lavorare. Perciò la stabilità a questa intenzione di sopportare l'altro, perché così si scopre Cristo nel perdono reciproco, e insieme si porta e si sopporta la vita di tutti quanti.
0: Quindi diciamo che ci sono due aspetti nella stabilità, almeno di come un monaco, o comunque un cristiano, poi se vogliamo allargare il discorso, può affrontare la situazione, in questo caso specifico del monastero. Diciamo, nei rapporti con gli altri, quindi una stabilità che dia la possibilità di capire, di sperimentarsi nei rapporti con gli altri, ma anche interiore, nel senso di se stesso con se stesso, un confronto personale, anche vedere nei propri confronti come si vive, come si sperimenta questo aspetto di fedeltà in qualche modo.
1: Certamente non è una tattica e non è una disciplina, anche se si chiama voto. I voti non sono una disciplina, una tattica, sono la risposta all'atteggiamento di Dio. E proprio con la stabilità vediamo che è Dio colui che è stabile, lui è il fedele, lui è colui che rimane fedele a noi. Il monaco, come tutti i laici in tutto il mondo, possono fare di questa stabilità di Dio, possono cercare di esserne lo specchio. E il voto infatti non è altro che la risposta, nel senso di essere lo specchio della stabilità di Dio, oppure della fedeltà di Dio. In questo caso senz'altro è una cosa che sia interiore che anche intercomunitaria.
0: Quindi il voto, ecco, questo prima di tutto sì, è vero, ci sono due protagonisti, che è appunto la persona e Dio, ma chi è fedele, dunque chi è stabile per sempre, è Dio. E l'uomo dunque come si deve porre nei confronti della stabilità di Dio e dunque anche della propria stabilità?
1: La cosa è capovolta, cioè prima Dio che ha piacere di noi, poi in seguito, siccome ci vuole, ci ha creati. L'Immacolata Concezione vuole dire prima ancora che lei avesse fatto qualsiasi cosa, dunque senza il suo merito, già era piena di grazia, no? E così anche l'uomo è stato prima voluto perché Dio si compiace dell'uomo, perciò l'ha voluto, perciò l'ha creato. Allora l'uomo cosa deve fare? Deve prima di tutto rilassarsi, deve rilassarsi nella presenza del Signore, accettare questo amore di Dio, scoprire che è creato a sua immagine, scoprire cosa significa essere a sua immagine. Quando lo scopre, già una risposta molto importante gli è stata data, cioè alla domanda chi sono. Sono a immagine di Dio. L'altra domanda è sempre cosa voglio. Voglio essere. E allora lì sì che ci vuole una disciplina, un'autodisciplina, ma non per raggiungere la meta di piacere a Dio, ma come conseguenza, come risposta. Ecco che il voto è una risposta. Ci sono tante parole che cercano come spiegare la parola voto, oppure il verbo, no? C'è chi dice, addirittura dicono prendere i voti, non so cosa significa prendere i voti, sarà un modo di parlare che no. Poi ci sono quelli che dicono sciogliere i voti, cioè nella Sacra Scrittura c'è spesso scritto sciogliere, significa compiere le promesse, no? C'è anche emettere i voti, quando uno inizia e parla e dice prometto questo e questo. Il verbo più semplice è quello di fare i voti, e perché no? Fare i voti, cioè semplicemente esprimere una promessa, che però non è soltanto una promessa, perciò si chiama voto, perché è una promessa che ha un senso nella mia vita, anzi io prometto questo perché facendo così la mia vita ha senso. Allora non è soltanto una promessa qualsiasi, ma una promessa collegata al senso della mia vita, e allora si chiama voto.
2: Ecco, il voto in generale, come il voto che fate come monaci benedettini, appunto il voto di stabilità, è comunque un processo, un crescere, una ricerca profonda, insomma non è che facendo il voto uno è già arrivato, ha concluso il proprio cammino, e insomma quel già e non ancora, appunto questo concetto teologico che deve essere vissuto dal cristiano, insomma questa tensione che però non vuol dire essere arrivati al traguardo.
1: Senz'altro il Signore è fedele a noi, e noi fin quanto viviamo su questa piccola parte della nostra vita eterna, cioè la parte terrena, possiamo cercare e tentare di rispondere a questa fedeltà. Ed è proprio la fedeltà che non si potrà mai dire se si è compiuto o no. Cioè dopo la mia morte, no? Potrò dire se ero o non ero fedele, ma comunque non sarà il mio sforzo, ma sarà stata la possibilità che ho ricevuto da Dio di meditando la sua fedeltà, rispondere, rispecchiarla.

0: Padre Pio, lei dal discorso che ci sta facendo ha, insomma, ecco, sottolinea chiaramente un equilibrio da trovare fra lo sforzo personale, dunque il cammino che diciamo la nostra parte, quello che dobbiamo fare noi, e quello naturalmente che viene da Dio. Oggi però c'è tanta difficoltà perché, ecco, si rischia di passare dal moralismo profondo, quindi a precetti che poi ci lasciano, ecco, sterili, o al quietismo più totale, cioè tutto viene da parte di Dio, quindi se vuole farà lui. Ma insomma, come trovare questo equilibrio, come mettersi alla luce di un giusto equilibrio?
1: Io qua vedo sempre l'esempio nelle famiglie giovani. Se la mamma veramente ama il suo bambino, la sua bambina piccola, no? Non avrà mai questa paura che il bambino potrebbe sfruttare l'amore, perché amandolo veramente il bambino si accorge di questo amore e risponde. È ovvio. Tutti i momenti nei quali il bambino diventa ribelle sono soltanto mancanza di logica, non capisce, crede. Per esempio, prende dalla cucina un bellissimo grande coltello, pericolosissimo perché lucido, però è bello perché lucido, lo prende, però è pericolosissimo. La mamma magari con tanta cautela lo prende via e le dà forse una mela o qualcosa, un pezzo di cioccolato. Il bambino non capisce e piange, urla, strilla, crede che la mamma non lo vuole bene, eccetera, ma in fondo capisce. E allora la domanda dov'è l'equilibrio non me la porrei neanche tanto, perché prima di tutto accettiamo, crediamo che Dio ci vuole bene e abbiamo la prova della sua fedeltà nella risurrezione di Cristo. Io credo che lì sta il punto fondamentale, perché se uno dice Gesù Cristo è risorto, ah sì certo, sì sì, ne possiamo parlare un'altra volta, allora diventa difficile. Ma se uno dice veramente Gesù Cristo nella mia vita io l'ho sperimentato come risorto, dunque vive, dunque l'amore del Padre è onnipotente, dunque mi posso fidare dell'amore del Padre, insomma diventa un rapporto molto personale con il Signore, e da quel momento non c'è più il dubbio. Io rispondo, e se non rispondo allora è perché in questo momento sono attratto da altre cose e non è bene, e me ne rendo conto.
0: Allora, c'è un bellissimo libro sul quale tanti religiosi, laici, insomma, hanno pregato, che è proprio L'imitazione di Cristo, e ha, insomma, una sua validità, senza dubbio ancora ce l'ha. Però il termine imitazione mi fa sempre, ecco, chiaramente era adatto al tempo in cui è stato scritto questo libro, in qualche modo vorrei sostituirlo col termine di sequela. Dunque non so se è giusto, anche in riferimento a quello che diceva lei adesso, cioè il fatto di seguire il Cristo e accorgersi, mettersi davanti a questa esperienza sconvolgente che nasce da un incontro, insomma, che non è qualcosa di appiccicato, razionale o messo lì tanto per dottrina in qualche modo che ci viene detta, ma è un incontro personale da affrontare nella sincerità più profonda, alla luce della propria anche grandezza e anche povertà.
1: Senz'altro tanta gente anche che non va in chiesa, voglio proprio mettere l'accento su questo, ha avuto l'esperienza personale con Dio. Ne conosco non pochi che dicono, sa padre, io non vado in chiesa perché in chiesa vanno tutti quelli che sono falsi. Va bene, non posso dire altro che il mio mestiere è quello di fare la guida di questi falsi poveretti, no? Ma però c'è un'altra cosa anche, che questi qui che mi parlano così dicono, però padre, sa, la mia preghiera la faccio tutte le sere. Da dove viene questo? Hanno avuto una volta un'esperienza personale con Dio. Questa nessuno le la può togliere, nessuno. In questo caso io direi non sono loro che seguono Dio, è Dio che segue loro. Questo lo vediamo anche nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento, tante volte è Dio che segue l'uomo. Per esempio Giacobbe che deve attraversare il Wadi Yabok per incontrare suo fratello e manda avanti tutta la famiglia, tutto il bestiame eccetera, e poi come ultimo va lui, improvvisamente si trova davanti all'angelo del Signore, che c'è questa bellissima famosa lotta con tutte le conseguenze. Una delle conseguenze è che lui dice ho visto il volto di Dio. e quasi le stesse parole le usa poi quando incontra il suo fratello. Dunque il Signore lo segue e anzi lotta. Qualche volta pensiamo siamo noi a lottare contro il Signore, ma è anche Lui che lotta contro di noi. Sono delle esperienze personali che ognuno ha e forse non si fida di parlarne, ma in un tempo si diceva imitazione di Cristo, poi si dice sequela di Cristo, poi si dice che Cristo segue noi. Insomma, sempre lì siamo, è un rapporto reciproco. Oppure è una cosa un po' fuori del contesto reale.

0: torniamo al concetto di al concetto, insomma, questo grande categoria, anche idea esistenziale più che altro di stabilità nella vita monastica benedettina. Ecco, San Benedetto quando voglio dire, probabilmente se ci tiene a parlarne così approfonditamente nella regola, evidentemente la stabilità era un problema anche al suo tempo, però oggi vedo che c'è comunque questa difficoltà di essere, magari tutti cerchiamo la stabilità ma poi abbiamo un po' timore di rimanere stabili, pensando che la stabilità sia un'abitudine che porta alla morte, in qualche modo che porta alla stasi, che insomma vorremmo ogni giorno una sensazione diversa, una possibilità di cambiare ogni giorno, come se il cambiamento poi portasse la felicità.
1: Non sono sicuro che tutti cerchiamo la stabilità, almeno non sono sicuri che tutti lo ammettono, perché continuamente si vive di cambiamento, si cambia la macchina, si cambia il rasoio, si cambia il coniuge, si cambia l'appartamento, continuamente si dice cambiare, anzi prima era una certa garanzia di qualità se non cambiavi. Ancora oggi, per esempio, a Vienna ci sono dei negozi dove c'è scritto K e K, significa dall'impero austro-ungarico, imperatore e re, nell'anno non so quando, no? Ecco. Da allora esiste questo negozio. Ebbene, allora questa era una garanzia di qualità. Oggi se uno che vuole fare carriera sta per 20-30 anni nella stessa banca, non la può fare la carriera, deve cambiare, anzi magari va alla concorrenza, è dunque infedele alla propria banca, instabile e infedele alla propria banca. Questo oggi è una cosa molto positiva, perché si dice oh, era tanto bravo che pure la concorrenza lo ha voluto, dunque oggi cambiare, ecco, prendi questo rasoio, dopo 2 mesi la stessa ditta ti invita a prenderne un altro perché è il modello più nuovo. Ci sono le ditte delle macchine da cucire che pure ti prendono quella vecchia se compri quella nuova, dunque ti aiutano proprio a cambiare. Eppure tanta gente viene volentieri nei monasteri per un'ora, per 2 ore, per un giorno, anche per una settimana, per stare tranquilli, perché in fondo la stabilità la vogliamo. Poi dopo 3-4 giorni ringraziano che hanno potuto respirare con corpo e anima. E perché potevano farlo? Perché c'è qui una comunità che con la sua stabilità garantisce l'infrastruttura che tu puoi venire, riposarsi, stare in silenzio e godere del tempo, del tempo nel senso di minuti, secondi, ore, e dell'aria nel senso anche quella interiore, spirituale, della presenza del Signore, di una certa calma, di lasci proprio lo stress fuori. È così, e questa è la stabilità che è garantita dai religiosi, ma in un certo senso i monaci benedettini lo vedono come il loro compito fondamentale, certamente legato all'ospitalità.

0: Padre Michele, se dovessimo così aiutare anche i nostri amici a casa a vivere una stabilità personale, quale potrebbe essere ecco, nella vita di uno che appunto lavora tutti i giorni in altre cose, che, ecco, che non fa vita di monastero, non vive nel monastero ogni minuto, ma magari può andare lì, ecco, rigenerarsi un po' la vita spirituale, anche questa calma, ma quale potrebbe essere per un cristiano in generale l'idea di stabilità, di una stabilità che si tramuti appunto in questa fedeltà profonda?
1: Ma se uno ci ha ascoltato già parecchi minuti e ancora non ha spento la radio, allora senz'altro è perché una volta già ha avuto questa voce interiore del Signore dentro il suo cuore, no? E allora io propongo, per arrivare alla stabilità, di ritornare a questo primo amore, a questo momento che ha avuto quando il Signore ha toccato il suo cuore, perché il Signore continuamente sta accanto e dice: fidati di me, fidati di me, e ti invita continuamente soltanto a credergli, nient'altro. Se lo fai questo un secondo al giorno, già basta per essere pieno di energia e sapere che c'è qualcuno accanto a te che è il tuo amico, e questo tuo amico è l'Onnipotente, non stiamo mica a scherzare qua. E allora la stabilità ce l'hai subito, perché sai chi sei e sai cosa vuoi.
0: Quindi dobbiamo forse anche uscire da questa idea che dobbiamo fare, dare, questa efficienza che deve ad ogni costo, forse dovremmo anche cercare, trovare anche persone che ci aiutino in questo, insomma, non sempre si trovano anche nei nostri ambienti ecclesiastici, insomma, persone che ci aiutino proprio a uscire da questo inganno in qualche modo che nasce dalla nostra buona volontà, dal volontarismo.
1: Beh, fare, dare, eccetera, quello sì, ma dipende dall'intenzione, non perché altrimenti non piaccio a Dio, ma come risposta, anzi è Lui che lo vuole fare attraverso di me. Qualche volta diciamo qual è il compito della Chiesa, no? Tanti dicono il compito della Chiesa è fare, fare, fare affinché gli uomini diventino più bravi, no? Così poi vanno in cielo. Ma santa pace, non ha detto Gesù: ho preparato per voi un posto in cielo? Non è questa la prima cosa? Quando ero piccolo, ancora 4 anni, 5 anni, mi ricordo bene, al centro di Vienna i genitori mi dicono: d'estate andiamo al mare. Allora io ero molto contento, ho incominciato a aprire il cassetto e a mettermi addosso la maschera subacquea, si dice così, non mi sembra, e le penne. Insomma, uno può immaginare che un ragazzino di 4 anni al centro di Vienna si mette addosso le penne e la maschera sua. Cosa significa questo? Prima di tutto c'era il lieto annuncio: andiamo al mare. Come seconda cosa io ci ho creduto. Come terza cosa ho gioito, e come ultima cosa ho fatto: mi sono comportato come se fosse già lì. Pensare che il viaggio durava 2 giorni, perché da Vienna siamo andati addirittura in Calabria al mare, dunque 2 si è fermate dalla nonna a Roma e poi un altro giorno ancora fino a Rossano Calabro. Dunque tutto questo è per me un simbolo: prima c'è l'annuncio, poi ci credo, ne gioisco e alla fine cerco di comportarmi già come se fossi lì. E nient'altro è il comportamento di ogni cristiano: prima c'è l'annuncio che il Signore ha preparato per noi un posto, ci crediamo, gioiamo e cerchiamo in tutti i modi, e allora qui adesso inizia il fare, eccetera, ma con questa intenzione di anticiparlo questo tempo nel cielo. E per questa ragione gli uomini cercano di sopportarsi, di sopportare le difficoltà dell'altro. Per questa ragione c'è il discorso della giustizia, dove si dice: se c'è uno che soffre, tu potresti impedire, farlo smettere di soffrire. Ecco il discorso della giustizia, della pace e tutto questo.
0: Potrebbe avere un'ultima domanda: come la parola di Dio ci può aiutare in questa ricerca, in questa scoperta, ecco, da come ce la sta anche facendo vedere oggi, questa scoperta del volto di Dio è anche una nascita di gioia profonda in noi stessi. Quindi la parola di Dio come può realmente aiutarci ogni giorno a vivere questa nostra esperienza di cristiani?
1: Ma è sempre una questione di interpretazione, no? Uno volendo può anche dire che nella Sacra Scrittura c'è scritto che Dio non esiste, no? Però se si va a vedere bene c'è scritto così dicono gli stolti, no? Allora se si prende una frase, però certamente ci sono parecchi momenti dove si parla che siamo fin dall'inizio della creazione del mondo siamo voluti da Dio. Basta vedere il primo capitolo della lettera agli Efesini, oppure quello che avevo citato prima in Giovanni 14, dove Gesù dice ho preparato un posto per voi, e la ragione è perché voglio che state insieme a me, vogliamo stare insieme, è una cosa molto molto naturale, no? Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. Certamente ci sono anche gli altri brani dove uno può dire ah, ma qui è stato detto prima bisogna fare, se no non piacciamo a Dio, ma è una questione di interpretazione. Io vado meglio a credere prima al lieto annunzio e poi rispondere, anziché pretendere che devo io fare qualcosa per poi piacere a Dio.
0: Grazie mille dunque al padre priore Giovanni Paolo Abramovic, padre priore del monastero di San Paolo fuori le mura a Roma, al monastero benedettino. Grazie per averci aiutato anche così a conoscere meglio la regola di San Benedetto e la figura e alcune di tematiche, insomma, che ci riportano alla figura del grande patriarca benedettino. Grazie però a tutti voi per averci seguito fin qui.
2: A tu per tu, la cronaca e la vita, in dialogo con i protagonisti e a confronto con gli esperti. Un programma di Marco Cardinali.

Amici ascoltatori, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi propone un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti un buon ascolto.

0: Carissimi amici, vi saluto tutti con gioia e oggi vorrei parlare di un tema che è molto molto importante, infatti fondamentale, perché come lo dice il titolo di questo video, siamo destinati al cielo. Il cielo è il nostro scopo. Allora, ma il cielo non è automatico. Oggi ho preso due personaggi con me, prima di tutto San Giuseppe. San Giuseppe, perché lui è l'uomo della parola, è lui che ha insegnato la Bibbia a Gesù bambino e ha sempre seguito con tanta fedeltà le parole di Dio, le parole della Bibbia. Dunque il mio tema oggi è i 10 comandamenti, ma in Israele, nel popolo di Israele, non ci dice 10 comandamenti, ci dice 10 parole, perché sono parole di vita, sono parole che danno la vita e che impediscono la morte. Perché queste 10 parole? Perché queste 10 parole, se viviamo queste parole, abbiamo la benedizione di Dio e anche la prosperità. Mi ricordo quando siamo passati dal secondo millennio al terzo millennio, la Madonna ci ha detto che se diciamo un sì a Dio, questo secolo, dunque quello secolo dove siamo noi adesso, sarà un secolo di pace e di prosperità. Dove la prosperità? Dove la pace oggi? Abbiamo mancato questo treno, questo abbiamo mancato perché? Perché abbiamo dimenticato le 10 parole di vita che Dio ci ha dato per mezzo di Mosè. Vogliamo la prosperità, vogliamo la pace, vogliamo la benedizione di Dio su di noi. Allora vi invito a leggere cosa ha detto Dio a Mosè. Avete nell'Esodo capitolo 20 tutto il racconto di questa trasmissione di Dio a Mosè e poi anche nel libro di Deuteronomio capitolo 5. Vi invito anche a leggere nel Catechismo Cattolico nel paragrafo 2084 tutti i comandamenti di Dio con la spiegazione, e è molto molto interessante scoprire delle cose meraviglie. E non aver paura della parola comandamenti, perché sono parole di tenerezza. Come sono nati questi comandamenti, queste parole? Sono nati dal cuore buono di Dio, di un padre che, vedendo il mondo che si perde, vedendo il mondo che non è felice, che è sbagliato, che prende la via sbagliata, le sue viscere sono così come una mamma che vede il piccolo perdersi, allora ha dato queste parole per avere la luce, per andare avanti sul cammino giusto e salvare le nostre vite. È un calcolo sbagliato decidere di calpestare i comandamenti di Dio. Perché se facciamo così troviamo una falsa libertà, e questa via di falsa libertà ci porta il guai, ci porta la disperazione, ci porta il malessere, la frustrazione, siamo vuoti, siamo tristi. E poi ci divide tutti perché ciascuno fa le sue cose e dunque c'è la guerra. Invece se seguiamo tutti la via di Dio, allora siamo uniti, c'è la vera pace, c'è l'amore mutuale, c'è la gioia di essere aggiustati a Dio. Si dice che Giuseppe era un uomo giusto, significa che era un uomo che era sempre aggiustato alla parola di Dio, perciò era così silenzioso, perché aveva continuamente l'ascolto della parola di Dio nel suo cuore, ma anche nelle parole, nella Bibbia, nella Torah. Calpestare i comandamenti di Dio e pensare che abbiamo una cosa migliore da fare ci distrugge, poco a poco interiormente ci distrugge. Siamo fuori vita, fuori gioia e fuori pace. Vedete nel Vangelo, vediamo Gesù, quando questo giovane viene da lui per dire: maestro buono, ma cosa devo fare per avere la vita eterna? E Gesù risponde con una domanda: ma tu vivi i comandamenti di Dio? Meno male che lui viveva questi comandamenti. Ma vedete, il legame fondamentale tra le parole di Dio e la vita, ma la vera vita su questa terra e la vita eterna. Abbiamo le due. Infatti vi voglio contare questo episodio di Medjugorje, quando sapete che tutti i 25 la Madonna ci dà un messaggio per tutto il mondo, e la veggente Maria Pavlovich riceve questo messaggio del 25. E ogni Natale, 25 dicembre, Maria arriva col bambino Gesù nelle braccia, e vestito d'oro, tutti e due vestiti d'oro, è una cosa splendida, di gioia, incredibile. E nel 2013, ecco che dopo l'apparizione, la veggente Maria era un po' strana, un po' perturbata, diciamo, era un po' così, e ci ha detto: oggi la Madonna non ha dato nessun messaggio. Siamo rimasti così. Però, dice, è il bambino Gesù che ci ha parlato, è il neonato Gesù ci ha parlato. Lui si è seduto sul braccio della mamma e ci ha parlato con autorità di un ragazzino di 7 anni, anche se era neonato. E cosa ci ha detto? È Gesù che parla. Era la prima volta che i veggenti avevano visto Gesù parlare, così piccolo Gesù parlare. Cosa ha detto? Due cose fondamentali. Prima cosa, sono io la vostra pace. Significa non andare a cercare la pace altrove. Come mai andiamo a trovare la pace delle cose che ci tolgono la pace, che ci tolgono la felicità, che ci perdono? Sono io la vostra pace, dice Gesù. E poi la seconda parola che ha detto: vivete i miei comandamenti. Vivete i miei comandamenti, vivete le mie 10 parole. Non si tratta solo dei comandamenti dato a Mosè, ma anche tutto quello che ha detto Gesù nel Vangelo, tutto quello che ha detto Gesù. Poi la Madonna, in altro messaggio, bene che condivido con voi questa cosa, perché lo dobbiamo sapere, la Madonna ci ama in modo pazzo, posso dire. Il suo amore è incredibile, e lei vuole la salvezza di tutti noi. Lei vuole prendere tutti noi nel suo manto materno e portare tutti noi nel cielo con lei. E ha detto: cari figli, non posso aiutarvi. Non posso aiutarvi se non vivete i comandamenti di Dio, se non vivete la confessione, se non vivete la Santa Messa. Lei ha detto: non posso aiutarvi. Si capisce bene, perché lei non può fare un lavoro, un compito fuori di quello che fa Dio stesso. Sono insieme loro. Allora lei aiuta, ma quello che non vuole andare con Dio, lei non può aiutare. È come paralizzata, non è possibile per lei. Qualche volta vogliamo fuggire dai comandamenti di Dio e fare la nostra propria volontà, e possiamo trovare una certa, diciamo, non pace, ma una certa tranquillità. Ma questa tranquillità, carissimi, in questo mondo perso, senza la pace, cos'è? Comunque c'è una data di scadenza, si finisce molto presto, è falsa pace, falsa felicità, che ci fa rimanere vuoti, tristi, disperati. Allora, come vi l'ho detto all'inizio, ho scelto di lasciare parlare Padre Daniele della comunità di Nuovi Orizzonti, perché lui ha parlato bene dei 10 comandamenti e ha dato delle luci un po' nuove, un po' interessanti, e diversi aspetti di queste preziose parole di Dio. Allora possiamo adesso ascoltarlo, penso che ci fanno riflettere molto. Allora, prima di lasciare la parola a Padre Daniele, volevo ricordarvi che tutti noi siamo nati, siamo creati per il cielo, destinati al cielo. Però ci dice la Madonna: ma cari figli, vedendo quello che facciamo, vedendo quello che scegliamo, quello che le vie che abbiamo preso in questo mondo perso, lei ci dice: ma cari figli, pensate e faccela senza la benedizione di Dio. Allora, prendiamo questa benedizione, dai, e non dimenticare mai che Dio è misericordia, come l'abbiamo visto nella testimonianza di Gloria Polo, che quasi tutti gli italiani conoscono. Era una pesta di prima classe, possiamo dire, e aveva calpestato tutti i comandamenti di Dio, e quando è passata nell'altro mondo era persa. Però cosa ha fatto? Vedendo che il suo destino non era il cielo ma l'altra parte, cosa ha fatto? Ha gridato. Allora ci tratta di gridare, ma gridare verso un Dio misericordioso: Signore, abbi pietà di me, sono un poveraccio, abbi pietà di me, sono un peccatore, ho fatto tutto sbagliato, Signore, pietà di me. Chiamiamo la misericordia di Dio su noi stessi e su tutto il mondo. Questo mondo senza pace, questo mondo perso, come dice la Madonna, c'è sempre un modo di ritrovare la guarigione, la salvezza. Gridiamo verso Dio in questo mondo senza pace: Signore, abbi pietà di noi, vogliamo essere salvati, vogliamo tutti andare al cielo. Dai, Signore, dacci la grazia, abbi pietà di noi, perdonaci. Adesso lascio la parola a Padre Daniele, ascoltatelo bene.
1: Spero non ci siano superstiziosi in mezzo a voi, però la domanda che volevo farvi e che mi sono fatto stamattina meditando il Vangelo è questa: vivresti allo stesso modo se sapessi che questo giorno, questa settimana fossero gli ultimi della tua vita? Che faresti? Pregheremo di più? Ma forse staremo anche più attenti a non sporcarci, o no? Perché sapremo che l'anima, quando si appesantisce dei peccati, quando non è pulita, ha molta più strada, molta più fatica per arrivare al volto glorioso di Dio. Allora, a parte la superstizione, davvero ognuno di noi, nel momento in cui viene a Medjugorje, fa un'esperienza forte di Dio, scopre che non ha soltanto un corpo ma che ha un'anima da custodire, ha bisogno a un certo punto di stare attento, di sapersi lasciar trasformare dalla grazia e chiedersi continuamente come sto vivendo, fare come una verifica, no? Una delle cose più sconosciute tra tanti cristiani è l'esame di coscienza. Lo dovremmo fare ogni sera, noi sacerdoti, noi religiosi ce l'abbiamo nella compieta, ma ognuno di noi dovrebbe arrivare alla fine della giornata e chiedersi quanto amore ha dato, quante occasioni di amore ha mancato, quanto peccato può aver lasciato entrare nella sua anima. Oggi la prima lettura ci mette molto in discussione, ma anche il Vangelo, perché ci dice davvero: non sapete il giorno, non sapete l'ora, non sappiamo quando saranno gli ultimi tempi. Nella Chiesa ci sono sempre due eccessi: o chi sullo stile dei testimoni di Geova dicono sempre sta per arrivare, eccolo qua, domani, e chi invece dimentica che ogni giorno può essere l'ultimo e lascia il Signore come se poi ci fosse sempre tempo per tornare a Lui, no? Sapete quella vignetta che girava qualche tempo fa, che diceva da piccolo troppo presto per pensare a Dio, da grande troppo impegnato per pensare a Dio, crescendo, troppo tardi per pensare a Dio. Chiediamo al Signore la grazia di vivere come fosse l'ultimo giorno, non per avere paura della morte, come magari alcune spiritualità hanno spinto tantissimo nel dire il problema è che poi non andiamo in paradiso. No, il problema è che non vivi qua il paradiso. C'è un problema grande, molto grandissimo nel dire il problema è che poi non andiamo in paradiso. No, il problema è che non vivi qua il paradiso.

L'anima è coloro che la vogliono custodire, è coloro che vogliono prepararsi non quando hanno paura, quando arriva una malattia, quando c'è un problema, all'accogliere il Signore, ma sempre. Perché noi siamo destinati al cielo, ma siamo chiamati a vivere come in cielo così in terra, lo diciamo nel Padre nostro oggi. E allora stiamo molto attenti perché la prima lettura oggi ci richiama a qualcosa di importante, no? Alcune parole hanno perso di significato nella nostra società. Voi sapete che la parola peccato con cui inizia la prima lettura di oggi è una parola ormai abusata, non compresa. Si dice, ah, che peccato, non ho fatto quella cosa, ma il senso del peccato si è perso. L'abbiamo perduto, non sappiamo neanche più a volte confrontarci. Voi sapete che non so quante persone a settimana confessiamo a Medjugorje, ma diciamo quante persone arrivano che dicono, padre, io non ho peccato, io non ho fatto niente. Io a qualcuno gliel'ho detto, ci abbiamo una nicchia libera, se vuoi. Non so quanti ne abbiamo di peccati. Il problema è scoprirli, il problema è confrontarsi, il problema è che quando l'anima muore, quando smettiamo di riempirla di cose buone, di preghiere e di amore, è come una stanza buia. Che faccio io? Entro in una stanza buia e non riconosco più le cose. Anche se ci fosse del catrame, della melma, dell'etame, non lo vedrei. Inizierei a sentirlo forse, ma non lo vedrei e non saprei come pulirlo. Allora il confronto deve essere sempre continuo con la parola che ci salva e che ci mette in discussione. Però non ci dimentichiamo anche che ci stiamo perdendo un po', perché come diceva la prima lettura, noi siamo coloro che accolgono la grazia, ma il problema è che non siamo più sotto la legge. Allora qualcuno dirà, ah, meno male che non c'è più quella religione legalista che ti diceva hai fatto questo, domani sicuro vai all'inferno. No, meno male che hanno riscoperto la misericordia di Dio. Ma Santa Faustina, che ci ha fatto riscoprire la misericordia di Dio, si rigirerebbe nel cielo se non riscopriamo che quelle regole possono essere un guardrail che può aiutarci ad andare verso il cielo. Provate a chiedervi, facciamo un esperimento, così sbaglio pure io e ci divertiamo. Li sappiamo precisi i 10 comandamenti? Qual è il primo? Non avrai altro Dio all'infuori di me. Ma non è giusto, perché i più anziani sono agevolati perché li facevano imparare a memoria. Noi giovani ci siamo persi. Secondo? Il secondo, non nominare di Dio in vano. Terzo? Ricorda di santificare le feste. Già su questo arrivano persone che dicono padre, non c'ho peccati, e poi quando vado sì, mi faccio la comunione. E io gli dico, ma sei riuscito ad andare tutte le feste comandate, tutte le domeniche a messa? E dice, no, diverse le salto per questo, per quest'altro. Ma lo sai che è peccato mortale? Lo sai che la volta dopo ti sei fatto la comunione col peccato mortale? La sai questa cosa? Sai che se ti leggi Giovanni 6, Gesù ti dice che chi mangia e beve del mio sangue, mangia il mio corpo e beve il mio sangue, non è degno di me, mangia e beve la sua condanna. Le sai queste cose, oppure sono i preti che sono cattivi? No, è il Signore che ci ha detto cose importanti su questo. Eppure non le sappiamo più. Andiamo oltre. I primi 3 comandamenti sono il succo di tutta la nostra relazione con Dio, e anche sul primo rischiamo di bypassare tutto, perché che cosa diciamo? Sì, certo, io credo in Dio, credo in un solo Dio, di quel credo, io mica credo in altri dei, in altre situazioni. Poi non ci accorgiamo che la seconda frase, non avrai altro Dio all'infuori di me, ci distrugge, perché ci sono tantissime cose che ci entrano come idoli nel cuore, che ci posseggono, che ci trattengono e che ci tolgono la pace. Perfino mio figlio può diventare un idolo che mi toglie la pace, perfino il mio lavoro, se diventa ingombrante nella mia vita, che non lascia spazio alle relazioni, a Dio, a me stesso, è un idolo pure quello, anche se è una cosa buona, capisci? Perfino io che faccio il prete, se non faccio troppe cose per evangelizzare e poi non c'ho spazio per fare adorazione eucaristica, ma che senso ha? Qual è il senso del mettere al centro l'io? Perché sto mettendo anche con una cosa buona, lo posso fare, ed è un idolo. Allora su questo ogni comandamento può essere un fiume in piena che ci fa convertire.
e gli altri comandanti.

0: Tanti sono tutti sulla relazione, no? Il quarto lo sappiamo, almeno quello. Onora, padre e la madre. Il quinto? Non uccidere. Non andiamo bene. Non uccidere. Ma io non uccido nessuno. Solo che quando vedo quella persona passo dritto. Non esiste quella persona. Non l'hai uccisa? O con le parole, col giudizio, non l'hai uccisa? Oppure se dici qualcosa di quella persona a qualcuno che poi la ridirà a qualcun altro e che diventerà una bella targhettina. Ne ammazza più la lingua che la spada. La lingua non ha ossa, ma rompe le ossa più dure. Chiediamola al Signore questa consapevolezza, altrimenti passiamo oltre, no? Il sesto qual è? Non commettere atti impuri, non commettere adulterio. Su questo lasciamo stare perché sovrassediamo. Il settimo? Non, a tutti con desiderare. Il settimo, non rubare. Ma io no, ma io non rubo a niente, no? Però peccato che posso anche possedere e non dare a nessuno. Posso anche essere di un egoismo pazzesco in cui gli altri non li vedo più. E se ho 10 vestiti nell'armadio che non uso, non mi scordo, me lo dimentico che possono servire ai poveri e che li sto rubando ai poveri. Cosa vuol dire poi rubare? A volte la cupidigia ci porta a possedere talmente delle cose o perfino delle persone che ci distrugge. Abbiamo paura di perdere. E quello può diventare perfino un rubare. Cioè ogni comandamento, se ci entri dentro, ti fa scoprire un mondo e poi gli altri vengono anche di conseguenza, perché quando abbiamo paura di perdere qualcosa, ottavo comandamento, non dire falsa testimonianza. No padre, ma ne sono bugie bianche. Ma che sono queste bugie bianche? Non ho ancora capito, perché se uno scopre la tua bugia bianca, la fiducia in te la perde lo stesso. È a fin di bene. Il problema non si può spiattellare tutto in faccia alle persone. Non è che vai a trovare uno che c'ha il cancro e gli dici ah, ci vediamo all'altro mondo. Cioè non è che è buttare in faccia le cose alle persone, ma è lottare per la verità, che il Signore è la verità, Lui è la verità. E su questo, se ci sporchiamo nel dire menzogna, a un certo punto la cosa brutta è che non sappiamo distinguere più il vero dal falso. Diventiamo confusi, perché non sappiamo più neanche noi chi siamo, uno, nessuno e 100.000. Non lo capisci più, perché diventi un camaleonte. No, quando siamo preoccupati del giudizio degli altri, in alcuni luoghi dico questo, in altri luoghi, no, qui non si può dire, dico quest'altro. E non è che iniziamo a dire bugie, ma iniziamo a vivere da menzogneri, da falsi, da ipocriti. E la menzogna ci entra talmente dentro che non sappiamo più cos'è. Non ce ne accorgiamo più. Tanti non se la confessano nemmeno. E tutto questo nel rapporto con le persone e con le cose ci fa capire nel nono e il decimo comandamento che poi ci possiamo lasciar possedere dalle persone e dalle cose. Perché quando non è Dio al centro della tua vita, ti nascono le invidie, ti nascono le gelosie. Se non sai quanto vali, che vali il sangue di Cristo, che succede? Che inizi a riempirti di cose o di persone che possano farti sentire un valore e ti senti sempre più vuoto, più vuota, sempre di più. Non funzioni più perché non stai mettendo al centro del cuore Dio, e quando non metti al centro del cuore Dio non esiste il neutro, perché chi toglie la luce, che cosa entrano? Le tenebre. Non c'è scelta, non esistono persone. Guardatelo nelle persone che dicono no, io non vivo i sacramenti, non prego tanto, però mi comporto bene. Sicuramente tanti atei si comportano meglio di chi si dice cristiano. Il problema è che poi se vai a vedere nella sua vita è entrato qualche altro Dio. E quando entra qualche altro Dio, qualche altro idolo, Satana ha già vinto. Perché ti entrano tenebre e ansie e paure in cui noi siamo stati creati per vivere per qualcosa di grande. Allora pure chi ti fa il Bari c'ha qualcosa al centro del cuore e lo mette al di sopra di tutto. Il problema è che non ci basta, perché noi abbiamo bisogno di qualcosa che è infinito, perché siamo stati creati a immagine e somiglianza di un amore che è infinito, e gli amorucci così, le soddisfazioni così, dopo un po' ci fanno l'effetto dell'acqua salata in bocca, ti fanno stare male, ti danno solo ansia. Allora su questo stiamo attenti, perché nei comandamenti ci basterebbe fermarci al primo, in quel credo in un solo Dio che diciamo in ogni domenica a messa, ma spero, e tutto si trasforma, perché scovando quello che non è Dio iniziamo a buttare fuori tenebre dalla nostra anima e dalla nostra vita, e allora i peccati dalla prima all'ultima confessione saranno verità. E su questo vi consiglio con tutto il cuore di trovarvi anche il peggior prete, ma che sia un confessore costante, perché al medico di base, se ogni volta gli devi raccontare tutto, diventa stancante, e tante volte lo usiamo anche per fare giochetti, perché a volte dico una cosa, a volte dico un'altra, a volte non dico tutto. Quella vergogna che Satana ci mette con una persona magari nuova ci impedisce di liberarci, rimaniamo prigionieri. Io ho visto persone riuscire a confessarsi qua a Medjugorje, peccati che non si confessavano da 30 anni. Si sono spezzate catene, che si è visto trasformato perfino il loro volto in quel momento. Non ascoltate quelle ingiunzioni, quelle paure. Noi preti ne abbiamo ascoltate di tutte, siamo a volte più peccatori di voi. Non ascoltate questo, perché abbiamo bisogno di vivere da persone libere. Chiediamo in questa Santa Messa che il Signore ci liberi e che attraverso le mani di Maria ci metta davvero quel desiderio di purezza, di verità, di libertà, che trasforma il nostro cuore, la nostra vita, e lì ci fa diventare testimoni. Perché io lo dico sempre, un termosifone che non scalda vuol dire che è spento. Se non scaldi nessuno, se non fai venire a nessuno la voglia di verità, di libertà e dell'amore di Cristo, vuol dire che sei spento. È inutile che ce la raccontiamo. Allora lì diremo: la messa è finita, andate ad annunciare, perché saremo pieni di Spirito Santo, saremo pieni di luce. Chiediamola in questa Santa Messa, va bene, insieme, con tutto il cuore. Sull'altare mettiamo pane, vino e tutto quello che non riusciamo a vivere in Cristo, e il Signore lo trasformerà. Amen.
1: Ascolta Israele, io sono il Signore tuo Dio. Non avrai altro Dio fuori di me. Non nominare il nome di Dio in vano. Ricordati di santificare il giorno del Signore. Onora il padre e la madre. Non uccidere. Non commettere adulterio. Non rubare, non dire falsa testimonianza, non desiderare la donna d'altri, non desiderare la roba d'altri. Ecco, Dio vi benedica tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: miei amici, vi saluto tutti con gioia e oggi vorrei parlare di un tema che è molto molto importante, infatti fondamentale, perché come lo dice il titolo di questo video, siamo destinati al cielo. Il cielo è il nostro scopo. Allora, ma il cielo non è automatico. Oggi ho preso due personaggi con me, prima di tutto San Giuseppe. San Giuseppe perché lui è l'uomo della parola, è lui che ha insegnato la Bibbia a Gesù bambino e ha sempre seguito con tanta fedeltà le parole di Dio, le parole della Bibbia. Dunque il mio tema oggi è i 10 comandamenti, ma in Israele, nel popolo di Israele, non ci dice 10 comandamenti, ci dice 10 parole, perché sono parole di vita, sono parole che danno la vita e che impediscono la morte. Perché queste 10 parole? Perché queste 10 parole, se viviamo queste parole, abbiamo la benedizione di Dio e anche la prosperità. Mi ricordo quando siamo passati dal secondo millennio al terzo millennio, la Madonna ci ha detto che se diciamo un sì a Dio, questo secolo, dunque quello secolo dove siamo noi adesso, sarà un secolo di pace e di prosperità. Dove la prosperità? Dove la pace oggi? Abbiamo mancato questo treno, questo abbiamo mancato perché? Perché abbiamo dimenticato le 10 parole di vita che Dio ci ha dato per mezzo di Mosè. Vogliamo la prosperità, vogliamo la pace, vogliamo la benedizione di Dio su di noi. Allora vi invito a leggere cosa ha detto Dio a Mosè. Avete nell'Esodo capitolo 20 tutto il racconto di questa trasmissione di Dio a Mosè e poi anche nel libro di Deuteronomio capitolo 5. Vi invito anche a leggere nel Catechismo Cattolico nel paragrafo 2084 tutti i comandamenti di Dio con la spiegazione, e è molto molto interessante, molto interessante scoprire delle cose meraviglie. E non aver paura della parola comandamenti, perché sono parole di tenerezza. Come sono nati questi comandamenti, queste parole? Sono nati dal cuore buono di Dio, di un padre che, vedendo il mondo che si perde, vedendo il mondo che non è felice, che è sbagliato, che prende la via sbagliata, le sue viscere sono così come una mamma che vede il piccolo perdersi, allora ha dato delle, diciamo, queste parole per avere, diciamo, la luce per andare avanti sul cammino giusto e salvare le nostre vite. È un calcolo sbagliato decidere di calpestare i comandamenti di Dio, perché se facciamo così troviamo una falsa libertà, e questa via di falsa libertà ci porta il guai, ci porta la disperazione, ci porta il malessere, la frustrazione, siamo vuoti, siamo tristi. E poi ci divide tutti, perché ciascuno fa le sue cose e dunque c'è la guerra. Invece, se seguiamo tutti la via di Dio, allora siamo uniti, c'è la vera pace, c'è l'amore mutuale, c'è la gioia di essere aggiustati a Dio. Si dice che Giuseppe era un uomo giusto, significa che era un uomo che era sempre aggiustato alla parola di Dio, perciò era così silenzioso, perché aveva continuamente l'ascolto della parola di Dio nel suo cuore, ma anche nelle parole, nella Bibbia, nella Torah. Calpestare i comandamenti di Dio e pensare che abbiamo una cosa migliore da fare ci distrugge, poco a poco interiormente ci distrugge. Siamo fuori vita, fuori gioia e fuori pace. Vedete nel Vangelo, vediamo Gesù quando questo giovane viene da lui per dire: maestro buono, ma cosa devo fare per avere la vita eterna? E Gesù risponde con una domanda: ma tu vivi i comandamenti di Dio? meno male che lui viveva questi comandamenti. Ma vedete, il legame fondamentale tra le parole di Dio e la vita, ma la vera vita su questa terra e la vita eterna, abbiamo le due. Infatti vi voglio contare questo episodio di Medjugorje, quando sapete che tutti i 25 la Madonna ci dà un messaggio per tutto il mondo, e la veggente Maria Pavlovic riceve questo messaggio del 25, e ogni Natale, il 25 dicembre, Maria arriva col bambino Gesù nelle braccia, e vestito d'oro, tutti e due vestiti d'oro, è una cosa splendida, di gioia, incredibile. E nel 2013, ecco che dopo l'apparizione la veggente Maria era un po' strana, un po' perturbata, diciamo, era un po' così, e ci ha detto: oggi la Madonna non ha dato nessun messaggio. Siamo rimasti così. Però, dice, è il bambino Gesù che ci ha parlato, è il neonato Gesù ci ha parlato. Lui si è seduto sul braccio della mamma e ci ha parlato con autorità. Autorità di un ragazzino di 7 anni, anche se era neonato. E cosa ci ha detto? È Gesù che parla. Era la prima volta che i veggenti avevano visto Gesù parlare, così piccolo Gesù parlare. Cosa ha detto? Due cose fondamentali. Prima cosa, sono io la vostra pace. Significa non andare a cercare la pace altrove. Come mai andiamo a trovare la pace delle cose che ci tolgono la pace, che ci tolgono la felicità, che ci perdono? Sono io la vostra pace, dice Gesù. E poi la seconda parola che ha detto: vivete i miei comandamenti. Vivete i miei comandamenti, vivete le mie 10 parole. Non si tratta solo dei comandamenti dato a Mosè, ma anche tutto quello che ha detto Gesù nel Vangelo, tutto quello che ha detto Gesù. Poi la Madonna, in altro messaggio, bene che condivido con voi questa cosa perché lo dobbiamo sapere, la Madonna ci ama in modo pazzo, posso dire, il suo amore è incredibile, e lei vuole la salvezza di tutti noi. Lei vuole prendere tutti noi nel suo manto materno e portare tutti noi nel cielo con lei. E ha detto: cari figli, non posso aiutarvi. Non posso aiutarvi se non vivete i comandamenti di Dio, se non vivete la confessione, se non vivete la Santa Messa. Lei ha detto: non posso aiutarvi. Si capisce bene, perché lei non può fare un lavoro, un compito fuori di quello che fa Dio stesso. Sono insieme loro. Allora lei aiuta, ma quello che non vuole andare con Dio, lei non può aiutare. È come paralizzata, non è possibile per lei. Qualche volta vogliamo fuggire dai comandamenti di Dio e fare la nostra propria volontà, e possiamo trovare una certa, diciamo, non pace, ma una certa tranquillità. Ma questa tranquillità, carissimi, in questo mondo perso, senza la pace, cos'è? Comunque c'è una data di scadenza, si finisce molto presto, è falsa pace, falsa felicità, che ci fa rimanere vuoti, tristi, disperati. Allora, come vi l'ho detto all'inizio, ho scelto di lasciare parlare Padre Daniele della comunità di Nuovi Orizzonti, perché lui ha parlato bene dei 10 comandamenti e ha dato delle luci un po' nuove, un po' interessanti, e diversi aspetti di queste preziose parole di Dio. Allora possiamo adesso ascoltarlo, penso che ci fanno riflettere molto. Allora, prima di lasciare la parola a Padre Daniele, volevo ricordarvi che tutti noi siamo nati, siamo creati per il cielo, destinati al cielo. Però ci dice la Madonna: ma cari figli, vedendo quello che facciamo, vedendo quello che scegliamo, quello che le vie che abbiamo preso in questo mondo perso, lei ci dice: ma cari figli, pensate, facela senza la benedizione di Dio? Allora, prendiamo questa benedizione, dai, e non dimenticare mai che Dio è misericordia, come l'abbiamo visto nella testimonianza di Gloria Polo, che quasi tutti gli italiani conoscono. Era una pesta di prima classe, possiamo dire, e aveva calpestato tutti i comandamenti di Dio, e quando è passata in altro mondo era persa. Però cosa ha fatto? Vedendo che il suo destino non era il cielo ma l'altra parte, cosa ha fatto? Ha gridato. Allora ci tratta di gridare, ma gridare verso un Dio misericordioso: Signore, abbi pietà di me, sono un poveraccio, abbi pietà di me, sono un peccatore, ho fatto tutto sbagliato, Signore, pietà di me. Chiamiamo la misericordia di Dio su noi stessi e su tutto il mondo. Questo mondo senza pace, questo mondo perso, come dice la Madonna, c'è sempre un modo di ritrovare la guarigione, la salvezza. Gridiamo verso Dio in questo mondo senza pace: Signore, abbi pietà di noi, vogliamo essere salvati, vogliamo tutti andare al cielo. Dai, Signore, dacci la grazia, abbi pietà di noi, perdonaci.
1: Amici all'ascolto, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi ha proposto un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

Sia lodato il nome di Gesù e di Maria. Iniziamo la celebrazione eucaristica ponendoci in comunione. Abbiamo recitato il rosario, ci siamo posti sotto la protezione della Vergine Maria, che era presente al sacrificio di Gesù sulla croce ed è presente questa sera accanto anche a noi sacerdoti che concelebriamo qui sull'altare. Questa sera siamo quattro sacerdoti, con padre Bruno, c'è padre Pier Giorgio del santuario della Madonna delle Grazie a Udine, padre dei servi di Maria, e poi c'è padre Ettore Ruiz, che è messicano e che fa il missionario in Italia. Quindi si è invertita la direzione. Noi siamo andati a fare i missionari in Messico, adesso i messicani vengono a evangelizzare noi italiani della congregazione dei legionari di Cristo. E poi ci sono i nostri due diaconi permanenti, stasera siamo felici di avere con il nostro Mauro anche il nostro carissimo Paolo. Ecco, siamo in comunione con gli altri sacerdoti che confessano, una grande, bella, semplice ma fervorosa assemblea di figli di Dio che insieme con la Vergine Maria vogliono vivere l'esperienza del Cenacolo con Gesù che compie il suo sacrificio di passione, morte e resurrezione. Poniamoci nella disponibilità di accogliere lo Spirito Santo, lo invochiamo con la solita forza, col solito fervore, la solita fede, col canto solenne, spirito di santità.

0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù parlava, giunse uno dei capi che gli si prostrò innanzi e gli disse: «Mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, imponi la tua mano sopra di lei ed essa vivrà». Alzatosi, Gesù lo seguiva con i suoi discepoli. Ed ecco una donna che soffriva d'emorragia da 12 anni, gli si accostò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Pensava infatti: se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita. Gesù, voltatosi, la vide e disse: «Coraggio, figliola, la tua fede ti ha guarita». E in quell'istante la donna guarì. Arrivato poi Gesù nella casa del capo e veduto i flautisti e la gente in agitazione, disse: «Ritiratevi, perché la fanciulla non è morta, ma dorme». Quelli si misero a deriderlo, ma dopo che fu cacciata via la gente, egli entrò, le prese la mano e la fanciulla si alzò, e se ne sparse la fama in tutta quella regione. Parola del Signore.
1: Questa sera desidero invitarvi tutti al ringraziamento. Il ringraziamento è un aspetto fondamentale della preghiera, perché noi non possediamo nulla di nostro ad esclusione del peccato. Solo il peccato viene da noi, dalla nostra cattiva volontà, dalle nostre scelte sbagliate. Solo il peccato è opera nostra, frutto del nostro egoismo e della nostra superbia. Tutto ciò che esiste di male in noi non viene da Dio, mentre tutto il resto viene esclusivamente da Dio. Che cosa possiedi di bene e di buono tu o uomo che non l'abbia ricevuto da Dio? Gesù ci dice: senza di me voi non potete far nulla. Tutto dunque noi abbiamo ricevuto e continuiamo a ricevere gratuitamente da Dio. Gesù lo dice: gratuitamente avete ricevuto. Tutto quello che possediamo è grazia, cioè tutto è dono gratuito di Dio. L'atteggiamento più spontaneo ed immediato che nasce dentro di noi quando riceviamo un dono è evidentemente dire grazie, cioè ringraziare. Chi deve essere ringraziato più di tutti, non c'è dubbio, che è Dio. È Dio che ci ricolma continuamente di doni. Ecco allora perché il ringraziamento è uno degli aspetti fondamentali della preghiera. Il primo aspetto della preghiera resta l'adorazione, di cui abbiamo già anche parlato, cioè il riconoscere Dio come il nostro unico e sommo Signore, Creatore e Padre. Ed è il primo comandamento che ce lo ricorda: io sono il Signore, il Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di me. Noi adoriamo Dio non solo quando siamo in adorazione qui davanti al Santissimo Sacramento, ma sempre, ogni volta che noi esprimiamo la nostra volontà, il nostro desiderio, la nostra scelta di amare Dio sopra ogni cosa e sopra ogni creatura, e ripetiamo questa nostra ferma convinzione anche solo con il cuore. Questa del cuore è la preghiera più perfetta. E se mi capita di peccare, con il cuore posso fare un atto di amore perfetto e di pentimento perfetto, con il quale posso ottenere subito il perdono anche del peccato mortale, purché unisca il proposito di confessarmi appena possibile. Signore, tu sei il mio Dio, tu sei il mio Padre, tu mi ami infinitamente, tu sei infinitamente grande, potente, buono. È così che esprimiamo l'atto di amore perfetto, di pentimento perfetto. Tu, Signore, sei degno di ogni onore, di ogni lode, di ogni gloria, di ogni benedizione. Tu sei il mio tutto. Mi dispiace di aver rinnegato il tuo amore con il mio peccato, che ho commesso perché ho preferito il mio egoismo al tuo amore. Tu non meriti, Signore, che mi comporti così da figlio ingrato. Ti chiedo perdono, perché riconosco che tu continui a volermi bene, anche se ho disprezzato e non ho riconosciuto il tuo amore. Tu mi vuoi bene sempre. Non mi giudichi secondo il mio peccato, ma secondo il tuo amore di Padre. Ti amo, Signore, perché tu sei grande, infinito. Tu sei nel tuo amore. Ecco l'adorazione del cuore, l'atto di amore perfetto, il pentimento perfetto. Ed è la preghiera che deve diventare comune per noi, usuale, come respiro. Perché il giusto pecca 7 volte al giorno. Noi che non siamo giusti pecchiamo in continuazione. Allora bisogna che restituiamo al Signore l'amore che Lui ha per noi. Dopo l'adorazione viene la preghiera di ringraziamento, che è la conseguenza dell'adorazione. Tu, Signore, sei infinitamente buono, sei grande nell'amore, perché mi ricolmi di doni gratuitamente, senza chiedermi nulla, solo perché mi vuoi bene. E allora chi non ringrazia Dio, evidentemente non lo ama, non lo adora, non lo riconosce come unico Signore. E state ben attenti che chi non ringrazia Dio pecca. Perché noi siamo abituati a pensare al peccato soltanto come atti cattivi, ma non ringraziare chi ci ricolma di doni è un peccato. E chi non ringrazia Dio pecca di ingratitudine e talvolta anche di superbia, o perché pensa che Dio sia obbligato a dargli tutti quei doni e quindi di avere dei meriti lui personali davanti a Dio, e quindi non sente nessun bisogno di ringraziare perché considera tutto dovuto. E oggi questo atteggiamento lo vediamo un po' nei nostri figli, che considerano tutto dovuto, per cui la parola grazie è sparita dalle nostre famiglie. La parola voglio, pretendo, quella sì, ma grazie sparita. Davanti a Dio dobbiamo recuperarlo. È evidentemente sparito il senso della gratitudine tra gli uomini, perché noi non ringraziamo mai Dio. Oppure non ringraziamo Dio perché qualcuno attribuisce a sé il merito e la gloria di quello che fa, come fosse frutto delle sue capacità. Ci capita spesso magari di poter dire: io faccio questo, io faccio quello. Dicendo o pensando, Dio non può non ascoltarmi e non darmi il merito con tutto quello che io faccio per Lui. E questo atteggiamento non si esprime solo con le parole, ma anche solo con il comportamento, magari un comportamento di tristezza, di scoraggiamento, di mormorazione e di risentimento contro Dio. Noi sacerdoti troviamo spesso delle persone risentite contro Dio, le quali pensano e dicono: non è giusto che Dio mi tratti proprio così, dopo tante opere buone che compio continuamente, dopo tante preghiere che recito. Che da vedere poi se quelle preghiere le recitiamo col cuore. Attribuirsi dei meriti davanti al Signore, avere pretese davanti al Signore, costituisce un peccato, perché è rubare la gloria a Dio per attribuirla a se stessi. Il rendimento di grazie deve essere dunque sempre espresso con molta umiltà e piena incondizionata riconoscenza verso il Signore, riconoscendo che per noi sarebbe già molto se il Signore ci avesse anche regalato solo il battesimo e perdonati tante volte i nostri peccati, e poter essere ancora qua a pregare, mentre potremmo essere degli sbandati nel mondo come tanti nostri fratelli lontani da Dio e senza pace. Ecco, questa sera vorrei che scoprissimo tutti ancora meglio la preziosità e la bellezza della preghiera di ringraziamento. Dopo verrà anche la preghiera di pentimento e alla fine quella di domanda, perché in realtà non sarebbe sincero il nostro chiedere perdono dei peccati se non fosse preceduto da questo atteggiamento di umiltà. Signore, io non sono capace proprio di far niente senza di te, sono debole, sono miserabile, sono incapace, Signore, sono impotente. Allora dopo è facile andare con umiltà a chiedere perdono dei peccati, se no andiamo sempre anche a chiedere perdono con pretesa oppure con tante scuse per dire sì, ho peccato ma non è colpa mia, come Adamo ed Eva. Prima si adora Dio, dopo lo si ringrazia, dopo ancora si chiede perdono dei peccati e infine si domandano grazie. Noi spesso dimentichiamo questo ordine di importanza e ci limitiamo solo a chiedere, magari appunto con pretese, con malcontento, sempre insoddisfatti davanti al Signore, come non avessimo mai ricevuto niente da Lui. E così partecipiamo senza frutto anche alla Santa Messa, non pensando che Eucaristia significa proprio rendere grazie a Dio per averci dato suo Figlio Gesù, il quale qui, anche questa sera, su questo altare, compie il suo sacrificio di amore e di salvezza per tutti, offrendo in sacrificio per noi il suo corpo, presente nel pane consacrato, e versando il suo sangue, presente nel vino consacrato, per la nuova ed eterna alleanza, per noi e per tutti, in remissione dei peccati. Basterebbe questo dono di salvezza eterna per impegnare ogni istante di tutta la nostra vita nel ringraziare il Signore unicamente per questo dono infinito e gratuito di salvezza da tutti i nostri peccati. Invece ci capita spesso di dimenticare tutto questo e di impoverire o addirittura strumentalizzare la Santa Messa, riducendola ad un semplice rito, magari per ricordare un nostro morto o per chiedere una grazia materiale. La messa è certamente il più grande avvenimento di salvezza anche per suffragare i morti, e la preghiera eucaristica li ricorda sempre tutti in ogni messa, e anche per chiedere grazie. Ma l'Eucaristia è essenzialmente un infinito rendimento di grazie al Padre per mezzo di Gesù Cristo e la potenza dello Spirito Santo che si compie nella Chiesa qui presente attorno all'altare per la salvezza di tutti. E non dimentichiamo che alla messa è strettamente legato il sacerdozio. Gesù difatti continua ad essere vivo, presente, operante nel ministro consacrato, cioè nel vescovo, nel presbitero e nel diacono. Ne abbiamo due qui questa sera, diaconi permanenti, fanno parte del presbiterato, sono ministri consacrati, rendono presente vivo Gesù, sommo eterno sacerdote, nel loro servizio diaconale. Allora noi continuiamo a ringraziare Dio anche questa sera per l'immenso dono del sacerdozio ministeriale, festeggiando i nostri anniversari di ordinazione sacerdotale. Ecco, quindi ogni circostanza deve essere per noi motivo di rendere grazie, sempre rendere grazie, con stupore, con meraviglia. Come mai che il Signore ha avuto tanta misericordia con noi? Io questa sera, con grande gioia e riconoscenza, ancora ricordo che 40 anni fa, proprio come oggi, l'8 luglio del 51, ho celebrato la mia prima messa solenne, quella che si diceva la messa cantata, nella mia parrocchia di San Martino di Campagna. E domenica prossima ho la gioia di essere stato invitato dal mio parroco, Don Maurizio, a celebrare la festa della Madonna del Carmine, che è patrona della mia parrocchia, e così potrò celebrare il mio anniversario sacerdotale ancora una volta anche con i miei compaesani, che poi io sono stato più fortunato di Gesù con i compaesani, perché Gesù non ha avuto grande accoglienza dai suoi compaesani. Invece 40 anni fa, quando ho celebrato la prima messa solenne, i miei compaesani mi hanno regalato questo mio bel calice, che ci tengo di tenerlo vicino, questo regalo dei miei compaesani di San Martino di Campagna, e con questo calice ho celebrato quasi tutte le 22.000 messe che ho celebrato finora. Pensate che meraviglia. E potremmo ancora chiedere qualche cosa al Signore se cominciamo a pensare a tutte le grazie che abbiamo ricevuto. Bisogna che preghiamo magari per i fratelli e le sorelle che sono un po' in crisi, che hanno su un po' di cappa, di piombo addosso, che impedisce loro di vedere il bene. Qualche volta siamo tutti un po' così storpiati, vediamo solo nero, solo il male, solo le disgrazie, e non riusciamo a vedere l'immenso bene che il Signore ci ha fatto. E allora ecco che il Signore, assieme al sacerdozio e alla messa e a tanti altri doni, continua a ricolmarci del suo infinito amore, della sua infinita misericordia. Dobbiamo quindi ringraziarci anche tra di noi, perché il Signore fa storia con una comunità, e non finiremo mai di ringraziarci sotto questo punto di vista, ma non per tenere noi ringraziamento. Anche la Madonna spesso si è non lamentata, ma si è preoccupata di dirci: se mi ringraziate, ricordatevi che non dovete ringraziare me, dovete ringraziare il padrone, io sono la serva. E quindi ognuno di noi, sì, possiamo ringraziarci di benefici che abbiamo ricevuto, ma sempre per merito del grande benefattore che è il Signore. Il Signore ha fatto in modo che ognuno di noi possiamo essere un dono di Dio l'uno per l'altro. E allora ordinariamente dobbiamo imparare ad incaricare la Madonna a ringraziare tutti quelli che ci fanno del bene, e sappiamo che la Madonna non esclude mai nessuno, perché lei più di tutti sa che mi può far tanto del bene anche chi mi offende o mi fa soffrire o mi crea difficoltà o parla male di me o non mi capisce. Tutti questi noi dobbiamo cercare di vederli come i nostri più grandi benefattori. Vedete come deve cambiare tutta la nostra ottica. Nella preghiera dobbiamo arrivare a questo, eh? Noi non abbiamo nemici, e se qualcuno ci fa del male dobbiamo dire alla Madonna: beneficala quella persona che mi sta facendo del bene, mi tiene umile, mi fa vedere che sono debole, sono peccatore. Chi ha letto l'ufficio delle letture oggi, nel breviario, ha ricordato la storia di Davide, che se ne andava sconfortato perché suo figlio lo cercava a morte, e c'era uno che lo stava maltrattando, gli tirava sassi, polvere, lo insultava, e il servo dice al re: lasciami che vada a tagliare la testa a quel cane. E il re dice: lascialo stare, quello dice la verità, io sono peccatore. Ecco il ringraziamento. Allora ringraziamo Dio per tutte le meraviglie che sta compiendo nella nostra vita. Lo ringraziamo tantissimo anche per la bellissima festa di lunedì scorso, per tutti i sacerdoti. Non possiamo non esprimere questo ringraziamento al Signore, ecco perché vi ho invitato stasera al ringraziamento. E quindi io vorrei per tutti ringraziare Dio per Don Vittorio, che stasera non è qui presente, per quello che lui è e per quello che ha testimoniato nei riguardi dei gruppi di preghiera e del nostro incontro del lunedì. E poi ringrazio Dio anche per il ritorno di quella croce che avete visto lunedì scorso, che mi è tanto cara. E poi ringrazio Dio per l'immenso dono dei giovani, e sono la nostra grande speranza, la nostra grande profezia. Vedete che stanno aumentando sempre di più, più cresce il caldo e più cresce il numero dei giovani. Ieri abbiamo fatto la nostra giornata di incontro, e è stata una meraviglia, poi l'abbiamo conclusa fino a sera tardi nel giardino. una meraviglia. Nessun altro giovane nelle discoteche ha trovato tanta gioia, tanta pace quanto ne abbiamo trovata noi, ma ieri sera abbiamo sentito che verranno tutti i giovani, si accenderà un altro calore, quello dell'amore di Dio attraverso l'intercessione della Madonna, e così per mezzo dei giovani io voglio esprimere anche il mio ringraziamento per il meraviglioso canto di Maurizio, fratello sacerdote, noi sacerdoti siamo tutti fratelli, padri e amici, fate in modo che tutti lo siamo veramente. E allora vogliamo pregare per questa grande speranza profetica che sono i nostri giovani, che sono presenti, sempre più numerosi nei nostri gruppi di preghiera, e sono qua come un segno di garanzia per il ritorno di tutti i giovani e anche di tante vocazioni sacerdotali e religiose che saranno formate nella preghiera e in un autentico spirito di comunità, perché i nostri giovani non possono crescere in un istituto, devono crescere in una comunità, e la comunità si forma nella preghiera, nell'amore di Dio, nella comunione tra i fratelli. E sarà sempre la Madonna che ci guiderà in questa sua opera, che è la più importante, la più semplice e la più grandiosa nella sua umiltà. E allora vogliamo a conclusione ascoltare ancora qualche invito materno della Madonna. Prima di tutto lei ci invita a ringraziare Dio per il suo amore. Ecco, ringraziamento, non per le cose materiali, ringraziare Dio per l'amore suo. Figli cari, io vi amo immensamente, vi amo e vi benedico sempre con amore perché sono vostra madre. Ringraziate Dio per questo amore, che la vostra vita sia totalmente un ringraziamento verso chi vi ama e vi dà la vita eterna. Vi amo sempre e non potrete mai rompere il mio amore per voi. Non sapete quanto vi amo e quanto grande sia il mio desiderio che voi possiate essere totalmente miei. Figli cari, non potete impedirmi di amarvi perché siete miei, e io aspetto che voi diate a mio figlio tutto il vostro amore e tutto il vostro rendimento di grazie. Vi avvolgo tutti per questo nel mio manto e vi tengo nel mio cuore. Figli miei, vi benedico con il mio amore, e questo mio amore datelo tutto al mio Gesù. E ancora la Madonna ci ricorda che il nostro ringraziamento non deve essere fatto di parole, troppo poco. È la nostra vita che deve diventare un ringraziamento a Dio, una vita piena di amore, una lode, una benedizione, un rendimento di grazie a Dio, un'eucaristia vivente. Dopo che l'abbiamo celebrata, dobbiamo viverla. Figli cari, amate Dio sopra ogni cosa, amatelo più di ogni altra cosa. L'amore è la cosa più bella che Dio gradisce da voi. Date, date, ma non pretendete. La cosa che voi dovete chiedere a Dio è solo amore. È ciò che vi spetta fin dal principio, perché Dio ci ha creati per amore. Ma vi dico che tutti voi siete amati da Dio. Il suo amore è infinito e durerà in eterno. Chi non ama non ha nel cuore Dio. Se non chiedete l'amore a Dio, e Lui non potrà ricolmarvi dei suoi doni. E allora riconoscete quanto grande è il suo amore e ringraziate sempre la Divina Sapienza per questo grande amore eterno, immensamente grande. Ringraziate e date a chiunque vi chieda questo amore, a chiunque vi chiede di scoprire l'infinita sapienza di Dio. Vedete come la nostra vita deve diventare questa accoglienza dell'amore e questa donazione di amore. Solo qui si concretizza fino in fondo il nostro essere figli di Dio. E poi alla fine la Madonna ancora ci dice che il nostro ringraziamento deve essere costituito dalla nostra missione. Guai se non diventiamo missionari. Siamo felici che ci sia qui un missionario messicano che viene a fare il missionario in Italia e viene a dirci: voi cristiani qui in Italia siete tutti addormentati, cosa fate? La vostra preghiera che vi serve? La nostra missione deve diventare l'espressione viva della nostra fede e del nostro amore. È un ringraziamento coerente al dono dell'amore di Dio. Se Dio vi ha tanto amati, dimostrate ed esprimete la vostra riconoscenza amandovi tra di voi e donando anche voi la vostra vita ai fratelli. Figli cari, vi amo infinitamente, la Madonna non può altro che amarci, Dio non può altro che amarci, e noi non dobbiamo che riconoscere l'amore in questo tempo di gioia e di gioia il tempo. Figli cari, vi amo infinitamente, la Madonna non può altro che amarci, può altro che amarci, e noi non dobbiamo che riconoscere l'amore in questo tempo di gioia e gioia il tempo.

testimoniare nel mondo e trasmettere a tutte le creature questo messaggio di vita. Parlate e testimoniate di giorno in giorno le meraviglie che Dio opera tra di voi. Ma se queste meraviglie non le vediamo, come possiamo ringraziare e fare i missionari? Ecco da dove parte il nostro spirito che dobbiamo avere nella preghiera: riconoscere l'opera di Dio e entrare nello stupore, nella meraviglia, nell'entusiasmo, nella gioia. Dio sarà sempre con voi e sarà in missione con voi, che noi senza di Lui non facciamo niente, perché voi non abbiate paura del pericolo e delle prove che fanno parte del disegno di salvezza. La croce è la nostra protezione, la nostra difesa, e non dobbiamo vedere la croce come un ostacolo. È la nostra spada, la nostra arma potente, e il ringraziamento più vivo deve passare attraverso la croce. Ecco quello che stasera io desideravo di dirvi, anche come ringraziamento a voi per la grande festa che avete fatto a noi sacerdoti per l'anniversario del nostro sacerdozio. E allora adesso con i nostri giovani innalziamo al Signore un canto di ringraziamento, perché poi questo canto non finisca più, che le nostre parole non conoscano più se non questa espressione: grazie Signore, grazie Signore, grazie. Grazie di che? Che mi ami, che sei mio Padre, che sei mio Salvatore, che mi hai dato Maria, che mi hai dato la Chiesa, che mi hai dato la famiglia, la vita, che mi dai la croce, che è l'espressione più grande dell'amore. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per la persona amata. E allora ecco il canto 306. Ti rendiamo grazie, Signore, per tanta tenerezza. E da dove viene questa tenerezza? Dal tuo cuore trafitto, un cuore spezzato è fonte di tenerezza e di amore, e da lì ci doni l'acqua viva. E perciò ti benediciamo, perché ringraziare vuol dire benedire, dir bene per tante meraviglie, e dammi le grazie di vederle tutte, ce ne sono tante. Dammi la vista, quella vera, autentica, e donami lo spirito, Signore, e ti rendiamo grazie proprio come fossimo qui questa sera un cuor solo ed un'anima sola, e che questo rendimento di grazie sia espressivo di tutto l'amore che Dio ha per tutti i nostri fratelli, soprattutto per i più lontani, per i peccatori, per quelli che il Signore sta aspettando con tanta pazienza, bontà e misericordia, perché Dio non vuole che nessuno dei Suoi figli vada perduto, ma che tutti si salvino ed entrino nel Suo amore.

0: Buongiorno a voi tutti, ben ritrovati, state ascoltando Radio Voce nel Deserto e questo è l'appuntamento con il professor Roberto Castenetto per una nuova puntata che parlerà intorno al tema della tradizione mariana in Friuli Venezia Giulia. Buongiorno professore, ben ritrovato ai nostri microfoni, a lei la parola.
1: Buongiorno a tutti voi e oggi parleremo della tradizione mariana appunto in Friuli e in particolare dell'esperienza vissuta nei secoli tra Medioevo e l'età moderna, quindi tra 300, 200, 300, 400 e 500, nelle nostre terre, esperienza di profonda devozione mariana appunto. Prendo lo spunto per iniziare la nostra conversazione, da un bel libro uscito recentemente dello storico dell'arte Giovanni Careri, in cui appunto l'autore del volume, che si intitola Ebrei e Cristiani nella Cappella Sistina, sostiene che il Giudizio Universale di Michelangelo, dipinto da Michelangelo appunto nella Cappella Sistina, avrebbe la sua fonte teologica, quindi la sua matrice, no? Teologica nella dottrina di San Paolo sulla conformazione e incorporazione a Cristo di ogni cristiano, cui ogni cristiano è destinato nella vita, in particolare alla fine della sua vita. È un tema che ci riporta anche alle feste dei santi e dei morti che abbiamo appena celebrato. Ebbene, il Careri dice, leggo testualmente: i cristiani predestinati da Dio sono stati scelti per essere conformi all'immagine del Figlio suo. Qui lui cita Romani 8:29, San Paolo. L'operazione, continua Careri, che conduce a rendersi somiglianti al Signore al momento della resurrezione è denominata da San Paolo conformazione, termine che descrive la riconquista dell'immagine come una mutazione di forma. Per designare questa trasformazione, l'Apostolo, continua sempre Careri, usa la parola greca metaschematisei, che possiamo tradurre con trasfigurare, trasfigurazione. Situata alla fine dei tempi, la trasfigurazione del soggetto all'immagine del Cristo, nel momento del giudizio universale, è un modello che deve orientare il in tutta la sua vita terrestre. L'autore fa poi notare come le figure del giudizio universale dipinte da Michelangelo assomiglino alla figura centrale di Cristo, che domina appunto il centro del grande affresco. Questa somiglianza è completa nel caso degli angeli ed è sempre più forte nel caso dei salvati. Ecco, questa breve citazione del libro di cui dicevo, Ebrei e Cristiani nella Cappella Sistina, di Giovanni Careri, ci permette di ricollegarci a quanto dicevamo la scorsa volta, perché si può applicare ad alcune opere d'arte del Medioevo. La scorsa volta abbiamo parlato dell'iconografia mariana del 300 che si sviluppa tra Friuli e Veneto, in cui è evidente, nelle cui opere è evidente, come la Vergine sia rappresentata come totalmente somigliante a Cristo, proprio perché è piena di grazia. È quella somiglianza a Cristo che noi raggiungeremo solo alla fine della nostra vita, se avremo seguito Cristo, nella Madonna è da sempre, perché appunto immacolata. Abbiamo visto in particolare come proprio a Pordenone, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, più conosciuta come Chiesa del Cristo, nel cuore della città, si trovi uno dei primi, se non il primo addirittura, fresco in cui tale somiglianza è espressa da un dipinto giunto sino a noi. Si tratta appunto dell'affresco della Madonna degli Angeli che è posto sopra la porta d'ingresso alla sagrestia della Chiesa del Cristo, porta che ha naturalmente eliminato, distrutto quello che doveva essere un altare che stava sotto questo affresco. Ebbene, dicevamo che in questa immagine si fonde l'icona, diciamo, della Madonna del Latte, una delle più antiche della cristianità, no? L'immagine della Madonna del Latte, quella della Madonna dell'Umiltà, che è invece un'icona trecentesca, e si dice che sia stata concepita alla corte di Avignone agli inizi del 300 dal pittore Simone Martini. E poi in questa immagine pordenonese si fonde appunto l'icona della Madonna degli Angeli, in cui Gesù bambino, un grembo alla madre, si specchia nel clipeo, nel tondo, nel fermaglio che chiude il manto della Vergine, come a dire che Maria è immagine piena di Cristo, è conforme a Cristo. Un affresco dunque in cui si unisce la pratica devozionale, lunga tradizione, con le persone che chiedevano appunto a Maria aiuto e protezione nel parto, nell'allattamento e non solo. Pensiamo a questi giorni di nuovo così difficili in cui tante persone soffrono per questo ritorno di pandemia. Ricordo solo che il mio parroco da ieri è in rianimazione, il parroco di Cordenons, ecco, ma come lui tante altre persone sono di nuovo nella sofferenza, e quindi il popolo cristiano continua a chiedere aiuto, protezione alla Vergine. Questa è la sana devozione popolare. Bene, questa pratica, in questo dipinto, si unisce con la riflessione teologica più avanzata della mariologia del tempo, del 300. E questo accade appunto a Pordenone, accade in Friuli, e non a caso accade qui, perché qui si incrociavano allora le tendenze, le culture di tutta Europa, sia perché diciamo era un'area, è sempre stata un'area, una zona di incontro di culture, di traffici, di commerci, ma anche perché è una terra da secoli mariana, come abbiamo visto nel nostro percorso ormai iniziato quasi un anno fa, che diciamo volge al termine, no? Volgerà al termine nei prossimi incontri. Insomma, qui da noi c'è un humus, si è creato un humus per la nascita di immagini molto espressive, molto forti, espressive appunto del sentimento cristiano più autentico. Oggi cercheremo di immergerci in questo humus mariano, così come esso si mostra, appunto, come dicevamo prima, nei secoli di passaggio dal Medioevo all'età moderna, quindi nel 300, nel 400, nel 500, quando poi inizia un processo di dissolvimento della concezione cristiana della vita, fino alla secolarizzazione radicale dei nostri tempi. Ci limiteremo naturalmente a mettere a fuoco alcuni elementi, alcuni protagonisti della devozione mariana, e in particolare parleremo dell'associazionismo laicale, cioè delle cosiddette confraternite. In una prossima puntata ci dedicheremo invece al tema dei santuari, che avevamo già toccato in un incontro precedente, parlando appunto dell'alto Medioevo. Bene, che cosa ci dice questa esperienza delle confraternite, delle associazioni laicali del Medioevo e dell'età moderna? Partiamo da alcuni versi di una preghiera diffusa tra i membri della confraternita di Santa Maria dei Battuti di Pordenone. Sono versi del 400 che noi ritroviamo in un laudario, cioè in una raccolta di laude, lodi del sacerdote umanista Pietro Edo, che è vissuto tra 1427 e 1504. Ebbene, dice questa lauda di Pietro Edo: o gloriosa Vergine Maria, o advocata nostra dolce Pia, per tuo benignitate et cortesia aggi pietà de questa compagnia. Quindi una lingua benefizzante. Noi abbiamo in poche parole un'espressione sintetica del sentimento più profondo di questa esperienza della confraternita dei Battuti di quel tempo. Aggi pietà di questa compagnia, questa è l'invocazione che viene rivolta alla gloriosa Vergine Maria. La confraternita dei Battuti del 400 era la più importante associazione laicale di Pordenone, denominata in loco fradese, sì, con una, diciamo, forma più friulana, attiva agli inizi del 300 con appunto una sua chiesa e un piccolo ospedale. Come abbiamo visto la scorsa volta, si tratta della chiesa in cui tuttora si trova il dipinto di cui parlavamo prima. Lo stesso accadeva in altri centri del Friuli, dove erano sorte decine di confraternite, erano anche disciplinate, che praticavano la disciplina, appunto. Alcune di queste avevano anche un ospedale, come vicino a Pordenone, ad esempio Porcia, aveva un suo piccolo ospedale. oppure più a nord Magnago, Grimbergo, ma anche Grizzo, il Monte Reale, oppure scendendo Sacile, Porto Gruaro, San Vito, Tagliamento. E queste erano confraternite che avevano anche un'attività ospedaliera, di ospitalità, di aiuto sia agli andanti, sia ai poveri, sia per gli ammalati. E in altri paesi invece c'erano solo dei gruppi, delle associazioni che si dedicavano comunque alla carità e curavano la preghiera, la santificazione dei membri della situazione. Tutto questo era nato nel secolo precedente, alla metà del 200, da un perugino, Raniero Fasani, che aveva iniziato a praticare la disciplina, appunto la penitenza, e che il cui esempio aveva contagiato tanti che avevano iniziato a seguirlo anche con manifestazioni pubbliche, di pubblica penitenza, quindi flagellandosi per a imitazione delle sofferenze di Cristo, e questo movimento era risalito su fino in Romagna, poi a Bologna, su fino in Friuli e poi anche negli altri paesi europei. Quindi fu una esperienza popolare, esperienza anche, come dire, molto intensa, no? Molto forte, che poi attenuò, diciamo, questi aspetti di flagellazione, che diventarono fatto puramente simbolico, ma sviluppò le pratiche di pietà, di preghiera, di aiuto reciproco e di carità verso i bisognosi. Ebbene, la forte impronta mariana di questo movimento penitenziale si può ritrovare, oltre che nella denominazione delle singole confraternite, quasi sempre dedicate alla Vergine, nei vari documenti che sono giunti fino a noi, come ad esempio gli statuti. Nello statuto della confraternita di Cividale, la prima a sorgere in Friuli, no, sull'onda del movimento di cui parlavo prima, ad esempio troviamo scritto: in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, l'invocazione che si trovava sempre nei documenti medievali. Amen. Ad honorem et laudem et gloriam altissimi Dei, beate et gloriose Virginis Mariae, Matris Eius, Regine Paradisi, quae est vita, spes et refugium peccatorum. Quindi vedete come subito viene indicata la Vergine con i suoi titoli di madre, di regina del paradiso, vita, speranza e refugio dei peccatori. Bene, dice lo statuto, questa fraternità, ex fraternitas, fuit incepta, fu iniziata. Que eiusdem beate et preciose Maria Virginis nunc patrum, dedicata appunto alla Maria Vergine. Nello stesso documento si stabiliva che la festa dell'associazione si celebrasse il giorno della Candelora, una festività che fu adottata anche da altre fraternità, ad esempio viene in mente il caso di Tricesimo, che ho studiato molti anni fa, dove la festa della Candelora coincideva anche con quella della Pieve. In tale occasione si preparava anche un pranzo per i poveri del paese, le cui spese erano annotate nei quaderni degli amministratori, si chiamavano i camerari, sotto la voce per l'almuesina, cioè per l'elemosina, fatta a Sante Marie di Candelis. Qui il testo è proprio in friulano. Questo esempio di tricesimo è interessante perché noi abbiamo documentazione appunto di una confraternita che nasce nel pieno medioevo, tra 200 e 300, è una confraternita che si dedica alla cura della chiesa della Pieve, della chiesa pievana, da cui poi dipenderanno le varie parrocchie, no? Che nascono intorno alla chiesa matrice. Bene, questa confraternita mariana si dedica alla cura della chiesa, all'illuminazione della chiesa, una famosa confraternita che hanno luminarie, e poi viene assorbita appunto da questo movimento, da questa esperienza dei battuti, che nel frattempo si erano organizzati sempre di più intorno alle confraternite più grandi di Cividale e di Udine, nel caso appunto del Friuli centrale. Interessante anche una notazione che troviamo nello statuto della confraternita di Santa Maria di Porcia, sempre dei battuti, in cui si chiedeva ai confratelli di essere presenti alla sepoltura dei defunti invocando la Vergine in questo modo, dice il testo: tutti gli fradei di questa fraternita debia devono andare accompagnare i corpi dei nostri fratelli morti alla sepoltura, a seppellire secondo che i vanno in processione battendosi, secondo la pratica appunto dei battuti di flagellarsi, ma non era una flagellazione cruenta, ormai era solo un gesto simbolico, cum la disciplina, e cantando questo verso: Vergine Santa Maria, riceve lo nostro fratello, facciati prego al dolce Gesù Cristo che li debbia perdonare. E questa è una bella testimonianza di un ritornello, del ritornello di un canto che era molto diffuso tra i disciplinati friulani e che nella versione, ad esempio, presente in un codice di laude medievali conservato nella biblioteca comunale di Udine, recita così: Madonna Santa Maria, riceve tu nostro frade, faido, prego al dolce Cristo, prega, quindi fai una preghiera al dolce Cristo, che il si degna perdonare. Pensiamo all'influenza che queste pratiche, che risalgono appunto a 700 anni fa, hanno avuto nel nostro popolo, per cui noi oggi continuiamo a accompagnare i defunti, non solo i nostri parenti stretti, ma anche le persone del paese, le persone che abbiamo conosciuto in qualche modo, dopo la loro morte appunto. Nella bella anche la strofa del canto, del stesso canto, che così diceva: o dona del ciel regina, detta te stella mattutina, sei detta stella mattutina. Voi ses luz la mattina, voi siete la luce del mattino. Chi a voi si vuol andare, siete luce per chi voi vuol andare. Or di voi, stella Diana, Cristo riceve carne umana, la via vi fai doppiana, in paradis posta l'andare. Sono parole molto, molto belle, di carattere certamente popolare, perché questi canti, questi testi non erano, potevano anche essere opera di umanisti come nel caso di Pietroedo, ma spesso erano scritti da semplici confratelli, da gente del popolo. Ad esempio, quando i membri della confraternita di Santa Maria di Udine si trovavano a pregare, in particolare davanti all'altare della Vergine dell'ospedale cittadino, si intitola ancora, no? Santa Maria della Misericordia, come il nostro intitolato Santa Maria degli Angeli, appunto, recitavano la seguente, si chiama salutazione devotissima, che fa così: Ave sposa e mare della vera luce, ave plena de grazia, tumma creatura, divina bontà, in cui vertù reluxe, il tuo dolce frutto prega con tal mesura, degni di servirli nos faccia degni di servirlo, sì che possiamo andare a ritornare, poi partire in processione, al tuo onor ti chiamo. Ecco, questi versi probabilmente sono scritti da un sarto, infatti sotto abbiamo scritto 1393, maestro Leonardo Sartor, fratello degli Bartuti, uomo del popolo. Queste laude dei Bartuti sono un vero e proprio tesoro letterario e spirituale che ha sostenuto per secoli il popolo cristiano. E ritornando sempre al nostro Pietro Edo, leggiamo solo alcune espressioni di una sua predica, chiamiamola così, tenuta in occasione della festa dell'Assunta nel 1495, tenuta ai membri della Fardese di Pordenone, appunto, in cui è sintetizzato un po' la concezione profondamente mariana che avevano questi confratelli. Dice Pietro Edo che chiunque decidesse di entrare nella Fradese lo dovesse fare specialmente avendo rispetto alla eccellente autorità e singular potenza di quella trionfante donna e gloriosa Vergine Maria, alla quale volontariamente le avevi obbligati dover sempre servire. Perché tale impegno diventasse reale, continuava Edo, era necessario che, leggo dal testo quattrocentesco, ciascun de noi riceva nel suo cuore, e nel suo cuore depensa, cioè dipinga, le singolari insegne di questa nostra magnifica et eccellente capitania et sacratissima regina del cielo e della terra, le quali insegne foreno et sono due principali, cioè umiltà e obbedienza. Ma anche l'umiltà e l'obbedienza, dicevo, non sarebbero possibili senza il precetto dell'amore fraterno, e continua, onde conforto e prego ciascun di voi, carissimi fratelli, che seguendo l'esempio di tanta donna, se voglia sforzare di essere umile et mansueto, et conseguentemente obbediente agli superiori, e soprattutto amarvi l'un l'altro, perché, attenzione, questa espressione molto bella, intensa, dove non est caritate, non può essere vera umilitate, né obbedientia, senza la quale virtude non è possibile che alcuna fraternitade possa essere perfetta, ovver durare longamente. Ecco, mi sembra che queste brevi citazioni ci facciano capire qual era lo spirito che animava queste associazioni di laici, ripeto, un'associazione di laici, cui partecipavano anche dei sacerdoti, ma erano i laici che si assumevano in prima persona il compito della propria santificazione.

0: segnalora che avviamo verso la conclusione in questo intervento, e per dire che oltre alle confraternite dei battuti molto diffuse, trovarono una grande diffusione in Friuli, si ebbero molte altre associazioni laicali dedicate alla Vergine, successive quelle dei battuti. Basti pensare alle confraternite del Santo Rosario, presenti dal 500 in poi in quasi tutte le parrocchie del Friuli, quelle del Carmine, della Madonna della Cintura, dell'Immacolata, legate tutti ai francescani, della Dolorata, del Cuore di Maria, del Rosario Perpetuo, eccetera. Potremmo portare vari esempi di questo genere, ad esempio mi ero appuntato qui il caso della confraternita del Rosario di Giais di Aviano, dove nella seconda metà del 600 la comunità paesana appunto chiese a un frate, si chiamava Giacomo Rizzi, di intercedere presso il superiore del convento domenicano di Santa Maria delle Grazie di Valvasone, affinché nella chiesa di Santa Maria di Giais appunto fosse eretta una confraternita del Santissimo Rosario. Allora il Giacomo Rizzi, cioè il superiore del convento di delle Grazie di Valvasone, incarica un Giacinto Bigontina affinché istituisse detta confraternita sulla base di un documento in cui si stabiliva che il frate domenicano doveva invitare tutti gli abitanti di Giais, maschi e femmine, ad iscriversi alla confraternita, dopo aver spiegato l'importanza delle resti del rosario. In un libro si dovevano tenere, dovesse scritti i momenti di preghiera richiesti ad ogni iscritto, quindi la regola. Si doveva trovare un degno sacerdote come guida della confraternita. Qualora già fosse sorto un convento dei domenicani, la confraternita avrebbe avuto sede in esso. Infine, la confraternita doveva essere governata secondo le regole di quella di Santa Maria sopra Minerva a Roma, che si era creata una struttura ormai molto ampia di queste realtà. Bene, diciamo che tra 600 e 700 si ha un po' l'ultima fase di queste realtà confraternali, perché poi all'inizio del 800 verranno quasi tutte soppresse dalle disposizioni napoleoniche. E, però diciamo, nonostante siamo nella fase finale di vita di queste associazioni, che appunto avevano comunque nel 700 palle secoli, no? Qualcuna anche 5 secoli di esistenza, continuano a mantenere una loro vitalità, no? La loro vitalità. E ultima cosa che vale la pena dire è che questo spirito confraternale rinasce poi, ritrova nuova vita nell'Ottocento e anche nel Novecento attraverso le associazioni laicali, in questo caso, che tutti conosciamo, dall'Azione Cattolica fino ai più recenti movimenti ecclesiali, popolarini, Comunione di Liberazione, neocatecumenali, eccetera. Anche queste realtà più moderne hanno contribuito e contribuiscono tuttora a diffondere la devozione mariana. Basti pensare all'importanza che ha l'Azione Cattolica alla festa dell'Immacolata, l'impulso dato ai pellegrinaggi dei movimenti ecclesiali, penso ad esempio al pellegrinaggio notturno a Cerata Loreto, promosso da Comunione di Liberazione, in cui cui partecipano ogni anno decine di migliaia di persone e anche molti friulani. Quindi uno spirito questo, quello delle confraternite, un'esperienza che ha segnato profondamente i secoli del Medioevo e dell'età moderna, ma che continua tuttora a sostenere molti cristiani, ad essere un esempio per tutto il popolo cristiano. Ecco, grazie per l'ascolto, la prossima volta vedremo come un'esperienza simile sia stata vissuta nell'età moderna e anche contemporanea intorno ai santuari, ai grandi santuari mariani della nostra regione. Alla prossima.
1: E noi ringraziamo molto il professor Roberto Castenetto per questa nuova puntata della tradizione mariana in Friuli, della storia della tradizione mariana in Friuli. A voi tutti ancora buon ascolto da Radio Voce nel Deserto.

0: non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.
1: Radio Voce.

dalla prima lettera ai Tessalonicesi di San Paolo Apostolo. Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Lingua Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: La Via di Maria, terza meditazione. Buon ascolto.

Allora, iniziamo la nostra meditazione e potete intuire che andando avanti sulla via di Maria, dopo l'Annunciazione, dopo la visita a Santa Elisabetta, la terza tappa che ha a che fare con la vita di Maria e che cercheremo di attualizzare un po' dentro la nostra vita riguarda la nascita di Gesù, la Natività. Vorrei partire questa mattina, io mi accorgevo mentre riordinavo gli appunti per la meditazione che il tema che tratteremo è un po' complesso e quindi spero di riuscire a renderlo quanto più accessibile possibile, perché in fondo la nascita di Gesù è un cambiamento epocale, non soltanto perché è il verbo che si fa carne, entra dentro la storia e per noi indica la realizzazione delle promesse, eccetera, ma c'è proprio un cambiamento di mentalità rispetto all'Antico Testamento e rispetto a tutto quello che è accaduto prima della sua venuta. Ma per poter entrare all'interno di questo tema, fatemi fare una piccola digressione della mia materia. Voi sapete che io insegno filosofia. Durante i corsi di filosofia a volte mi capita di dover spiegare ai ragazzi e ai miei studenti quella che è la critica alla religione. Ci sono dei filosofi, soprattutto nell'Ottocento, che fanno una grande critica alla religione. Feuerbach, Freud, Marx, eccetera. L'errore più grande è semplicemente tacciare questi filosofi dicendo sono brutti e cattivi. Non è così, cioè in fondo c'è qualcosa di vero nella loro polemica e nella loro critica. E vorrei partire proprio da questo assunto per cercare di aiutarvi a comprendere qual è la rivoluzione che è accaduta nella vita di Maria e quindi nella vita della storia con la nascita di Gesù. Molto spesso Dio, il Dio in cui crediamo, non è un Dio reale, è un Dio psicologico. Il Dio psicologico, a differenza di quello reale, è frutto di un nostro bisogno. Ad esempio, tu hai paura e hai bisogno di qualcuno che ti rassicuri nella tua paura. È la tua psiche che crea Dio per addomesticare un po' la tua paura. Quando la fede poggia solo sui bisogni, diventa qualcosa di molto pericoloso, perché il Dio in cui crediamo non è reale, è un Dio che ci inventiamo inconsapevolmente, inconsciamente, per sentirci rassicurati. Quindi quando, Feuerbach diceva che la religione nasce dalla noia, lo faceva con una storia abbastanza strana, assurda, ma molto reale. Lui sosteneva ad esempio che l'uomo è incapace di noia, e proprio perché è incapace di noia cerca di inventarsi qualcosa che riempia la sua noia. Cosa voleva dire in fondo Feuerbach? Che noi non sopportiamo il vuoto, la mancanza, e tutte le volte che ci troviamo in una situazione di mancanza dobbiamo riempire quel vuoto e quella mancanza. È il tempo del deserto, no? È il tempo in cui il tentatore dice a Gesù che ha fame, vedete, è una mancanza la fame, prendi le pietre, trasformale in pane e mangia. E Gesù resiste alla tentazione del male che vuole che lui riempia questa mancanza, questo vuoto con delle pietre, resiste a tutto questo e dice non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E ci dice in fondo che la noia, cioè la mancanza, il vuoto, non sono un luogo tremendo, ma sono il luogo della rivelazione di Dio, se tu riesci ad abitare quella mancanza, quel vuoto. Se a ogni nostro bisogno noi facciamo corrispondere immediatamente una risposta a quel bisogno, anche Dio entra dentro questo meccanismo. Freud sostiene che noi siamo tormentati dalla paura della morte, e in fondo è così, anche se non lo diciamo ad alta voce. E quindi tutta la nostra vita è condizionata da questa paura. Abbiamo bisogno quindi di credere in un Dio che abbia vinto la morte. La sua chiave di lettura è che in fondo noi crediamo in Dio perché abbiamo paura di morire.
Marx è ancora più tremendo perché dice che la religione viene usata per mantenere lo status quo della società, perché i poveri vengano addomesticati in modo tale da non fare la rivoluzione, e quindi far amare ad esempio la condizione di povertà, far rimanere le persone in quell'ingiustizia, dipingendo quell'ingiustizia con un alone di santità, no? È così che vi dovete fare santi, no? Accettando questa sofferenza. Ora, per quanto è urticante questo tipo di ragionamento, in fondo però hanno ragione, cioè sono rischi che noi corriamo nella nostra fede, credere perché abbiamo bisogno di Dio, Dio inventato da noi. Quindi il Dio psicologico è frutto dei nostri bisogni, e il Dio psicologico lo riconosci perché è rassicurante. La traduzione del Dio psicologico nella Bibbia si chiama idolo. Cioè, quindi tutte le volte che nella Bibbia noi incontriamo l'idolatria, incontriamo il tentativo di Israele o di un credente qualunque di riempire il suo bisogno costruendosi un Dio a immagine e somiglianza del suo bisogno. Vi ricordate quando Mosè tira fuori il popolo di Israele dall'Egitto? Passano il Mar Rosso, fino ad arrivare al punto in cui Dio vuole dare una legge al popolo di Israele, e Mosè sale sul monte per ricevere questa legge. L'assenza di Mosè cosa produce? Un idolo. Quando vedono che non scende dalla montagna, l'unica cosa che gli viene in mente è raccogliere tutti i suppellettili di oro, di bronzo, fonderli e tirare fuori il vitello. Questa tentazione attraversa un po' tutta la nostra vita. Noi a volte diciamo noi siamo cristiani, ma a volte il nostro cristianesimo è abitato da idolatria. Quindi dobbiamo stare sempre molto attenti a guardare la nostra vita e a smascherare il Dio psicologico, il Dio frutto delle nostre paure, dei nostri bisogni, il Dio frutto delle nostre mancanze, il Dio che rassicura e basta, il Dio idolo. Il Dio reale è tutt'altra cosa, è spiazzante. Il Dio reale è scandaloso, ed è quello che a volte noi non ci pensiamo, quanto possa essere stato traumatico e quanto ancora lo è traumatico per il popolo di Israele accettare che il Messia sia Gesù. Perché se tu pensi che il Messia è colui che deve liberarti, ed è così, se tu pensi che il Messia è colui che deve toglierti, ieri abbiamo letto il libretto dell'Emanuele, no, di Isaia, anzi ricolleghiamo la meditazione di oggi proprio a partire da quelle profezie, no? Il principe della pace, il consigliere ammirabile, colui che ci toglierà dalle spalle il giogo della nostra oppressione, spezzerà, no? Il bastone del nostro aguzzino, darà fuoco a tutte le armi, farà cessare le guerre. È bellissima questa immagine del Messia che viene dalle profezie. Allora tu immagini un Messia che venga con mano potente, braccio teso, e poi ti ritrovi un bambino. Questo è spiazzante, perché un bambino non ti difende, ha bisogno di essere difeso, cioè è esattamente il contrario. Ecco, la logica dell'incarnazione fa questo, cioè la nascita di Gesù fa crollare tutto il nostro immaginario su Dio. Dio è onnipotente, ma decide di mostrarsi come un uomo debole, come un bambino. L'onnipotenza di Dio abita la fragilità di un bambino. Quindi capite che cosa accade? Che tu stai cercando qualcuno che ti protegga, e Dio entra dentro la tua vita e chiede a te di proteggere lui. Ma c'è qualcosa che non funziona, rispetto alle nostre aspettative. Io vorrei essere ascoltato e trovo un Dio invece che mi chiede di essere ascoltato. Vorrei essere protetto e mi ritrovo un Dio che ha bisogno lui di essere protetto, se no Erode lo uccide. Vorrei un Dio che faccia qualcosa per me
e io mi accorgo invece che Dio chiede che io faccia qualcosa per lui. Perché questa cosa? Beh, non so rispondervi in maniera definitiva. So per certo però che l'incarnazione, il modo dell'incarnazione, la nascita di Gesù implica una conversione profonda anche del nostro essere credenti. Se nell'Antico Testamento noi possiamo incontrare un Dio terribile, è il Dio che non puoi fissare nel volto altrimenti muori, nel Nuovo Testamento incontriamo un Dio che possiamo fissare negli occhi, anzi un Dio che a un certo punto, quando arriverà nel momento della passione e della croce, ci copriremo gli occhi per non guardarlo, cioè sceglieremo di non guardarlo. Esistenzialmente, come si è realizzato questo cambiamento? Io credo che nessuno meglio di San Paolo lo abbia spiegato. Allora, prima della venuta di Cristo, il nostro rapporto con Dio era un rapporto tutto basato sulla paura. La paura ha una categoria molto concreta per fare leva dentro la nostra vita, è la colpa, il senso di colpa. Guardate che molta parte della nostra esistenza è ferito dal senso di colpa, anche se non ce ne accorgiamo. La colpa funziona in questo modo: tu, se sbagli, paghi, e soprattutto non sbagli perché hai paura delle conseguenze del tuo errore. Ad esempio, una persona si comporta bene perché altrimenti se no finisce all'inferno. Questa non è manifestazione di libertà, questa è manifestazione di paura. Se tu fai bene per paura di andare a finire all'inferno, formalmente stai facendo una cosa giusta. Realmente però non stai manifestando quello che Gesù ti ha ottenuto morendo in croce. Perché Gesù, morendo in croce, ti ha reso libero. Le persone sono libere non quando possono fare quello che vogliono. Non esistono le persone che possono fare quello che vogliono, e quelle che pensano di poter fare quello che vogliono sono affette da delirio di onnipotenza, e a volte, magari perché hanno i soldi, pensano che il delirio di onnipotenza sia reale. Ma il delirio di onnipotenza porta le persone all'autodistruzione. La libertà non è poter fare ciò che si vuole, la libertà è non avere più paura. La libertà non è non avere più condizionamenti. Dice, una volta che io avrò risolto i problemi che avevo con la mia famiglia, sarò una persona libera. E se tu non risolvi i problemi che c'avevi con la tua famiglia? Quindi ci sono dei condizionamenti che, se noi ci impegniamo, li facciamo maturare, li portiamo a un livello diverso, eccetera, ma ci sono molti condizionamenti dentro la nostra vita di cui noi non ci libereremo mai. Che cosa significa allora? Che tu non sei libero perché ci sono delle condizioni nella tua vita, dei condizionamenti? Una persona è libera quando smette di avere paura. In ultima analisi, per rispondere a Freud, una persona è libera quando smette di avere paura della morte. E quindi dell'abbandono, e quindi del controllo, eccetera, di tutte quelle che sono poi un po' le caratteristiche affettivo-psicologiche che ci portiamo dentro. Allora, Gesù, venendo al mondo, ci ha donato, cioè la cosa più preziosa che ci ha donato è la libertà. La libertà è non avere paura, e smettere di avere paura e cominciare a ragionare in un altro modo, che non è più la paura, la colpa, la punizione, l'inferno, eccetera. Per esempio, noi facciamo molta fatica ad accettare che l'inferno esiste, ma per andare all'inferno ci devi andare tu, non è che ti manda qualcuno, tu scegli di andarci. È la tua libertà che ti conduce in un posto o in un altro, non è qualcun altro che ti condanna.
Forse è più rassicurante pensare che c'è qualcuno che alla fine prenderà questa decisione finale. Ma il paradiso e l'inferno sono conseguenze della nostra libertà. Allora, Maria, come Giuseppe, come tutti coloro che sono attorno al mistero dell'incarnazione, nel mettere al mondo Gesù, mette al mondo il Figlio di Dio. Ce ne accorgeremo nelle prossime meditazioni quando Simeone darà la certezza che quel bambino non è un bambino qualunque, ma che è il Figlio di Dio. Ma il Dio che viene all'interno della storia è un Dio scandaloso, un Dio contro cui tu inciampi, perché non è il Dio che ti aspetti, è un Dio reale, non è un Dio inventato. Per questo è unico nel suo modo di mostrarsi anche. Ecco, questa libertà fa sì che da quel momento in poi un uomo, una donna, sono davvero liberi non quando Dio li protegge e li asseconda nei loro bisogni, ma quando Dio rende possibile la loro responsabilità, la loro libertà. In maniera molto infantile, che è una cosa molto diversa dall'infanzia spirituale di Teresina di Lisieux, in maniera molto infantile noi ci rivolgiamo a Dio perché Dio faccia quello che dovremmo fare noi. Ad esempio, ci rivolgiamo a Dio perché vorremmo essere liberati dalla fatica di fare delle scelte, ma quelle scelte le devi fare tu. E fare delle scelte è sempre qualcosa di molto faticoso. Anche Gesù nella sua vita ha dovuto fare delle scelte. Ed è difficile fare delle scelte quando sai che in ultima analisi la scelta che fai non puoi dare la colpa a nessuno della scelta che fai, perché tu stai facendo quella scelta. Gesù lo spiega così nel Vangelo, dice: nessuno mi toglie la vita, sono io a donarla da me stesso. Però se voi vi leggete tutto il Vangelo sapete che è la volontà del Padre che il Figlio doni la sua vita. Ma se Gesù si fosse limitato semplicemente a eseguire un comando del Padre, non sarebbe stato Figlio, sarebbe stato un ottimo servo, un ottimo schiavo. Sapete, di quelli che manco ti scappa la parola e già sono pronti, no? Essere figli significa essere liberi, e essere liberi significa prendersi la responsabilità delle proprie scelte. Gesù va a finire in croce perché sceglie di andare a finire in croce, non perché è obbligato dal Padre ad andare in croce. Se tu metti al mondo un figlio, stai scegliendo di mettere al mondo un figlio. Se tu stai scegliendo di consacrare la tua vita, tu stai scegliendo di dare la tua vita al Signore. Non puoi prendertela con Lui dicendo: mi hai dato sta vocazione e io la sto subendo. Troppo spesso noi ci troviamo in delle vite che non ci rendono felici e diamo la colpa della nostra infelicità a qualcun altro. La logica dell'incarnazione è accorgerti che qualunque cosa che tu fai nella vita devi assumerti tu la responsabilità di quello che stai facendo. Non è il Signore a obbligarti a fare questo o quest'altro, sei tu ad averlo scelto liberamente. Ecco, questa mattina mi piacerebbe che noi riuscissimo a capire che cosa significa liberamente. A questo proposito, il brano che ci aiuterà in questo lo trovate al capitolo 8 della lettera ai Romani. Romani, capitolo 8, versetti 1-16. Vi faccio una premessa: San Paolo è sempre complicato, non è mai un bicchiere d'acqua fresca, ma le cose come le ha dette lui non le ha dette nessuno, cioè le ha dette con una precisione, una profondità che ha bisogno davvero di tempo per essere digerita nella vita di una persona. Sentite. Ora dunque, dice Paolo, non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Per
quanto tempo della nostra vita invece noi viviamo come se fossimo stati condannati, condannati a vivere, condannati ad avere quella famiglia, condannati ad avere questa vocazione, condannati a fare questo, quest'altro. Ci sentiamo come se non siamo i protagonisti della nostra vita, ma che ci ritroviamo invece in una storia che non abbiamo scelto noi. Non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte. E uno dovrebbe dire: ma io continuo a peccare. Paolo non ha detto che ci ha liberato dal fatto che noi non commettiamo più peccati, ma che il peccato non è più qualcosa che si può sostituire alla nostra radicale libertà. Voglio usare un'immagine, forse è banale, ma spero che renda l'idea. È come una persona che non ha mai usato una mano, un braccio, no? E ce l'ha drofizzato questa mano, questo braccio. E arriva qualcuno e ti dice: guarda, che tu non devi vivere soltanto con la mano sinistra, hai anche la mano destra. Ma a me non sembra, dice quello. Non sembra perché non l'hai mai usata. Devi cominciare a usarla. Allora, una persona che comincia a muovere questa mano non lo fa spontaneamente. All'inizio sarà un movimento artificiale, faticoso, forse gli farà anche male la mano. Ma ormai lui sa che potenzialmente ha anche un'altra mano. Deve tirar fuori questa potenzialità. Ecco, la fatica che noi facciamo a tirar fuori la libertà che già abbiamo. Cioè, noi non dobbiamo aspettare un giorno per essere liberi. Noi lo siamo già liberi, Gesù è già morto per noi, ha già dato la vita per noi, ci ha già radicalmente liberati, noi siamo già liberi. Ma abbiamo tempo ancora, abbiamo bisogno di tempo ancora per tirar fuori una libertà che c'è seppellita dentro di noi. La grande domanda è: tu credi di essere libero? Tu credi di essere libera? Perché altrimenti è una mancanza di fede. Non è un problema di libertà, è non credere che tu sei libero perché Cristo ha dato la vita per te. Nella vita spirituale, la fatica che facciamo a tirar fuori una libertà che già possediamo, ma che non riusciamo a esprimere, si chiama ascesi. Quindi l'ascesi non è faccio dei sacrifici così tengo contenta la divinità. L'ascesi è la fatica che fa una persona a fare fisioterapia con la propria libertà. Oh, ditemi la verità, in che maniera noi contribuiamo ad aumentare la gloria di Dio se il venerdì non pranziamo, se facciamo un digiuno? In che maniera noi contribuiamo alla gloria di Dio facendo un sacrificio, un fioretto? È molto banale pensare che in qualche maniera quel nostro gesto è la rivoluzione. Però una persona che a un certo punto dice di sì o di no, ad esempio al bisogno di mangiare, non lo fa perché ama la sofferenza, ama, dice adesso soffro e questa cosa dà gloria a Dio, il fatto che io soffro. Ma questa è una visione perversa del cristianesimo, eh? La fatica che noi facciamo, l'ascesi che si fa anche attraverso il digiuno, ad esempio, è un'ascesi fatta appositamente per tirar fuori un carattere che è seppellito in noi, ma che ancora noi non tiriamo fuori. Sono tutti buoni a dire: tu sapresti rinunciare a questo? Sì, prova a farlo, vediamo se ci riesci. L'ascesi è la fatica di imparare ad essere liberi di una libertà che abbiamo già, però. Infatti, dice Paolo, ciò che era impossibile alla legge, resa impotente a causa della carne, Dio lo ha reso possibile mandando il proprio figlio in una carne simile a quella del peccato, e a motivo del peccato egli ha condannato il peccato nella carne
perché la giustizia della legge fosse compiuta in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo spirito. E ve l'ho detto che Paolo è complicato, ma adesso lo spieghiamo. Dice: ciò che era impossibile alla legge, qual è la convinzione degli israeliti? Ed è un po' la convinzione di quel pelagianesimo che attraversa molto la nostra fede, che se tu applichi la tecnica ottieni il risultato. Non è così, non basta la tecnica, non è la legge a salvarci, dice, ma è lo spirito che ci salva. Che è un po' come dire: tu devi fare tutto il tuo possibile, ma non devi pensare che basta il tuo possibile a salvarti. Devi fare tutto il tuo possibile pensando che però alla fine c'è bisogno di qualcosa che non puoi darti da solo. Lo ascolteremo oggi pomeriggio. È lo spirito che viene in aiuto alla nostra debolezza. Ora, in che modo Gesù diventa utile? Cioè, se nell'Antico Testamento Dio si limita semplicemente a dirti: il tuo possibile è un possibile codificato, qual è il possibile codificato nell'Antico Testamento? I 10 comandamenti. Tu stai ai 10 comandamenti e uno si convince che, siccome è stato alle regole, ai precetti, a centinaia poi di regole, regolucce all'interno della giornata di un pio israelita, se tu stai a queste regole sei giustificato. La legge non ti giustifica, la tecnica non ti salva. Tu hai bisogno di qualcosa di più grande. Allora, molti di noi questa faccenda l'hanno capita, tant'è vero che hanno abbandonato completamente la legge e, secondo loro, assecondano completamente lo spirito. Allora, qui il problema dell'incarnazione è che Gesù non è vero Dio e basta, o vero uomo e basta, è vero Dio e vero uomo. C'è tutto il tuo possibile, compresa poi tutta la grazia di Dio, non una cosa a scapito dell'altra. Perché i due eccessi sono questi: se io sto alle regole della legge mi salvo da solo, dice, ah, siccome la legge non mi salva allora fa tutto lo spirito. No, tu devi fare la tua parte e la grazia di Dio fa ciò che manca a te. Ecco perché Paolo dice che Gesù ha preso su di sé una carne simile alla nostra, cioè Gesù ci ha mostrato come si vive. Capite perché noi non possiamo fare a meno di tenere lo sguardo fisso su di Lui? Perché leggiamo il Vangelo? Perché quelle storie ci edificano? No, vedete fratelli, noi leggiamo il Vangelo perché non possiamo fare a meno di fissare lo sguardo su di Lui, su come viveva Lui. Perché l'unico modo sano di vivere l'umanità è quello che ci ha mostrato Cristo. Non esiste altro modo. Il che non significa fare le stesse cose, ma fare come Lui, non le stesse cose di Lui, a parte che lo ha detto Lui stesso: farete cose più grandi delle mie. Qui il problema, dice, siccome Gesù moltiplicava i pani e i pesci, adesso anch'io voglio moltiplicare i pani e i pesci. No, non è fare le stesse cose che ha fatto Lui, come ha fatto Lui. Il come è l'argomento principale della nostra attenzione spirituale. Noi non siamo mai saturi di Vangelo perché costantemente abbiamo bisogno di capire come si ama, come si sta sulla croce, come si gioisce, come ci si rapporta alla miseria, al peccato, alla debolezza, agli errori, come ci si rapporta alla chiusura, agli schemi, al fariseo che ci abita. Come? Quelli infatti, dice Paolo, che vivono secondo la carne tendono verso ciò che è carnale, e quelli che vivono secondo lo spirito tendono verso ciò che è spirituale. Allora, liberatevi per un attimo da una visione solo moralistica della carne. Qui Paolo sta dicendo una cosa che è molto più grande. È la semplice questione affettivo-sessuale.
sta dicendo che chi vive secondo la carne è portato a vivere secondo i propri bisogni e vuole solo soddisfare i propri bisogni. Quando incontri Cristo, tu ti accorgi di non essere fatto solo di bisogni, ad esempio, tu sei fatto anche di desideri, che sono qualcosa di molto più grande dei bisogni. Il bisogno è: ho fame e mangio, ho bisogno di essere amato, trovo qualcosa che mi faccia sentire amato, non mi sento preso in considerazione da qualcuno, ho bisogno che qualcuno mi ammiri. Questo è la carne. Ecco, chi vive in questo meccanismo, ad esempio, chi vive nel meccanismo del narcisismo, è difficile che possa essere innanzitutto felice, ma poi possa capire anche la volontà di Dio, perché il narcisista vuole solo che qualcuno lo confermi nella propria immagine. Anche in questo caso, liberiamoci dal giudizio nei confronti del narcisismo, perché in una certa misura tutti noi lo siamo. Ma se tu vivi soltanto per essere confermato, è finita. Perché viva Dio quando sei circondato da persone che ti dicono: bravo, brava, hai fatto la cosa migliore. Quando non trovi nessuno che le mani te le batte, che fai? La libertà è smettere di avere bisogno di qualcuno che ti batta le mani. Questa libertà ce l'ha ottenuta Cristo. Tu puoi vivere senza che nessuno ti batta le mani? Sì, puoi, perché Gesù ha dato la vita per questo. Vivere secondo lo Spirito. Ora la carne, dice Paolo, tende alla morte, mentre lo Spirito tende alla vita e alla pace. Chi vive secondo la mentalità del bisogno, alla fine è sempre mortificato. Sente sempre come una lesa maestà, come qualcosa che gli manca, come... Chi vive secondo lo Spirito, in fondo sente pace, dice Paolo. Ha pace, è vita e dà pace. Ciò a cui tende la carne è contrario a Dio, perché non si sottomette alla legge di Dio e neanche lo potrebbe. Quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio, dice Paolo. Uno che è preoccupato solo di soddisfare i propri bisogni non può certamente prendere sul serio la volontà di Dio. Perché non ti interessa. Voi però, dice Paolo, non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Che tradotto significa? Che quando tu smetti di vivere in questo modo e ti accorgi che dentro di te c'è un'altra vita, quella dello Spirito, diciamolo in un modo che riusciamo a capirlo, la vita spirituale, questo è. Quando tu fai spazio alla vita spirituale, ti accorgi di essere abitato da una libertà che una vita semplicemente biologica, carnale, mondana, non ti dà. Chi vive secondo questa vita dello spirito dentro di lui, secondo questa vita spirituale, mostra in ciò che fa una radicale libertà che il mondo non conosce. Così dunque, fratelli, noi non siamo debitori verso la carne per vivere secondo i desideri della carne, perché se vivete secondo la carne morite. Se invece mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. Ecco, ci sono delle opere del corpo di una certa mentalità mondana che devono morire. Lì c'è un impegno a mortificare queste cose. E questo non lo si fa perché ci piace il dolore, ma perché vogliamo togliere tutto ciò che è di impedimento alla libertà. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E qui Paolo dà la sua steccata finale. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi
per ricadere nella paura. Ma avete ricevuto lo Spirito che vi rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba Padre. Gli schiavi sono quelli che hanno paura. I figli sono quelli che sono liberi e non hanno paura, perché sono figli, non hanno paura. Diciamo bene questa cosa così che nessuno si senta in colpa. Non avere paura non significa non sentire la paura, ma significa che quella paura non comanda più. Il fatto di sentire paura è umano. Anche Gesù ha paura di morire, Ma la paura della morte non si sostituisce alla sua libertà. Tant'è vero che la sua preghiera è: se possibile allontana da me questo calice, ma non come voglio io, ma come vuoi tu. Guardate la libertà. Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi. Chiudiamo un attimo tutta la discussione per dire cosa. Quando Gesù viene al mondo, questo bambino, che dovrebbe essere la risposta a tutte le tue attese, a tutti i tuoi bisogni, ti mette in discussione, perché a un certo punto, invece di darti quello che tu vorresti, ti chiede a te di fare qualcosa. Chiede a te di essere libero. Chiede a te di fare la tua parte. Il Dio che dovrebbe essere un guscio dentro cui andarci a riposare diventa colui che chiede di rifugiarsi dentro la tua vita. Quindi, se Gesù ha deciso di entrare nella storia affidandosi alla nostra libertà, sta a significare che se tu non scegli, ad esempio, di dargli spazio, lui non se lo prenderà quello spazio, perché dipende da te se glielo dai quello spazio. Se tu decidi di non accudire Gesù, che si trova dentro di te, quel bambino muore, la fede la perdi. Se tu non decidi di servire Cristo nei fratelli, nessuno ti obbliga a farlo. Ma se tu decidi di servire Cristo nei fratelli, te ne accorgi, lo dicevamo ieri, perché questo dà luce alla tua vita, diventa un criterio di discernimento. Se tu vai a messa la domenica perché altrimenti è peccato mortale, e se tu non vai a messa la domenica vai all'inferno, capite, questo è un fallimento, pensare che noi dobbiamo andare a messa la domenica solo perché è un precetto. Tant'è vero che è bastata una pandemia da coronavirus per disabituare migliaia di persone ad andare a messa la domenica, e tuttora non tornano. Tanto ormai ci siamo accorti che non è caduto nessun fulmine non andando a messa tante domeniche una dopo l'altra. Perché in fondo ci andavamo per un sottile senso di ci comportiamo come quella vecchietta che prega davanti a San Michele Arcangelo, no? Dice: fammi accendere una candela, a quello di sopra e a quello di sotto. Dice: ma sotto è il demonio, per sicurezza accendiamo candele a tutti. Allora uno dice: guarda, tutto bello quello che stai dicendo, però fammi andare a messa la domenica, casomai succede una disgrazia, una cosa brutta, cioè, poi tu ti accorgi che nessun fulmine dal cielo ti raggiunge se non vai a messa la domenica. Ma tu vai a messa la domenica perché lo hai deciso, non perché hai paura dell'inferno. Capite che noi non siamo abituati a questa libertà. Noi ci comportiamo ancora come degli schiavi impauriti e pensiamo che la religione avrà una pregnanza nella società quando costantemente infonderà nella gente sensi di colpa, in modo tale da poterli gestire con i sensi di colpa. Questo modo magari ti porta anche tanta gente dietro, ma non è il modo di Cristo, perché Cristo vuole figli, non schiavi, figli. La fatica più grande, anche di voi che siete venuti a questo corso di esercizi, è dire: io ho bisogno di un tempo, ho bisogno di spazi, di situazioni che mi
mi ridiano di nuovo la consapevolezza che sono figlio, che sono figlia. E nella mia vita non posso tornare a decidere in base alle paure, ai sensi di colpa, al giudizio degli altri, a quello che pensa il mio vicino di casa, il mio superiore, la mia superiora, il mio marito, mia moglie, i miei figli. Io devo vivere con una libertà che non dipende più da paura, da giudizio, da sensi di colpa, eccetera. L'unica maniera per renderci liberi, Dio se l'è inventata in questo modo, rendendoci responsabili di Lui. Siamo noi ad essere responsabili di Dio, non è Dio a essere responsabile di noi. Tutto quello che non faremo resterà così, non fatto. E quindi il problema non è chiamare in causa Dio perché faccia delle cose al posto nostro, ma chiamare in causa Dio perché noi possiamo fare la nostra parte, perché ciascuno di noi possa fare la propria parte. Chiudo. Siamo nell'anno giuseppino voluto da Papa Francesco. Non vi nervosisce anche a voi sapere che quando Gesù nasce un coro di angeli canta gloria a Dio nell'alto dei cieli, immaginate a 4, 5, 10 voci, no? Bellissimo. Però quando Erode perseguita il bambino non c'è nessun angelo ad aiutare Giuseppe. Beh, avrei preferito che gli angeli fossero un piccolo esercito che potesse scortare Gesù. Gesù ha un'unica occasione per salvarsi la vita. Sapete come si chiama questa occasione? Giuseppe. Che di notte, per non essere visto, carica tutti su un asino e se ne vanno. Questo è il miracolo. Che delusione, no? Ma è così che Dio agisce, col nostro possibile. Dice: vorrei una cosa che salvasse la nostra congregazione, il nostro ordine, la nostra famiglia, una cosa straordinaria che a un certo punto intervenga e converta tutti i miei confratelli, le mie consorelle, mio marito, mia moglie, i miei figli, i miei vicini di casa, i miei colleghi di lavoro. Lo vuoi il miracolo? Sei tu il miracolo. Tu che fai il tuo possibile come l'ha fatto Giuseppe, in maniera rocambolesca e creativa. Questo è il deludente ma meraviglioso mistero dell'incarnazione. Non è il Dio psicologico, ma il Dio reale. Dio agisce così. Bene, se volete andatevi a rileggere con calma questa prima parte del capitolo 8 della lettera ai Romani e cercate di individuare se siete liberi o se c'è qualcosa invece che si è sostituito alla vostra libertà. Se agite secondo paura o perché siete figli, che cos'è che in fondo muove la nostra vita? La carne, la mondanità o lo spirito? Buona preghiera.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

Perché il cuore possa cantare. I Salmi della Consolazione, dall'omonimo libro del cardinale Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle edizioni PM. Conducono Franca Salerno e Stefano Mondini.

0: Come la cerva sospira ai corsi d'acqua, così l'anima mia sospira a te, o Dio. L'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? Le lacrime sono mio pane giorno e notte, mentre tutto il giorno mi dicono: dov'è il tuo Dio? Perché ti abbatti, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio. Ancora lo loderò, salvezza del mio volto e mio Dio. Tu sei il Dio della mia forza. Perché mi respingi? Perché triste me ne devo andare, oppresso dal nemico?
1: Questa celebre preghiera del Salmo 42, una delle più belle del Salterio, non è la storia di una malattia fisiologica, ma di una profonda sofferenza interiore che deborda anche nell'organismo e nell'esistenza intera. Essa nasce da un fatto che ha attraversato e spezzato la vita dell'orante.
2: Egli era probabilmente un sacerdote del Tempio di Gerusalemme. Un giorno, a causa forse di una calunnia, era stato scomunicato, esiliato dal suo ambiente e mandato nel nord della terra di Israele, alle sorgenti del Giordano. Là, in mezzo a gente straniere che ironizzavano sulla sua sorte, dov'è il tuo Dio? In mezzo a un'aspra solitudine esteriore e interiore, in mezzo alle acque travolgenti delle cateratte del Giordano, lancia al cielo il suo lamento lacerante.
1: La stupenda immagine d'avvio della cerva che bramisce per la sete davanti a un torrente asciutto diventa il simbolo della sete di un'anima che soffre, che si sente lontana dalla stessa sorgente della vita. Le lacrime sono diventate ormai l'unico cibo e l'unica bevanda che non possono certo saziare e dissetare.
2: In questa immagine si racchiude l'esperienza di tanti sofferenti, il cui unico sfogo è il pianto. Ma per il salmista, questo cielo oscuro e muto, questa sete non placata, questa amarezza da fiele, sono striati da un filo di luce, da un rivolo d'acqua pura, da un pizzico di dolcezza. Infatti la supplica è tutta attraversata dalla speranza.
1: Al perché che gli fa salire al cielo, al gemito dell'anima, si accompagna anche un appello alla fiducia che l'orante rivolge a se stesso e alla sua anima. Spera in Dio, salvezza del mio volto e mio Dio.
2: Il grido indirizzato al Signore, muto e indifferente, perché mi respingi? È percorso allora da un sottile fremito di speranza. La sete verrà cancellata, il dolore sarà allontanato, la gioia riapparirà all'orizzonte. Il Salmo, infatti, si conclude con la certezza del ritorno al Tempio e alla gioia.
3: Padre, vogliamo in questa supplica raccogliere la voce di tutti gli assetati, degli infelici, di coloro che cercano un senso alla vita, dei vivi e dei morti che chiedono refrigerio alla loro arsura. Ogni sete rivela che non ci bastano le cose, ma che sei Tu, Signore, la nostra suprema necessità. Donaci Te stesso, Signore, e avremo tutto. Solo in Te sono le fonti della vita. Donaci l'acqua viva che zampilla per la vita eterna.

0: All'inizio del 397, Sant'Ambrogio, ormai debole e malato, dettò il commento al Salmo 44. Giunto al versetto 24 scrisse: «È duro trascinare così lungamente un corpo già avvolto nelle ombre della morte. Sorgi, Signore, perché dormi? Mi respingerai per sempre?» Queste parole furono le ultime righe che egli scrisse. Di per sé il Salmo 44, di cui ora ascolteremo il finale, è una supplica di tutta la nazione ebraica oppressa dal nemico. Tuttavia, essa può diventare anche la preghiera personale di chi si sente umiliato dai fratelli, trattato malamente come carne da macello, inutile, da non curare più, da scartare.
1: È la triste esperienza di molti malati, spesso abbandonati dai parenti, dimenticati in ospedali non sempre attenti ai sofferenti, affidati a cure frettolose e meccaniche, prive di un soffio di umanità. Ascoltiamo dunque il Salmo 44.
2: È per te, Signore, che ogni giorno siamo messi a morte. Siamo trattati come pecore da macello. Svegliati, perché dormi, Signore? Destati, non ci respingere per sempre. Perché nascondi il tuo volto? Dimentichi la nostra afflizione e oppressione. La nostra gola è prostrata nella polvere, il nostro ventre è incollato a terra. Sorgi, Signore, vieni in nostro aiuto. Liberaci per il tuo amore.
1: Questo sentirsi pecora da macello fa affiorare una preghiera drammatica e intensa, magari pronunciata in una delle squallide camerate di un ospedale o nell'abbandono di una casa non segnata da alcuna presenza. La preghiera ha una forza e un coraggio simili a quelli che traspaiono continuamente nelle suppliche e nelle proteste di Giobbe.
0: C'è però nella preghiera un'altra immagine. Dio sembra una persona che ha girato le spalle. Nel linguaggio dei salmi, nascondere il volto significa dimenticare, rifiutare, respingere. Quando è Dio che allontana da noi il suo volto, allora piomba su di noi la tenebra e la sciagura.
1: Il sofferente grida a Dio di ritornare a guardarlo, perché egli sa cosa afferma la celebre benedizione dei sacerdoti. Il Signore faccia brillare il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga su di te il suo volto e ti conceda pace.
0: Il fedele che è prostrato a terra, umiliato e schiacciato dal peso della sofferenza, è certo che l'amore di Dio non si spegnerà e aiuterà chi in lui confida a sollevarsi dalla polvere. Per ora, mentre si sente oppresso e calpestato dal male, leva la sua supplica a Dio nel nome del Figlio, che come noi ha patito e ha gridato, ha pianto e ha sperato.
3: Tu, o Cristo, hai conosciuto il terrore della sofferenza e della morte. Aiutaci a credere e a vivere, a pregare e a cantare il tuo amore che non dimentica. Aiutaci a pregare e ad attenderti anche quando, senza speranze umane, rimetteremo al Padre lo Spirito.

Perché il cuore possa cantare. I salmi della consolazione. Dall'omonimo libro del cardinale Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle edizioni PM. Con Franca Salerno e Stefano Mondini, al microfono Raffaella Castelli, Simona De Santis, Pierpaolo Cuna, Gabriele Parrillo. Tecnico del suono Roberto Colangeli. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presso il mio aiuto.
0: Meditiamo i misteri del dolore. Ci introduce ai misteri del dolore una storia singolare, la storia di Alessandro Serenelli. È stato scritto un libro intitolato «Può un assassino diventare santo?». Questo libro è ispirato alla storia vera di Alessandro Serenelli, uccisore di Santa Maria Goretti. Molti conoscono bene la storia di Maria Goretti, ma pochi conoscono la storia di Alessandro Serenelli. Da Nettuno, il giorno dopo il 6 luglio 1902, mentre Maria Goretti stava morendo, dopo aver dato prima il perdono ad Alessandro Serenelli, con quelle famose parole: «Perdona Alessandro e voglio che sia con me in paradiso». Alessandro viene portato in carcere, trasferito a Regina Coeli temporaneamente. Dopo il completamento delle formalità giuridiche, gli viene assegnato il numero 3142. Con il nuovo anno il direttore lo convoca in ufficio, gli comunica la destinazione al carcere di Noto, in provincia di Siracusa. Cosa accade in questo carcere? Lì rimase quasi 30 anni in quel carcere. Era disperato. A Noto però avvenne un fatto che segnò in modo indelebile la sua vita. Lo racconta lui stesso. Ero all'ultimo anno del tremendo cellulare, allora il carcere era veramente luogo di pena. Avrei dovuto impazzire anch'io per tante sofferenze. Idee di disperazione mi turbavano nella mente, sempre più violente, quando una notte faccio un sogno. Mi vedo davanti ad un giardino, in un angolo, tutti fiori bianchi e gigli. A un certo punto vedo scendere Maria Goretti, bellissima e bianco vestita. Man mano che coglieva i gigli, mi ripresentava e mi diceva: «Prendi», e mi sorrideva come un angelo. Dinanzi a questo riso mi faccio animo ed accetto quei gigli fino ad averne le braccia colme. Presto però mi accorgo che quei gigli tra le mie braccia si trasformano in fiaccole. Marietta mi sorride ancora e sparisce. Mi sveglio di soprassalto e dico a me: ormai mi salvo anch'io, perché sono certo che Marietta è venuta a trovarmi per darmi direttamente il suo perdono. Da quel giorno non sento più l'orrore che sentivo prima nella mia vita. Pensate, oggi la cella del carcere di Noto è stata trasformata in una cappella, una piccola cappella dedicata evidentemente a Maria Goretti. Passano gli anni, cosa succede? Quando esce dal carcere, Alessandro ha un solo desiderio: incontrare la mamma di Maria Goretti. E nel 1934 la vigilia di Natale va a bussare alla porta della canonica di Corinaldo, il paese originario della famiglia Goretti, e va a bussare alla porta della canonica. Allora non esistevano i campanelli, bussò veramente. Chi andò ad aprire? Andò ad aprire Assunta, la mamma di Maria Goretti. Appena la vide si buttò in ginocchio e disse: «Mi riconoscete? Sono Sandro, ti riconosco, sì». Era in ginocchio, lei lo fece alzare e lui disse: «Assunta, mi perdonate?». Lei ha avuto il coraggio di dire: «Ti ha perdonato Dio, ti ha perdonato la mia figlia, ma non ti perdono io?». Guarda quell'immagine, si vede la mamma e Alessandro. Quella notte di Natale insieme partecipano alla messa. Mi hanno raccontato, quando stavo a Loreto, che fu una messa indimenticabile, e tutti guardavano l'altare ma anche la scena della mamma e di Alessandro. E pensate che Assunta Goretti ha avuto il dono veramente straordinario di assistere alla canonizzazione della figlia in San Pietro. Era il giugno 1954. Terminata la canonizzazione, padre Virginio Rotondi, che dirigeva una rivista per giovani, avvicinò Assunta Coretti e disse: Assunta, ve la sentite di scrivere un saluto per i giovani lettori della mia rivista? Le disse: io non so né leggere né scrivere. Padre Virginio Rotondi commentò: questa donna conosceva il Vangelo molto di più di quelli che studiano il Vangelo. Lo conosceva e lo viveva. Meditiamo allora i misteri e il dolore, perché dalla passione di Cristo è nata la storia di Maria Coretti, ed è nata anche la storia del perdono di Maria Coretti e della conversione di Alessandro Serenelli. Entriamo nell'orto degli ulivi. Gesù soffre, suda sangue, e suda sangue perché Gesù porta su di sé il peso dei peccati umani, i peccati che pesarono tanto nell'animo di Alessandro Serenelli. E lui diceva, pensate, poco prima di morire: tutta la mia vita io la vivo per espiare il peccato che ho fatto. Ora capisco la gravità del peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Cioè il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il secondo mistero del dolore ci mette davanti la scena di Gesù che viene crudelmente flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Pensate, Alessandro Serenelli, mentre era nel convento dei Cappuccini a Macerata, cadde quando era già anziano, sviluppa il femore, rimase praticamente quasi paralizzato e pensava sempre alla flagellazione di Gesù, alle sofferenze di Gesù. Padre nostro,
2: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo
1: seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero del dolore ci mette davanti Gesù che viene coronato di spine e viene ingiustamente condannato alla crocifissione. Pensate quante corone di spine vengono messe sul capo di Gesù anche oggi. Quante persone lo bestemmiano, lo deridono e mettono corone di spine sul capo di Gesù. Mentre mettiamo corone di splendore, Oscar, come volete, su persone ignobili, vuote, talvolta veramente anche immorali, non abbiamo capito niente qual è la vera grandezza. La vera grandezza è quella che risplende nella croce di Gesù, nella sofferenza di Gesù. È la grandezza dell'amore, cioè della vita data per gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quarto mistero del dolore ci presenta Gesù che venne caricato del pesante legno della croce e si avvia verso il Calvario e cade spesso sotto il peso della croce. Ma ciò che pesava in quella croce era il peso dei peccati. Pensate, Alessandro Serenelli, dopo la morte, venne sepolto nel cimitero di Macerata, oggi è portato a Corinaldo, accanto alla mamma di Maria Goretti. Ebbene, i frati andarono a cercare nel cassetto se aveva lasciato uno scritto e trovarono un piccolo testamento, anche lui era semi-analfabeta, riuscì a scrivere: «Io vorrei dire ai giovani, non peccate, il peccato non fa bene, evitate l'impurità, io l'ho provato cos'è, non seguitemi». Ricordatevi che la purezza è indispensabile per poter veramente amare una persona. Alessandro Serenelli, Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia.
2: grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria
0: al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quinto mistero del dolore ci porta ai piedi del Calvario, ai piedi della croce. Gesù è in una posizione di sofferenza incredibile. Il crocifisso con fatica riesce ad aprire i polmoni per respirare. Ebbene Gesù, in quella posizione, pronuncia parole meravigliose. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Maria Goretti conosceva bene questa storia, perché la mamma gli aveva raccontata. Ebbene, mentre era in ospedale, il parroco di Nettuno ha corso accanto alla mamma, evidentemente, temendo che Maria Goretti morisse con sentimenti di odio nel cuore. Disse a Maria Goretti: Marietta, come la chiamavano tutti, guarda Gesù, aveva il crocifisso davanti. Gesù ha perdonato i suoi crocifissori. Te la senti di perdonare anche tu? Senza esitazione risponde: perdono Alessandro, l'assassino, e voglio che sia con me in paradiso. Queste parole sono state la salvezza dell'uccisore, la salvezza di Alessandro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Grazie.

0: e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
2: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
2: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
2: Padre
1: celeste che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo amore che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità unico Dio, Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre della Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Fiducia,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre degna di amore,
2: prega.
1: Madre ammirabile,
2: prega.
1: Madre del buon consiglio,
2: prega.
1: Madre del creatore,
2: prega.
1: Madre del salvatore,
2: prega.
1: Vergine prudentissima,
2: prega.
1: Vergine degna di onore,
2: prega.
1: Vergine degna di lode,
2: prega.
1: Vergine potente,
2: prega.
1: Vergine clemente,
2: prega.
1: Vergine fedele,
2: prega.
1: Specchio della santità divina, sede della sapienza,
2: prega.
1: Causa della nostra gioia,
2: prega.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega.
1: Rosa mistica,
2: prega.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega.
1: Porta del Cielo,
2: prega.
1: Stella del Mattino,
2: prega.
1: Salute degli infermi,
2: prega.
1: Rifugio dei peccatori,
2: prega.
1: Porta del Cielo,
2: prega.
1: Stella del Mattino,
2: prega.
1: Salute degli infermi,
2: prega.

0: Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina della famiglia, Regina della pace, Regina del Santo Rosario, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della croce. Anch'io l'ho costruita con i miei peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che mi supera e mi commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per me, per cercarmi, per portarmi l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che tanto mi manca. Tu sei il volto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarmi. Dentro di me ci sono le tenebre, vieni con la tua splendida luce. Dentro di me c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di me c'è tanto orgoglio, vieni con la tua impressionante umiltà. Signore, il peccatore da salvare sono io. Il figlio prodigo che deve ritornare sono io. Signore, concedimi il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia con te. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga e vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Alessandro Serenelli nel suo testamento esprimeva una preoccupazione, la preoccupazione per i giovani. Pensate, ai suoi tempi del resto non c'era la corruzione di oggi, eppure diceva: i giovani sono ingannati, la purezza è una salvaguardia dell'amore. La stessa cosa diceva Madre Teresa: nel mondo del benessere, che poi è il nostro mondo, la segnaletica della felicità è tutta sbagliata, bisogna aiutare i giovani a non cadere nell'inganno. Questo ha sentito Alessandro Serenelli fino all'ultimo giorno della sua vita e l'ha messo anche nel testamento: aiutiamo i giovani a non prendere strade sbagliate che poi portano evidentemente a ferite e anche peggio. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Vediamo, grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre salvato.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

quando bambini e famiglie lessero quel finale cupo, quel Pinocchio che dondola impiccato alla quercia, protestarono. Protestarono perché la storia non poteva finire così. Un burattino che chiede: «Oh, babbo mio, se tu fossi qui!» E poi il silenzio. La vita non finisce appesa a un ramo. La vita reclama sempre un nuovo inizio. Collodi ascoltò quel grido e decise di riaprire il racconto e fece intervenire una presenza che Pinocchio aveva intravisto un attimo prima di essere catturato dagli assassini. Una bella bambina dai capelli turchini che, scrive, non era altro in fin dei conti che una buonissima fata. Una fata, sì, ma senza poteri magici, senza bacchetta, senza incantesimi, senza polveri d'oro. Il suo unico potere è l'umanità. È l'unica figura femminile di tutta la fiaba mito, e non è un dettaglio. Forse Collodi, la fiaba stessa, ci suggerisce che ciò che davvero trasforma, che davvero nutre la metamorfosi interiore, ciò che risveglia il sé autentico, è il femminile, soprattutto quel principio femminile che ci abita tutti: la cura, la benevolenza, la capacità di generare vita, l'amore che avvolge, accompagna, attende. Se vogliamo diventare esseri umani completi, dobbiamo entrare in contatto con questo principio femminile interiore, diventare fecondi, prendersi cura, imparare la maternità dell'anima. La fata turchina non salva Pinocchio dalle prove, non lo protegge dalla caduta, non gli spiana la strada. Ogni suo intervento avviene dopo, quando il burattino ha già conosciuto il dolore, la fatica, lo smarrimento. Perché l'amore non sostituisce, accompagna. Bisogna diffidare di chi vuole evitarci la notte, saltare le crisi, scavalcare le morti. Chi lo fa non ama, controlla. Eppure questa fata, così umana, così reale, è in continuo mutamento. È una figura in perpetua metamorfosi. Compare nella storia dapprima come una bambina morta, poi sorella, donna, massaia nel paese delle api industriose, signora del circo, perfino come una capretta sullo scoglio. Ogni volta veste una forma, ogni volta si fa presenza diversa, e ogni volta, incontrandola, Pinocchio tocca il cielo. Infatti, i suoi capelli sono turchini, il colore del cielo. Ogni volta che Pinocchio fa esperienza dell'affetto, della cura, della bontà, fa un passo verso il suo sé autentico. Perché l'amore non è solo gentilezza, è principio di trasfigurazione. C'è una scena luminosa nel nostro racconto. Mentre fugge dagli assassini, stremato, disperato, Pinocchio vede in lontananza una casetta bianca, che è proprio quella della fata. E pensa, tremando: «Se io avessi tanto fiato da arrivare fino a quella casa, forse sarei salvo». La casa, il luogo della vita, dell'affetto, della cura. In un mondo popolato da inganni, violenze, egoismi, l'amore appare così, come una casa in mezzo alla foresta. Una casa con una luce accesa nella notte, un riparo, un abbraccio. Un luogo dove finalmente si è visti, ascoltati, accolti. Collodi sembra sussurrarci che la nostra salvezza passa sempre da lì, da un volto che ci cura, da un gesto che ci sostiene, dal femminile che ci rigenera, da una casa non fatta di mattoni, ma d'amore, che ci attende nella notte più buia. Nell'ultima delle sei notti, la più radicale, Pinocchio è ormai in cammino verso il padre. Geppetto è scomparso in mare, inghiottito dalle onde, mentre, con una fragile barchetta, era salpato per andare in cerca del suo figliolo in America. È un'immagine bellissima e struggente. Un padre che sfida il mare pur di raggiungere il figlio, e un figlio che attraversa la notte per tornare al cuore del padre. La ricerca è reciproca.
È sempre così, quando l'amore è autentico. Questa notte conduce il burattino nel luogo più buio della fiaba, la bocca del pesce cane, la grotta mare, l'abisso che richiama chiaramente la balena del libro di Giona contenuto nella Bibbia. Un ventre oscuro, un non luogo in cui si perde ogni orientamento. Qui avviene l'incontro decisivo, l'epifania del legame originario. E la prima cosa che Pinocchio fa, appena scorge il padre, è chiedere perdono. Non perché la colpa sia il centro della storia, ma perché avverte che la strada per ricucire la relazione, per riallacciare il filo spezzato tra ciò che è stato e ciò che è, passa da lì, dal riconoscere la propria fragilità davanti a chi ti ama. È solo dopo essersi sentito perdonato che Pinocchio trova il coraggio di raccontare. È il perdono che scioglie la lingua, che permette di nominare il proprio passato senza esserne schiacciati. Ed è così anche per noi. Arriviamo alla verità di noi stessi solo quando incontriamo un amore capace di perdonarci. Finché non facciamo esperienza del perdono, vero, gratuito, immeritato, la nostra storia rimane un enigma doloroso. È solo quando qualcuno ci guarda senza giudicare che possiamo finalmente raccontarci, riconoscere le nostre cadute, dare un nome agli errori e così ricominciare. Il perdono non cancella il male, lo trasforma in un ponte, e su quel ponte avviene la trasformazione. Nel ritrovarsi, nella relazione risanata, Pinocchio non è più il bambino che attende d'essere accudito, diventa lui colui che cura. In questo capovolgimento sta il miracolo della crescita. In procinto di essere espulsi dalla bocca del mostro marino, Pinocchio si rivolge al padre con queste parole: montatemi a cavalluccio sulle spalle e abbracciatemi forte forte, al resto ci penso io. È un gesto di rovesciamento. Il figlio si fa padre, la fragilità diventa forza, il bambino si fa uomo. Una volta raggiunta la riva, ancora affaticati e tremanti, è ancora lui a sostenere Geppetto. Appoggiatevi pure al mio braccio, caro bambino, e andiamo. Cammineremo pian piano come le formicole e quando saremo stanchi ci riposeremo lungo la via. Un'immagine commovente. Il burattino che non è più burattino, che guida il padre come un piccolo maestro, con la delicatezza delle formiche che avanzano lente ma tenaci.

Rosario Tronolone ha proposto? Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato. Tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: Signore, da sempre. I miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore, che piangi e gioisci.

fulgido risplende come astro nelle tenebre della notte San Benedetto da Norcia, gloria non solo d'Italia, ma anche di tutta la Chiesa. Così incomincia la lettera enciclica di Pio XII per il 14° centenario della morte del patriarca dei monaci d'Occidente. Per Daniel Robs, Benedetto, che per lo storico è quasi un enigma, è una di quelle figure luminose in cui lo stesso splendore impedisce di distinguerne bene i lineamenti. Non è retorico nel riferimento a San Benedetto questo ricorso alla luce. Se il termine non è sufficiente a definirne la personalità, è tuttavia comprensivo di tutti quegli elementi di natura e di grazia che svelano l'insondabile ricchezza della sua anima e giustificano l'universalità storico-religiosa della sua opera. Uomo grande, le cui virtù e le cui caratteristiche erano proporzionate alla dimensione delle situazioni e dei problemi dei suoi difficili tempi, Benedetto da Norcia è anche un grande santo, il cui impegno di tutta la vita fu quello di cercare Dio e la sua volontà, e la cui forza interiore fu l'amore e l'umiltà. In lui il divino e l'umano, l'azione della grazia e l'esercizio delle virtù umane si trovano mirabilmente coordinati e intrecciati in un'unità spirituale che è fonte e ragione della sua genialità creativa che ha trasceso i tempi e lo spazio.

L'ambiente storico. Nella storia scritta, San Benedetto da Norcia entra grazie alla penna, forse sarebbe meglio dire grazie al cuore, del santo pontefice Gregorio Magno, il quale, 50 anni dopo la morte del patriarca d'Occidente, avvertì il bisogno di far conoscere al mondo la forte e singolare personalità di colui che aveva gettato le basi per una rinascita della Chiesa e un rinnovamento della società. Ma i santi non sono soliti raccontare la storia degli uomini. Se tuttavia qualche volta ne scrivono, è solo perché l'uomo è sempre la strada migliore per incamminarsi là dove abita Dio. A questa regola non si sottrasse Gregorio Magno, cui interessava evidenziare la santità di Benedetto come segno della presenza viva ed operante dello Spirito di Dio nella storia. E dietro questa finalità limitò i suoi interessi alla narrazione dei miracoli operati dal Santo Patriarca, convinto che questi erano la prima testimonianza della santità.

I tempi nei quali San Benedetto visse ed operò erano segnati da una profonda crisi a tutti i livelli. La decadenza della società italiana, già in atto dagli ultimi anni della Repubblica e via via aggravantesi durante l'impero, era giunta a gravissime proporzioni. Le continue guerre all'interno e all'esterno, le carestie e la peste che si erano succedute con incredibile frequenza avevano ridotto l'Italia alla disperazione e alla miseria. Sulla fine del IV secolo intere regioni erano ormai completamente spopolate. L'agricoltura e l'istruzione erano pressoché inesistenti, scardinate le strutture portanti della società. La corruzione dei costumi era così vasta e profonda da far credere di aver toccato il fondo. Fu in questa già drammatica situazione che, a distruggere le ultime vestigia dell'impero romano e a completare la rovina, incominciarono le invasioni dei barbari. Nel 400, con a capo Alarico, calarono nell'Italia del nord i Visigoti, i quali, nel corso di numerose campagne, nel 410, dopo tre lunghi e terribili assedi, riuscirono a mettere a ferro e a fuoco la città di Roma. A metà del secolo furono gli Unni, sotto la guida di Attila, il flagello di Dio, a saccheggiare la vallata del Po, 454. E successivamente arrivano i Vandali di Genserico, che presero e saccheggiarono Roma, 455. A brevi intervalli si susseguirono le incursioni degli Alani, degli Eruli e di altri barbari provenienti dal nord, e quindi dei Vandali, che per via mare provenivano dal sud. Un nuovo assedio e un ulteriore saccheggio di Roma si ebbe nel 472 ad opera di Ricimero e dei suoi mercenari teutonici, i quali 4 anni più tardi, non avendo ottenuto i territori da loro richiesti per stabilirsi in Italia, si impadronirono di Pavia e di Ravenna. Solo dal loro sovrano Odoacre, che regnò per 17 anni, ebbero le terre alle quali aspiravano. Nuovi lutti e danni vennero alle popolazioni dell'Italia settentrionale in seguito alla discesa in Italia nel 489 di Teodorico, che con i suoi ostrogoti combatté per 4 anni una sanguinosa guerra con Odoacre. Nel 493 Teodorico si insediò a Ravenna dopo aver tradito e sgozzato Odoacre. Diventato re d'Italia, in seguito a un accordo con l'imperatore di Bisanzio Zenone, si prefisse di attuare la pace romana con un disegno politico nel quale trovò un valido aiuto nel romano Cassiodoro. Durante il suo regno, che durò ben 33 anni, l'Italia, già funestata da tanti lutti e da tante distruzioni, conobbe un periodo di relativa tranquillità. Per realizzare il suo disegno politico, benché ariano, si accostò alla Chiesa cattolica. Come scrisse un contemporaneo, per volere divino, interprete un re eretico, la pace era ricondotta nello spirito italico, la pace ristabilita negli animi romani, l'unione politica e morale restaurata nel Senato, nel clero, nel popolo. Ma si trattava di una pace più apparente che reale, anche perché Teodorico non riuscì mai a liberarsi dalle contraddizioni di una politica